0: programma multiradio. 059 698 555.
1: Nettuno, Bologna 1.
2: Nettuno, Bologna 1.
3: Nettuno, Bologna 1.
4: Nettuno, Bologna 1.
5: Sono le 2.
6: Su Radio Nettuno, Bologna 1. 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
1: Anche quest'anno!
0: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra, con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
2: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
4: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
0: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 3:05.
9: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anika Flash.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
9: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
14: Quest'estate scopri come essere super.
15: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
16: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
17: Sei una piccola selvaggia, vero?
16: Non ci siamo ancora presentati.
14: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
18: Dal regista Christopher Nolan.
19: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
18: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
20: Andiamo!
18: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
2: Sono le 4:02.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Oh, oh, oh, oh. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
2: Anche quest'anno!
1: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra, con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
3: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
1: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Sono le 5 e 2 minuti.
11: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: When you can't get what you need, you

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 6 e 2 minuti.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
1: Anche quest'anno!
0: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra, con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
2: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
4: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
0: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
5: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 7.
6: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Si rialza la tensione in Medio Oriente, massiccia ondata di raid incrociati nella notte tra Stati Uniti e Iran. L'esercito americano ha rivendicato di aver colpito decine di obiettivi, accusa Teheran di avere attaccato una nave a Hormuz. Immediata la replica dei Pasdaran. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
8: Crescono i timori di un'ulteriore escalation tra Stati Uniti e Iran, mentre il fragile memorandum d'intesa, siglato a giugno tra le due parti, rischia di deragliare. L'esercito americano ha rivendicato di aver colpito nella notte 140 obiettivi iraniani in un nuovo round di attacchi contro la Repubblica Islamica. Washington, che ritiene responsabile Teheran di aver attaccato Hormuz, una nave cipriota, ha colpito 5 città della provincia meridionale iraniana di Bushehr, affacciata sul Golfo Persico. Furiosa la risposta dell'Iran, che ha nuovamente blindato lo stretto di Hormuz. Rimarrà chiuso fino a nuovo avviso, fa sapere la marina della Guardia Rivoluzionaria. Contestualmente, i Pasdaran hanno lanciato una massiccia offensiva missilistica contro le basi americane in Bahrain, Qatar, Giordania ed Emirati Arabi. Mentre in un porto dell'Oman è stato colpito un deposito di carburante militare delle forze americane. Il capo negoziatore iraniano avverte Washington: mantenete la parola data o ne pagherete le conseguenze.
7: E la nuova escalation arriva l'indomani delle minacce di vendetta mosse dalla guida suprema Moqtada Khamenei in un messaggio scritto per i funerali del padre. Solidarietà dal mondo politico istituzionale alla premier Giorgia Meloni, inserita da un quotidiano iraniano in una blacklist di leader internazionali ritratti in tutta arancione da carcerati, in cima alla lista Trump e Netanyahu con un bersaglio disegnato sulla fronte. La cronaca a Crema, in provincia di Cremona: un 19enne è morto nella notte dopo essere stato accoltellato nel parcheggio di un supermercato. Il ragazzo, di origini egiziane e residente in città, sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Trasportato d'urgenza in ospedale, il giovane non ce l'ha fatta e caccia al responsabile dell'aggressione. Addio a Peppino Di Capri. Tanti messaggi di colleghi e amici, da Massimo Ranieri a Tullio D'Episcopo, da Gianni Morandi a Orietta Berti. Il sindaco dell'isola ha proclamato il lutto cittadino. L'Italia resta nella morsa del caldo africano per il terzo giorno consecutivo. Bollino rosso a Firenze e Perugia, attesi picchi di 40 gradi al centro-sud, e le alte temperature aggravano l'emergenza incendi. Roghi in Piemonte, Sicilia, Sardegna e Friuli, allerta gialla per il rischio di temporali in Trentino. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, buona giornata.
6: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, meteo.
9: Buongiorno. Oggi, lunedì 13 luglio, la settimana inizia con l'ennesima giornata bollente, cielo sereno per tutto il giorno, temperature massime che arriveranno facilmente a 35-36 gradi, come ormai ci siamo abituati troppo spesso, e anche domani, martedì, non cambia niente, temperature massime che arriveranno anche a 37 gradi, temperature veramente altissime. Ormai ci siamo abituati a valori che, come ripetiamo spesso, fino a 30-40 anni fa erano impensabili. Anche di notte le temperature si mantengono piuttosto tiepide, quindi soprattutto in città si fa fatica a dormire. La settimana andrà avanti, poi probabilmente tra mercoledì e giovedì ci sarà un leggero impulso instabile che potrebbe portare qualche temporale, una diminuzione delle temperature di qualche grado, di 2-3 gradi, quindi forse a metà settimana si starà leggermente meno peggio, ma insomma l'estate continua con valori veramente estremi di temperatura. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
6: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
10: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti e ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
0: vincono.
3: Con Renault Captur Full Hybrid Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
0: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
11: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
12: Da venerdì 17 a domenica 19 luglio a Crevalcore torna la Fiera del Carmine per rinfrescare le vostre serate estive. Area espositiva, street food con DJ set, mostre, eventi sportivi e spettacoli, tra i quali sabato 18 i Queen Mania. La Fiera del Carmine vi aspetta a Crevalcore dal 17 al 19 luglio. Non mancate!
13: Mi manchi ma domani torno.
14: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAIG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
15: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
16: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
17: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
18: E quella lassù?
17: È la costellazione del benzinaio.
19: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
21: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
5: Si rialza la tensione in Medio Oriente, massiccia ondata di raid incrociati nella notte tra Stati Uniti e Iran. L'esercito americano ha rivendicato di avere colpito decine di obiettivi e accusa Teheran di avere attaccato una nave a Hormuz, immediata la replica dei Pasdaran. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
6: Crescono i timori di un'ulteriore escalation tra Stati Uniti e Iran, mentre il fragile memorandum d'intesa, siglato a giugno tra le due parti, rischia di deragliare. L'esercito americano ha rivendicato di aver colpito nella notte 140 obiettivi iraniani in un nuovo round di attacchi contro la Repubblica Islamica. Washington, che ritiene responsabile Teheran di aver attaccato Hormuz, una nave cipriota, ha colpito 5 città della provincia meridionale iraniana di Bushehr, affacciata sul Golfo Persico. Furiosa la risposta dell'Iran, che ha nuovamente blindato lo stretto di Hormuz. Rimarrà chiuso fino a nuovo avviso, fa sapere la marina della Guardia Rivoluzionaria. Contestualmente, i Pasdaran hanno lanciato una massiccia offensiva missilistica contro le basi americane in Bahrain, Qatar, Giordania ed Emirati Arabi, mentre in un porto dell'Oman è stato colpito un deposito di carburante militare delle forze americane. Il capo negoziatore iraniano avverte Washington: mantenete la parola data o ne pagherete le conseguenze.
5: E la nuova escalation arriva l'indomani delle minacce di vendetta mosse dalla guida suprema Moqtada Khamenei in un messaggio scritto per i funerali del padre. Solidarietà dal mondo politico istituzionale alla premier Giorgia Meloni, inserita da un quotidiano iraniano in una blacklist di leader internazionali ritratti in tutta arancione da carcerati, in cima alla lista Trump e Netanyahu con un bersaglio disegnato sulla fronte. La cronaca: a Crema, in provincia di Cremona, un 19enne è morto nella notte dopo essere stato accoltellato nel parcheggio di un supermercato. Il ragazzo, di origini egiziane e residente in città, sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Trasportato d'urgenza in ospedale, il giovane non ce l'ha fatta e caccia al responsabile dell'aggressione. Addio a Peppino Di Capri. Tanti messaggi di colleghi e amici, da Massimo Ranieri a Tullio De Piscopo, da Gianni Morandi a Orietta Berti. Il sindaco dell'isola ha proclamato il lutto cittadino. L'Italia resta nella morsa del caldo africano per il terzo giorno consecutivo. Bollino rosso a Firenze e Perugia, attesi picchi di 40 gradi al centro-sud, e le alte temperature aggravano l'emergenza incendi. Roghi in Piemonte, Sicilia, Sardegna e Friuli, allerta gialla per il rischio di temporali in Trentino. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, buona giornata.
0: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1, meteo.
8: Buongiorno. Oggi, lunedì 13 luglio, la settimana inizia con l'ennesima giornata bollente, cielo sereno per tutto il giorno, temperature massime che arriveranno facilmente a 35-36 gradi, come ormai ci siamo abituati troppo spesso, e anche domani, martedì, non cambia niente, temperature massime che arriveranno anche a 37 gradi, temperature veramente altissime. Ormai ci siamo abituati a valori che, come ripetiamo spesso, fino a 30-40 anni fa erano impensabili. Anche di notte le temperature si mantengono piuttosto tiepide, quindi soprattutto in città si fa fatica a dormire. La settimana andrà avanti, poi probabilmente tra mercoledì e giovedì ci sarà un leggero impulso instabile che potrebbe portare qualche temporale, una diminuzione delle temperature di qualche grado, di 2-3 gradi, quindi forse a metà settimana si starà leggermente meno peggio, ma insomma l'estate continua con valori veramente estremi di temperatura. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casavecchiometeo.it.
7: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
9: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali e artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
10: Renault.
3: Milano.
4: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
3: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
10: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
11: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici, ma rallenti ogni tanto?
12: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
11: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
13: 41esima Sagra del Tortellone a Ozzano dell'Emilia, nella parrocchia di San Cristoforo. Dal 14 al 24 luglio, stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19 alle 22. Tortelloni preparati freschi ogni giorno e carne alla brace. Bar osteria con crescentine, piadine, gelateria artigianale e pesca di beneficenza. Tutte le sere, animazione musicale e spettacoli. Sagra del Tortellone, dal 14 al 24 luglio, nella parrocchia di San Cristoforo a Ozzano dell'Emilia. Sabato 25 alle 21, Santa Messa. A seguire, benedizione delle auto e fuochi d'artificio.
14: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Buongiorno, iniziano ora i programmi in diretta di Nettuno Bologna 1.

0: giornata con Nettuno Bologna 1. Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
1: Anche quest'anno!
0: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Presentato da
2: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
4: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
0: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 8:01.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
10: Buongiorno da Nicola De Muro. Dopo due notti di raid americani contro l'Iran, le risposte iraniane contro i paesi del Golfo sono contrastanti. Le notizie in merito alla notte scorsa: Teheran denuncia di aver subito attacchi in diverse aree del proprio territorio e chiude per risposta lo stretto di Hormuz. Gli USA fanno sapere di non aver effettuato attacchi e alcuni esperti militari USA parlano di possibili attacchi israeliani. E la TV di Stato israeliana Khan riferisce che l'esercito di Tel Aviv sarebbe pronto a unirsi agli Stati Uniti nei nuovi attacchi, ma attende il via libera del presidente americano Trump. E anche il New York Post, citando una fonte israeliana, scrive che lo Stato ebraico sarebbe interessato a partecipare a futuri attacchi. Corsa contro il tempo in Spagna per domare il vasto incendio boschivo scoppiato nella provincia sudorientale di Almeria, in Andalusia. 12 morti accertati, 7 i feriti, diversi gravi. Alcune vittime sono state trovate all'interno di auto avvolte dalle fiamme, alimentate anche dalle temperature torride di questi giorni. Evacuate centinaia di persone. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il rogo sarebbe stato causato da un cavo elettrico caduto a terra che ha incendiato la vegetazione secca prima di propagarsi rapidamente. Sarebbe maturato al culmine di una lite il femminicidio avvenuto ieri a Loreto, in provincia di Ancona. Una donna di 33 anni, Luigia Fortunato, è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione dall'ex compagno, un 35enne di origine tunisina. L'uomo, bloccato in strada in stato confusionale con i vestiti ancora sporchi di sangue, è stato condotto in caserma dove avrebbe confessato il delitto. La coppia, separata da tempo, ha un figlio di 7 anni che si trovava dalla nonna. E ieri la corte d'assise di Macerata ha condannato all'ergastolo Massimo Malavolta, il 50enne accusato di aver ucciso di botte la moglie Emanuela Massicci, 45 anni, nella loro abitazione a Castignano, in provincia di Ascoli Piceno. La donna, secondo quanto accertato, fu sottoposta per mesi a violenze sempre più gravi, culminate in una vera e propria tortura nei giorni precedenti l'omicidio, consumata anche in presenza dei figli minori. E ora il nostro approfondimento dedicato al tema della sanità.
11: Le alte temperature di queste settimane rappresentano una sfida importante per la salute pubblica, a maggior ragione in ambienti sovraffollati e spesso carenti in strutture personale come le carceri. Ne abbiamo parlato con Antonio Magi, segretario generale del SUMAI, che rappresenta il 90% dei medici specialisti.
12: Chiaramente il caldo aumenta la problematica, perché ovviamente non esistono soltanto le patologie virali, esiste anche il fatto che il caldo può dare a chi ha delle problematiche di, diciamo, ipotensione o è immunodepresso o ha diabete o altre cose, poi possono chiaramente creare delle situazioni di salute, diciamo, anche precarie.
11: L'assistenza sanitaria nelle carceri di che cosa avrebbe bisogno, secondo voi?
12: Bisogna che il presidio sanitario sia completo, perché ogni volta che si sposta anche per una radiografia un detenuto all'esterno ci muovono le scorte. Quando si arriva al punto sanitario bisogna che ci siano dei percorsi ben predisposti, insomma ci sono anche dei costi per fare questo anche importanti. E quindi secondo noi sarebbe utile, visto che si parla tanto in questo periodo di medicina di prossimità, di creare una medicina di prossimità all'interno dei carceri. Come? Facendo, chiamiamole, dico tra virgolette, le case di comunità all'interno del carcere.
11: In che modo il SUMAI può contribuire?
12: Beh, diciamo, la specialistica ambulatoriale entra all'interno delle case di comunità proprio per prendere in carico quei 12 milioni di malati cronici che si trovano in Italia, e quindi su questo noi abbiamo già un gruppo di medici che può lavorare insieme, quindi che ha proprio quel tipo di attività in maniera particolare di specialistica di primo intervento per evitare che anche i cittadini non detenuti debbano andare in ospedale o in pronto soccorso. Fare all'interno del carcere una casa di comunità potrebbe essere un fatto molto utile, sapendo anche qual è l'epidemiologia, quali sono le condizioni in cui i carcerati si trovano, e quindi ovviamente trovare quelle soluzioni sulla salute e garantire il diritto alla salute della Costituzione anche lì dove chiaramente in quel momento si trovano con una libertà limitata proprio perché devono scontare una pena.
11: Grazie ad Antonio Maggi, segretario generale del SUMAI. A presto con nuovi aggiornamenti.
10: È tutto, a più tardi.
0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, meteo.
1: Buongiorno. Oggi lunedì 13 luglio la settimana inizia con l'ennesima giornata bollente, cielo sereno per tutto il giorno, temperature massime che arriveranno facilmente a 35-36 gradi, come ormai ci siamo abituati troppo spesso, e anche domani martedì non cambia niente, temperature massime che arriveranno anche a 37 gradi, temperature veramente altissime, ormai ci siamo abituati a valori che, come ripetiamo spesso, fino a 30-40 anni fa erano impensabili. Anche di notte le temperature si mantengono piuttosto tiepide, quindi soprattutto in città si fa fatica a dormire. La settimana andrà avanti, poi probabilmente tra mercoledì e giovedì ci sarà un leggero impulso instabile che potrebbe portare qualche temporale, una diminuzione delle temperature di qualche grado, di 2-3 gradi, quindi forse a metà settimana si starà leggermente meno peggio, ma insomma l'estate continua con valori veramente estremi di temperatura. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
5: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti e ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro, e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl vale davvero.
14: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
15: Società da iscrivere?
16: Super Mega Trebo Club.
15: Avete le divise da gioco?
16: Certo, eccole.
15: E cosa volete giocare con quelle lì?
16: Perché cos'è che hanno?
15: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
16: Ma sono nuove!
15: Ma volete giocare con quelle divise lì?
16: Sì, sì!
17: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
20: Nettuno Bologna 1, l'ora franca con Francesca Bolognini.
21: Buongiorno, buongiorno, buongiornissimo. Eccoci qua, buon lunedì, lunedì 13 luglio, 8:09 in questo momento, in questo inizio di settimana che passeremo insieme dalle 8 fino alle 10, fino con la sottoscritta fino a giovedì 16, poi venerdì 17 invece ritroverete il legittimo proprietario Dario Ronzulli qui per l'ora Dario, ma abbiamo un sacco di giorni, un sacco di mattine da passare insieme ai vostri messaggi 366-402-4022 per WhatsApp e note vocali di WhatsApp, ovviamente. Da questa settimana, come già probabilmente sapete, ma insomma ve lo ripetiamo, ovviamente cambia il nostro palinsesto e diventa estivo, con ovviamente tutti i programmi direttamente dal ritiro del Bologna di Valles, che comincia nella giornata di oggi. Oggi il primo appuntamento con Frank Loreti e Leo Bosello proprio alle 10, staremo insieme a loro e andremo a Valles da loro dalle 10 fino a mezzogiorno, poi anche ci torneremo il pomeriggio dalle 16 alle 18 e così sarà tutti i giorni per tutta la durata del ritiro. Intanto ben ritrovati a tutti, ovviamente da parte mia. Andremo a parlare di Bologna, di ritiro, di mercato, di quanto sta succedendo, anche se poco in realtà sta succedendo. In questa prima parte in realtà io ho avuto il dubbio se chiamare per parlare anche di tennis, perché insomma Jannik Sinner si è laureato per la seconda volta consecutiva campione di Wimbledon ieri, vincendo contro Zverev, e allora ho pensato ma quasi quasi potrei chiamare questa mattina in apertura Bonzanini per parlare di tennis, grande esperto di tennis, e invece ho il presidente del Super Mega Treble Club, Matte Negri.
22: Buongiorno a tutti. Chiamavi il Bonz per parlare di tennis, non ti rispondeva neanche.
21: Ma pensa, una chiamata, una vigliaccata alle 8 del mattino per parlare di tennis, come potrebbe prenderla il Bonz?
22: Guarda, siccome io lo conosco abbastanza bene, e soprattutto c'è quell'altro frate che un po' lo punzecchia in chat, un giorno quando usciremo dalla radio definitivamente pubblicherò tutte le chat del Bonz, perché vorrebbe dire perdere il lavoro per tutti, hai capito? Ma non il lavoro solo radiofonico, televisivo, tutto
21: in generale, generale.
22: Sì. Degli epiteti mai visti prima, vabbè, comunque. Buongiorno a tutti.
21: Buongiorno Matte, vuoi dirmi qualcosa su Jannik, che ad oggi mi sembra che sia l'atleta migliore italiano in circolazione, poi magari sbaglio.
22: Che ti devo dire, che è ingiocabile? Quell'altro ha fatto la partita della vita ed è secondo al mondo adesso, perché ha superato Alcaraz, e non c'è stato niente da fare, lo sai. Quindi direi che è proprio davvero l'unico che gli dà fastidio quando sta bene Alcaraz, se no
21: sì.
22: Gli altri è ingiocabile davvero.
21: Sì. No, è stato poi insomma veramente seconda volta consecutiva vinci Wimbledon, insomma non è male. Poi mi fa un po' sorridere che giustamente lui nelle sue dichiarazioni nel post ha detto in Italia ci sono veramente, lo sport siamo al top, a parte me, poi ha nominato Kimi Antonelli, poi ha parlato del MotoGP, il calcio è stato messo un po' da parte
22: nonostante sia lo sport più seguito,
21: non capisco come mai abbia messo da parte il calcio,
22: chissà,
21: però sinceramente.
22: Beh, adesso vediamo questo nuovo ciclo Maldini Leonardo dove ci porta.
21: Iniziamo da lì, è arrivato nel weekend, non sei contento di parlare guarda. Finalmente di un po' di novità anche dal punto di vista nazionale. Maldini, a me devo dire la verità, non mi dispiace, cioè è una figura che in realtà anche al Milan per esempio stava facendo bene, infatti poi quando è cambiato tutto diciamo che ci sono stati un po' di tumulti. Maldini però potrebbe anche essere un buon innesto, una buona figura all'interno della nazionale, no?
22: Sono d'accordo, ma finché non si mette a posto proprio il calcio in generale la vedo molto complicata anche metterci il miglior organico possibile in nazionale. Adesso diciamo che la cosa principale secondo me comunque passa da chi guiderà la nazionale in panchina.
21: Da chi ti aspetti? Mancini, il ritorno effettivamente di Mancini. Cos'era venuto fuori? Anche Pioli?
22: Nel weekend è venuto fuori Pioli e devo essere sincero, con tutto il bene che voglio a Stefano, perché qua ha fatto da Dio, ma un po' mi spaventa in chiave nazionale, non so se è l'allenatore adatto. Io più che Mancini, che ho amato in nazionale e mi ha deluso quando ci ha lasciato, spererei in un ritorno di Conte.
21: Veramente? Conte? È da nazionale Conte? Secondo me Conte è un altro, secondo me Conte è un altro di quegli allenatori che hanno bisogno di lavorare regolarmente con la squadra. Non lo so, non mi ha mai convinto in nazionale, come non mi ha convinto Spalletti.
22: Ah, per me con la nazionale molto più scarsa di questa, fatti miracoli.
21: E tu saresti un pro Conte, un
22: cioè,
21: ritorno.
22: Un Pelé Zaza non giocherebbero neanche in questa nazionale qua.
21: Io avevo rimosso Pelé, grazie Matte per avermelo.
22: Però ci ha giocato in nazionale, ahimè, ed era pure titolare.
21: È vero. Guarda, cominciano ad arrivare già i messaggi dei nostri ascoltatori proprio sull'ipotetico CT. Effettivamente è una suggestione che è venuta fuori sia Fede che quest'altro ascoltatore che non si firma, dicono: ma se arrivasse Guardiola?
22: Il problema, guarda, sarebbe un sogno e sarebbe da vedere in chiave nazionale, perché lui ha sempre lavorato a livello di club. Mi piacerebbe un sacco, il problema è quanto guadagna, hai capito?
21: Sì.
22: È solo quello. Come sono molto curioso di vedere Klopp sulla panchina della Germania. Secondo me la Germania ha fatto la migliore scelta. Quelle che potesse.

0: Assolutamente sì, assolutamente, con relative polemiche, anche proprio per esempio dalle parole di Freuler, che noi conosciamo bene.
1: Sì. Eh sì. E Inghilterra che c'ha un Jude Bellingham e un Harry Kane in formato pallone d'oro, quindi li vedo molto bene. Vabbè, la Francia è la squadra da battere assolutamente, sì. E però secondo me pesca la squadra più difficile che possa affrontare, che è la Spagna, che ha preso fino adesso un gol solo dal Belgio, esattamente, sì, un po'. Anche fortunoso quel gol lì oltretutto, quindi ti dico, non lo so, diciamo che per me Francia-Spagna è la semifinale più difficile. Dall'altra parte vedo l'Inghilterra più favorita sull'Argentina.
0: Io lo spero, posso dire, posso fare un po' la cattivella, cioè lo spero nel senso che ho visto un'Argentina oltretutto, lo dicevamo prima, Matte, non ha, a parte la Svizzera che è stata quella un po' più forte rispetto alle altre, ha avuto un cammino bello spianato da molti punti di vista, e soprattutto ho visto un'Argentina che nonostante questo ha fatto fatica in alcuni momenti, sia con Capoverde che a momenti ci lascia le penne sportive, sia con l'Egitto.
1: Sì. Sono pienamente d'accordo. Adesso è da capire contro l'Inghilterra, fine, un vero banco di prova. Io vedo gli inglesi abbastanza favoriti, ma anche per la vittoria finale li vedo favoriti. Cioè, manca da troppo tempo la Coppa del Mondo oltre manica.
0: Sì, ma all'Inghilterra sembra sempre che manchi un penny per fare una sterlina.
1: Sono d'accordo, però l'allenatore che hanno solitamente, se arrivi in finale, c'è caso che vinca.
0: Secondo me sarà Francia e Inghilterra la finale.
1: Un remake di botte da orbi praticamente. Non esatto. Sono due paesi che si sono sempre amati nel corso dei secoli.
0: Esattamente.
1: Quindi bello, no, ci sta. Io non sottovaluterei i campioni d'Europa in carica, che comunque li vedo abbastanza affiatati e molto sul pezzo.
0: Sai cosa? Non prendono veramente mai gol, perché aver preso un solo gol in tutta la competizione fin qui è una roba incredibile. E
1: noi 20 anni fa cosa abbiamo fatto?
0: Esatto, è una Spagna molto all'italiana di 20 anni fa questa. La Spagna di solito eravamo abituati a vederla comunque come sia un campionato ma sia una nazionale che delle due era molto più offensiva e faceva tanti più gol ma li prendeva anche. Questa Spagna invece è solidissima dietro e a lungo andare in un torneo non è male. Poi se per esempio appunto quando dovrà affrontare la Francia, bisogna vedere se lì riesce a tenere i fenomeni che la Francia indiscutibilmente ha.
1: Sì, da vedere, in una partita secca può succedere di tutto, e diciamo che ecco, di tutte le squadre che possono secondo me in una partita secca dar fastidio alla Francia, io ci vedo solo Spagna e Inghilterra in questo mondiale. Già dall'inizio, da adesso, quindi vediamo, c'è il primo banco di prova che è la Spagna in semifinale, e se dovesse andare come dovrebbe andare, poi in finale si becca l'Inghilterra oppure il remake della finale di 4 anni fa, che sarebbe la rivincita nel caso.
0: Io sai che finale sognavo prima di queste semifinali, sognavo un Spagna-Norvegia.
1: Beh, sarebbe stato interessante. Molto. Sai perché io non la sognavo invece la Norvegia? Perché di sentirmi dire dopo, vabbè, alla fine noi siamo venuti a casa da chi è arrivato in finale, mi darebbe un fastidio immane, perché non è così, cioè noi alla fine siamo stati non buttati fuori dalla Norvegia da questo modello, siamo stati buttati fuori dalla Bosnia. Cioè, e tutti tendono ad escluderla quella partita lì, no? A me fa ridere questa cosa qua, e dicendo che sul piano tecnico abbiamo per quel motivo lì, hai capito?
0: Ma invece non che oltretutto è peggio, cioè pensare certo. Di essere stati buttati fuori da questa Norvegia, dice vabbè, che cosa dovevamo fare? Avete visto che cosa ha conquistato, che cosa ha fatto? Ma è peggio per noi, perché noi non siamo riusciti a vincere con la Bosnia.
1: Esatto, è proprio quello. Invece noi guardiamo solo quello che ci interessa a noi.
0: Beh, certo, siamo italiani o no?
1: Ovviamente. Noi siamo usciti dalla Norvegia, guarda dove sono arrivati. Grazie, sì. Potevamo andarci lo stesso, sai, Dado, però vabbè.
0: Ringraziamo Marco che ci scrive: quindi in Germania Klopp per rimediare al flop.

0: Molto bella questa, molto,
1: molto,
0: sì,
1: molto, molto, molto. E poi Francia-Spagna, secondo me la finale ai rigori, gli inglesi è ora che vincano, dice Fiore.
0: Ci sta, nel senso, se tu guardi come nazionale quello che stanno costruendo, se pensa solo a chi hanno lasciato a casa, se ce li avessimo, sì, noi, sì, probabilmente saremmo andati ai mondiali anche noi.
1: Esatto, no? Esatto.
0: In tranquillità, solo con quelli che ha lasciato a casa Tuchel, quindi potrebbe essere, ecco, se la gioca, ecco, secondo me se la gioca bene.
1: Buondì ragazzi, ma tornando ai gironi di qualificazione, dice questo ascoltatore, ragazzi per favore firmatevi, ok che ci meritiamo di stare a casa, ma vi sembra normale che siamo a casa con 18 punti e la Svezia ai mondiali con soli 2?
0: Eh sì, ci sono delle regole, cioè nel senso, a me, anche a me scoccia non essere andato, ci mancherebbe, cioè non è che sono qua felice e contento, il discorso che faccio io è ci sono delle regole, la Svezia ha, è stata brava a qualificarsi per altre vie, non per il girone che ha fatto, hai capito?
1: Certo.
0: E quindi ci sta, io lo capisco bene che abbiamo il gatto, come si suol dire, no? Il
1: che,
0: gatto
1: che dura da un po' di anni, che dura da un po' di anni.
0: Troppi, secondo me da troppi, ma io spererei nei prossimi di riuscire a iniziare a vedere l'Italia ai mondiali, perché mi piacerebbe che mio figlio crescesse con l'Italia ai mondiali fissa, hai capito? Sì. Come sono cresciuto io, hai certo. Capito? Anche per fargli capire che cosa sono i mondiali, cioè grigliate, amici, indipendentemente dai risultati finali, cioè per me i mondiali sono più che altro quello, hai capito? Vedere le partite in balotta, ammazzarsi di salsicce e birre, cioè questo per me è il vero spirito del mondiale. Poi se lo vinci meglio ancora, hai capito?
1: Però intanto, vabbè, certo, sei lì. Intanto sei lì a giocartelo, che non sarebbe male. Intanto comunico a Dani Fabbri che gli sta per arrivare la lettera del mio avvocato.
0: Perché
1: scrive: ottimo iniziare la giornata con te in radio, si potrebbe dare inizio a una raccolta firme per una tua trasmissione di prima mattina. Sta arrivando la lettera dell'avvocato.
0: Io firmo adesso. Vorrei dalle 8 io, se si può.
1: Guarda, lasciamo stare, per piacere. Io vi mando la lettera dell'avvocato a tutti quanti. Bello.
0: Dopo chiamo il barbuto, dopo lo chiamo. Che ti sento bella pimpante.
1: Vero?
0: Stamattina, quindi
1: molto.
0: Vorrei fare 6-8 con te sarebbe meraviglioso.
1: Stupendo, stupendo. Matte, andiamo anche un po' sul Bologna. Oggi inizia ufficialmente il ritiro. Adesso faranno ovviamente la seduta di allenamento questa mattina, se non sbaglio, a Casteldebole. Poi nel pomeriggio invece partono verso Valles, dove arriveranno, se non sbaglio, ma poi abbiamo i nostri inviati che ce lo racconteranno per filo e per segno. Arriveranno verso il tardo pomeriggio di oggi, ma insomma da oggi si comincia anche ufficialmente il lavoro in quota con il Bologna, ma soprattutto, e qui rimarco, con Domenico Tedesco. Secondo me questo ritiro sarà bellissimo, interessantissimo e stimolante vedere il lavoro di Domenico Tedesco, perché almeno personalmente lo conosco pochissimo, anzi niente.
0: Vabbè, partiamo dal presupposto che ormai per vedere un allenamento del Bologna o vai in ritiro o non ne vedi più uno.
1: Ah no, sì, questo è vero.
0: Questo indipendentemente da chi c'è in panchina, quindi esatto. Già questo è uno sprint in più per chi può andare su a vedere. Chi non può andare su a vederlo lo può ascoltare qua da noi, perché ci sono ben più di 4 ore tutti i giorni in diretta da là. E detto questo, direi che siccome è l'unica cosa nuova rispetto allo scorso anno, immagino che tutto l'interesse sia per il nostro mister al momento, in attesa che dal mercato arrivi qualcosa, perché ad oggi siamo completamente immobili in attesa delle cessioni. Quindi capisco benissimo, perché se il tuo mister che presenti, sul quale punti praticamente tutto, in conferenza stampa ti dice i giocatori più i portieri e ti presenti in ritiro che mancanti nazionali ne hai già 30, vuol dire che c'è qualcosa che non va, hai capito? Sì. Poi ci sono ruoli dove sei deficitario, tipo il centrocampo, ruoli dove ne hai in abbondanza, tipo probabilmente davanti, forse al momento sei soprattutto sulle fasce, sei in tanti. Vedo in uscita secondo me il buon Dominguez, a meno che non incanti sua valle sull'allenatore, e quindi per me prima si cede, che secondo me già questa settimana qua qualche movimento lo vedremo, e dopodiché arriverà qualcuno, mi viene da dire.
1: Senti, e il falò di confronto tra Orsolini e il Bologna, quando, che risposte darà?
0: Orso rinnova al 100%.
1: Tu ne sei certo?
0: Io al 100%. E questo, cioè, io non vedo un Orsolini lontano da Bologna, cioè non ce la faccio. Vabbè, è vero, sono tifoso, sono l'amante di Orsolini calcisticamente parlando, però sinceramente faccio, cioè, nel senso, o vai in Arabia per firmare l'ultimo contratto della sua vita, ma potrebbe farlo fra qualche anno tranquillamente lo stesso, oppure, con tutto il bene che voglio a Orso, qua è il re, dove potrebbe stare così bene come qua a Bologna?
1: Però se, cioè, allora, secondo me ci sta anche che nella testa di un ragazzo di quanti anni ha ormai Orso? 28, 26, 30, 30 quasi, che ha fatto comunque, è cresciuto, esploso e ha dato continuità alla sua carriera soltanto in un posto, cioè a Bologna, perché obiettivamente è arrivato qua da giovanissimo, all'Atalanta aveva fatto poco, eccetera, ma è cresciuto praticamente solo qua. Io capisco anche eventualmente una voglia di provare a mettersi in gioco da un'altra parte, proprio perché qua è diventata anche un po' la tua comfort zone probabilmente, e quindi capisco, comprendo se c'è anche un desiderio di dire ma vorrei cimentarmi anche con un altro palcoscenico.
0: Guarda, io lo capisco benissimo, ma secondo me, per come è fatto il ragazzo, non andrebbe via a zero, quindi per quello che ti dico, che rinnova e poi piuttosto,
1: e poi casomai, esatto, esattamente, sì, quello anch'io, quella, devo dire la verità, è vero che nel calcio ogni tanto ci si abitua, cioè ci si vede, si vede di tutto, però mi parrebbe molto strano, e non ci credo minimamente, che Orso si porti a scadenza, anche per il rapporto che ha sempre avuto col Bologna, con Bologna, no?
0: Per il, come fece Bremer prima di andare alla Juve, era in scadenza col Toro, rinnovò per poi essere venduto alla Juventus.
1: E Freuler, secondo te, adesso che è uscito dal mondiale, la storia con Bologna è chiusa e quindi dovrà valutare il suo futuro, ma da altre parti, o secondo te c'è ancora qualcosa di aperto anche in un eventuale dialogo col Bologna?
0: Secondo me Tedesco due chiacchiere con Remo le farà.
1: Io, però lui ha detto che vuole vedere i giocatori di persona, non parlarci al telefono.
0: Non credo che Freuler abbia già lasciato Bologna, la famiglia di Freuler. Quindi secondo me lui dal mondiale ritornerà qua a Bologna, ho quell'impressione lì, poi magari mi sbaglio, per poi iniziare le ferie, a meno che non raggiunga la famiglia già in ferie. Però ecco, secondo me un tentativo lo farà, non andrà a buon fine secondo me, e io vedo Freuler lontano da Bologna, sì.
1: Anch'io. E Matte, io ti devo salutare, vero, per il prossimo blocco, devi andare a lavorare.
0: Yes, ahimè sì, e no, ti ricordo che domani non ci sono,
1: sì,
0: perché ho una visitella.
1: Oh, okay, guarda, ho una scaletta dettagliatissima, grazie al
0: Dario Ronzulli. Dario lascia tutto,
1: tutto perfetto, tutto perfetto, esatto. Allora guarda, ti chiedo un'ultima cosa, poi ovviamente ti lascio andare a lavorare. Sei uno di quelli un po' in ansia, un po' preoccupati per questo mercato che non decolla, almeno da parte del Bologna? Oppure no?
0: Guarda, sinceramente neanche un po', ma zero proprio. Cioè, io ho passato anni dove guardavo le liste degli svincolati per capire chi potevamo permetterci, no? Questi mercati qua per me sono invece proprio una manna dal cielo, hai capito? Cioè, anche se arriva gente che io non ho mai visto giocare, dico, finalmente abbiamo preso uno buono. Anche se non
1: è buono a prescindere,
0: vado sicuro con Sartori, hai capito?
1: Esatto.
0: Scherzi a parte, ma no, preoccupato no, e chi guarda in casa altrui vorrei ricordare quello che è successo l'anno scorso, quindi anche l'anno scorso in casa altrui si stava meglio che a Bologna, e poi dopo avete visto che cosa è successo, quindi portate pazienza, diciamo che si possono iniziare a trarre le conclusioni su quest'annata del Bologna verso dicembre, no? Qualche obiezione in più nel caso verso dicembre, per capire come è messa la squadra.
1: E la Fiorentina l'hai presa come l'ha presa Manfredi all'inizio, o l'hai presa un po' meglio?
0: Non è un acquisto in stile Bologna, cioè uno che compri a 40,
1: anche perché hanno pagato, esatto, cioè non è che hanno fatto il colpaccio, la Fiorentina non è che ha fatto,
0: Atta era da prendere quando è andato all'Udinese, sì. Cioè dovevamo prenderlo noi anziché l'Udinese, ecco, quello sarebbe stato un bel colpo.
1: Sì, è vero.
0: Io 40 milioni per Atta sinceramente non li spenderei.
1: Sì,
0: ma
1: no,
0: in una
1: esatto.
0: Qualsiasi squadra, ok, ma io sono fatto in maniera diversa.
1: Va bene, Matte, ci sentiamo mercoledì allora, giusto?
0: Va bene, yes.
1: Molto
0: presente.
1: Bene, buon lavoro. Ciao,
0: buona
1: Matte.
0: Buona giornata, ciao.
1: Un saluto a Matte Negri, che risentiamo mercoledì mattina puntuale alle 8. Io adesso vado qualche minuto in pausa, poi ritorno con i vostri messaggi 366-402-4022. Poi magari andiamo ad ascoltare anche le parole alla fine del match anche di Yannick Sinner, che, come vi ricordavo prima, ieri si è laureato per la seconda volta consecutiva campione di Wimbledon. A tra poco.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via via.
2: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 4 di caffè Lavazza qualità rossa da 250 grammi a 11,90 €. Scopri di più su conad.it.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Da venerdì 17 a domenica 19 luglio a Crevalcore torna la Fiera del Carmine per rinfrescare le vostre serate estive. Area espositiva, street food con DJ set, mostre, eventi sportivi e spettacoli, tra i quali sabato 18 i Queen Mania. La Fiera del Carmine vi aspetta a Crevalcore dal 17 al 19 luglio. Non mancate!
6: Con Renault Captur Full Hybrid Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
7: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
8: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nuovamente in studio con l'ora franca, 8:34, lunedì 13 luglio 2026. I vostri messaggi al 366-402-4022 per WhatsApp, note vocali di WhatsApp. All'amico che scrive: ma Pessina ci sarà oggi? Guarda, allora ti invito anche a scrivere dopo, quando ci saranno i ragazzi da Valles alle 10, Frank Loretti e Leo Bosello, e sicuramente loro hanno tutte le notizie su chi salirà in quota, sui protagonisti della squadra, eccetera. Perché Pessina è andato con la nazionale. Lander ovviamente, e quindi sicuramente qualche giorno di vacanza in più ce l'ha, quindi non so se ci sarà già da oggi, ma forse sì, perché comunque sono usciti, devo dire la verità, adesso magari mi vado ad informare, ma comunque anche su queste cose Frank Loretti e Leo Bosello da Valles vi daranno tutte le informazioni. Vi ricordo il primo appuntamento giornaliero con il ritiro del Bologna oggi alle 10 fino a mezzogiorno, e poi ritornerà invece il pomeriggio con dalle 16 alle 18 per seguire anche l'arrivo oggi nella fattispecie della squadra, che arriverà in ritiro nel tardo pomeriggio. Poi da domani si comincerà veramente il lavoro sul campo, e sono, come ho già detto, sono veramente molto curiosa di vedere come lavora Domenico Tedesco. Credo che questo ritiro sia veramente incentrato probabilmente non tanto più sul vedere i giocatori, che sicuramente ovviamente guarderemo e vedremo come stanno, magari in special modo chi abbiamo visto meno l'anno scorso, vedi per esempio la Zusi che è ritornato nelle fila rosso-blu, ha fatto tutte le varie visite e ad oggi sta bene, che salirà in a Valles con il resto della squadra, e sarà molto interessante anche vedere se effettivamente sarà uno di quei profili che il Bologna terrà anche per la prossima stagione o se invece no. Tra l'altro il fratello gemello, perché se ci ricordiamo, ma sono sicura che ve lo ricordate, e la Zusi ha un fratello gemello che ha firmato, sta per firmare con il Frosinone, quindi se il nostro e la Zusi dovesse rimanere al Bologna o in generale in Serie A, potremmo vedere effettivamente la sfida tra i fratelli, tra i gemelli e la Zusi. Ma veramente del ritiro io penso che la cosa su cui tanti si concentreranno moltissimo sarà veramente vedere il nuovo allenatore, come lavora, come si approccia ai giocatori, anche proprio, almeno da parte mia, proprio come si approccia anche di atteggiamento, no? Come parla con i suoi giocatori. Per me sarà molto interessante e sono molto incuriosita da vederlo, probabilmente perché lo conosco poco, perché non l'ho seguito nelle sue precedenti nei suoi precedenti lavori, quindi non l'ho seguito allo Schalke, non l'ho seguito all'Ipsia, non l'ho seguito come CT del Belgio, devo dire la verità, e quindi conoscendolo poco sono ancora più curiosa di vederlo veramente lavorare con i giocatori, di vederlo lavorare anche in un contesto poi sereno e tranquillo, perché poi sappiamo che il ritiro è la pre-season, è il momento in cui si è tutti molto più sereni, tranquilli, si può ridere e scherzare. Poi è chiaro che la preparazione va fatta chiaramente in un certo modo. Andiamo anche un po' sulle notizie di mercato che escono anche sui principali quotidiani nella giornata di oggi. Ovviamente tiene banco la ricerca di un centrocampista e di aggiungere qualcosa al centrocampo, visto anche, lo dicevamo prima anche con Matte, la scadenza, il Freuler che è arrivato a scadenza, e io sono abbastanza d'accordo con lui, vedo una storia conclusasi sinceramente tra Bologna e Freuler, che come ha detto alla fine della partita contro l'Argentina dalla sua nazionale, sicuramente dovrà fare le sue valutazioni per il suo futuro. Adesso giustamente ha un po' di meritato riposo e un po' di vacanze, e poi valuterà sul suo futuro. Secondo me nel suo futuro non c'è ancora nuovamente Bologna. Poi con un giocatore in scadenza, con un giocatore che è svincolato, ogni porta rimane aperta, quindi comunque effettivamente magari due chiacchiere il Bologna o Domenico Tedesco potrà eventualmente anche farle con Freuler e valutare la situazione. Tendo più, sono sincera, a pensare che le strade di Bologna e di Freuler si siano definitivamente separate da questo punto di vista. I nomi sul centrocampo rimangono un po' gli stessi due, no? Di cui abbiamo parlato anche un po' la scorsa settimana, e quindi Mondarain, delle Studiantes, e Ugresic, che secondo anche alcuni quotidiani, tra cui il Corriere dello Sport, la pista delle Studiantes insomma si sta un po' complicando da questo punto di vista. Torna anche ancora un po' più avanti il nome di Ugresic. È un mercato che sicuramente sarà lento e macchinoso da questo punto di vista, anche complice ovviamente il fatto che ci sia il mondiale di mezzo. Poi credo che la parte del centrocampo debba essere anche un po' una delle prime cose, no, da sistemare per quanto riguarda Bologna, e da poter dare anche a Domenico Tedesco, magari se si riesce ad un certo punto anche in ritiro, per poter lavorare in un certo modo, perché in questo momento in realtà l'attacco ce l'abbiamo assolutamente tutto al completo, e anzi ne abbiamo in abbondanza. Il centrocampo invece ovviamente con l'uscita di Freuler, col fatto comunque Ferguson che è ancora in parte in ferie perché ha fatto il mondiale, seppur uscendo abbastanza presto, insomma a centrocampo un po' il numero langue da questo Da questo punto di vista. Poi secondo Gazzetta invece c'è anche un mediano della Fiorentina che entra un po' nei radar, che potrebbe entrare nei radar del Bologna, e si tratta di Brescianini. Quindi vedremo, insomma, è chiaro che in questo momento il ruolo principale su cui credo che il Bologna si possa e si debba concentrare sia proprio quello del centrocampo, proprio numericamente, no? da questo punto di vista. Un po' di messaggi al 366 402 4022. Torniamo anche sulla questione nazionale con i messaggi che avevo lasciato in parte prima. Ciao Fra, vado sulla nazionale, spero vivamente Guardiola CT. Con Maldini e Leonardo secondo me ripartiremo molto bene. Cosa ne pensi, Luca? Ma guarda, sia le figure di Maldini che Leonardo, che di quella di Leonardo, mi ispirano, devo dire, abbastanza fiducia. Guardiola è un allenatore che non ha bisogno di presentazione, che conosciamo tutti, ed è un grandissimo allenatore. Come dicevamo prima anche con Matte, non so se è molto diverso, lo sappiamo, lo ripetiamo sempre in tutti i modi possibili e immaginabili, che è sempre molto diverso fare l'allenatore di un club e fare l'allenatore di una nazionale, perché l'allenatore della nazionale è un allenatore che non lavora tutti i giorni con il gruppo squadra, che non ha così tanto tempo e così tanti allenamenti per plasmare in un certo modo eventualmente appunto il gruppo. È più forse anche un selezionatore che un allenatore, quindi è molto complicato ed è molto diverso lavorare con la nazionale. Non, in più ci aggiungo anche che anche questo lo diciamo ormai da anni, perché sono anni che non andiamo ai mondiali, con l'unica gioia è stato quello europeo vinto, ma poi l'europeo dopo è stato veramente una figuraccia incredibile. Mondiale non ne parliamo, che ormai non la terza volta consecutiva che non ci riusciamo a qualificare. Credo che veramente la figura dell'allenatore possa essere quella meno colpevole, no? di come stanno andando le cose con la nazionale italiana. Per questo in realtà io ho tanta fiducia proprio su una figura come Maldini, e di questo ingresso io ne sono contenta. Voglio vedere come lavoreranno, ovviamente, però insomma devo dire che Sono contenta che sia entrato. Poi vediamo quello che si riuscirà a fare. Bisognerà cambiare delle cose, insomma. Però Maldini mi sembra uno che sa quello che deve fare. Quindi sono contenta della scelta. Fiorentina e Milan, come fanno a far quadrare i conti? Fiorentina spende ma non vende. Il Milan quasi. Secondo me si stanno suicidando finanziariamente. Guarda, non ho i conti in mano né di Fiorentina né di Milan, eccetera. Però sicuramente, se vogliono eventualmente fare se vogliono far così, evidentemente possono farlo, e hanno fatto una scelta. Adesso sia la Fiorentina che il Milan vengono da un'annata in cui è stata un'annata, da una parte o dall'altra, per motivi diversi, ovviamente per andamenti decisamente diversi, ma sono state due annate fallimentari, sia quelle del Milan sia quelle della Fiorentina. Quindi diciamo che questa stagione entrambe le squadre probabilmente devono da subito cercare di dimostrare qualcosa di molto diverso, no? Rispetto a quello che hanno fatto quest'anno. E quindi secondo me non si possono permettere di eventualmente essere un po' indietro col mercato, di non cercare di costruire una squadra che possa effettivamente anche costosa eventualmente, però partono veramente da una base che è molto diversa rispetto a quella del Bologna, perché per quanto per qualcuno magari, io per prima, un po' questo campionato di, diciamo così, di posizionamento di classifica abbia un po' deluso, al di là di tutto il Bologna parte da una stagione, quella scorsa, e da una base che è molto molto molto diversa rispetto a quella della Fiorentina dell'anno scorso, cui la Fiorentina ha lottato per non retrocedere dopo i soldi che aveva speso nel mercato estivo dell'anno scorso. Quindi quest'anno deve sicuramente dimostrare da su, fin da subito, qualcosa di diverso, di molto diverso, qualcosa di più. Poi è vero che effettivamente Atta, che è un ottimo giocatore, un buonissimo giocatore, però non hai fatto il colpo pagandolo praticamente niente, andandolo a prendere e riuscendo a fare una trattativa per cui è riuscito ad arrivare a Firenze con un pugno di mosche. Questo no, giustamente o non giustamente l'hai pagato un bel po' di soldi all'Udinese. Pagando tanto i giocatori è chiaro che si fa meno fatica, no, a fare il mercato. Poi scelta loro di poter o di voler spendere così tanto, ma ripeto, da questo punto di vista sono due squadre, sia il Milan che la Fiorentina, che in questa stagione secondo me devono partire subito molto molto forti, perché devono cancellare il prima possibile quella che è stata la stagione scorsa, che per entrambe, per motivi diversi, però è stata fallimentare. Come prossimo CT della nazionale vorrei Mattenegri, come vice il Bonz e Darione a fare la telecronaca Rai. Possiamo proporlo per il prossimo mondiale: Mattenegri in panchina con la nazionale, il suo vice il Bonz e il nostro Dario Ronzulli che commenta il tutto. Potremmo quasi provarci. Verrebbe una cosa secondo me tipo alla Jalapas Show, ma non me ne vogliano i miei colleghi, però potremmo provarci. Samuele che dice: a me come centrocampista piacerebbe vedere nel Bologna Casadei. Samuele, penso che piacerebbe a molti Casadei, credo che però non so se sia un'idea fattibile per il Bologna, però sì. Ciao Francesca, manca pure il secondo titolare se Holm va via e il terzo di riserva di Miranda. Chissà la suggestione Darmian. Il problema è l'ingaggio, Steve 72 e l'età, ma un anno o due li può fare e gioca pure centrale. Io non punterei, o almeno non investirei tanto, non spenderei tanto su un giocatore che eventualmente uno o due anni te li può fare. Cioè, per me è un controsenso, non è un investimento, è un qualcosa che eventualmente puoi fare in emergenza. Poi, Steve, è vero, se Holm parte manca ovviamente anche il secondo, il terzino destro, e ne abbiamo parlato, tutto questo se Holm parte, perché ad oggi Holm è vero che è infortunato, però è tornato a Bologna, dovrà fare il differenziato e le terapie, perché appunto è arrivato infortunato, ha subito un infortunio nel ritiro con la sua nazionale, però per esempio partirà insieme a Ravaglia, sia Ravaglia che Holm, che sono entrambi, hanno degli acciacchi entrambi, partiranno per Valles con la squadra e si dovranno fare le famose valutazioni anche e soprattutto su Holm, perché è chiaro che se lo stesso Holm magari tra una cosa e l'altra, è vero che è tornato a Bologna perché il prestito era la Juventus e la Juventus non l'ha riscattato, ma vorrebbe andare da un'altra parte, tu devi cercare di piazzare Holm, che non è semplice oltretutto con l'infortunio addosso, ma lì a quel punto ti rimani con Zortea e De Silvestri. De Silvestri sappiamo che il sindaco è il jolly, no, della difesa, però sicuramente per tutta la stagione non puoi rimanere con gli esterni bassi a destra che sono soltanto Zortea e De Silvestri, questo sì. Sulla parte sinistra in realtà ci vuole il sostituto di Lico Iannis, che anche lui è andato in scadenza di contratto e non si è proseguito il rapporto insieme, quindi rimane Miranda, che ad oggi rimane assolutamente il titolare. Ci vuole ovviamente anche un altro dietro che possa eventualmente sostituirlo, su cui si puntava su un giovane, su uno più giovane, perché mi pare di capire che giustamente il titolarissimo sia e rimanga Miranda, che ha anche rinnovato. A destra tutto sta nel capire che cosa vuole fare Holm, che cosa vuole fare il Bologna eventualmente con Holm, e quella secondo me è un po' un inghippo su cui bisognerà riflettere, anche veramente per capire il giocatore con che magari con che voglia e con che mentalità, no, è tornato a Bologna. Bisogna capire quello. Poi sicuramente se parte Holm, un altro terzino destro, bisognerà andare a cercarlo. Ricky, che dice: secondo me non ha senso ad oggi guardare le finanze altrui. Sono abbastanza d'accordo. Tra una settimana finisce il mondiale, i giocatori sono in ferie, solo i primi d'agosto si muoverà davvero il mercato in generale. Noi quest'anno con 2 cessioni e 4 acquisti nei ruoli noti ci siamo alla grande. 4 acquisti non sono pochi, sì, appunto, cioè, è un mercato, ma ripeto, Ricky, sono d'accordo, cioè il mercato già è complicato in Italia in generale, no? Perché il mercato italiano si muove sempre un po' più a rilento rispetto agli altri, spesso comincia a muoversi qualcosa di più quando si muove la Premier, e lo sappiamo, quindi già è complicato di base in generale in Italia il mercato. L'anno dei mondiali poi è ancora più complicato, perché è chiaro che ci sono tanti giocatori impegnati con le proprie nazionali e che in quel momento vogliono pensare ovviamente al mondiale. Poi ci sono anche i giocatori che si mettono in mostra bene, ma anche molto bene con le proprie nazionali. Però valutare un giocatore che magari si conosce poco da qualche prestazione ottima con la propria nazionale potrebbe essere fuorviante da certi punti di vista, perché quando sei con la tua nazionale ai mondiali ci sono delle sensazioni, delle voglie, una voglia, una determinazione che magari ti può far dare qualcosa di più e che però magari non riesci ad avere come giocatore in continuità in una stagione intera invece in un campionato. Ed è un mercato molto complicato, perché è un mercato che poi ovviamente su alcuni giocatori, in special modo quelli del mondiale, si va un po' anche a gonfiare i prezzi, quindi sono trattative che poi diventano anche molto, molto complicate. Sarà un mercato sinceramente lungo e lento, lo prevedo lungo e lento da questo punto di vista. Bisogna che un po' forse ci cominciamo a mettere anche il cuore in pace. Buongiorno Francesca, sono Alessandro. Possibile che non ci siano giovani da portare in prima squadra della primavera? Ormai sono 10 anni che Saputo è a Bologna, sono anni che si investe sulle giovanili, però non mi sembra che per adesso ci siano stati giovani approdati in prima squadra. Questo sarebbe l'anno buono non avendo le coppe. Allora, vero che sarebbe effettivamente anche l'anno buono se c'è qualche giovane dalle giovanili interessante di poterlo portare in prima squadra. In ritiro ci sono tanti primavere, tanti ragazzi, credo anche under 18. C'è Badori che ha stupito molto positivamente nella stagione con la sua squadra. La Serie A lo sapete che è un'altra cosa, bisognerà cercare di capire se c'è effettivamente qualcuno che può convincere Tedesco che può fare il salto e si ha voglia eventualmente appunto di vederlo in prima squadra. Questo tra l'altro, se avete un po' seguito anche Primavera, Under 18 del Bologna e vari settore giovanile in generale del Bologna, questo è stato forse l'anno che più ha portato qualche risultato anche dal settore giovanile, perché praticamente all'Under 18 ha fatto i playoff per lo scudetto, la Primavera uguale, insomma sono stati raggiunti traguardi molto molto importanti dal settore giovanile in quest'anno, ed è finalmente insomma il primo anno forse che dell'era Saputo in cui si vedono un po' di risultati e di step ulteriori in più. Ripeto, in ritiro a seguito della squadra ci sono stati aggregati anche svariati ragazzi del settore giovanile che sicuramente saranno valutati dall'allenatore e da Tedesco, e sai mai che effettivamente ci possa essere ci possa essere qualcuno che possa effettivamente interessare l'allenatore e perché no provare a portarlo eventualmente in aggregarlo se non altro stabilmente in prima squadra in quest'anno. Come ho detto prima di andare con la pausa delle 9, andiamo però anche a sentire quelle che sono state le parole sul campo di Wimbledon dopo la vittoria di Jannik Sinner, veramente un atleta incredibile. Quando io mi rendo conto che probabilmente Sinner, per l'atleta che è, per il tennista che è, quando perde qualche partita è perché proprio, cioè, le perde lui, eventualmente non sta magari tanto bene, perché di qualità atleticamente, è veramente un atleta completo, determinato, e soprattutto per il secondo anno consecutivo è un italiano a portarsi a casa il trofeo di Wimbledon. Quindi un grande complimento veramente a Jannik Sinner, che vince per il secondo anno consecutivo il torneo di Wimbledon. Andiamo a sentirlo in campo subito dopo il match.
3: Amazing.
10: Incredibile.
3: Sasha did, I would like to start with.
10: Come ha fatto Sasha? Voglio cominciare con lui e col suo team e la sua famiglia.
3: One of your goals, your main goals,
10: hai
3: winning Grand Slams,
10: ottenuto uno dei tuoi obiettivi, vincere uno Slam a Parigi. Questa partita è stata così lottata che
3: at home as well, so,
10: sono sicuro che ce la farai.
3: I know another goal is to for you to become number one in the world.
10: So che un altro obiettivo è diventare close, numero uno, e sei molto vicino.
3: Have to be very careful now, so.
10: E dobbiamo stare molto attenti adesso.
3: Do I go or?
13: Well, I was going to ask you. He made you work so hard for.
10: Lui ti ha fatto lavorare davvero tanto per ottenere questa vittoria.
3: We both started off very well.
10: Abbiamo tutti e due cominciato benissimo, servendo velocissimo.
3: In the best possible way, me and my team. So I have.
10: Eravamo preparati al meglio.
3: The whole team, the whole support.
10: Quindi,
3: get, you know,
10: grazie al mio team.
3: The whole box.
10: Tutto il box.
3: My mom and.
10: E la mamma.
3: She left the stadium a couple of times and,
10: ho visto, you know, che è uscita un paio di volte.
3: Being a player it's not easy, you know, so.
10: Essere un giocatore non è facile.
3: At the same time it has been an amazing final once again and
10: però è stata una bellissima finale.
3: Two players and, you know, me and Sasha, we try to.
10: E si gioca in due.
3: Everything we have.
10: Io e Sasha abbiamo dato tutto.
3: About the win, but I'm mostly very happy about the level we.
10: Sono contento della vittoria,
3: you know,
10: ma sono anche contento del livello con cui abbiamo giocato.
3: There is no better place, honestly, to play tennis.
10: Non c'è un posto migliore dove giocare a tennis.
3: You can feel the nerves in the Sunday morning when you wake up, you know that.
10: Si sentono i nervi quando ci si sveglia la domenica mattina.
3: You never know how many times you can come back on Sunday.
10: Perché è una giornata speciale, non sai quante domeniche potrai tornare. Non bisogna dare nulla per scontato.
3: Very special people.
10: Di fronte a persone così speciali.
3: It has been amazing and.
10: Sono state due settimane bellissime.
3: Amazing to me and. You gave me, yeah, the most special feeling a tennis player can ever feel like. So,
10: e il
3: so
10: pubblico mi ha dato le sensazioni più belle che un giocatore di tennis possa provare.
3: And the last thing I would like to add.
10: Voglio aggiungere una cosa.
3: Ci
10: sono stati un paio di giorni caldi.
3: But I would love to thank all the ball kids and ball boys.
10: Voglio ringraziare i raccattapalle per tutto quello che fanno.
3: You make our life on court, you know, as simple as possible. So thank.
10: Rendete il più semplice possibile la nostra vita sul campo. Grazie all'organizzazione dietro le quinte.
3: Thank you so much and see you guys all next year. Thank you.
1: E queste le parole in campo dopo la premiazione con il trofeo in mano di Jannik Sinner con la sua seconda vittoria consecutiva del torneo di Wimbledon. Ci sta prendendo gusto, Sinner ci ha preso sicuramente quest'anno, ci ha preso gusto, giustamente per quando dice ci vediamo l'anno prossimo e vediamo se varrà il detto non c'è due senza tre per quanto riguarda il torneo di Wimbledon. Intanto davvero un grandissimo atleta Jannik, che è riuscito comunque faticando non poco, anche e soprattutto per meriti dell'avversario di Zverev, che l'ha fatto penare un bel po' per ottenere questo risultato, ma insomma è stata una gran bella finale e alla fine però si è laureato campione per la seconda volta consecutiva proprio l'italiano Jannik Sinner a Wimbledon, con Zverev che a questo punto sorpassa in classifica Alcaraz diventa il secondo migliore al mondo. Avete sentito anche un po' di battutine, no? Tra di Sinner nei confronti di Zverev, ovviamente amichevoli, assolutamente simpatiche. Andiamo con qualche minuto di pausa per quanto ci riguarda e poi torniamo con i vostri messaggi 366 402 4022. In teoria dovremmo andare a svegliare e a disturbare il buon Leo Vicari. A tra poco.
5: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Nettuno Bologna 1.
16: Nettuno Bologna 1.
17: Nettuno Bologna 1.
18: Sono le 9.
5: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
19: Medio Oriente ancora in fiamme, Teheran attacca basi americane in Bahrain, Giordania e Kuwait, replicando agli ultimi raid statunitensi che hanno interessato la provincia di Hormozgan. Sullo stretto di Hormuz prosegue la tensione, è chiuso, sostiene l'Iran, è aperto, li abbiamo colpiti duramente, replica Trump. Russia, droni ucraini uccidono 3 persone, ferendone altre 5 nella regione di Mosca, almeno 342 invece quelli abbattuti nella notte in varie regioni del paese. Nella notte colpite anche le regioni ucraine di Zaporizhia e Odessa, oltre a infrastrutture portuali nella città di Chernomorsk. Intanto oggi a Parigi si tiene il vertice della coalizione dei volenterosi a sostegno di Kiev. Thailandia, dramma in un pub di Bangkok, almeno 27 persone sono morte in un incendio divampato nel locale. Secondo le prime informazioni ci sarebbero voluti circa 30 minuti per domare le fiamme. Si indaga sulle cause. Caldo, l'Italia alle prese con una nuova ondata, temperature superiori ai 40 gradi, soprattutto al centro-sud e nelle isole. Tra domani e mercoledì la fase più acuta con picchi di 42 gradi in Sardegna. Tennis, Sinner batte Zverev e trionfa Wimbledon. L'azzurro vince 3-1 il rimonto sul tedesco. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
5: Nettuno Bologna 1.
20: Nettuno Bologna 1. Meteo.
21: Buongiorno. Oggi lunedì 13 luglio la settimana inizia con l'ennesima giornata bollente, cielo sereno per tutto il giorno, temperature massime che arriveranno facilmente a 35-36 gradi, come ormai ci siamo abituati troppo spesso, e anche domani martedì non cambia niente, temperature massime che arriveranno anche a 37 gradi, temperature veramente altissime, ormai ci siamo abituati a valori che, come ripetiamo spesso, fino a 30-40 anni fa erano impensabili. Anche di notte le temperature si mantengono piuttosto tiepide, quindi soprattutto in città si fa fatica a dormire. La settimana andrà avanti, poi probabilmente tra mercoledì e giovedì ci sarà un leggero impulso instabile che potrebbe portare qualche temporale, una diminuzione delle temperature di qualche grado, di 2 o 3 gradi, quindi forse a metà settimana si starà leggermente meno peggio, ma insomma l'estate continua con valori veramente estremi di temperatura. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casavecchiometeo.it.
20: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
22: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti e ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
23: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
24: Vuoi scoprire la collezione delle meraviglie? Ma vai da Conad! Solo da Spazio Conad, dal 10 luglio al 6 agosto, ogni 15 euro di spesa con carte Conad, con 50 centesimi in più, ricevi una biglia dedicata a Disney Topolino e i suoi amici. Vai su conad.it.
25: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
26: Che fame!
27: Mac!
25: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
28: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
29: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Rieccoci in studio, entrati nell'ultima ora dell'ora franca da oggi, perché poi alle 10 andremo invece a Valles da Leo Bosello e Frank Loreti, che da oggi fino al 25 di luglio ci racconteranno con un doppio appuntamento giornaliero dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 il ritiro del Bologna che comincia oggi, come dicevamo prima. I vostri messaggi al 366 402 4022, e un autoproclamatosi uguale a Robin, a Robbie Williams, Leo Vicari. Ciao.
0: Sì, però spieghiamola meglio, cioè, nel 98 Robbie Williams fa una canzone quando lui è disfatto, dicendo: quando mi sveglio la mattina sembro i Kiss, ma loro hanno il trucco almeno, ecco, quindi
1: ma che c'è?
0: Con le occhiaie, con le stelle al posto delle occhiaie praticamente, no?
1: ti ho fatto svegliare io così presto all'alba o no?
0: No, allora, io ormai ho dei ritmi umarellici, da anni ho dei ritmi umarellici, cioè oggi ho visto lo spaccamento delle prime pietre di Via Rizzoli.
1: Ah, pensavo un altro spaccamento.
0: Ecco, no, cioè, sì, sarà un quartiere, quello lo vivo. quello lo vivo. No, lo spaccamento del nostro rapporto, quello intendevo.
1: No, esatto, cioè, esatto, proprio quello. Sì, sì, sì. Sì.
0: Però tu sei fatta per la mattina. A me dispiace per Dario, perché,
1: ma perché?
0: Comunque ha costruito un bellissimo programma da 8-9 anni. Fra, tu sei fatta per la prima mattina.
1: Ma perché?
0: Cioè, anche
1: ma
0: per Emilio mi dispiace. Cioè, ti ho sentita con un ritmo, una verve, cioè un'autorevolezza prima nel parlare dell'Under 17 del Bologna, che io ti farei fare lo speciale sulle giovanili almeno una volta a settimana.
1: Se,
0: alle sette e mezza.
1: Ti
0: dai,
1: stanno già venendo ad arrestare, sappilo.
0: Sono stato arrestato.
1: Grazie, molto gentile. Mi tengo il pomeriggio, anche e soprattutto per dar fastidio a te, in realtà, ogni tanto quando decido di lavorare.
0: Adesso vediamo. Sarebbe il mio primo giorno di off, questo, no?
1: Non so cosa voglia dire il tuo giorno di off, quindi continuerò a chiamarti. Esatto. Senti, hai letto un po' i vari giornali, il Bologna inizia il ritiro. Che cosa ci aspettiamo da questo ritiro? Perché ormai, cioè, io la vedo così, almeno ormai dopo tanti anni che guardi, che assisti ai ritiri della squadra del Bologna, alla fine sono un modo per finalmente negli ultimi anni poter vedere di nuovo degli allenamenti dei giocatori, perché ormai la Serie A ha chiuso tutti gli allenamenti possibili e immaginabili, quindi durante l'anno non si può più vedere niente. Quello che puoi vedere lo puoi fare in ritiro, e neanche tutte le squadre continuano ad andare, tra l'altro, in ritiro in montagna. Ma al di là di questo, ci sono alcuni ritiri che tendono ad essere forse più interessanti di altri, e per me quello del Bologna di quest'anno lo è, centrandosi sull'allenatore, però non tanto sui giocatori ma sull'allenatore, a vedere com'è.
0: Sì, allora io non, cioè, cercherò di essere il più netto e chiaro possibile. Secondo me il calcio oggi è andato molto a omologarsi, e mentre un tempo c'era quel tale allenatore che magari ti poteva veramente scaturire non solo curiosità, ciao Da, come stai? Ciao.
1: Tanti incontri.
0: In diretta, fai un saluto.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao.
1: Chi ci ha salutato?
0: Davide Ferretti, ci stavamo messaggiando, ci siamo beccati per caso per strada. Così,
1: grande,
0: ci stavamo
1: grande. Cioè, vedi le coincidenze,
0: cose, no? Vedi le sorprese no, degli allenatori. Così, ecco. No. Allora, magari un tempo tu andavi a vedere gli allenamenti di Zeman e il ritiro di Zeman, di cui oggi si narrano ancora le leggendarie ripetute
1: sulle scale
0: e le salite sui gradoni.
1: Esatto.
0: Ecco, no? Quindi folcloristicamente aveva anche un senso, secondo me. Oggi il ritiro serve per lavorare, a mio avviso. Il ritiro serve per lavorare. Abbiamo già visto che le sedute di allenamento, ad esempio nel calcio di 30-40 anni fa, si allenava 2 ore, oggi si allena 1 ora e 5 minuti.
1: Sì, okay. Perché poi c'è la palestra,
0: c'è la tattica,
1: sì,
0: c'è
1: sì.
0: Tutta una serie di contorni che concorrono a fare il piatto, no? Dell'allenamento e della giornata di lavoro. Il ritiro fra serve per stabilire un rapporto con la piazza, serve per stabilire un rapporto con le persone. Sì. Noi siamo un emittente che insieme anche a ovviamente tutti gli altri colleghi, cioè noi raccontiamo il ritiro.
1: È vero.
0: Cioè vuol dire che è un qualcosa che a una parte di tifoseria interessa molto, anche perché non ci sono tante occasioni di vedere i giocatori in giro come succedeva un tempo, di farsi fare la foto, il vetusto autografo magari anche, no? Ecco. Quindi per quanto mi riguarda il ritiro è un'occasione. Se voi chiedete a me quanto sarà interessante vedere i ragazzi posizionarsi a 4 e vedere la tale coppia centrale rispetto a un'altra, ragazzi, a me piacciono di più le partite, gli allenamenti.
1: No, ma quello sono d'accordo, sincero. Infatti secondo me la cosa interessante anche per esempio proprio di questo ritiro, per quanto mi riguarda, magari non è neanche tanto il vedere che tipo di tattica vuole mettere in campo Domenico Tedesco, come magari li fa stare la difesa, il centrocampo, l'attacco eccetera, è anche e soprattutto l'approccio a livello umano che Domenico Tedesco avrà con la squadra, cioè il vedere che tipo di persona, che tipo di carattere può avere effettivamente un nuovo allenatore nei confronti del gruppo squadra. Cioè secondo me è più quello l'aspetto interessante, no? Quando non conosci qualcosa.
0: E anche visto che comunque oggi gli allenatori dividono molto il proprio allenamento con il proprio staff, no? Cioè un tempo un allenatore, quando si portava il vice e l'allenatore e il preparatore dei portieri, era già più che sufficiente, anzi quando c'era magari qualche screzio con le società, ma io vorrei il tale preparatore atletico, lì si andava giù, lì si andava un po' giù di bocca coi soldi, perché io dicevo ma come, scusa, cioè noi abbiamo quello che è qua da noi da chissà quanto tempo, oggi ti porti dietro otto persone e diventa curioso anche magari vedere, ti ricordi con Italiano come eravamo incuriositi le prime partite,
1: sì,
0: di vedere perché lui si sedeva e Nicolini si alzava e andava lui ad allenare la squadra. Sì, sono tutti aspetti particolari che spero siano utili e non siano semplicemente maniacali, magari. Mi piacerà sapere com'è la disponibilità dei giocatori che magari all'inizio con Italiano non era eccelsa, no? Quando Italiano gli diceva adesso ci mettiamo a fare questo e questo,
1: sì,
0: e magari qualcuno gli diceva ma l'anno scorso non facevamo così, no? Perché poi è quindi ricomincia secondo me con tutti i crismi, le basi possibili perché sia un ritiro, non dico da zero perché non è vero, che si parta già dal primo piano, dai, diciamo così, perché la base della squadra c'è, i risultati ci sono stati gli ultimi anni, non l'ultimo, però ci sono stati gli ultimi anni, e l'allenatore non è un neofito, stavo per dire un pivello, no, non è pivello nel senso calcistico.
1: Sì, sì, cioè, sì, no, non è un neofita, perché per quanto sia giovane
0: deve dimostrare, sì, ma non deve dimostrare niente.
1: No, esatto,
0: cioè,
1: esatto.
0: Ha fatto tante cose,
1: sì,
0: Tedesco.
1: Sì, sì, sono d'accordo.
0: Che deve stupire il mondo.
1: Sono d'accordo, sono d'accordo. E guarda, a proposito di questo, prima giustamente un ascoltatore diceva ma com'è possibile che per esempio Milan e Fiorentina secondo me si stanno suicidando finanziariamente, spendono tantissimo per la rosa eccetera. Ora, a parte la parte finanziaria che decideranno loro con i loro amministratori delegati quanto quando possono e vogliono spendere per un giocatore piuttosto che un altro, ognuno ha le sue, però ho toccato anche l'aspetto del fatto che sia Fiorentina che Milan, per motivi diversi e anche per stagione comunque diverse rispetto all'una e l'altra, ma quest'anno Milan e Fiorentina sono in quella situazione in cui devono immediatamente partire dimostrando qualcosa di molto diverso rispetto all'anno scorso, perché per entrambi è stata un'annata fallimentare, per motivi diversi, in modi diversi, ma sono state due annate fallimentari.
0: Sono stati insieme alla Juventus i flop dell'anno scorso, quindi con la Juventus che ha avuto il tra virgolette trauma finale, il Milan non è stato neanche un trauma, è stata una lacerazione quella di uscire dalle 4 dopo esserci stato per tutto l'anno. Sono d'accordo con te, loro sono proprio chiamate a dare una risposta al proprio pubblico, che a me piace come modo di approcciare al calcio. Ovvero, l'anno scorso vi abbiamo fatto delle promesse, l'anno scorso avevamo degli obiettivi, è andato tutto malissimo, noi quest'anno vi dimostriamo che prima di parlarvi di conti, prima di parlarvi di scuse, prima di parlarvi di alibi perché l'allenatore dell'anno scorso ha sbagliato, prima di tirare in ballo gli infortuni eventualmente,
1: sì,
0: no?
1: Sì, ecco, sì, sì, sì.
0: Io vi faccio vedere qual è la mia intenzione per quest'anno, anche perché poi fra ci sono delle campagne abbonamenti.
1: Esatto.
0: Oltre alle campagne abbonamenti ti devi ricostruire un certo tipo di credibilità, ma non da un punto di vista storico, ma da un punto di vista del: se io vado sul mercato e voglio il tale centrocampista, che cosa gli posso offrire? Perché io Milan non gli posso offrire la Champions, io Fiorentina non gli posso dire ah, noi siamo una squadra da coppe, perché
1: vengo da un'annata bruttina,
0: mi sono salvato 3 giornate dalla fine.
1: Esatto.
0: Quindi
1: l'unica arma a quel punto è pagare di più un giocatore, cioè
0: l'unica arma è fare le cose che non fanno gli altri, quindi andare di fretta.
1: Esatto, e prendere per esempio un Attà che è un buonissimo giocatore, ma di sicuro la Fiorentina non ha fatto un'operazione, diciamo così, sotto traccia, con una trattativa estenuante, l'ha preso a niente.
0: L'hai pagata a prezzo pieno.
1: Esatto.
0: L'hai pagata a prezzo pieno. Allora, quando partono i saldi, sono partiti sabato scorso, no, i saldi, io voglio talmente tanto quel paio di pantaloni che ci vado il venerdì.
1: Per paura che arrivi
0: qualcuno che ha argomenti più importanti.
1: Sì, sono

0: Holm ha palesato come quando ti vuoi avvicinare un po' troppo al sole devi essere poi in grado, poi in grado anche di renderti conto, cioè di scappare nel momento giusto. Per me è spendibile come giocatore, perché a me come giocatore fondamentalmente piace, solo che è un giocatore che si sono accorti tutti, e questo è un problema suo,
1: che è molto fragile,
0: che è molto fragile, esatto, cioè che non puoi farci affidamento,
1: esatto.
0: C'è un altro giocatore per cui io stravedo, che si chiama Gianluca Scamacca.
1: Anche
0: purtroppo
1: lui.
0: al quarto anno di fila mi devo arrendere anch'io, che io stravedo per Scamacca.
1: Sì, è vero.
0: E quindi Holm ha tutto il diritto di fare i suoi conti. Secondo me, se Holm ritiene di essere più degno di altre piazze, è giusto fargli un in bocca al lupo. Mi auguro che si comporti in maniera consona rispetto a questa di piazza, appunto. È tutto molto calcistico, però che a causa del suo mal poi alla fine,
1: certo, una cosa che in questo momento potrebbe anche essere difficoltosa per il Bologna è che appunto proprio per la sua fragilità lui si è fatto male in nazionale, adesso è ancora 3-4 settimane credo di recupero dall'infortunio, eventualmente anche pensare a una cessione non è semplice.
0: Sempre quelle, esatto.
1: Sì. Però anche pensare a una cessione, è chiaro che nel momento in cui hai un giocatore infortunato complica le cose e non di poco.
0: È pressoché impossibile. Tu puoi arrivare a una cessione magari in prestito gli ultimi giorni di mercato, però poi devi fare le visite mediche. E le visite mediche ogni tanto ti danno anche delle brutte sorprese. Guarda cosa è successo a Ederson all'Atalanta.
1: Guarda, cioè, cosa è successo a noi con Cerci. Te lo ricordi che doveva arrivare Cerci e non passò le visite?
0: Kinetic, sì, è vero. Quindi può succedere, se ti aspetti un certo tipo di risultato, che non vuol dire che Ederson è un giocatore non sano, che Cerci non era sano,
1: certo,
0: che Holm non è sano, ci mancherebbe, no. Però ci sono dei parametri magari che vengono richiesti da una squadra rispetto a un'altra, cioè l'Atalanta e Ederson sono caduti dalle nuvole nel vedere che il Manchester l'ha rimandato indietro, ma non possono dire beh.
1: Leo, quindi... devi andare a far colazione o ti posso tenere 5 minuti dopo la pausa?
0: No, tu mi puoi tenere, dico solo che la gente che ascolta la nostra radio, che li ringraziamo perché abbiamo un ascolto medio di più di 3 ore prima che cambiate, non è abituata a me, a te la mattina, cioè stiamo distruggendo tutto il lavoro di Dario.
1: Sono messa qui apposta, esattamente come quando vado a Quasi Gol, la mia intenzione è quella di distruggere la credibilità che tu con tanta fatica ti sei conquistato.
0: Ma io trovo che sia il miglior modo per chiuderla questa.
1: E salutiamo il buon Manuel Minguzzi che dice: ma sento Leo e la Fra, credevo fossero già le 14, e invece no. A tra poco. Ciao.
2: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Oh, oh, oh, oh. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
3: Anche quest'anno!
2: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi minuto per minuto tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
4: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
5: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
6: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet express
3: espresso con le migliori tecnologie. One Express

0: One Quality.
1: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via via.
2: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, vaschetta di gelato Cardor da un chilo a 3,29 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso, questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo, questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
7: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
8: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
9: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
8: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
10: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
11: Che fame!
12: Mac!
10: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
14: Nuovamente in studio, l'ora franca 9:24, i vostri messaggi 366-402-4022. Mi dispiace deludere questo ascoltatore che è molto divertito e dice: il barbut che fa il verso della mucca è bellissimo. Amico, non è il barbut che si è messo a fare, non è Simone che si è messo a fare muu nel promo di Valles, è un suono di una mucca che si trova facilmente, insomma, sull'internet. Ciao Leo.
15: Io da piccolo credevo che Edoardo Bennato facesse con i suoi versi che faceva ogni tanto delle canzoni, fosse lui il sax.
14: Certo.
15: Invece era il sax quando...
14: Sì, no, non è il direttore che si è messo a fare il verso della mucca nel promo, ma è un promo molto bello e come sempre grande Simone Barbuti con le sue idee, le sue dita magiche sulla regia. Allora Leo, torniamo su
15: fra le 7 di mattina, a proposito di
14: appunto,
15: dalle sette alle sette e mezza.
14: Io sono nel mondo dei sogni alle 7 del mattino, fidati.
15: Pensa quando, facci entrare anche noi in quel mondo dei sogni.
14: Userei gli ascoltatori come, non lo so, terapia, racconto i miei sogni, ecco.
15: Lo dice Sergio Caputo nella canzone Mettimi giù, che dice che ormai abbiamo tutti paura di dormire perché abbiamo paura di quello che possiamo sognare.
14: Guarda che sono terrificanti ogni tanto effettivamente i sogni, ci si sveglia non proprio dritti da certi punti di vista. Comunque, a proposito proprio di Holm, c'è questo ascoltatore che dice: ma che cosa vuoi aspettarti da Holm, che appare ancora nel profilo Instagram con la maglia della Juventus? E vado a toccare anche questo argomento, cioè secondo te, perché potrebbe non essere scontato, c'è un pochino Holm, magari deve anche riconquistarsi la piazza di Bologna se vuole, e anche eventualmente i suoi compagni, nel senso che lui a me non piacque molto in generale, non è che io faccia molto caso a queste cose, però nel momento in cui vai in prestito in una squadra, e quindi non a titolo definitivo, non con obbligo di riscatto, quindi sei certo di non ritornare più nella tua squadra precedente, forse ecco il post che lui mise con la maglia della Juventus dicendo che fin da bambino non vedeva l'ora di giocare lì, forse non è stata un'ottima scelta comunicativa, o no? ti sei mutato. Io non so, Leo, se tu te ne sei accorto. Ecco.
15: In quei giorni, no, perché non avendo le cuffie la tengo di fianco alla guancia, e questi sono giorni in cui le guance sono particolarmente appiccicose. Ecco, facciamo un po' schifo tutti, no?
14: Sì, sì, sì. Le docce, ragazzi, le docce.
15: Fu una settimana che mi piacque zero. Mi piacque zero, ma non perché io voglio che i giocatori su Instagram fingano amore per la maglia che non hanno. Noi dobbiamo uscire dal trip di pretendere che i giocatori amino la maglia, la
14: come
15: squadra,
14: l'amiamo
15: la
14: noi,
15: piazza,
14: come l'amano i tifosi,
15: come l'amiamo noi. Ok,
14: esatto.
15: Ecco. E, anzi, delle volte secondo me non è neanche un dovere da parte nostra. Eppure lo facciamo, però loro non è nel loro contratto,
14: sì, sì, è vero.
15: Okay?
14: È
15: quello
14: vero.
15: Di amare,
14: è vero.
15: Okay? E cioè quello di impegnarsi e di essere
14: e di rispettare la maglia con cui giochi.
15: Io chiedo sempre quel cosina di più che è il renditi conto di dove sei arrivato, in che momento è.
14: Sì.
15: In quella settimana ti ricordi che Holm va via e dopo 4 secondi non vedevo l'ora della Juventus, ha agnolato per andare via. Va bene. Ok, ha fatto di tutto per rompere con l'ex allenatore. Succede, arriva da noi João Mário e la prima cosa che esprime
14: è solo un arrivederci, non vedo l'ora di tornare.
15: Arrivederci Juventus, che bello che è stato stare con voi. Ora, cioè, se io sono la società, io rimarco questa cosa qua. La rimarco con João Mário perché è un mio giocatore, e la rimarco con Holm in qualche modo, perché fa parte, secondo me, dei tuoi ruoli, compiti ben determinati nei confronti della piazza. Poi, ti ripeto, ognuno col proprio profilo Instagram fa quello che vuole, però dipende anche qual è il tuo ruolo e qual è il tale momento. Settimana scorsa io sono stato sincero, netto, mi sono pigliato anche le mie critiche, insomma, nel senso che abbastanza blande, ci siamo già parlati con chi ho criticato. Io trovo totalmente fuori luogo che un sindaco stia così tanto su Instagram e che risponda a chiunque, per dire, no? Come un giocatore, secondo me, deve rendersi conto quando arriva, visto che il suo compito è quello di tirare dei calci a un pallone, prendere un sacco di soldi per esaltare una platea di tante persone, renditi conto che le persone sono importanti per il tuo compito.
14: Sono d'accordo. Secondo me quell'aspetto lì sarà un aspetto da considerare su Holm, al di là di tutto.
15: Non arrivo a fare questo discernimento tra Holm in rapporto con Bologna e Holm in rapporto con Italiano.
14: Quello no, beh, con Italiano sicuramente ha rotto, e quello sì.
15: Esatto,
14: sì,
15: esatto.
14: Sì.
15: Rimane qua scontento, smaronato, presenterà dei certificati medici, non lo so, quello non arrivo a me è un giocatore che piace, non voglio andare a cena con lui, non ho amato neanche la faccia che ha fatto quando è arrivato alla cena, così per dire, però è un giocatore che mi piace, quindi se può essere utile al Bologna non devono essere tutti bravi ragazzi, simpatici, affabili come il Cambiaghi della situazione, l'Orsolini della situazione, non possono essere tutti Orsolini. Quindi,
14: però Orsolini non ha ancora firmato.
15: Perché manca, allora.
14: A chi dice 300... le bandiere firmano in bianco?
15: No, ragazzi,
14: secondo me l'errore, aspetta, no. Secondo me l'errore è a monte, Leo. Cioè, secondo me l'errore
15: è che mancano 354 giorni alla fine del contratto di Orsolini.
14: Sì, ma no, ma l'errore c'è, secondo me c'è anche un altro errore, e non me ne voglia anche Sartori, perché fu lui forse il primo in un'intervista a Gazzetta a parlare di bandiera, di Orsolini come bandiera. Orsolini non è una bandiera del Bologna, secondo me non può essere paragonato alle bandiere del Bologna. Nell'immenso affetto che io voglio a Orso.
15: Noi il pomeriggio lo abbiamo detto, che cioè, forse di tutte le dichiarazioni che ha fatto il Cobra, forse questa era quella un po' più che usciva un po' dai binari. Puoi parlare di binari in questa città adesso? In questo
14: non è, no, non è, non bene.
15: Secondo me rischiavi di avere un piccolo effetto boomerang da parte della piazza, perché la piazza, se tu gli citi Bulgarelli, va in brodo di giuggio, giustamente, però noi non possiamo pretendere che Orsolini firmi perché il direttore l'area tecnica gli ha detto potresti diventare il nostro nuovo Bulgarelli. Non possiamo pretenderlo.
14: Anche perché secondo me a volte
15: è sbagliato accendere queste micce.
14: È sbagliato accendere queste micce nei confronti magari della città, che ovviamente sappiamo come reagisce tutto quanto, ma forse non è del tutto giusto anche diciamo così per Orsolini stesso. Cioè io ci penserei dicendo ma voglio veramente essere effettivamente caricato di questa responsabilità e quindi di avere la consapevolezza da oggi che finirò la mia carriera soltanto in questo posto. È legittimo poterci pensare.
15: Che non è vera, cioè, non è vera, anche se lui rimarrà qua fino a 40 anni, non ci sono gli stessi parametri di quando c'era Bulgarelli.
14: È vero.
15: Cioè non c'era lo svincolo alla fine del contratto, sì. Era molto più facile creare delle carriere, a parte che c'erano meno soldi, no? Quindi sì, era difficile che tu andavi da un'altra parte, perché ti davano il triplo. No, cioè il Bologna era al vertice del calcio italiano, non ti davano il triplo da un'altra parte. E poi il fatto che ci fossero così tanti giocatori che diventavano bandiera era anche perché c'era appunto un regime contrattuale di mercato differente. Oggi con la scadenza e con il fatto che cambiano anche quest'anno le regole e a gennaio tu puoi assolutamente firmare veramente con un'altra squadra. Oggi il mercato si è piegato ai soldi.
14: È vero.
15: Prima invece c'erano i giocatori bandiera, le squadre bandiera, guai a cambiare la maglia da ogni anno, per dire, no? Cioè ragazzi, era tutto
14: molto diverso, esatto.
15: Cioè se me la metti come battuta, ok, va bene. E il nostro Bulgarelli di quest'anno non c'è quasi niente. Non è rimasto niente di quello che c'era allora.
14: Leonardo, un tuo omonimo, dice: ma scusate, visto che almeno a quanto sostenete voi il problema di Olmo era con Italiano, sì, il problema era quello tra Olmo e Italiano. Dal momento che Italiano è andato via, quale sarebbe il problema di Olmo oggi? Ah, ragazzi, se Olmo stesso vuole rimanere qua a Bologna, e a me non sembra che lui sia così convinto di voler continuare la sua avventura qua a Bologna.
15: Conta anche che quest'anno non abbiamo l'Europa, no? E quindi se uno si sente un po' più forte di quello che gli può offrire questa realtà, questa squadra, gli obiettivi societari, secondo me è giusto che vada a bussare, lui o il suo procuratore, giusto che vadano a bussare, che facciano vedere qual è il loro gioco, no? E poi ci sono delle regole, perché sono dei contratti firmati.
14: Sì.
15: Quindi alla fine dico solo che questo è un giocatore che, infortunandosi molto spesso, lo dice la sua, cioè non lo dice l'ultimo anno, dice la sua carriera.
14: Ah no, lo dice la sua carriera, e ormai lo sanno anche in Serie A, e non è che lo sappiamo solo noi perché l'abbiamo avuto.
15: Temo anch'io. Cioè, se lui ritiene che il suo valore debba essere valutato, scusate la ripetizione, per come gioca a pallone quando è sano, può anche farlo. Non può dimenticare che magari se il Bologna dice linee aperte, sai qui tele quiz, linee aperte per chi vuole Holm, e se per una settimana non chiama nessuno, ci sarà un motivo, e uno dei primi motivi è probabilmente l'affidabilità fisica
14: del giocatore,
15: la resistenza, certo, esatto, del giocatore, la presenza. Cioè, ragazzi, ci sono giocatori che hanno fatto una carriera basata sul magari non sono un fenomeno, ma ogni volta che c'è una convocazione il mio nome c'è.
14: È vero, è vero.
15: Perché sono di marmo.
14: Certo, certo. Leo, ti saluto con questo messaggio di Gabriele che dice: ma se Orso rimane è un bel segnale, secondo me, ma più che bandiera lui è radice. Lui e Lollo portano ancora Sinisa nel gruppo e il legame con il Bologna è indiscutibile.
15: È un bellissimo messaggio, un bellissimo termine, radice, e quindi ringrazio Gabriele che me lo suggerisce anche, me lo porto dietro, grazie.
14: Leo, grazie mille, tanto ti ridisturberò, ti richiamerò, insomma tu...
15: Ma io non vedo l'ora di ascoltarti alle 7 di mattina.
14: Ma sicuramente alle 7 del mattino mi ascolterai. Mi ascolti solo alle 7 del mattino se ti mando un vocale, probabilmente.
15: Di 10 minuti?
14: Esatto,
15: esatto. Per dirmi quanto sei felice.
14: Esatto, esattamente. Grazie Leo. Ciao. Un saluto a Leo Vicari, che non sentirete alle 14 perché ripartirà con il suo quasi gol a fine agosto, ma fino a giovedì avrete Andy Persico dalle 16 a, dalle 14 alle 16 per quasi gol. Poi da venerdì invece che torna Dario Ronzulli la mattina, sentirete la sottoscritta a quasi gol. Allora torniamo un attimo sul tennis, anche perché ovviamente abbiamo sentito le parole di Jannik Sinner, vincitore per la seconda anno consecutivo del torneo di Wimbledon, ha vinto sudando tantissimo contro Zverev. Allora andiamo a sentire anche quello che sono quelle che sono state le parole di Zverev dopo la finale.
0: Ha fatto tutto sul centrale,
3: il cuore e l'anima.
11: Wonderful, wonderful Wimbledon final.
0: Yeah. Bellissima finale di Wimbledon.
11: Your first Wimbledon final here, and I know it's not the result you wanted, but just
0: non è il risultato che volevi. Condividi con noi i tuoi pensieri.
12: Well, first of all, Jannik,
0: really
12: like you anymore.
0: Non mi piace più.
12: I lost to you 9 times in a row, so it's not
0: 9 volte di fila. E adesso sono 10. Congratulations
12: to Jannik. He showed once again why he's the best player in the world.
0: Però ancora una volta ha dimostrato perché è il migliore del mondo.
12: It was great to share the center court with you on finals weekend.
0: È stato bello condividere il centrale con te.
12: Unfortunately, I didn't
0: è un onore essere qui.
12: To you first of all.
0: E quindi, prima di tutto, congratulazioni a te.
12: Then, do I keep going? I don't know how it works. Do I just keep going?
0: Okay. Posso continuare?
11: Welcome to keep going. I know you've got some very important people.
12: Yeah. Also, congratulations to Jannik's team, who's been with him for many, many years now.
0: Congratulazioni anche al team di Jannik.
12: Now, but you guys started outside of the top 10 and you worked all your.
0: Siete partiti fuori dai primi 10.
12: Champions, world number one.
0: So, siete arrivati ad essere campioni slam numero uno.
12: Want to admit it. So congratulations to you guys as well. You really deserve it.
0: E quindi, come dice lo stesso Jannik, anche voi vi meritate i complimenti.
12: Then to my team, we had a pretty good 2 months, I would say, even though we lost.
0: Abbiamo avuto due bei mesi, anche se abbiamo perso questa finale.
12: An amazing. An amazing 2 months.
0: Due mesi bellissimi.
12: You know, we came into Wimbledon never reaching a quarterfinals, and
0: siamo arrivati a Wimbledon senza aver mai giocato un quarto.
12: And
0: e adesso c'è la finale.
12: This is the first time I actually believe I can win this trophy. So.
0: E a 29 anni per la prima volta adesso ci credo che posso vincere questo torneo.
12: I would like to thank the crowd for these two amazing weeks.
0: Ringrazio il pubblico per queste due bellissime settimane. Ogni volta abbiamo giocato in un campo pieno.
12: And I really appreciate it, and you guys are a big part why I made it to the final. So thank you very much.
0: E voi siete responsabili del motivo per cui ce l'ho fatta ad arrivare in finale.
14: E questa è una parte ovviamente delle parole anche di Zverev, secondo classificato a Wimbledon, nella battaglia che si sono dati Sinner e Zverev nella giornata di ieri, nel tardo pomeriggio serata di ieri, che ha visto appunto l'italiano Jannik Sinner laurearsi per la seconda volta consecutiva campione di Wimbledon, e Zverev però invece passare al secondo posto nella classifica mondiale dei migliori giocatori. Quindi comunque complimenti ovviamente anche a Zverev, anche perché ha dato del gran filo da torcere comunque a Sinner, non è stata assolutamente una passeggiata. Andiamo con l'ultima pausa per quanto ci riguarda, rientro, andiamo con l'ultimo blocco dell'ora franca di oggi insieme anche a mister Andrea Mottola, tra poco.
16: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
3: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
17: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
18: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
19: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €199 al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo €6.500, valore di riscatto €18.414, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
20: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
21: Che fame!
22: Mac!
20: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app o su mcdonalds.it.
23: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare €50. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare €150. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a €200 di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te. Sempre.
24: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
25: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
26: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
27: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a €1,79 e hamburger di bovino 480 grammi a €4,89. Lidl, vale davvero.
28: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
29: E quella lassù?
28: È la costellazione del benzinaio.
30: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20.900 con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a €1.800 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
31: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
32: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
33: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
34: 9.45, ultima parte dell'ora franca di questo lunedì 13 luglio, poi la linea passerà a Valles, a Leo Bosello e a Frank Loreti che cominceranno oggi con il doppio appuntamento giornaliero di queste due settimane per raccontarvi il ritiro del Bologna con i ragazzi di Domenico Tedesco e Domenico Tedesco, primo appuntamento giornaliero dalle 10 alle 12 e poi invece il pomeriggio dalle 16 alle 18. I vostri messaggi 366-402-4022 per WhatsApp e note vocali di WhatsApp e ben ritrovato anche a mister Andrea Mottola. Ciao Andre.
35: Ciao Francesca, buongiorno a tutti.
34: Allora, ma tu sei a Bologna in ferie al mare?
35: Dove tu... No, io lavoro, io sono già stato al mare, quindi sto lavorando.
34: Andrai anche a fare un salto a Valles o non ce la fai?
35: Sì, vado il giorno 22.
34: Bene.
35: Ho già concordato con delle persone che conosco. Andiamo su, andiamo a vedere l'amichevole. e naturalmente andremo a mangiare qualcosa.
14: Perché, certo, è la cosa principale, Andre, lo sai.
35: Sì, no, alle nostre sono sempre trasferte con cibo number one e poi dopo.
14: Molto bene, mi rendi orgogliosa. Molto bene, molto bene. Caro Andrea, sei carico per questo ritiro? Nel senso, sei curioso di vedere che persona è Domenico Tedesco? Al di là ovviamente dei tatticismi, di vedere che tipo di calcio magari può proporre, che come mette la difesa, l'attacco, il centrocampo, che comunque interessano, è chiaro, ma anche proprio di vedere che approccio ha con la squadra, che approccio ha con i giocatori. Sei curioso?
35: Ma sicuramente curiosità c'è, perché quando c'è un allenatore nuovo ci sono situazioni nuove, come hai detto tu, non scopriamo l'acqua calda, difesa 4, quindi bisognerà vedere se giocherà 4-3-3 o 4-2-3-1, ma questo importa poco. Mi importa soprattutto vedere quali nozioni porterà dalla sua carriera all'estero. Qualche novità io me l'aspetto all'interno degli allenamenti, delle sedute. Quindi mai come mai ho apprezzato i miei amici che sono andati a Valle a vedere una settimana di allenamenti, che mi faranno poi un reportage su quello che hanno visto. E quindi sai, sì, c'è molta molta curiosità, perché un allenatore nuovo porta sempre qualche idea nuova e quindi bene.
14: E vedere anche se ha un approccio agli allenamenti e al lavoro in campo più diciamo così internazionale rispetto che italiano, perché lui è sempre allenato all'estero.
35: Sì, beh, diciamo che
14: poi non so in cosa effettivamente siano diversi gli allenamenti all'estero e in Italia.
35: Ma allora, intanto l'allenatore, prima di essere allenatore, deve essere una persona umana che soprattutto instauri subito col proprio spogliatoio e gerarchie, ma soprattutto un feeling notevolissimo.
14: Sì.
35: Anche perché io, avendo fatto allenatore anche a livello dilettantistico, avendo cambiato tante squadre, non si entra mai in tackle a piedi pari, si entra sempre in punta di piedi, cercando di farsi capire, soprattutto farsi accettare, cosa che farà sicuramente Tedesco. Dopodiché l'allenatore lui è sul campo e durante l'anno le ultime parole spetteranno a lui, naturalmente.
14: Tu cosa ti aspetti dal Bologna di quest'anno, da questa stagione, con il cambiamento che c'è stato ovviamente in panchina, e mettiamoci anche che oltre al cambiamento in panchina appunto abbiamo un allenatore che ad oggi in Italia non ha mai allenato? Ti sei fatto un po' un'idea di cosa ti aspetti o ti vorresti aspettare da quest'anno dal Bologna?
35: Beh, sarei finto e falso se dicessi un campionato di metà classifica, onesto, evitare la Serie B, tutte cose banali. Beh, cosa mi aspetto? Mi aspetto che il Bologna faccia un percorso importante con questo allenatore, e quando dico percorso importante vuol dire Europa.
14: Sì.
35: Però prima di dire e di fare, vorrei vedere anche la squadra che la società metterà a disposizione di questo allenatore. Dopodiché si può essere molto più sicuri di quello che si dice.
14: A proposito di questo e della squadra che la società avrà intenzione di mettere a disposizione dell'allenatore, ti chiedo se fai parte di quelle persone che sono un po' preoccupate magari per questo mercato abbastanza fermo, soprattutto da parte del Bologna, e ti faccio rispondere su questo, poi ti leggo anche un messaggio. A te, Andrea.
35: Una volta tanto sono d'accordo con Matte Negri, che dice che siamo tranquilli, perché io con lui non sono mai d'accordo. Siamo d'accordo su questo e su Orciolini,
14: basta.
35: A livello cestistico lo sai che
14: certo,
35: siamo,
14: certo.
35: Però sto scherzando, naturalmente. No, io non sono preoccupato per niente, perché quando uno ha un direttore come Sartori non può essere preoccupato. È logico che i tifosi vorrebbero già la squadra fatta, anche forse l'allenatore, però c'è un mercato davanti. un mercato che si scatena sempre negli ultimi 10-15 giorni.
34: E un, un mercato che quando ci sono i mondiali diventa ancora più complicato, secondo me.
35: Esatto, perché a un certo punto i giocatori vanno a riposarsi, non sai, vabbè che adesso poi i giocatori c'entrano giusto, i procuratori che hanno carta bianca e quindi basta una mail o una semplice telefonata, però diciamo che i mondiali non aiuta nel fare certe scelte.
34: È vero, è vero.
35: E quindi, ma lo è per il Bologna, lo è per tutte le altre squadre, cioè voglio dire. E la Fiorentina sta facendo un buonissimo mercato,
34: ma sta spendendo anche perché? Tanto
35: sì, ma perché? Perché c'ha un direttore che con tutti i suoi difetti, d'accordo, è uno che sa fare calcio, quindi sono andati a fare mercato importante per ora.
34: Ma poi in più, e lo dicevamo prima con Leo Vicari, e siamo molto d'accordo su questa cosa, cioè per esempio la Fiorentina è una squadra che secondo me in questo mercato deve necessariamente dare da subito un segnale alla sua piazza, visto come è andato l'annata scorsa. Il Bologna non è in quella situazione.
35: Esatto, sono due cose completamente diverse. Allora intanto ti dico che la Fiorentina deve fare questo mercato, perché deve riaccendere l'entusiasmo a una piazza che l'anno scorso, esatto, diciamoci la verità, non so ancora come la gente potesse andare allo stadio.
34: Ah no, è stata un'annata fallimentare, sì.
35: Esatto, ma lì è nato tutto l'inizio, quando Pioli dice dobbiamo stare all'asticella, abbiamo l'Europa immancabilmente.
34: È vero.
35: Succede dei disastri.
34: È vero.
35: Dei disastri. Quindi il Bologna non deve dimostrare, il Bologna deve far sì che la sua piazza, che è già una piazza ottima perché gli abbonamenti vanno alla grande e tutte queste cose qui, il Bologna deve cercare di avere un obiettivo, tornare in Europa, se poi per con la Coppa Italia o con la
34: il
35: classifica finale,
34: certo,
35: che venga.
34: Joe scrive: io vedo un immobilismo preoccupante. Ad ora la rosa è nettamente peggiore dell'anno scorso. Sembra ci sia poca voglia di investire. Spero di sbagliarmi. Vedi che poi ci sono invece anche chi la pensa in maniera diametralmente opposta. Però perché
35: Beh, diciamo
34: in questo
35: che...
34: momento nettamente peggiore dell'anno scorso? Cioè ancora ad oggi non si è venduto nessuno, Fabian.
35: Ma infatti non abbiamo preso nessuno, non abbiamo venduto, esatto, nessuno. Anzi, sono rientrati giocatori come la Zuzzi e Olma, che sono giocatori secondo me di buon valore, soprattutto Olma, se stesse bene. Però vedi, è lunedì mattina, io mi aspetto questi messaggi perché la gente di lunedì mattina non è mai contenta, poi casomai lo rimanda anche il martedì, d'accordo, però il disfattismo no, grazie, aspettiamo, prima di dare dei giudizi aspettiamo, perché io vedo tante altre squadre immobili, non solo il Bologna.
34: Un altro ascoltatore, Fabio, sempre non troppo contento, dice: ma è inutile però fare tanti giri di parole, il mercato è complicato se non ci si mettono dei soldi. Ragazzi, però cioè, a fare mercato pagando a prezzo pieno tutti i giocatori del mondo, sono bravi poi tutti a fare mercato così, ma non puoi sempre abbassarti a pagare tutte le cifre del mondo. Cioè le trattative... esiste il calciomercato, esistono le trattative, Andre, anche proprio perché ognuno cerca di far quadrare al meglio i conti e non pagare magari di più un giocatore che non reputa quella cifra, cioè.
35: Ma la bravura del direttore è anche questa, cioè, voglio dire, noi andiamo a scoprire dei talenti all'estero, d'accordo, con dei prezzi giusti, perché sono buono anch'io di comprare a 40 milioni. Cioè, la bravura del direttore è anche quella di andare a scovare giocatori con un pedigree inferiore, però anche un prezzo buono, perché il Bologna è una società solida, è una società seria e soprattutto non vuole cedere a cifre che sono improponibili.
34: Sì. Se rimane questa squadra senza che esca nessuno, e poi l'amico ascoltatore mette tra parentesi un utopico, con in entrata qualche aggiustamento per il fine contratto, con una partita a settimana, secondo me siamo da sesto posto.
35: Ecco, vedi, in contrapposizione esatto, ci esatto. sono anche questi nostri ascoltatori che io condivido, quello che sta dicendo, però difficilmente il Bologna sarà nella totalità quello dell'anno scorso, perché sono dei giocatori che voi avete menzionato, Freuler.
34: Lukumi partirà, secondo me sarà l'anno di Lukumi anche, no?
35: Sì, vorrei che non lo fosse, però, però purtroppo sarà questa la partenza di Lukumi. Però devo dirti una cosa, che ho visto il mondiale, ho visto un grande Egem.
34: Guarda, stavo per chiedertelo, perché questo ascoltatore Andrea dice: ma come avete valutato il mondiale di Egem? Dice Andrea, a te è piaciuto quindi Egem in nazionale?
35: A me sì, a me è piaciuto, come mi è piaciuto Lukumi, ma anche Freuler ha fatto un buon mondiale. Quindi Egem possiamo già ritenerlo un giocatore che può dire la sua in questa difesa a 4 che opterà Tedesco.
34: A proposito di mondiale, un altro Andrea da Malta che ci segue in streaming e lo ringraziamo, ci seguono ormai da tutto il mondo e questo è bellissimo saperlo. Volevo chiedere a Mister Motola se vede l'Inghilterra come vincente del torneo.
35: Cerchiamo di capire, Andrea, visto che sei il mio omonimo, ti voglio rispondere. Allora, io sono uno di quelli che di solito non becco mai un pronostico. Quindi io penso che alla fine questo mondiale lo vinca la Francia.
34: Anche secondo
35: però
34: me.
35: Però l'Inghilterra con l'Argentina sono due calci diversi, sono due calci completamente diversi, modo di interpretare il calcio. Quindi non lo so se l'Inghilterra riuscirà a ottenere la finale. Però devo dire che ho visto l'Argentina, va bene, Messi, tutto quello che vuoi, anche tanti altri giocatori, è una partita indecifrabile, mentre l'altra, Francia-Spagna, io vedo nettamente la Francia favorita.
34: Io posso dirti che l'Argentina, secondo me, è una delle nazionali che sono arrivate in semifinale che si merita di meno la finale.
35: Ma sì, perché i risultati sono
34: l'unica squadra un po' più forte delle altre che ha affrontato è stata la Svizzera, e non era una nazionale diciamo incredibile, ed è riuscita a fare fatica anche con alcuni nazionali tipo Capoverde ed Egitto, cioè secondo me l'Argentina tra tutte è quella che forse si merita di meno la finale, non riesco a non pensarla così.
35: Esatto, però è accompagnata dalla derbendata.
34: È vero.
35: Vuol dire che non è poco.
34: Purtroppo no, infatti.
35: Che non
34: infatti.
35: È poco, perché questo non è un campionato che va, sono 35 giornate. Sai, la fortuna incide, poi l'Argentina ha dei grandi giocatori, però hai detto bene tu, è quella che a livello di risultati è quella che si meriterebbe meno di vincere questo mondiale.
34: Ti leggo l'ultimo messaggio e ti saluto, di Fabio, che dice: volevo chiedere se domani scade la clausola di Lukumi, si potrebbe aprire lo scenario di un'asta? Andre, in teoria sì, ricordiamoci sempre che però anche Lukumi è in scadenza l'anno prossimo, quindi io non so quanta asta si possa scatenare effettivamente, dato che oltretutto Lukumi appunto non ha rinnovato e non rinnoverà.
35: Ma un'asta, sai, la cifra è 28 milioni. E quindi sai, l'asta non lo so, devo esserti sincero, se non saranno 28 32, 33 ma un giocatore in scadenza non può andare a chiedere dei 50,
34: infatti.
35: Hai capito?
34: Andre, grazie mille, è stato un piacere, ci risentiamo ovviamente in questi giorni, mercoledì, giusto? Anche domani. Adesso devo guardare la scaletta. Devo guardare la scaletta,
35: sì,
34: che mi è stata lasciata.
35: Io non mi ricordo più. Mandami un messaggio.
34: Perfetto. Ciao Andre, grazie.
35: Ciao.
34: Ragazzi, grazie, siamo arrivati al termine. Io do un abbraccione a Beppe, che ci ringrazia per tantissime cose, ma grazie assolutamente a te Beppe, a tutti voi ascoltatori, perché non avete idea anche di quanto voi facciate compagnia a noi nelle nostre chiacchiere giornaliere. Noi siamo davvero qui per voi, quindi grazie Beppe delle bellissime parole. Vi saluto, vi ringrazio, appuntamento a domani alle 8 con l'Ora Franca, e tra pochissimo, subito dopo la pausa, si va a Valles.
16: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
1: Nettuno Bologna 1.
34: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
16: Nettuno Bologna 1.
4: Sono le 10 e un minuto.
16: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
5: Medio Oriente, tensione su Hormuz. Nel pieno di dichiarazioni incrociate arriva il comunicato delle guardie rivoluzionarie iraniane che dichiarano di avere il pieno controllo sullo stretto, chiuso secondo l'Iran, aperto per gli Stati Uniti. Colpite intanto le basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait, in risposta agli ultimi raid statunitensi nella notte. Russia, 3 morti e 5 feriti nella regione di Mosca dopo un attacco di droni ucraini, 342 invece quelli abbattuti in altre regioni del paese. Nella notte colpite anche le regioni di Odessa e Zaporizhia in Ucraina. Intanto oggi è il giorno del vertice dei volenterosi a Parigi a sostegno di Kiev. Lutto nel mondo del cinema. È morto a 78 anni l'attore Sam Neill, 3 anni fa l'annuncio della malattia. Tra i ruoli più iconici quello del paleontologo Alan Grant in Jurassic Park. Crema, 3 giovani fermati per l'omicidio di un 19enne egiziano ucciso a coltellate nel parcheggio di un supermercato. L'ipotesi è quella della resa dei conti fra bande di stranieri. Tennis, Sinner di nuovo re a Wimbledon. L'azzurro numero 1 al mondo batte il tedesco Zverev 3-1 e vince il 5º titolo Slam. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
16: Nettuno Bologna 1.
6: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
10: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
11: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
12: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva TecnoAlarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e TecnoAlarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. TecnoAlarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
15: Nettuno Bologna 1. Buongiorno Valles. Tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 con Leonardo Bosello, Frank Loretti e Filippo Cotti. Presentato da
0: Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso, con le migliori tecnologie. Ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Value Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express per Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto.
1: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
2: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
1: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
3: Manutenzioni in altezza? La parola d'ordine è sicurezza. Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
15: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
17: Il ritiro del Bologna in diretta da Valles, il ritiro del Bologna anche nel 2026 a Valles nella località di Rio Pusteria e Nettuno Bologna 1. È radio ufficiale di questo ritiro 2026 del Bologna Football Club 1909. Buongiorno da Valles, amici di Nettuno Bologna 1, buongiorno da parte di Leonardo Bosello.
18: E di Frank Loreti, buongiorno a tutti. Sempre bello, caro Leo, essere qua a raccontare ai nostri amici a casa e anche ai nostri amici che arriveranno numerosi in questo ritiro. Tutte le vicende, tutti gli episodi dei giocatori, della squadra, dello staff del Bologna, che è la preparazione ufficiale per la prossima stagione. Tante novità, ovviamente, partire dall'allenatore nuovo Domenico Tedesco, quindi vi aspettiamo tutti i giorni per ogni tipo di aggiornamento.
17: È il primo giorno di dirette per noi, è la prima diretta qui da Valles, ormai è una casa, siamo abituati a questa bellissima località, anche se ogni anno è sempre bello, è sempre magico essere qui a raccontarvi la preparazione, il ritiro del Bologna. E come spesso sempre capita, arriviamo in anticipo, arriviamo prima, e anche le nostre dirette iniziano prima rispetto all'arrivo della squadra, che in questi minuti si sta allenando a Casteldebole. Dopo il pranzo al centro tecnico Nicolo Galli, la squadra di Domenico Tedesco partirà in pullman con direzione Valles, per l'appunto, dove arriverà intorno alle 18:30, ovviamente traffico permettendo. Noi saremo in diretta oggi per raccontarvi un po' tutte quelle che saranno le situazioni legate al ritiro di quest'anno, un po' quelle che potranno essere le varie scelte a livello di convocati. Ovviamente parleremo anche un po' di mercato e di tutto quello che riguarda questa preparazione estiva del Bologna di Tedesco. E nel pomeriggio invece saremo proprio accanto all'hotel dove risiederà e dove starà la squadra, per farvi vedere in diretta e farvi ascoltare in diretta l'arrivo dei rossoblù qui a Valles per il quarto anno consecutivo. È una bella scelta di continuità, partirei da qui, partirei dalla conferma della località, la conferma di Valles. Cambiano gli allenatori, la dirigenza vuole rimanere con la preparazione qui nella località di Rio Pusteria, anche un po' per cabala, giustamente, perché porta bene un Bologna che sta facendo buoni risultati e negli ultimi anni ha raggiunto grandi traguardi. E quindi poi anche la conferma di un posto in cui d'estate, qui a luglio, oltre a stare bene, si lavora molto bene.
18: Si lavora molto bene, perché poi lavoriamo molto bene anche noi, ed è una cosa che riportiamo, perché se i ragazzi del Bologna lavorano molto bene, lo sentiamo anche noi, perché la gente del posto, la gente della località fa in modo di renderci le cose il più facile possibile. E quindi noi stiamo molto bene, sta bene anche il Bologna, perché di fatto è la quarta presenza consecutiva qui a Valles, e per forza di cose, come dicevi tu, la cabala anche fa il suo lavoro, perché il Bologna, da quando arriva Valles, ha ottenuto degli ottimi risultati. La scorsa stagione un po' meno bene rispetto alla conquista della Champions League e alla vittoria della Coppa Italia, però ecco che magari quest'anno non possa essere un'altra stagione gloriosa e da ricordare con degli ottimi risultati. La stagione poi si costruisce qua, Leo, attraverso gli allenamenti in altura, attraverso la costruzione dell'affiatamento tra i giocatori con il nuovo allenatore, il nuovo staff a maggior ragione, e quindi Tra l'altro ci alleniamo in una situazione bellissima, il paesaggio che vedete dietro di noi, se ci apriamo ci dà il permesso di vedere queste montagne, questi tanti alberi, un sole che spacca le pietre. Vediamo poi quanto reggerà questo sole, però ecco, siamo molto contenti anche noi di raccontarvi il ritiro ancora da Valles per questa stagione, e poi lungo queste due settimane ci saranno anche tante partite, quindi che potrete seguire su Nettuno Bologna 1. 366-402-4022 per i messaggi. Adesso ripasso il microfono a Leo perché vuole dire una cosa.
17: No, beh, perché giustamente dicevi il sole che vedete alle nostre spalle. Ricordiamo anche come ci potete seguire, perché Nettuno Bologna 1, oltre a essere una splendida radio che vi fa ascoltare in diretta tutto quello che riguarda Bologna e lo sport di Bologna, ci potete anche seguire in video sul canale 93 del Digitale Terrestre, sulla nostra diretta di Twitch. È chiaro che sul canale 93 ci potete vedere noi, ma soprattutto vedere ciò che c'è alle nostre spalle e ciò che è attorno a dove vi stiamo raccontando e parlando questa mattina del Bologna, qui dalla Fußball Platz, ormai termini che spaziano tra l'italiano, l'austriaco e il tedesco che conosciamo sempre meglio, però è Frank ovviamente il principale candidato a dirvele con le pronunce esatte. Ma qui dalla Fußball Platz siamo sempre nella storica postazione, perché ormai è una storica postazione di Nettuno Bologna 1, in diretta anche grazie come sempre all'aiuto alla parte tecnica di Simone Barbuti e Francesca Bolognini da Borgo Panigale, da cui dove vi racconteremo proprio live gli allenamenti. È lo stesso campo, la stessa struttura di sempre, e proprio in questi minuti ci si sta un po' adoperando al perfezionamento del manto erboso, no? Cioè proprio il campo che viene tratteggiato al meglio con delle linee che in questo momento vengono ripassate sul campo della Fußball Plus, dove si svolgeranno gli allenamenti e le partite, allenamenti e partite che inizieremo a raccontarvi da domani ci saranno gli allenamenti, però la squadra arriverà oggi, quindi è oggi il primo vero giorno di ritiro. Abbiamo un sacco di curiosità ovviamente da raccontarvi e un sacco di programmi anche da dirvi su quello che succederà in questi giorni, quindi anche oggi comunque senza la squadra, tra mercato, Bologna, programma del ritiro, veramente il piatto che vi portiamo qui da Valles è veramente molto ricco.
18: È molto ricco, magari poi ci concentreremo anche un pochino sulle partite del mondiale, dato che si sono giocate, quindi sappiamo che siete grandi appassionati di calcio, lo siamo ovviamente anche noi, quindi magari parlare un po' anche di altre gare ci può far piacere, come può far piacere a voi. Sull'inquadratura, beh, ormai i nostri amici si sentono a casa, perché questa inquadratura ormai è iconica, con noi due, il campo alle nostre spalle, che i lavoratori stanno tratteggiando, e vediamo già delle linee alternate sulla tre quarti di campo più o meno, per creare delle zone volute sicuramente dall'allenatore del Bologna, dal nuovo allenatore del Bologna Domenico Tedesco. C'era qualcosa di simile anche con Vincenzo Italiano, quindi il campo veniva diviso anche per l'ormai ex allenatore, anzi no, l'ex allenatore del Bologna, ormai no perché è già ufficiale ovviamente, Domenico Tedesco. E però, partendo proprio da questo, prima di poi di ricordare nuovamente tutti gli appuntamenti, partendo sicuramente dalla prossima amichevole che si giocherà sabato prossimo, quindi contro l'Arminia Bielefeld in mattinata, e Domenico Tedesco ovviamente la cosa più interessante da scoprire in questo ritiro, sia per come lavora, sia per come si approccia con i tifosi, ma anche direi soprattutto con i suoi calciatori, Leo.
17: Sì, assolutamente sì, la grande novità di questo ritiro è assolutamente il tecnico Domenico Tedesco, anche perché per quello che riguarda i convocati, adesso aspettiamo la lista ufficiale che verrà pubblicata nelle prossime ore, probabilmente verso ora di pranzo dal Bologna, con l'elenco ufficiale dei giocatori che saliranno qui a Valles. Non ci sono e non ci saranno giocatori nuovi, no? Per il momento ancora non ci saranno volti nuovi o giocatori giocatori che tornano da vari prestiti, ci saranno dei primavera, delle giovanili, ma che hanno già vestito la maglia del Bologna con le varie squadre under nel corso della passata stagione. Per il resto sono tutti giocatori che conosciamo già molto molto bene e non c'è ancora stato un nuovo acquisto, quindi comunque la grande novità è proprio il tecnico, e quindi sarà da lì che ripartiremo, sarà da lì che inizieremo a valutare soprattutto la curiosità da parte vostra e da parte nostra di raccontare magari anche, no, il modo diverso, se ci sarà effettivamente differente, di comunicare da parte di Domenico Tedesco rispetto a quello che abbiamo visto da qui con i nostri occhi, con le nostre voci, da parte di Vincenzo Italiano e prima ancora di Thiago Motta. La grande differenza appunto è che Thiago Motta aveva già lavorato 9 mesi col Bologna, era arrivato a settembre, quindi il ritiro di luglio 23 qui a Valles era una conferma del tecnico, sì, al primo ritiro col Bologna, ma che aveva già quasi fatto una stagione intera alla guida dei rossoblù. Vincenzo Italiano nell'estate del 2024 arriva a Bologna per la prima volta, la prima cosa che appunto è da programma è il ritiro, ma conoscevamo già molto bene le caratteristiche da allenatore di Vincenzo Italiano, che abbiamo visto più da vicino certamente, ma già abituato alla Serie A, già conosciuto come avversario in diverse partite. Qua invece è proprio tabula rasa, foglio bianco, lo abbiamo visto allenare il Lipsia, lo abbiamo visto allenare anche nella passata stagione il Fener, è stato tecnico, commissario tecnico del Belgio, però insomma in Serie A è l'esordio, e su questo c'è curiosità non solo da parte dei bolognesi ma un po' anche da parte di tutto il sistema mediatico italiano che segue il calcio.
18: Sì, un grande lavoratore comunque Domenico Tedesco, che io personalmente ho seguito nella maggior parte a Lipsia, quando ha portato la squadra tedesca a vincere la DFB Pokal, che è l'equivalente della nostra Coppa Italia, e poi ha raggiunto anche la Champions League in quella stagione, ovviamente da ricordare per il club tedesco, allenato da Domenico Tedesco. Beh, verranno facili giochi di parole che...

0: Ogni curiosità, stanno già arrivando dei messaggi, vi ringraziamo e fra pochissimo li andremo a leggere. Saremo in diretta questa mattina fino alle 12, poi la linea tornerà a Bologna, la programmazione diretta di Nettuno Bologna 1 come sempre a coprire tutta la giornata, a farvi compagnia in tutto questo lunedì 13 di luglio. E poi oggi pomeriggio, come sapete, come vi abbiamo ricordato, la diretta dall'hotel, dove arriveranno anche dei colleghi, ci sarà già la possibilità di intervistare qualche tifoso, quindi entreremo proprio in clima, ma ci connetteremo anche con quella parte di Bologna che si sarà già spostata a Valles. Sono le 10.18, questo era il primo blocco, la prima fascia di diretta live da Valles. Siamo qui fino alle 12, pausa pubblicitaria e poi torniamo, restate con noi.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
5: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
6: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
5: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
6: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
5: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
6: www.sorcevannini.it.
7: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
8: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
9: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
10: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
11: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
12: Vuoi una nuova macchina da giardino?
13: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
12: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
13: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
12: Manfredini, la certezza dei professionisti.
13: Approfitta ora degli extra sconti.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
14: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
0: Nuovamente in diretta da Valles, dalla Fussball Platz, il campo dove il Bologna si allenerà per tutto questo ritiro 2026. Noi seguiremo ogni allenamento, questo l'inizio del ritiro del Bologna, dato che oggi è lunedì 13, alle 10 la nostra prima diretta fino alle ore 12 e poi vi terremo compagnia ovviamente anche nel pomeriggio. Questo pomeriggio invece di essere al campo saremmo all'hotel per accogliere il pullman del Bologna, per avere le prime facce che scenderanno dal pullman e entreranno dentro l'hotel, per farvi anche provare a capire qual è l'ambiente che si respira qua, magari intervistando anche qualche tifoso. Ovviamente praticamente sold out Valles per questo ritiro 2026, come lo è stato praticamente tutti gli altri anni, quindi anche noi ci aspettiamo una grande affluenza da parte dei tifosi del Bologna e per questo siamo molto carichi e ci fa molto piacere piacere come sempre essere qua e ringraziare

0: Anche di nuovo la località e tutti i ragazzi che si prendono cura anche del nostro lavoro. Intanto
1: sì, no, appunto ricordavamo anche una cosa che magari può interessare a qualche tifoso che sta salendo, sta per salire. Adesso vediamo anche un po' di dettagli meteorologici, però l'hotel del Bologna sarà sempre quello, il Walserhof e l'Abis Hotel, che sono i due hotel lì uno accanto all'altro, dove la squadra è stata anche negli anni scorsi, e quindi sarà lì il punto di arrivo all'Abis Hotel Walserhof. Il parcheggio è un po' a metà tra le due, e la squadra salirà appunto nella struttura che la ospita ormai da quattro stagioni. E per quello che riguarda la temperatura, visto che ci manda un messaggio il nostro caro amico Dallo, ci chiede un po' come si sta al sole. Fa comunque caldo, nel senso che la luce c'è, ti abbaglia e il calore si sente. È chiaro che è tutta un'altra cosa rispetto alle temperature all'afa bolognese, quindi assolutamente più gradevole. Le massime sono intorno ai 23-24 gradi, le minime vanno anche a sfiorare i 10 gradi. Domani, per domani è previsto un temporale nel corso del pomeriggio, brutto tempo dalle circa 12-14 in avanti, quindi domani pomeriggio, se qualcuno sale, preparatevi, perché poi quando c'è il sole si sta in maglietta, si sta comunque abbastanza caldi, si sta sempre bene, ma fa caldo. Quando invece piove, qua tendenzialmente ci si mette veramente poco a trasformarsi in inverno, ecco, ci vuole pochissimo.
0: No, è proprio freddo, cioè ieri sera quando il sole poi è sceso ed è tramontato, noi abbiamo patito un po' di freddo. Infatti ci recheremo alla nostra struttura a chiedere se possiamo accendere il riscaldamento per la notte, dato che comunque patire il freddo mentre si dorme non è proprio la cosa migliore possibile, oltre al fatto che siamo, come tanti amici a casa, abituati al caldo insopportabile, quindi lo sbalzo è notevole, ecco, tra la temperatura di Bologna e quella di Valles. Ma ecco, si sta veramente bene, portatevi qualcosa per coprirvi, anche di impermeabile, perché comunque qualche temporale, come diceva Leo, ce lo aspettiamo in queste due settimane, forse partendo anche già da domani. Hai qualche altro messaggio al 366-402-4022, ovviamente, per interagire con noi.
1: Stefano ci chiede, ci dice ciao ragazzi, bentornati a Valles, più o meno la squadra che ora sarà al ritiro, sappiamo che parte alle 14. Ci vogliono tre ore e mezza in macchina, con il pullman ovviamente il passo è un po' diverso, il passo gara, come direbbero, sì, in Formula 1, è un po' diverso, quindi il pullman del Bologna credo che non sarà qua prima delle 18, poi in base un po' al traffico e a quelle che sarà ovviamente la viabilità vicino ai laghi, che sappiamo può un po' rallentare la salita qua fino a Valles, 18:30, più o meno questo dovrebbe essere l'ora. In ogni caso, su Nettuno Bologna 1 avrete tutto in diretta, l'attesa e l'arrivo, perché insomma l'attesa del piacere, lo sappiamo,
0: è essa stessa il piacere, anche per citare una pubblicità che probabilmente prendeva la citazione da qualcos'altro, comunque ricordo una poesia di Leopardi, ecco, che riprendeva molto questo concetto. In ogni caso la squadra arriverà più o meno a quell'ora, ovviamente noi vi racconteremo tutto, sia gli aggiornamenti che appunto il momento principale, momento dove già tanti tifosi sono presenti, saranno presenti, quindi ascolterete da parte loro qualche sensazione, ecco, che vi potranno trasmettere, magari ancora convincere se c'è ancora qualche posto disponibile a salire qui in ritiro, perché comunque oltre al fatto che c'è una bellissima temperatura e si sta bene, si respira aria buona qui in montagna, si sta vicini alla squadra e si condivide il tempo insieme agli altri tifosi del Bologna, tutti molto carichi, perché la stagione ormai si è conclusa da un mese e mezzo e comincerà circa tra un mese, ecco, poco più di un mese, quindi un mese e 10 giorni, quindi non vediamo tutti l'ora di vedere quello che sarà il nuovo Bologna di Domenico Tedesco, sia per il nuovo allenatore ma anche per chi potrebbe essere un giocatore del Bologna il prossimo anno. Io direi di partire da qua, Leo, perché in questi giorni, probabilmente domani, anche riprendendo la notizia di 051 di ieri sera, Orsolini dovrebbe rincontrarsi con la dirigenza per discutere di questo rinnovo di contratto, che è stato già proposto da tanto tempo, un po' di dubbi soprattutto da parte del calciatore, e dovremmo essere forse alla stretta finale, quindi con le parti che paiono essere abbastanza vicine, più rispetto agli ultime settimane.
1: Sì, sono state spazzate via un po' di nuvole, di dubbi e di possibili, insomma, situazioni non positive legate al rinnovo di contratto di Riccardo Orsolini, che è in scadenza 30 giugno 2027. Un mese fa circa eravamo insieme, Frank, alla presentazione di Domenico Tedesco allo stadio Renato Dall'Ara, e le sensazioni sul rinnovo di Orso erano ottime. In quel momento lì avevamo percezioni e comunque anche quello che un po' veniva sussurrato, che la situazione si stava per sbloccare ed era in via di veramente, insomma, accordo abbastanza insomma vicino e non troppo distante. Poi nel corso delle scorse settimane Orsolini, come sappiamo, è stato in vacanza, ha riportato anche tutto sui propri canali social, ha fatto un lungo giro in America, e però insomma sappiamo che ci sono state chiamate, colloqui, e la giornata di venerdì è stata una giornata che per il Bologna era molto importante, nel senso che voleva una risposta pressoché definitiva il club. Possiamo anche parlare di ultimatum, è ovvio che poi dopo era un po' difficile in maniera stringente andare, no, poi a dare una risposta negativa, o comunque se Orso avesse detto ancora non me la sento di rispondere, ci sarebbe comunque stato dell'altro tempo, lo sappiamo, il mercato dura fino a fine agosto, quindi non sarebbe stato poi facile, no, andare subito a prendere una scelta drastica nel caso in cui Orso non avesse voluto dare una risposta. Ancora il sì ufficiale non c'è, però i colloqui, i contatti tra Michelangelo Minieri, che è l'agente di Riccardo Orsolini, e il Bologna sono costanti, sono quotidiani, e per quello che riguarda questo weekend sono stati proficui anche. Si parla di una base un po' più alta, di una parte fissa un po' più alta, a superare circa i 2 milioni netti, e poi ci sono i bonus che potrebbero essere ancora più corposi rispetto a quelli dello scorso contratto, proprio perché così si può andare a incrementare la cifra grazie ai risultati e alle prestazioni nel caso in cui Orsolini dovesse andare a raggiungere. Li ha ottenuti tutti i precedenti bonus stipulati nel precedente contratto, che conosciamo molto bene, che dura ancora un anno, però Orso sapevamo che aveva delle richieste sue, no, economiche comunque di un certo tipo, e aumentando un po' i bonus, arrivando così complessivamente circa a 3 milioni, potrebbe essere anche la base in cui trovare l'accordo tra parte fissa e appunto bonus. Vediamo se il ritiro di Valles darà l'ufficialità. Questa è un po', secondo me, la domanda che ci facciamo. Arriverà già a Valles l'annuncio, magari in una conferenza stampa qui? Sarebbe molto molto bello. Io mi ricordo estate 2023 che abbiamo parlato per un mese ininterrottamente anche qui a Valles dei possibili rinnovi di Nico Dominguez e di Orsolini, entrambi in scadenza di un anno. Dominguez ha salutato a fine agosto, Orsolini ha rinnovato ma a fine agosto, quindi se dovesse poi rinnovare il numero 7 del Bologna qui a Valles sarebbe veramente, insomma, un bel messaggio anche un po' per quello che sta succedendo sul mercato, che vediamo un po' tutto a rilento, non solo per situazioni legate alle difficoltà del Bologna, ma anche alle difficoltà generali del contesto mercato.
0: Sì, è un Orso, se non ti ricordi, molto anche, molto, Dio, non lo so, però indispettito un po' in quella conferenza sempre qui a Valles nel 2023, perché si aspettava magari che qualche giornale, qualche media comunque riportasse qualche interessamento da parte di altre squadre, perché su praticamente tutti gli altri giocatori si riportavano possibili offerte, possibili interessamenti, sondaggi da parte di altri club. Su di lui invece era uscito poco, e su questo lui ha dimostrato
1: l'estate scorsa, no? L'estate scorsa, dici?
0: Ah, era l'estate scorsa?
1: Sì,
0: allora faccio confusione, perché ci sono 100 milioni di conferenze.
1: No, ci fu il discorso quell'estate lì del 2023 di Dominguez e Arnautovic, erano loro in conferenza che parlavano, però anche Orso è in scadenza. Orso L'estate scorsa Orso disse: beh, qualche club ha chiamate ne ha fatte, no?
0: Mi sembra passato un secolo, invece è passato solamente un anno. Comunque, vabbè, resta il fatto che Orso ovviamente deve dare una risposta al Bologna. Questo ritardo forse aumenta qualche tipo di dubbio, anche se effettivamente pare che le parti non siano mai state così vicine in questo lasso di tempo. Noi ovviamente attendiamo la risposta, speriamo anche di averla in questo ritiro, no? Così si abbraccerebbe proprio fisicamente con i tifosi che fanno parte del ritiro del Bologna qui a Valles. E quello su cui volevo andare, Leo, è avere due giocatori come Orsolini e Bernardeschi, perché alla fine di loro si parla prevalentemente sulla fascia destra, cosa porta Tedesco? Perché io durante le ultime settimane ho affrontato un po' il discorso di avere due giocatori da un certo punto di vista abbastanza simili, ecco, sulle armi in attacco, perché Orso è un giocatore che rientra molto verso l'interno, cerca il tiro, ha un grande senso del gol, perché comunque i numeri lo dimostrano. Bernardeschi, oltre a svariare, a creare qualcosa anche tramite imbucate, tramite qualche dribbling verso l'esterno del campo, anche è un giocatore che comunque cerca molto quella soluzione lì, quindi come soluzioni mi sembrano tra virgolette simili per certi versi. Quindi cosa potrebbe servire a Tedesco come arma in più magari in attacco? Pensi che invece si possano alternare perfettamente? Perché nella mia idea di calcio perfetto, ovviamente basato su una visione soggettiva, avere giocatori molto diversi sul in ogni ruolo del campo può aiutare, no? Come titolare sostituto, ecco, perché comunque avere un Cambiaghi anche a destra e un Orsolini potrebbe dare anche una certa imprevedibilità alla manovra del Bologna. Quando non funziona una cosa si mette l'altro giocatore che differisce per caratteristiche, quindi ti può creare nell'altra squadra dello scompiglio.
1: Sono due titolari, il Bologna ha due giocatori che sono veramente di grande valore e gestirli sappiamo non è sempre semplice, anche perché sono due giocatori che non hanno troppo piacere a partire dalla panchina, no? È chiaro, cioè entrambi vogliono essere giocatori determinanti e dei fattori per quello che riguarda il Bologna, hanno cercato di esserlo nella precedente stagione, proveranno a farlo anche in questa. La circostanza che può un po' scombinare le carte, metto sul piatto un altro tema, è quante altre soluzioni tattiche si possono trovare a Federico Bernardeschi. Nel senso, Riccardo Orsolini non ha molta altra possibilità di giocare se non all'ala destra, e ha giocato praticamente sempre solo lì. Con questo sistema di gioco gioca esclusivamente alla destra. Bernardeschi invece l'abbiamo visto con anche varie altre possibilità, quindi a sinistra in alcune partite in cui ha fatto per me anche molto bene, alcune situazioni in cui ha giocato tre quarti, zona centrale, in una partita in casa con la Lazio l'abbiamo visto anche mezzala. Poi vedremo anche come si disporrà il centrocampo di Tedesco, e qui si collegano a doppio filo tutti questi temi, no? Da capire anche qual è l'idea di struttura di centrocampo che avrà il nuovo tecnico di origine calabrese, e quindi se sarà un vertice basso con due mezze ali o saranno due mediani con un trequartista, e questo anche potrà magari variare un pochettino nelle possibilità di vedere Berna e Orso insieme. Sappiamo che però insieme è complicato, anche per una specie di equilibrio interno, essendo due giocatori molto offensivi che devono poi ovviamente anche loro impegnarsi nella fase di non possesso, ma devi trovare il bilanciamento giusto. Non sarà facile, è una delle situazioni che ha dovuto gestire con più accuratezza secondo me Vincenzo Italiano nella passata stagione, spingendo in dei momenti fortissimo sul gas con Orso, i primi quattro mesi quasi solo di Orso, Berna da dicembre, da Vigo, la partita col Salisburgo, la partita di Udine, quindi da fine novembre con Berna si è iniziati a entrare anche col numero 10 di più nelle rotazioni, e poi abbiamo visto che nelle partite degli ottavi, dei quarti di Europa League ha sempre giocato il 10, ha sempre giocato Berna dal primo minuto, quindi comunque poi ci sono stati anche momenti diversi nell'arco della stagione, e dovrà essere bravo Tedesco se appunto l'alternanza sarà così serrata su quella mattonella per quel posto tra quei due giocatori.
0: Beh, non c'è dubbio su questo, è chiaro che poi le titolarità dipendono anche dal momento di forma, quindi come dicevi tu, se un giocatore sta meglio rispetto all'altro, dato che hai due coppie teoricamente, una coppia scusatemi per ogni ruolo, tu ti basi anche sul momento di forma che sta attraversando che stanno attraversando i giocatori in quel momento specifico della stagione. Sul discorso del centrocampo io credo che si vada almeno dall'inizio con con tre giocatori a centrocampo, uno di questi un po' più basso come schermo davanti alla difesa, ecco, quindi con un regista e due mezze ali. Quindi proseguono i discorsi, ovviamente tra poco li apriamo anche su quelli che potrebbero essere i nuovi giocatori del Bologna a centrocampo, però su un altro rinnovo che non c'è ancora stato e sinceramente crediamo che non ci sarà, ovviamente il discorso va su Remo Freuler, che è uscito tra l'altro dai mondiali ai quarti di finale contro l'Argentina l'altro ieri nella notte tra sabato e domenica, e proprio Freuler dopo la partita ha rilasciato qualche dichiarazione pungente nei confronti del VAR e dell'arbitro, però anche una piccola dichiarazione sul suo futuro, nel senso che deve ancora decidere. Però ecco, la decisione di Freuler era relativa a quando sarebbe terminato il suo mondiale con la Svizzera, quindi aspettiamo la decisione ufficiale di Freuler, che dal 30 giugno non è più un giocatore del Bologna. Adesso sono le 10:38, quindi andiamo in pausa, ci sentiamo tra poco.
2: Nettuno Bologna 1, buongiorno Valles, tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Presentato da Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzati al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente. Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso, con le migliori tecnologie, ora anche entro le ore 12, e con le nuove garanzie di Value Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express per Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto.
3: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
4: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
3: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
2: Manutenzioni in altezza? La parola d'ordine è sicurezza. Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
5: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, vaschetta di gelato Cardor da un chilo a 3,29 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
8: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
9: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
16: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
0: Amici di Nettuno Bologna 1, sempre in diretta qui dal Football Platz, ovvero dal centro sportivo di Valles, in questo momento vuoto, ma ci siamo noi, per quindi non è vuoto. In realtà no, ci sono anche i giardinieri che si stanno occupando del campo, tra l'altro c'è giunta voce che si occupano del campo da aprile, quindi per rendere tutto il campo al massimo, per farlo veramente per lucidarlo, per renderlo perfetto, tutti i giardinieri sia del posto che anche provenienti da Bologna si stanno occupando del campo e della costruzione del campo direttamente da aprile, ecco,
1: un anticipo quindi cottiano, oserei dire.
0: Esatto, come sapete bene, tutte le gag relative al senso dell'orario di Filippo Cotti, basate veramente in maniera perfetta su questa situazione. Il campo è veramente bello. Ieri abbiamo messo i nostri piedi non direttamente sul manto erboso, ci mancherebbe, fuori dalle linee, ecco, sulla linea dell'out di fondo, per farci capire, tra l'altro, dove abbiamo registrato il nostro video di lancio per tutti gli appuntamenti di questo ritiro, quindi per chi l'ha visto sa benissimo di cosa parlo. Avevo lanciato prima della pausa l'argomento Remo Freuler, che pare essere chiuso al, diciamo, 90%, ecco, diamo una percentuale, un 90%, 95% anche, la vuoi alzare, Leo, dato che ti vedo abbastanza dubbioso. In ogni caso, il giocatore, crediamo entrambi che sia molto difficile che possa rimanere al Bologna, in cerca dell'ultimo grande contratto della sua carriera, è un classe 92, quindi gli anni avanzano anche per Remo, ovviamente come per tutti gli altri giocatori. Ha giocato un ottimo mondiale con la sua Svizzera, che davvero, per una questione di dettagli, non è riuscita a battere l'Argentina ai tempi supplementari, con il grande gol di Julian Alvarez. L'Argentina ha siglato il 2-1 e poi il 3-1 è stato quello definitivo di Lautaro Martinez, che ha segnato il suo primo gol in questo mondiale 2026. Argentina, quindi, secondo, aveva già segnato, vabbè, allora me ne sono perso uno, forse, no, il primo è stato di Julian Alvarez, direi, in questo mondiale, e la semifinale sarà contro l'Inghilterra mercoledì alle ore 21, la prima semifinale invece martedì alle 21 tra Francia e Spagna. Tasso tecnico molto elevato, vabbè, livello direi massimo del mondo in queste due partite prima della finale, che si giocherà domenica, vero Leo? Quindi domenica sera seguiremo ovviamente noi anche qua la partita da Valles. Però, tornando su Freuler, dato che la cosa che in questo momento ci interessa di più, ecco, le sue dichiarazioni sono ovviamente molto, molto aperte a qualsiasi tipo di destinazione. È arrivato, direi, praticamente ci siamo, il momento della sua decisione definitiva.
1: Sì, un sorriso un po' sarcastico sulla domanda di Tommaso Turci, collega di DAZN, che ha in maniera giustamente molto, molto chiara chiesto se sarebbe rimasto in Serie A il giocatore, il centrocampista con la maglia numero 8 della Svizzera e, come sappiamo, anche con la maglia numero 8 del Bologna. Sarebbe veramente una sorpresa vederlo arrivare anche nel corso magari di questo fine ritiro, ma è molto difficile, visto che avrà giustamente le meritate vacanze, ma anche se solo nel mese di agosto dovesse riaffacciarsi a Casteldebole, al centro tecnico, per firmare un prolungamento con il Bologna, o comunque firmare un altro contratto con il Bologna, sarebbe una sorprendente novità, perché è chiaro che non avendo trovato l'accordo ancora ad oggi, le porte non sono del tutto chiuse, ma non avendo trovato nessuna intesa per rinnovare ed essendo il contratto già scaduto, è molto probabile che Remo Freuler possa andare verso altri lidi, citando qualche canzone nota del panorama italiano di musica. Però sì, diciamo
0: anche,
1: che
0: anche perché poi il contratto a Freuler è stato proposto già da tempo, cioè comunque il dialogo è cominciato negli ultimi mesi del 2025, quindi è già tanto che le due parti hanno provato a trovare un incontro, e in questo momento la situazione è sempre quella, ovvero che Freuler in questo momento non è più un giocatore del Bologna.
1: Si parla tantissimo della Roma di Gasperini, si parla tantissimo del suo precedente tecnico all'Atalanta, tecnico con cui anche Remo ha alzato indubbiamente il suo livello di prestazioni, anche di tipo di partite, di tipo di competizioni con cui ha giocato in carriera, alzando tanto il livello della Atalanta ma anche il livello di se stesso di Remo Freuler. 34 anni, è un giocatore che chiaramente potrebbe pensare a firmare un biennale, vorrebbe firmare quantomeno un biennale. Sappiamo che nelle varie proposte il Bologna ha, diciamo, avanzato un 1+1, magari c'è anche, oltre a determinati parametri economici richiesti da Remo Freuler, anche un determinato tipo di parametro di durata temporale del contratto, ma è soprattutto una scelta di vita, no? Cioè anche una scelta di dove andare a vivere e che cosa fare. Sappiamo che ha una famiglia, che ha dei bambini e che quindi c'è anche tutto questo da mettere giustamente dentro a queste scelte. Sulle vostre anche percezioni, sensazioni su questo tema o su altri, ovviamente i vostri messaggi al 366-402-4022 ne stanno già arrivando tanti, iniziamo adesso con calma a leggerli tutti.
0: Sì, in realtà poi volevo chiederti, Leo, se su personalmente se lo manterresti in rosa tu un giocatore come Freuler, perché comunque è stato fondamentale nel raggiungimento dei vari obiettivi in queste stagioni. È chiaro che l'ultima stagione forse è stata un po' incalando per un giocatore che comunque non ha veramente praticamente mai avuto una sosta, tranne per quei mesi della rottura della clavicola nella partita contro il Parma fuori casa, ma proprio partendo dal 2023, quando è arrivato, ha giocato praticamente sempre con Thiago Motta, ha giocato l'Europeo 2024 con la Svizzera tutte le partite da titolare, ha giocato con l'Italiano nel 2024-25 tutta la stagione da titolare, e poi anche in questa ultima stagione, a parte quei due mesi di cui parlavo poco fa, è sempre stato coinvolto dall'allenatore del Bologna, quindi per forza di cose ci si poteva aspettare un calo fisico e quindi anche di prestazioni. Quindi la stagione non è stata delle migliori di Remo Freuler, però ecco, un giocatore così, averlo in rosa fa sempre comodo, che sia che possa essere sempre titolare, ma anche che possa avere un ruolo, non dico marginale, però non più da protagonista assoluto come lo è stato nei primi anni. Io un giocatore che a queste condizioni terrei sempre, perché comunque ha una mentalità vincente, ha un carattere, un temperamento e un qualcosa che lo differenzia dai suoi compagni di squadra e lo ha dimostrato sempre in campo. Allo stesso tempo però c'è anche la volontà del calciatore che incide tantissimo, sia sul giocare, voler giocare comunque sempre indipendentemente dall'età, e poi anche dall'offerta economica.
1: Sì, sicuramente sì. Guarda, è ovvio che nessuno può pensare di essere scontento se Remo Freuler dovesse decidere di firmare un altro contratto col Bologna e quindi poi restare qui a Bologna in rossoblù. Sarebbe chiaramente una notizia che non possiamo prendere in maniera negativa. Poi allo stesso tempo il mio giudizio personale, come espresso anche nel corso delle precedenti settimane, quando ovviamente abbiamo tante volte toccato questo tema insieme e non, è che poi allo stesso tempo non c'è forse neanche troppo da strapparsi i capelli, nel senso che sono stati tre anni belli, sono stati tre anni in crescita, perché il primo e il secondo anno hanno visto Remo Freuler sempre in crescita, e poi dopo successivamente nell'ultima stagione invece c'è stato un po' un decrescendo di livello di prestazioni anche da un punto di vista atletico. Negli ultimi mesi abbiamo visto Freuler in maniera diversa rispetto a come l'abbiamo visto nel corso delle precedenti precedenti stagioni, la clavicola sicuramente ha cambiato anche un po' il rendimento del centrocampista svizzero, sicuramente, cioè i primi due anni li ho visti veramente in crescendo, l'anno scorso è stato un anno diverso, un po' per il Bologna, un po' per Remo Freuler, quindi è ovvio che non prenderei negativamente, figuriamoci mai, non potrei mai prendere negativamente una decisione di rimanere da parte di Remo, non mi strapperei neanche i capelli nel caso dovesse andare via. E poi ovviamente quando il Bologna avrà la certezza assoluta, ancora non ce l'ha, la certezza assoluta che Remo non firmerà un ulteriore contratto col Bologna, bisognerà decidere il profilo di centrocampista da andare a prendere. Perché faccio questa sottolineatura netta? Perché credo che i profili di centrocampisti che stanno uscendo tanti giustamente nel corso delle ultime settimane sono numericamente quel centrocampista mezzala che dovrebbe andare a sostituire quello che è stato il posto di Fabian fino a gennaio, di Somm fino a giugno, no? Quindi mezzala giovane, box to box, magari capace di fare anche tante varie cose nel centrocampo, che non sia solo una mezzala ma che possa anche interpretare il ruolo di mediano, ma che io vedo principalmente come il sostituto di un giocatore che è già partito, che è Somm, che non è stato ovviamente opzionato, non è stato riscattato. Nel caso in cui anche Remo non rimarrà a Bologna e non deciderà di firmare un altro contratto, il Bologna dovrà prendere poi due pedine a centrocampo, e immagino che quel profilo lì, magari per caratura, per leadership, non lo so, te lo chiedo anche, possa essere un po' diverso rispetto ai nomi che escono adesso, che secondo me sono più da mezzala.
0: Devo dire che poi ricoprire quel ruolo specifico richiede, come dicevi tu, un certo tipo di approccio anche mentale, di temperamento, di conoscenza del gioco, del campionato e quindi dei propri compagni di squadra anche. Quindi è ovviamente un pensiero corretto quello che hai fatto, caro Leo. Su quanto hai detto riguardo ai profili che sono usciti, sono principalmente due i giocatori su cui adesso il Bologna sembra essere particolarmente forte, sono due centrocampisti. Le trattative, riporto le parole di Simone Minghinelli, direttore di 051, che ho avuto ospite la scorsa settimana durante Football Drive Time, le trattative proseguono indipendentemente l'una dall'altra, perché Amondrain è un giocatore più da mediano regista davanti alla difesa, mentre Ugresic, che è l'altro nome, è più una mezzala, giocatore box to box che attacca l'area avversaria, che porta il pallone dalla difesa e lo trasferisce alla fase offensiva. Quindi sono due trattative che proseguono indipendentemente l'una dall'altra e sono due giocatori. Io conosco meglio Ugresic rispetto ad Amondrain, sul quale mi sono aggiornato negli ultimi giorni, ecco, durante questo weekend qualche partita l'ho vista del centrocampista argentino. Sono abbastanza diversi, nel senso che Amondrain ha grande conoscenza del gioco, sembra essere un grande esperto già del ruolo, pur avendo 21 anni, un classe 2005, una buona struttura fisica, una buona tecnica di base e una ottima personalità, nel senso che non ha paura di giocare con il pallone tra i piedi, ha ottime trame all'interno del centrocampo. Ugresic invece, giocatore che conosco un po' meglio, è uno di quelli che riceve anche spalle alla porta, che attacca l'area avversaria, che si inserisce, ogni tanto si sostituisce anche in profondità i movimenti dell'attaccante centrale, quindi sono due giocatori che per caratteristiche qualche differenza la portano. E sono soprattutto, e la cosa mi fa molto contento, due giocatori molto giovani, certo, che vengono valutati molto bene all'interno del proprio paese. Ugresic in Serbia, del Partizan Belgrado, e Amondrain in Argentina, quindi ecco, alle Studiantes ovviamente, due giocatori molto interessanti.
1: Poi Amondrain vedevo un po' di varie posizioni medie nel corso delle ultime partite giocate con le Studiantes, ha svariato molto, mediano a 2 in un 4-4-2, esterno in un 4-4-2, esterno in un 4-2-3-1, mediano in un 4-2-3-1, quindi giocatore che ha saputo fare tante cose e credo anche abbia questa duttilità qui. Poi vedremo se sarà un profilo su cui il Bologna accelererà oppure se appunto magari ci saranno altri nomi, cioè quello di Folo Ruscio, che magari è un po' meno caldo rispetto a questi due, però è un nome che viene comunque riproposto anche oggi su diversi quotidiani. Sui centrocampisti presenti ad oggi, un tifoso molto pragmatico che ci scrive al 366 sai, 4-0-2, 4-0-2-2, che guarda ad oggi giustamente quello che c'è a disposizione di Tedesco e quello che probabilmente sarà a disposizione tra i convocati qui a Valles, il sostituto di Soma è Lazzuzzi per ora, il sostituto eventualmente di Freuler sarà preso dal mercato. E Lazzuzzi è un centrocampista che magari non abbiamo inserito nelle gerarchie del possibile centrocampo futuro del Bologna, però magari con degli allenamenti di un certo tipo potrà essere valutato nella sua possibile permanenza. La condizione fisica impatta molto sulla valutazione del marocchino, che insomma non ha le stesse caratteristiche di Som, perché comunque poi spesso è stato impiegato da vertice basso, addirittura anche da difensore centrale con la sua nazionale, col Marocco, le Olimpiadi, no? Ricordo, sì. Un grande percorso a difensore centrale. Può fare anche la mezzala di inserimento, sappiamo che si inserisce molto bene, però magari profilo anche da mediano, no? Quello di Usame Lazzuzzi, classe 2001, meno di 1000 minuti con l'Auxerre quest'anno, tre infortuni, diversi problemi, quindi comunque quello è un parametro da guardare con grande attenzione per pensare a una sua possibile conferma, una sua possibile permanenza, che non è da escludere in assoluto.
0: No, per quello che conta poi il nostro MVP del ritiro 2025, quello dell'anno scorso, è Usama Lazzuzzi. Tra l'altro suo fratello Anwar andrà a giocare al Frosinone, quindi chissà che non se lo possa ritrovare da avversario il prossimo anno in Serie A, il suo fratello gemello. Tra l'altro, sì, molto, molto simile, essendo omozigoti, e quindi è un discorso logico e giusto da fare. Effettivamente, noi qua al Bologna l'abbiamo visto principalmente come mediano, ecco, come sviluppo all'interno del campo. Può fare, per caratteristiche, credo, anche il ruolo di centrocampista di inserimento, perché comunque anche nella posizione di mediano ci sono state un paio di occasioni, anzi più di un paio, oltre ai due gol che ha realizzato, tutti e due fondamentali, uno clamorosamente bello all'Olimpico contro la Roma, l'altro sempre all'Olimpico contro la Lazio, sono caratteristiche che possono essere dentro questo giocatore, quelle di inserirsi, di essere un mediano, ma anche di un mezzala box to box. Vediamo, comunque analizziamo la situazione anche Lazzuzzi insieme ai vostri messaggi subito dopo la pausa, dato che siamo in orario, quindi ci sentiamo tra poco.
16: Nettuno Bologna 1. Buongiorno Valles. Tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 con Leonardo Bosello, Frank Loretti e Filippo Cotti. Presentato da Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente. Manutenzioni in altezza? La parola d'ordine è sicurezza. Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
11: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
4: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
11: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
17: Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso, con le migliori tecnologie, ora anche entro le ore 12, e con le nuove garanzie di Value Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express per Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. One Express,
16: One Quality, One. Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
18: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
19: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia, luce e gas. Soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di Team, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono. Qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
20: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39.
21: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
19: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
22: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
23: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
24: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
16: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
1: In diretta da Valles, seconda ora di trasmissione, seconda ora insieme qui per il primo appuntamento di giornata. Siamo in diretta dalla Fussball Platz per questo primo giorno di ritiro, dove il Bologna non si allenerà ma arriverà qui nella località di Valles, e saremo in diretta tutto il giorno per raccontarvi un po' di quello che si inizia a respirare come clima e a vivere come ritiro 2026 del Bologna di Domenico Tedesco, grande novità di questo nuovo ritiro qui per la quarta stagione consecutiva a Valles. In diretta dalle 10 dalla Fussball Platz, oggi pomeriggio invece diretta vicino al Valserhof Hotel e l'Abis Hotel, le due strutture in centro, tra virgolette, chiamiamolo centro di Valles, che ospiteranno il Bologna di Domenico Tedesco, che partirà alle 14 dal centro tecnico Nicolò Galli, arriverà circa intorno alle 18 qui a Valles e domani inizierà ad allenarsi. Per i tanti ascoltatori che ci stanno scrivendo e ci state scrivendo al 366 402 4022, che ci chiedete info sugli orari e sugli allenamenti, il Bologna ci darà una timeline, una schedula, diciamo una scheda di orari precisa nel corso delle prossime ore, ma sull'esperienza delle scorse stagioni gli allenamenti dovrebbero essere due al giorno, poi il programma è variabile in base alle condizioni della squadra e a quanto più o meno sarà soddisfatto Domenico Tedesco. Allenamento alla mattina, che può iniziare alle 9:30 o alle 10. Per quello che riguarda invece il pomeriggio, tendenzialmente intorno alle 17, qualche minuto più, qualche minuto meno, a volte sono iniziate alle 16:30, a volte alle 17, in base anche un po' a come viene programmata la giornata, gli impegni della squadra, il riposo della squadra, i pranzi, le cene, la fisioterapia, quindi insomma balla più o meno di mezz'ora la decisione sull'orario di quando inizieranno gli allenamenti. Però sappiate, intorno alle 9:30 la mattina, magari qualche minuto prima, qualche minuto dopo, e intorno alle 17 nel pomeriggio, poi vediamo se effettivamente sarà così. Amichevole la prima, che si giocherà sabato mattina contro l'Arminia Bielefeld, orario da programma alle 12, per una partita che vede il Bologna affrontare una formazione formazione di Zweite Liga, ovvero Serie B tedesca, quindi è una formazione già valida, un avversario già probante. Negli scorsi abbiamo visto il Bologna alzare un po', no, il livello passo passo, prima Ginsberg-Yoctal, poi Caldiero-Terme, ricordo anche poi l'amichevole con la Virtus Verona e successivamente il triangolare di Bolzano. Non ci sarà nessun match purtroppo al Druso di Bolzano, impianto che ci è piaciuto molto vedere e vivere per raccontare le amichevoli di fine ritiro del Bologna. Tutte e tre le amichevoli però saranno qui a Valles, quindi Arminia Bielefeld, Heidenheim, sempre squadra di Zweite Liga, e poi Iraklis, che è una squadra greca che arriverà qui a Valles nell'ultimo giorno di ritiro, sabato 25, la partita organizzata e programmata per le 17. Divertente sapere che l'allenatore dell'Iraklis è Walter Mazzarri, quindi sarà qua Walter Mazzarri ad allenare la squadra greca che il Bologna affronterà per chiudere il ritiro. Quindi curiosità, si è visto anche un paio di video girare in rete di Mazzarri che arriva con gli occhiali da sole in Grecia, gli fanno subito un sacco di domande, lui che risponde in italiano facendo difficoltà un po' con l'inglese, però era comunque già divertente vedere Mazzarri arrivare in Grecia, ma soprattutto arriveremo a arrivare con i greci qui a Valles per affrontare il Bologna nell'ultima amichevole del ritiro.
0: Sì, chissà che non possa attuare qualche protesta già nell'amichevole, no? Famosissimo, super nota la sua immagine dove chiede il tempo, oppure anche una polemica sulla pioggia. Abbiamo perso perché è iniziato a piovere. Vabbè, comunque saremo curiosi anche di vederlo in questa nuova veste da allenatore della squadra greca che arriverà qua, come vi abbiamo appena detto, il 25 di luglio, ultimo giorno di ritiro, quindi sabato 25 luglio. C'è qualche messaggio che è arrivato, ce ne sono tanti, e quindi vi ringraziamo per il seguito al 366 402 4022. Da cosa partiamo, Leo? Ce ne sono cosa dici?
1: Partirei dal messaggio ironico di Nick da Ozzano, vado in ordine cronologico. Non siete anche voi carichi per questo mercato scoppiettante del Bologna? Subito la mette con una faccina che ride, ovviamente, per cercare un po' di sdrammatizzare il fatto che non avremo ancora volti nuovi. Poi speriamo di poter raccontare dell'arrivo di qualche giocatore in queste due settimane qui a Valles, ma nell'elenco di convocati che uscirà tra poco sicuramente non ci saranno nuovi innesti per il momento.
0: Esattamente, però ragazzi, su questa cosa qua, dato che comunque i nostri amici stanno, qualcuno facendo polemica, qualcuno è molto preoccupato, ci può stare un po' di preoccupazione, perché soprattutto guardando ad altre squadre che hanno già speso un sacco di soldi, come la Fiorentina, che ha speso veramente subito delle cifre astronomiche. Il Bologna, soprattutto da quando è arrivato Sartori, la parte clou del mercato non è sicuramente l'inizio, quindi state tranquilli, state sereni, perché è l'ultima settimana di luglio insieme alla prima di agosto ad essere, secondo me, quella più ricca di potenziali nuovi acquisti o comunque di giocatori effettivamente fondamentali per la prossima stagione. Io poi sinceramente un volto nuovo, forse anche due, qui a Valles me li aspetto, uno sicuramente me lo aspetto, anche per un discorso legato al centrocampo, perché ad oggi, dato che Moro e Ferguson non ci sono perché devono ultimare le proprie vacanze, ci sono della prima squadra e la Zuzzi, che rientra da un infortunio e rientra da una stagione altalenante non proprio eccellente dal punto di vista fisico e dell'utilizzo, e Tommaso Pobega, quindi oltre a loro due ci sono ovviamente i giocatori della primavera e delle giovanili del Bologna, che non sappiamo se faranno parte della prima squadra. Noi ovviamente ci auguriamo di sì. Allo stesso tempo però, di giocatori che sono abituati a questo campionato, che sono abituati a giocare tra i professionisti, ce ne sono solamente due, di cui uno appunto ha avuto una stagione molto difficile dal punto di vista della tenuta fisica. Quindi proprio per questo, anche per dare un giocatore in più a Tedesco, che fa del centrocampo una parte fondamentale del suo sviluppo, io credo che un giocatore lo vedremo in questo ritiro, un nuovo giocatore lo vedremo, poi magari non sarà così, magari ce ne saranno due, magari ce ne saranno tre, però per chi è eccessivamente preoccupato, il Bologna, se vi ricordate bene, lavora prevalentemente sulla fine di luglio e l'inizio di agosto, ovviamente andando avanti, perché comunque qualche colpo e qualche sviluppo di mercato c'è anche durante il mese di agosto fino alla fine del mese. però prevalentemente ci sono quelle 2-3 settimane tra fine luglio e inizio agosto, Leo.
1: Sì, e come diciamo da diverse settimane a centrocampo ci aspettiamo almeno un innesto, poi magari saranno anche due, già diciamo in tempi non troppo lunghi, o comunque senza che ci sia la necessità di vedere qualche pedina uscire per vederla entrare a centrocampo. Per quello che riguarda la difesa e l'attacco, è chiaro che è un mercato che, oltre a vedere tempi più dilatati per la questione mondiale, che sicuramente porta ad alcune società a vedere anche le valutazioni di giocatori del mondiale in positivo o in negativo, c'è anche tutto il discorso relativo alle possibili partenze in difesa e in attacco, delle possibili richieste che potranno arrivare. I giocatori li sappiamo benissimo, se vogliamo li possiamo anche ripetere: sono Lukumi, Jonathan Rowe e Santiago Castro, sono i tre giocatori diciamo di rilievo per il Bologna, per vedere, valutare che tipo di proposte arriveranno. È chiaro che da queste situazioni poi si andrà a intraprendere un percorso, un piano A, un piano B o un piano C, in base a quali e quanti di questi giocatori andranno via. Ovviamente non possiamo ancora sapere che cosa succederà, sappiamo con buona probabilità, anzi con quasi totale probabilità, che sarà Lukumi sicuramente uno dei partenti, e oltre a questo poi ci sono altre operazioni magari di meno rilievo ma comunque molto importanti. Una sicuramente può essere relativa al futuro incerto di Thijs Dallinga, e l'altro a quello della valutazione di altri due giocatori che secondo me sono sotto valutazione, sotto lente di ingrandimento, di Domenico Tedesco, e sono uno Benjamin Dominguez e l'altro Jens Odgaard. Anche da questi giocatori secondo me, e su quello che sarà la decisione del futuro, poi avremo un certo tipo di mercato o un altro, quindi è un po' un discorso, so, un po' noioso da dire, però in base veramente anche a che uscite e quali di queste, poi dopo vedremo un mercato di un certo tipo o meno tra difesa e attacco. Soprattutto a centrocampo invece il discorso per me può essere già diverso, infatti sono i principali nomi che vengono accostati al Bologna. Vediamo poi anche il ruolo di terzino sinistro, di cui ancora non abbiamo parlato, perché su Gunther adesso c'è un po' di raffreddamento per quello che riguarda le notizie delle ultime giornate. Vediamo se effettivamente sarà lui il profilo scelto per essere il terzino sinistro di riserva del Bologna, perché sappiamo che il terzino sinistro titolare è Juan Miranda, e qua in ritiro salirà Papazov, giocatore classe 2006, ex primavera, di fatto ex, perché l'anno prossimo non giocherà in primavera avendo superato l'età anagrafica per giocarci. Lui che ha fatto il centrale di sinistra, il braccetto di sinistra, il terzino sinistra di sinistra anche all'occorrenza, lui sarà sicuramente uno dei presenti, da vedere se ci sarà anche il centrale Jaber, e poi sicuramente i due centrocampisti Badori e Libra, dai quali 2008 ci aspettiamo tanto. Ti leggo un altro messaggio al 366-402-4022, sempre un po' sui discorsi Remo Freuler, Riccardo Orsolini, discorsi di contratto che abbiamo aperto nel corso della prima ora di trasmissione qui da Valles. Un amico molto chiaro con il suo giudizio: Remo, buon viaggio e grazie di tutto. Per quello che riguarda invece un altro discorso su Orsolini, sono curioso di vedere se Tedesco riesce a convincere Orsolini a provare a sinistra, tema aperto anni fa da Tiago Motta. E ti chiudo questa carrellata di messaggi tra Orso e Freuler con uno che li racchiude entrambi. Messaggio di Marco: ciao ragazzi, ma secondo voi è peggio perdere Remo oppure Orso? Io direi più Remo, secondo il nostro ascoltatore, pur avendo perché abbiamo Berna sulla stessa fascia di Orso, paura di qualche problema di convivenza. Insomma, questi tre messaggi che ti ho letto, mandatecene, ce ne stanno arrivando tanti al 366-402-4022.
0: Sul discorso, sull'ultimo messaggio che è arrivato da Marco, è il discorso praticamente che facevo io prima, nel senso che Bernardeschi e Orsolini per alcune caratteristiche si assomigliano molto, quindi credo che anche per quello non dico è un rischio tenere entrambi sulla stessa fascia, però comunque non avere un giocatore alternativo con anche per caratteristiche al titolare della fascia, comunque due giocatori che possono differenziarsi di molto per caratteristiche sullo stesso ruolo, può essere effettivamente, può rivelarsi forse un problema durante la stagione. Poi il rinnovo di Orsolini io credo che per il Bologna non possa essere un problema, sia perché ha fatto un sacco di gol, sia perché da tanti anni fa parte della nostra squadra, e anche perché effettivamente poi il Bologna gli ha fatto una proposta di rinnovo molto molto alta, soprattutto considerando anche gli altri giocatori che fanno parte della rosa del Bologna, quindi questo è una cosa che forse si poteva provare a tenere in considerazione, almeno io avrei tenuto in considerazione. Loro ovviamente hanno fatto i conti in una maniera diversa e va bene così, e ci mancherebbe altro. Riguardo a Freuler, ragazzi, noi abbiamo negli occhi anche il giocatore che ha giocato quest'anno, e il giocatore che abbiamo visto giocare all'infinito tutti i minuti in ogni partita, quindi l'ultima stagione di Freuler è un conto, quelle prima ancora sono un altro conto, nel senso che il giocatore ha avuto un calo nell'ultima stagione per un motivo o per un altro, sinceramente non lo so il motivo principale. Bisogna capire lui fino a che punto è disposto a rimanere al Bologna, sia per un discorso di minutaggio che per un discorso di stipendio. Cioè il Bologna credo che in questo momento non possa offrire a Freuler minutaggio che magari lui vuole avere nella stagione e offerta economica che lui pretende, ma è liberissimo ed è legittimo che lui possa pretendere un certo tipo di offerta.
1: Quindi tra i due?
0: Tra i due tengo Orso.
1: Ci sta.
0: Tra i due tengo Orsolini per un discorso di età e di comunque sviluppo all'interno di questo club, e anche mi sembra Freuler più volenteroso ad andare da un'altra parte, anche per quello, cioè abbia più voglia, mi sembra che abbia manifestato tra le righe un po' la voglia di

0: vedendoci in diretta sul canale 93 del Digitale Terrestre, oppure se il canale 93 del Digitale Terrestre non dovesse essere nelle zone di ricezione di Nettuno Bologna 1, per quello che riguarda la diretta video si può vedere anche sul canale Twitch di Nettuno Bologna 1, quindi ovunque si è, non solo per forza nel territorio emiliano dove si vede Nettuno Bologna 1 sul canale 93. Per quello che riguarda le amichevoli, continuiamo a parlare dei tanti messaggi relativi ai rinnovi, al mercato, Orsolini, Freuler, subito dopo la pubblicità con i vostri messaggi qui da Valles.
1: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. .803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia, luce e gas. Soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono. Qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
5: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
6: Ecoser, trasporto e smaltimento di scarti e rifiuti industriali? Gestione di impianti di recupero? Bonifica di siti contaminati? Ci pensa Ecoser. Ecoser Servizi per l'Ambiente fa parte del gruppo Astra. Scopri di più su eco-ser.it. Ecoser, i vostri rifiuti, le nostre risorse.
7: Con Renault Captur Full Hybrid Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
8: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da €24.900 nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
9: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti a Bologna, in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
10: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
11: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
10: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
11: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
10: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena, in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
12: Mi manchi ma domani torno.
13: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da €9.950 oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo €1.700, 35 rate da €99 al mese. Rata finale €8.000. Canfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da €9.950 su Fiat.it.
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20.900 con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a €1.800 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
0: In diretta da Valles, le 11:23 minuti, live dalla Fussball Platz, dove seguiremo in diretta qui su Nettuno Bologna 1 tutti gli allenamenti del Bologna di Domenico Tedesco per quello che riguarda questa stagione 2026.

0: Ehi, del Bologna Football Club 1909, siamo già qui, già in diretta dalla località sopra, Rio Pusteria, per raccontarvi questo ritiro. Oggi qui vicino al campo per chiacchierare di mercato, di rinnovi, con tutti i vostri messaggi, ce ne stanno arrivando tantissimi, ci fate compagnia, ci date temi, siete il sale della trasmissione, quindi veramente grazie per essere in diretta ed ascoltarci qui da Valles. Poi nel corso del pomeriggio avremo anche possibilità di parlare con colleghi tifosi, perché ci sposteremo di fianco al Walserhof e all'Abis Hotel per l'arrivo della squadra previsto intorno alle 18 da domani mattina. I primi allenamenti, da sabato le prime amichevoli, per rispondere a qualche amico che ci ha scritto se le partite saranno gratuite o meno. Tendenzialmente c'è un piccolo prezzo da pagare per il tagliando, per il biglietto, dovrebbe essere intorno alla decina di euro. Ancora non abbiamo un dato ufficiale e un costo, un prezzo ufficiale, però sì, dovrebbe costare una decina di euro il biglietto, con tutte le varie riduzioni, ovviamente per i bambini e credo anche per le famiglie. Vedremo comunque, insomma, quelle che saranno le tariffe delle varie amichevoli. In ogni caso, insomma, saremo prontissimi a comunicarvele.
1: Sì, saremo prontissimi a comunicarvele, dato che hai tirato fuori l'argomento delle partite. C'è un messaggio da parte di Moreno che ci chiede se secondo noi l'impianto di Valles è sufficiente ad ospitare il pubblico delle amichevoli, che sono di ottimo livello, con squadre tedesche, quindi con la possibilità di arrivo anche di turisti teutonici. Guarda Moreno, noi viviamo le amichevoli qui a Valles ormai da tanti anni, e l'impianto è assolutamente adeguato a trattenere e ad ospitare tanti tifosi. È chiaro che non è un impianto da 5.000 persone, non è un impianto da 10.000 persone, però già da 2 anni l'impianto si è adeguato con un'altra tribunetta, e ve la faremo vedere poi nelle successive trasmissioni. Gliela vuoi far già vedere adesso? Ma oddio, sì, dai, proviamo a fargliela vedere già adesso. Non vedrete più me, ma vedrete la tribunetta inquadrata da Leonardo Bosello, ovviamente sul canale 93 del Digitale Terrestre, per chi vuole vederci anche in video. E la trasmissione è molto bella, è fatta molto bene, quindi riprende tutti i paesaggi di questa fantastica località, e Leonardo Bosello ve la sta facendo vedere, l'ha inquadrata, quindi ci sono tanti posti a disposizione. Oltre alla tribunetta, ovviamente si può stare in piedi, si può stare sulle panche alla nostra sinistra in questo momento, quindi l'impianto è adeguato. Resta da capire, come ricordava Moreno poco fa, se ci sarà una rappresentanza da parte dei tifosi dell'Arminia Bielefeld e del Heidenheim, che giocheranno qua sia sabato che mercoledì. Ecco, quindi lo capiremo, proveremo a comunicarvi comunque anche una presenza da parte dei tifosi delle squadre avversarie. In ogni caso, parliamo sempre di partite amichevoli, quindi credo che non ci dovrebbero essere particolari problemi. Un messaggio da parte di Fillo, esattamente, relativo ai portieri, che ci chiede se ci sono novità sui portieri. Questo è un argomento molto importante, sì, per la prossima stagione.
0: Ce lo chiede anche Massimo. Per i portieri, vedi, si sa qualcosa? Quindi tema portiere è un tema che quest'anno più di altri anni sicuramente ha anche più interrogativi e giustamente più dibattito.
1: Sì, dovrebbe essere, partiamo dal titolare. Dal ruolo che dovrebbe essere ricoperto da Luka Skorupski, ancora, perché dopo comunque i suoi due infortuni della passata stagione, anche abbastanza importanti, giustamente il Bologna vuole essere sicuro che il portiere che ha difeso i pali dalla stagione 18-19 in maniera eccellente, soprattutto nelle ultime stagioni, possa dare una garanzia importante anche dal punto di vista fisico, ma dovrebbe essere lui. Ecco, con tutta la probabilità sarà ancora Luka Skorupski il portiere titolare del Bologna. La differenza principale ricade su Massimo Pessina e anche quindi su Federico Ravaglia. Poi andiamo anche su Federico, che dovrebbe salire in ritiro con la squadra, poi dopo lascio la parola a Leo. Però ecco, la notizia diramata da Gianluca Di Marzio durante la scorsa settimana è relativa al fatto che Pessina dovrebbe ricoprire il ruolo di secondo portiere per la prossima stagione, con la mia speranza, ecco, aggiungo, che non andrà quindi in futuro in un'altra squadra a fare minuti, ma che possa diventare titolare del Bologna direttamente dal ruolo di secondo portiere. Perché ecco, se facciamo fare secondo portiere a Pessina in questa stagione, Io spero che questo sia propedeutico a fargli fare il primo portiere, ovviamente l'anno dopo anche, o comunque 2 anni dopo, ma rimanendo sempre a vestire la maglia del Bologna. Quindi magari 2 anni da secondo portiere, 1 anno da secondo portiere e poi la titolarità, perché è un classico 2007 molto giovane, ma mi sembra che nel finale di campionato abbia dimostrato di avere ottime qualità. Quindi se dovesse continuare a mantenere questo tipo di rendimento, perché non fargli fare poi il titolare della nostra squadra? Perché sono dell'idea che i giovani, se sono forti, devono giocare sempre a prescindere dalla loro carta d'identità. Poi ho detto una banalità assoluta, però effettivamente è quello che penso.
0: Sì, anche per me ha fatto vedere cose importanti, cose incoraggianti, ne ha fatte vedere in un lasso di tempo limitato, quindi è tutto ovviamente ancora da confermare, rivalutare, anche poi da aggiungere, no? Per quello che può valere la crescita di questo portiere classe 2007, che insomma è veramente molto molto giovane, deve ancora compiere 19 anni, no? Quindi è molto molto giovane, sappiamo del suo valore. Io avrei gradito, lo dico da diverse settimane, un prestito per giocare titolare, mi sarebbe piaciuto molto, e è la mia opinione dalla fine della scorsa stagione. Poi
1: io sono con te,
0: no, ma cioè, ci sta molto anche il discorso che dici: un anno come secondo, propedeutico a diventare titolare l'anno dopo.
1: No, ma è proprio, cioè, il mio discorso nasce proprio dalla tua lettura, certo. Nel senso che io personalmente lo avrei mandato a giocare un anno da titolare,
0: magari in un'alta B, esatto, o in una media B.
1: Esattamente. Se il Bologna lo vuole tenere come secondo portiere, per me ci deve essere per forza lo sviluppo che poi diventi titolare, sì. Qua, da noi.
0: Assolutamente, sì, su questo sono d'accordo. Vediamo un po' come si svilupperà questo discorso, perché è legato a doppio filo con il futuro di Federico Ravaglia. È chiaro che poi un Pessina secondo portiere significa che Ravaglia non sarà più un giocatore del Bologna quest'estate, perché poi dopo sarebbe poi un cambio di gerarchia magari rispetto all'anno scorso, o comunque rispetto a una buona parte dell'anno scorso, in cui Federico Ravaglia è stato il secondo, ha giocato per metà stagione, ha fatto tantissime presenze l'anno scorso. Sappiamo che ha una richiesta da parte del Torino, che c'è comunque un apprezzamento abbastanza evidente da parte del club granata, che vediamo se approfondirà il discorso e se gli proporrà un'offerta per fare il portiere titolare del Toro, e vediamo se arriverà una proposta economica interessante per il Bologna, nel caso a titolo definitivo. Questo è quello che sappiamo un po' come possibile futuro per quello che riguarda il portiere bolognese classe 99, che insieme ad Holm dovrebbe, con totale probabilità ormai, salire in ritiro. Aspettiamo la lista dei convocati, ma per quello che sappiamo, che Ravaglia, che ha un po' di problemi fisici lievi, ma Holm invece, che ha un problema un po' più serio di 3 almeno settimane, dovrebbero salire ugualmente in ritiro a Valles, ovviamente non allenandosi con la squadra. Nel perdurare dei loro infortuni svolgeranno lavoro differenziato, sappiamo qui dell'ottima palestra e comunque tutto lo staff di fisioterapia sarà presente del Bologna qui a Valles, e quindi ci sarà modo comunque per questi due giocatori di proseguire nel loro percorso personalizzato anche qui a Valles, anche se non si alleneranno con il gruppo, e quindi ce li aspettiamo nei convocati. Poi ve ne daremo lettura o noi o chi sarà in diretta su Nettuno Bologna 1 quando il Bologna li comunicherà, così avremo proprio per definizione tutti i giocatori presenti. Ce ne siamo già fatti una grande grande idea, però è ovvio che per essere certi al 100% aspettiamo il comunicato.
1: Sì, prima di snocciolarli tutti ovviamente aspettiamo la notizia ufficiale che verrà diramata dal Bologna, direi nel giro di poche ore, quindi ovviamente rimanete qui su Nettuno Bologna 1 anche dopo la conclusione della nostra trasmissione intorno alle ore 12. Noi lasceremo la linea poi a Bologna, a Borgo Panigale, alla nostra sede. Su Holm, ecco, volevo andare un attimo anche su questo discorso qua, dato che è un giocatore che io stimo alla follia dal punto di vista tattico, dal punto di vista tecnico e fisico anche, perché a prescindere dai suoi infortuni, che sono il suo purtroppo grosso problema, è il suo limite, se vogliamo parlare di limite, è un giocatore che mi piace tantissimo. Lo terresti Holm? Se fai parte del partito, tengo Holm, o di quello che invece vorrebbe gradirebbe magari una sua cessione?
0: se lui è molto carico in questo, se è convinto mentalmente dal poter di nuovo fare la differenza qui e trovarsi bene per quello che riguarda il suo essere a Bologna e nel Bologna, sì. Sì, perché è un giocatore che anche a me piace tantissimo, è ovvio che ha questi limiti legati agli infortuni. L'anno scorso speravamo che fosse superato il momento negativo, quando insomma è stato per diversi mesi determinante in autunno, è stato veramente determinante. Si parlava di questo dente, no? Che aveva rimosso questo dente, sì. Si diceva beh, ok, ora ha messo a posto tutto. Purtroppo non è stato così. Infortunio poi anche dopo, credo verso fine novembre, dicembre. E poi dopo c'è stata soprattutto, no, la situazione legata alle prestazioni non convincenti durante il periodo di gennaio, le partite contro l'Hellas Verona e la Fiorentina. Quest'ultima ha fatto perdere da Vincenzo Italiano la fiducia nel terzino svedese, tant'è che poi sono state tre di fila le sue panchine, poi la cessione a titolo temporaneo nello scambio con João Mario, che abbiamo visto concretizzarsi negli ultimi giorni di mercato invernale. Holm, che se fosse stato bene magari sarebbe stato anche valutato diversamente dalla stessa Juventus, no? Cioè, quando ha giocato Holm alla Juve ha fatto bene, poi è chiaro che due infortuni in cinque mesi, perché sì, ha iniziato a giocare a febbraio, sono tanti, e nonostante abbia giocato quelle partite che ha fatto bene, poi dopo ci sono anche tutte le altre valutazioni da fare, e 15 milioni per un giocatore che si rompe due volte in quattro mesi sono obiettivamente una spesa che la Juve non si è minimamente sentita di prendere in considerazione. Se Tedesco avrà modo di valutarlo, se si creerà un certo feeling, una certa volontà di proseguire insieme, e se Holm sarà convinto, per me non è assolutamente una cattiva notizia, anzi ne sarei contento. Però i sei ma sono presenti, ce ne sono, le condizioni, no, per far sì che si incastri questa soluzione ce ne sono e devono essere insomma certificate. Non è facile, Bologna sicuramente sotto traccia ha una lista e una serie di profili che valuta nel caso in cui Olmo dovesse andare via come possibile terzino destro, sappiamo.
1: Sì, assolutamente, considerando che poi da quel lato lì il Bologna l'anno scorso ha fatto un investimento piuttosto importante su Nadir Zortea, che non ha sicuramente rispettato le attese, ecco, le aspettative legate al rendimento in campo. Poi ovviamente quello che ci auguriamo è che lui possa avere uno sviluppo totalmente diverso durante la prossima stagione. Credo che non ci saranno dubbi sulla sua permanenza, Leo, anche perché poi Bologna, direi giustamente, abbia voglia di valorizzarlo questo giocatore. Poi ha avuto qualche buona prestazione, però in diverse situazioni qualche suo errore lo ricordiamo, no, all'interno della stagione. Quindi il duello con Holm durante l'inizio di stagione, il momento in cui Holm è stato oggettivamente uno dei giocatori più importanti, più forti della nostra squadra, lo ha stravinto lo svedese, ecco.
0: Sì, nettamente. Zortea poi anche successivamente, quando João Mario ha avuto diversi problemi fisici, lo abbiamo visto in difficoltà nel finale di stagione, l'abbiamo visto in difficoltà, e avevamo consapevolezza di quelle che erano le situazioni legate al ruolo, no, di Nadir Zortea, che ha giocato tante volte come alla destra, a Cagliari soprattutto aveva fatto molto molto bene nel corso della passata stagione, nella stagione 24-25, terzino destro nell'ultima è stato sicuramente una nota non troppo lieta per il suo livello di prestazioni e per il finale di stagione non convincente, ma anche negli altri momenti Zortea ha faticato sicuramente nel corso dell'annata. Ricordo una buona partita a Roma con la Lazio, sicuramente aveva fatto bene in quel match, qualche altra occasione in cui sicuramente si era destreggiato discretamente, però ecco, diciamo che nel complesso è da rivedere, da rivalutare Nadir Zortea e da fare un'importante valutazione per quello che riguarda il ruolo da titolare sulla fascia destra. Sorrido perché giustamente si prepara anche la Fussball Plus all'arrivo del Bologna, e quindi tutte le varie prove sia a livello di audio ma anche a livello di materiale, di panchine che stanno allestendo i gentilissimi anche collaboratori qui della località per montare tutto ciò che serve per l'arrivo del Bologna, che sarà qui a Valles oggi pomeriggio, lo ricordiamo, intorno alle 18, con l'arrivo al Valserhof Hotel, e vi racconteremo tutto live da lì per seguire l'arrivo del Bologna qui in altura, qui in Alto Adige. Sono le 11.38 ormai, andiamo con l'ultima pausa pubblicitaria, poi l'ultimo blocco in diretta, gli ultimi 20 minuti per continuare a parlare anche e soprattutto grazie ai vostri messaggi al 366 402 4022. Vi aspettiamo dopo la pubblicità, rimanete con noi.
2: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. GEA Depurazioni Industriali, la soluzione per tutti i problemi ecologici della tua azienda. Trasporto e logistica di rifiuti, pronto intervento e bonifiche ambientali, stoccaggio e smaltimento di rifiuti aziendali. GEA Depurazioni Industriali a Castelguelfo, Bologna. GEA, il servizio migliore e sicuro nei tempi ad un prezzo concorrenziale.
3: Pampiuma.
4: Sì, Pampiuma.
3: Certo, Pampiuma. Ovvio, Pampiuma. Pampiuma, Pampiuma, Pampiuma, il morbidissimo, pane senza crosta.
5: Ciao, sono io.
3: Io chi?
5: Ma io sgrasso, lo sgrassatore universale, quello buono, anzi il migliore, quello che negli anni hanno usato la bisnonna, la nonna e anche la tua mamma. Io sgrasso, lo sgrassatore universale per un pulito da campioni. Cercalo nei negozi per la pulizia della casa e se non lo trovi, arrabbiati. Scopri tutti i prodotti su iosgrasso.it e su Facebook.
6: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
7: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
8: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
9: Sei un privato o un amministratore condominiale? Con PM Ristrutturazioni sarete al sicuro. Abbiamo un'area interventi pronta ad analizzare le vostre esigenze, dandovi assistenza prima, durante e dopo i lavori. Dalla manutenzione ordinaria a quella straordinaria. Eseguiamo sopralluogo e preventivo gratuito. Non dovete fare niente, solo godervi il lavoro finito.
10: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid e Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
1: 11.41, sempre in diretta qui dalla Fussball Platz di Valles, ringraziando tra l'altro gli amici che ci hanno sistemato, direi in maniera, in via definitiva, la nostra postazione, montando il gazebo, rendendoci veramente, sì, in due minuti durante proprio, la durante la pubblicità, la montatura, la montazione. Esatto, sì, ovviamente ero con tono ironico, ci mancherebbe altro, del gazebo, così da renderci la vita molto più facile durante il nostro lavoro qui a Valles. Al 366 402 4022, ci sono tanti messaggi.
0: Io leggerei l'ultimo perché salutiamo l'amico Igor che ci saluta da Osaka, quindi non proprio dietro l'angolo, come si direbbe.
1: Osaka o Osaka?
0: Tu di che parte
1: non lo so, sei? Non lo so.
12: Io
0: sinceramente verrebbe da dire Osaka.
1: Mi è venuto in mente che
12: anche
1: ci si
12: forse,
1: può.
12: Sì. Però, non lo so, non lo so. Ci dirà magari l'amico Igor la pronuncia giusta. È d'accordo con noi per chiudere il tema portieri, visto che ne abbiamo parlato abbondantemente fino a qualche minuto fa. Bisogna credere in Pessina, per cui un anno da secondo sarebbe un ottimo apprendistato per il mercato. Totale fiducia in Sartori, che chiama vezzosamente il Cobra. Pessina ci sarà oggi? Sì, perché dopo i lunghissimi 4 giorni di vacanza, dopo aver giocato con la nazionale under 19 italiana, Pessina salterà le vacanze per essere già presente in ritiro. Mi sembra giusto, una scelta che comunque non era obbligata, però l'ha voluta fare, credo anche in maniera saggia, per essere già presente. È vero che insomma le vacanze sono un diritto, però è anche giusto che guardi al suo percorso e alla sua crescita. Questa è un'estate discretamente importante, e esserci già dall'inizio con Tedesco può essere importante, soprattutto anche per Massimo Pessina, che dovrebbe, appunto, aspettiamo la lista dei convocati ufficiale, ma essere presente con la squadra già da oggi qui in ritiro, qui in montagna. Mi sa che c'è un cameo, mi sa che è arrivato anche Filippo Cotti, che questa mattina sapevamo, certo, in the middle, giustamente, per l'ultimo blocco, come si direbbe in gergo, dulcis in fundo, no? Pippo, ti sapevo, un bar, esatto, che non c'è a Valles, ma a Bologna c'è, ti sapevamo impegnato un po' in altura, invece sei tornato a valle.
15: A Valles, scusa, battuta regolare, quindi
0: ci sta.
15: No, sono andato un attimo in quota a vedere se era tutto a posto.
1: A monitorare la situazione.
15: Sì, tutto bene, tutto perfetto. Vedo già del rosso-blu, ci sono dei tifosi che stanno arrivando, c'è sicuramente grande attesa, non si trovano stanze libere, c'è veramente una richiesta incredibile, con la complicità anche del grande caldo a Bologna, ma anche della grande curiosità. Sono molto curioso anch'io, stanno scaricando anche la palestra, stanno scaricando anche alcuni pezzi della tecnologia che vorrà utilizzare Tedesco, molta intelligenza artificiale, molti macchinari, molti computer. Mi piace la tecnologia, però io sono di quella categoria che, come diceva il grande Civ, meglio fare un gol più degli altri. Poi bello, mi piace tutto, capire la soglia di fatica, i test, questo campo disegnato che sembra un campo da football americano con le yard. Sai, io di ritiri ne ho fatti tantissimi e sono molto curioso di vedere tutto questo. Io ho iniziato che non c'era un peso, c'erano ripetute boschi e salite, gradoni, balzi, poi ogni tanto è arrivato un bilanciere, è arrivato un peso, un disco, qualche cosa, e adesso invece è arrivato un tir che ha scaricato il massimo della tecnologia, biciclette da spinning all'avanguardia, me lo sono guardato tutto, l'arrivo di questo tir.
0: Anche perché sei comunque abbastanza interessato alla materia in generale.
15: Sì, molto interessato, molto incuriosito anche, queste biciclette da spinning in serie molto moderne, queste macchine per fare tanta prevenzione anche sugli infortuni, molti elastici, queste vasche col ghiaccio che ho visto per le prime volte in alcuni ritiri del Bologna. Prima si utilizzava il ruscello.
0: È vero.
15: A Di Maro c'era il noce, che questo ruscello che scorre lì vicino, dove adesso va il Napoli peraltro, e c'era questo ruscello, 2 gradi, 3 gradi la temperatura. Adesso invece c'è un consumo, mi dicevano, di ghiaccio per il Bologna pazzesco, incredibile. Poi molti campioni, anche come Cristiano Ronaldo, adesso lo utilizzano. Però è un ritiro, di tutti quelli che ho fatto, sicuramente quello più moderno, quello più tecnologico, e anche quello dove...
0: Infatti anche i costi sono
15: molto alti. Sono molto alti. C'è la scelta anche del Bologna di rimanere da solo, di scegliere un albergo, il classico albergo, il solito albergo di Valles, però tutto per loro, solo per loro. Addirittura sono stati mandati qua i giardinieri mesi e mesi prima. Il Bologna sta coccolando questo campo addirittura da Pasqua. Appena è arrivato il primo disgelo, diciamo così, appena hanno chiuso la stagione sciistica, il Bologna ha iniziato a coccolare e a proteggere questo campo e quello attiguo, il campo di allenamento, magari un giorno lo facciamo vedere, ha avuto anche degli innesti di erba, È bellissimo, lo abbiamo assaggiato anche ieri, lo stanno bagnando tantissimo perché era leggermente duretto, quindi giorno e notte vanno gli idranti, però dove c'era qualche problema hanno fatto qualche innesto. Addirittura sono arrivati i fornitori del Bologna che seguono il Dallara. Sono stati qua, sono qua, stanno pernotando qui, mm-hmm. E sono arrivati su con non il solito giardiniere, ma con un team di persone. Pensate un po' adesso quanto sia avanti, diciamo, la preparazione di una squadra di calcio. Nulla a caso, non bisogna affaticare i tendini, non bisogna stancare le caviglie, non bisogna stressarle. Cioè, bisogna veramente fare le cose al top, e mi auguro che al top arrivino anche i 6-7 giocatori.
0: Sì, ne parliamo tra poco. Prima di aprire il tema squadra, magari con la domanda di Frank, faccio un'altra domanda un po' su quello che sarà il programma. Ci vuoi raccontare qualche evento che si terrà qui a Valles, quelli che svolgerà la squadra e anche poi le amichevoli che quest'anno saranno tutte qui?
15: Tutte qui, anzi, io faccio un appello a tutte le famiglie, a tutti i bambini, a tutti i ragazzi che vorranno intervenire, perché giovedì sera c'è l'appuntamento tra l'allenatore e i bambini. Io aprirò in diretta su TRC questa cosa, poi la proporrò a loro, saranno loro a fare domande al mister. Poi, come sempre, qualche collega cambia di gelati o quant'altro, da qualche pizzino, qualche foglietto al bambino che fa la domanda. Quindi venite numerosi, Piazza della Cultura, lo diremo, perché al nostro allenatore verranno fatte queste domande. Allora, non ci sarà, diciamo, il classico evento artistico, perché si è pensato di investire tutto sulle amichevoli qua a Valles, perché sono tre amichevoli di grandissimo livello. Sono due serie B, chiamiamolo così, tedesche, esatto. Quelli bravi dicono Zweibunde.
0: Zweite Liga.
15: Liga, neanche Bunde, Liga, ok?
16: Quindi, sì, che è Zweite Bundesliga.
15: Sì, esatto. Sì, vabbè, insomma, lana capri.
0: Serie B tedesca, serie comunque B tedesca va benissimo.
15: È bellissima, però è un livello molto alto, perché mi dicono che vanno, corrono e iniziano prima il campionato loro, quindi sono già abbastanza avanti. E poi c'è una nostra conoscenza, Mazzarri, che viene qua.
17: Fa ridere Mazzarri,
15: No, fa ridere perché ha lavorato per il Bologna tanti anni, eccetera, eccetera.
16: Io so perché ridi, eh?
15: Sì, rido.
16: Perché è uno che protesta molto, per quello.
15: Protesta molto, fa sempre così, esatto. E c'è una narrazione, una leggenda dietro che si porta, ma un giorno ve la racconteremo.
0: Sì, in altre frequenze, in altri momenti.
15: In altri lidi, in altri lidi.
0: Sulla squadra invece non ci saranno per il momento volti nuovi, ti aspetti qualche innesto già qui a Valles, e invece però la novità, la sorpresa, la curiosità è tutta per te. L'anno scorso c'erano Bernardeschi, Immobile, Vitic, la situazione legata a Andoi, va, non va, rimane, non rimane, giocò un amichevole dove si fece male.
15: La cosa che purtroppo stiamo pagando, oltre misura, noi ma forse anche gli altri, questa finestra enorme che c'è sul mercato, che non finisce mai, e poi i mondiali. Che tengono tante cose aperte.
16: Sì, beh, allungano poi il tempo. Allungano
15: poi il tempo, e adesso dico purtroppo si deve pronunciare anche la Premier. Dico purtroppo perché la Premier, da un certo punto di vista, si pronuncia, offre, paga cash, fa offerte folli, rovina il mercato, perché può arrivare e dirti: ok, Rove, 40 milioni di euro, cosa fai? Lascio? No, dai. Purtroppo, e questo lo scopri purtroppo cammin facendo. Io mi auguro che il Bologna metta, non tolga, però purtroppo ci sarà anche qualcosa in uscita.
1: Sicuramente ci sarà qualcosa in uscita, come normale che sia, come tutte in realtà, tutte le squadre del nostro campionato sono obbligate a cedere per un motivo o per un altro, però ecco, c'è una preoccupazione da un certo punto di vista, da un lato anche abbastanza legittima, da qualche tifoso che guardando alle altre squadre che effettivamente sono più attive in questo momento sul mercato, tornano sul nostro discorso e dicono: ma come mai non abbiamo comprato ancora nessuno, Pippo? Però il Bologna, soprattutto da quando c'è Sartori, opera maggiormente in entrata verso la fine di luglio e l'inizio di agosto, quindi cerchiamo di star tranquilli, anche se effettivamente soprattutto una zona del campo non è copertissima, ovvero il centrocampo.
15: Il centrocampo necessita, secondo me, se non uscirà nessuno e non rinnovano Remo, come credo, uno o due giocatori. perché non so se Ela Susi farà parte del gruppo, del progetto, comunque Moro, Ferguson sono pochini, ne servono 2-3 secondo me, 2-3, poi possono essere noti, non noti, conosciuti, sconosciuti, giocatori che Sartori ha nei suoi radar. Una cosa è certa, il Bologna per scelta, piaccia o no, ha deciso di mettere un tetto salariale,
12: sì, da diversi anni,
15: di investire, purtroppo non ci sono le coppe, quel tesoretto lì non ce l'hai e il Bologna farà di conto con introiti televisivi, con plusvalenze, concessioni e quant'altro. Questa è la linea di saputo, è una linea che ha portato Champions, Europa League e Coppa Italia. Anch'io vorrei magari, non lo so, un investimento da 200-100 milioni di euro per stare sempre terzo o quarto in Serie A, però poi se un giorno il Bologna tornerà con una proprietà normale e non con una proprietà extraterrestre, perché saputo è di un altro livello, che, diciamo la verità, è di un altro livello e non sempre puoi avere presidenti di altro livello, ok? Allora deve provare ad andare anche da solo. E questo Bologna è stato preparato anche fra 10 anni, 20 anni, 50 anni ad essere completamente autonomo, con un centro tecnico di proprietà, con introiti legati al ticketing e diciamo all'ingresso per i diritti televisivi, che in Italia sono mediamente alti, quelli degli inglesi sono completamente assurdi, folli, oltre ogni portafoglio, e quindi noi cerchiamo di stabilizzarci verso un quinto, sesto, settimo posto. Questo è quello che il Bologna vorrà fare sempre. Poi ci sono annate eccezionali che ti portano ad arrivare quinto, come eccezionale fu quell'anno là il quinto posto utile per la Champions.
12: Enrico, ti riporto un po' di temi organizzativi, ti chiede se durante le giornate ci sarà un momento dedicato agli autografi, e così colgo anche la palla al balzo per chiederti di raccontarci un po' come è strutturata l'altra zona, quella dove ci sarà lo store e anche l'area Kids, che per il terzo anno viene riproposta qui a Valles.
15: Sì, ci saranno le ragazze della Kids Club che sono anche al Dall'Ara, sono fruibili a tutti quelli che verranno, tifosi del Bologna e non, famiglie, c'è il calcino, c'è il ping pong, ci sono dei gonfiabili, ci sono i lavoretti come li chiamano le ragazze, piccoli disegni eccetera eccetera, e c'è anche un momento durante i due allenamenti, ovvero prima della pausa pranzo, diciamo così, dove ci sarà una seduta di autografi, dove i giocatori, 3-4 solitamente, staranno per una mezz'oretta, 40 minuti a firmare autografi, quindi sì, c'è la possibilità di fare foto, autografi e quant'altro, no? C'è il bagno di fuori e soprattutto c'è la possibilità di vedere per la prima volta e solamente qui gli allenamenti a porte aperte, esatto. Perché a Bologna questo non succede, quindi qua venite su numerosi perché davvero c'è questa possibilità. Poi c'è l'amichevole alle ore 12, la prima amichevole, questo orario veramente insolito per i ritiri, ma per il campionato normale no.
12: Esatto,
15: purtroppo.
12: Sì. Ne abbiamo commentato, ripartita alle 12.30 anche in trasferta con sì. Risvegli domenicali molto presto. Sì,
16: soprattutto perché c'era la presenza di Filippo Cotti che con grande anticipo vuole recarsi allo stadio del...
15: Sì, beh, io perché ho questo trauma che ho vissuto, non so se l'ho mai raccontata, con Massimo Vitali, che sono entrato all'ora Atleti Azzurri d'Italia in ritardo. E all'epoca commentavo monovoce per Radio Bruno e sono arrivato dentro al 15°-20° e da lì non mi sono mai più ripreso. Ho subito un trauma, non mi sono mai più ripreso e ho attaccato l'accrocchio, perché all'epoca telefono, cose, fili, quant'altro, e ho commentato tutto sudato in diretta al gol di Locatelli. Poi perdemmo quella partita lì, me ricordo bene, però io entrai a partita cominciata e fu una roba, ed ero in macchina fuori in coda mentre sentivamo per radio la partita. Ecco, perdonatemi se faccio outing pubblico, ragazzi, se io voglio andare presto
12: meglio prima perché, che dopo,
15: esatto, perché è stato veramente un grosso trauma quello lì. No, ma poi anche da bambino, quando andavo allo stadio, stressavo mio papà per andare là delle ore prima, quindi ce l'avevo
12: mai
15: già
12: quel file lì. Questo pomeriggio poi arriva la squadra alle 6, sì. Valseroff e Abis Hotel, come hai detto tu, è una gestione ancora più esclusiva delle due strutture alberghiere per la squadra, arrivano alle 6, quindi poi ci ritroviamo in diretta da lì per seguire l'arrivo del pullman. Parte alle 14, intorno alle 18 dovrebbe arrivare.
15: Sì, più o meno 4 ore ci dovrebbe mettere, sì, anche certo. se il Brennero sta diventando veramente un cono terribile, che sai quando entri ma non quando esci. Però circa l'orario stimato è per questo, poco prima di cena, ecco. E domani invece il primo allenamento mattutino sul campo.
12: Verso le?
15: Ma credo che si ritroveranno qua, inizieranno ad arrivare verso le 8:30-9, perché poi fasciature, massaggi, guardare il terreno, prepararsi. Credo pronti in campo non oltre le 10,
12: esatto,
15: da quello che so io. Poi domani pomeriggio parlerà anche tedesco, dopo pranzo. Dopo vi dirò anche loro ufficiale, dopo la renderanno nota ovviamente, ma credo che la prima conferenza stampa sia del mister.
12: Aspettiamo allora indicazioni ufficiali dal Bologna, che fra poco farà uscire anche i convocati. Pippo, ti ritroviamo oggi pomeriggio.
15: Esattamente, buon proseguimento da Valle, se, come sempre seguiteci numerosi.
12: Un saluto, grazie a Filippo Cotti, ci sentiamo tra poche ore in realtà di nuovo con lui dal Valserov Hotel, mentre aspettiamo l'arrivo della squadra. Abbiamo qualche messaggio ancora che però teniamo, custodiamo gelosamente per la diretta del pomeriggio, perché siamo già ai saluti, Frank.
1: Sì, ce lo teniamo per questo pomeriggio, quindi mi raccomando, noi adesso facciamo una piccola pausa e ci ritroveremo nel pomeriggio per commentare l'arrivo della squadra al Valserov, e adesso la programmazione su Nettuno Bologna 1 continua, quindi restate collegati, noi ci sentiamo nel pomeriggio.
18: Nettuno Bologna 1. Buongiorno Valles. Tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 con Leonardo Bosello, Frank Loretti e Filippo Cotti. Presentato da Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente. Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso, con le migliori tecnologie, ora anche entro le ore 12, e con le nuove garanzie di Value Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express per Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto.
19: Manutenzione in altezza? La parola d'ordine è sicurezza. Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
20: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
21: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
20: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
18: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te, connettiti con nettunobologna1.it.
18: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
23: Anche quest'anno!
18: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi minuto per minuto tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra con Leonardo Bosello, Frank Loretti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
3: presentato da
4: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
23: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
25: Nettuno Bologna 1.
26: Nettuno Bologna 1.
27: Nettuno Bologna 1.
28: Sono le 12 e 3 minuti.
29: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
30: Buongiorno da Nicola De Muro. Dopo due notti di raid americani contro l'Iran, risposte iraniane contro i paesi del Golfo sono contrastanti le notizie in merito alla notte scorsa. Teheran denuncia di aver subito attacchi in diverse aree del proprio territorio e chiude per risposta lo stretto di Hormuz. Gli USA fanno sapere di non aver effettuato attacchi e alcuni esperti militari USA parlano di possibili attacchi israeliani. E la TV di Stato israeliana Khan riferisce che l'esercito di Tel Aviv sarebbe pronto a unirsi agli Stati Uniti nei nuovi attacchi, ma attende il via libera del presidente americano Trump. E anche il New York Post, citando una fonte israeliana, scrive che lo Stato ebraico sarebbe interessato a partecipare a futuri attacchi. Corsa contro il tempo in Spagna per domare il vasto incendio boschivo scoppiato nella provincia sudorientale di Almeria in Andalusia. 12 morti accertati, 7 i feriti, diversi gravi. Alcune vittime sono state trovate all'interno di auto avvolte dalle fiamme, alimentate anche dalle temperature torride di questi giorni. Evacuate centinaia di persone. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il rogo sarebbe stato causato da un cavo elettrico caduto a terra che ha incendiato la vegetazione secca prima di propagarsi rapidamente. Sarebbe maturato al culmine di una lite il femminicidio avvenuto ieri a Loreto, in provincia di Ancona. Una donna di 33 anni, Luigia Fortunato, è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione dall'ex compagno, un 35enne di origine tunisina. L'uomo, bloccato in strada in stato confusionale con i vestiti ancora sporchi di sangue, è stato condotto in caserma dove avrebbe confessato il delitto. La coppia, separata da tempo, ha un figlio di 7 anni che si trovava dalla nonna. E ieri la corte d'assise di Macerata ha condannato all'ergastolo Massimo Malavolta, il 50enne accusato di aver ucciso di botte la moglie Emanuela Massicci, 45 anni, nella loro abitazione a Castignano in provincia di Ascoli Piceno. La donna, secondo quanto accertato, fu sottoposta per mesi a violenze sempre più gravi, culminate in una vera e propria tortura nei giorni precedenti l'omicidio, consumata anche in presenza dei figli minori. E ora il nostro approfondimento dedicato al tema della sanità.
31: Le alte temperature di queste settimane rappresentano una sfida importante per la salute pubblica, a maggior ragione in ambienti sovraffollati e spesso carenti in strutture personale come le carceri. Ne abbiamo parlato con Antonio Magi, segretario generale del SUMAI, che rappresenta il 90% dei medici specialisti.
32: Chiaramente il caldo aumenta la problematica, perché ovviamente non esistono soltanto le patologie virali, esiste anche il fatto che il caldo può dare a chi ha delle problematiche di, diciamo, ipotensione o è immunodepresso o ha diabete o altre cose, poi possono chiaramente creare delle situazioni di salute, diciamo, anche precarie.
31: L'assistenza sanitaria nelle carceri di che cosa avrebbe bisogno secondo voi?
32: Bisogna che il presidio sanitario sia completo, perché ogni volta che si sposta anche per una radiografia un detenuto all'esterno ci muovono le scorte. Quando si arriva al punto sanitario bisogna che ci siano dei percorsi ben predisposti, insomma ci sono anche dei costi per fare questo anche importanti, e quindi secondo noi sarebbe utile, visto che si parla tanto in questo periodo di medicina di prossimità, di creare una medicina di prossimità all'interno dei carceri. Come? Facendo, chiamiamole, dico tra virgolette, le case di comunità all'interno del carcere.
31: In che modo il SUMAI può contribuire?
32: Diciamo, la specialistica ambulatoriale entra all'interno delle case di comunità proprio per prendere in carico quei 12 milioni di malati cronici che si trovano in Italia, e quindi su questo noi abbiamo già un gruppo di medici che può lavorare insieme, quindi che ha proprio quel tipo di attività in maniera particolare di specialistica di primo intervento, per evitare che anche i cittadini non detenuti debbano andare in ospedale o in pronto soccorso. fare all'interno del carcere una casa di comunità potrebbe essere un fatto molto utile, sapendo anche qual è l'epidemiologia, quali sono le condizioni in cui i carcerati si trovano, e quindi ovviamente trovare quelle soluzioni sulla salute e garantire il diritto alla salute della Costituzione anche lì dove chiaramente in quel momento si trovano con una libertà limitata proprio perché devono scontare una pena.
31: Grazie ad Antonio Maggi, segretario generale del SUMAI. A presto con nuovi aggiornamenti.
30: È tutto, a più tardi.
29: Nettuno Bologna 1.
0: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
2: Imagine there's no heaven.
6: Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro.
2: Imagine all the people.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Vuoi una nuova macchina da giardino?
9: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
8: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
9: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
8: Manfredini, la certezza dei professionisti.
9: Approfitta ora degli extra sconti.
10: Ogni sguardo racconta qualcosa di te.
11: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al primo settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
13: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
11: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
13: Ottica In. Rivederci. Sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
24: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
26: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
33: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
26: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
24: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu, con Manfredi Campione.

0: Buongiorno a tutti, le 12.10, mezzogiorno rosso blu e i vostri messaggi al 366-402-4022. Buon lunedì a tutti quanti, buon inizio settimana con il weekend che si chiude ovviamente, vabbè, una parentesi velocissima per il secondo Wimbledon di fila per Sinner. Strepitoso ieri, partita contro Zverev clamorosa, livello altissimo nei primi due set, poi è venuta fuori la costanza sicuramente, quindi un mostro, e vabbè, si sapeva. E per il resto invece polemiche mondiali, con la Svizzera che forse ci pigia un po' troppo, con la Norvegia che secondo me invece qualche ragione potrebbe anche averla. In effetti incredibile beccare il filo della spider cam sul rinvio del portiere, situazione sicuramente paradossale, non saprei in quel caso che cosa sia, sì, oggettivamente incredibile comunque quello che è successo, sfiga fondamentalmente, anche perché poi comunque ne viene fuori un gol clamoroso di Bellingham, dove tra l'altro in marcatura c'era proprio Eggen. Forse poteva fare qualcosa in lettura sul passaggio di Gordon, però oggettivamente fa un gran gol. Bellingham in due passi fa tutto. Giocatore incredibile, straordinario. Norvegia, che poi aveva rimesso il naso davanti con Eggen, sfiga. Anche lì la traversa di Lukumi e gol annullato di Eggen, sono due cosine che sarebbero state carine nel mondiale se fossero andate diversamente. Per il resto facciamo un riassunto del mercato, della situazione. Nulla si muove, c'è dell'ansia la leggo, perché comunque tutto fermo. Oggettivamente due devono arrivare a Valles, il terzino sinistro dietro Miranda e un centrocampista. Questa è la settimana di Orsolini, domani l'incontro con Minieri, vedremo se porterà finalmente a una chiusura di questa storia. Sarebbe l'ideale partire comunque con Orso, comunque che si ha una definizione completa. Con Freuler, che ha parlato ai microfoni dopo la partita con la Svezia dicendo: non so il mio futuro, potrei anche andare fuori dall'Italia. Più continua così Freuler, meno possibilità ci sono che comunque Bologna poi alla fine consideri la sua permanenza come un'opzione. Quindi direi che almeno è bilaterale la cosa. Per questo dovrebbe arrivare sicuramente un centrocampista. Intanto nell'attesa c'è Elazusi in prova. Mediante Tedesco come lo vede, poco fa ero passato sulla in tangenziale uscendo all'uscita di Casalecchio, c'era Bologna che si allenava a 32 gradi, bella botta deve essere per loro comunque, con questo caldo non era freschissimo. E oggi pomeriggio partiranno e arriveranno a Valles con i nostri Leo Bosello e Frank Loreti ad attenderli. Ciò detto, il Bologna deve chiudere la questione Lukumi il prima possibile. Quella è l'uscita adesso che Bologna deve fare, perché va a scadenza l'anno prossimo e non ci sono storie. E da lì arriverà un terzino, arriverà un centrocampista. Poi ci si ferma e si guarda un po' che cosa il mercato propone, perché al di là delle preoccupazioni per Castro e Rowe, in questo momento a Castro e Rowe nessuno ha bussato alla porta. Quindi preoccupazioni sì per un futuro però prossimo, mettendo le mani avanti, perché di concreto in questo momento non è arrivato niente. Non è arrivato niente per nessuno, più che altro del Bologna. Quindi vuoi o non vuoi siamo fermi un po' lì al palo. Su Lukumi la clausola direi che ormai è cosa certa, andrà a scadenza, quindi si apriranno le trattative e vedremo un po' che cosa ne verrà fuori. Sicuramente il mercato l'avrà, poi vedremo che cosa ne verrà fuori, ma al di là del centrocampista e del terzino, io per Valles non vedo nuove facce all'orizzonte. Questa secondo me è la prima questione. La seconda è anche una partenza, prendendo comunque in esame il fatto che va bene, Lukumi non c'è, Eggem non c'è, però in questo momento i centrali sono 5, gli esterni sono 5, gli attaccanti sono 2, e a centrocampo è dove c'è la lacuna. I terzini sì, in questo momento sono 4, ma Holm è infortunato, quindi 3 di fatto, hai Zortea, De Silvestri e Miranda, quindi un terzino direi che arriverà a breve. Certo, si devono incastrare le cose, cosa che in questo momento non sta succedendo al Bologna, ma non sta succedendo neanche alla Juve, alla Roma, anche all'Inter, che ha provato a mettere dentro un colpo, si è messo in mezzo il Coni che sfiga, e quindi fondamentalmente quelli che sono presi dal mercato sono il Milan, la Fiorentina e il Como, queste tre in Italia si stanno muovendo più delle altre, che sono tutte ferme. Poco male, cioè fondamentalmente questa è la situazione. Servirebbe un centrocampista come il pane, più che altro per, nell'attesa che arrivino Moro e Ferguson, che a breve raggiungeranno i ragazzi su Avalles, però uno in più oggettivamente servirà, e la Susi fondamentalmente tampone intanto quello che può, anche perché Somm è ritornato a Firenze, ma c'è il sostituto di Freuler, che sarà una scelta non semplice, che deve arrivare a Valles, e penso che in qualche modo arriverà, anche se ancora c'è, si devono appunto incastrare due o tre cosine. Poi il discorso di Orsolini di domani secondo me cambia parecchie cose dal punto di vista anche della progettualità, no? Però che questo fosse un mercato lento per necessità del Bologna, per i mondiali, per mille motivi, lo sapevamo benissimo. Tutta questa angoscia è veramente inspiegabile, se non per chi se la vuole vivere male o la vuole far vivere male agli altri. Ognuno faccia quel che vuole, io ad un certo punto allargo le braccia e mi metto a sorridere, perché c'è veramente da sorridere. Purtroppo il mercato non fa bene a tutti, a qualcuno sì, ad altri sicuramente no, dà la testa, probabilmente sono anche i 38 gradi. Andiamo in pausa e torniamo.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Mi manchi ma domani torno.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri.

0: Gaspaccio Calivision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici ad Imola, via Selice 39.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
2: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
1: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
2: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
1: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
3: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
4: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
5: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
6: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
9: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
12: Allora, mettiamo quest'audio che apriamo così, dai.
13: Ciao Manfred, però me lo devi spiegare perché hai questo odio verso il mercato. Soprattutto verso le squadre inglesi. Ma scusa, se non ci fosse il mercato e se non ci fossero gli inglesi, come farebbe Saputo a fare l'autofinanziamento della società? Quindi ringraziare che ci siano gli inglesi e ringraziare che ci sia il mercato, perché altrimenti noi saremmo veramente messi peggio di come siamo.
12: No, ma non è il senso quello del perché mi dà fastidio il mercato, è che il mercato è la cura di tutti i mali, è il reset. Presente quando si impalla il computer un tempo, no? Quando avevamo i vecchi 486 e dovevi premere il tasto reset perché si impallava addosso e non andava più nulla. Il mercato funziona così. E oltretutto è un reset che non funziona perché la gente va in tilt, alcuni, no? Poi che sia funzionale, strumentale o quant'altro, non ne trovo molto il fascino, no? Poi ti ripeto, ma non voglio tornare su questi argomenti, semplicemente tutto quello che si legge di mercato, si ascolta di mercato, si guarda di mercato, fondamentalmente è un fantastico mondo di notizie al 90% veicolato da chi fa il mercato, e per fare il mercato intendo gli agenti del mercato, quindi i procuratori. E quindi è una grande pubblicità, è una grande vetrina, è la fiera, è una grande fiera dove tutti vendono, c'è chi vende tappeti, c'è chi vende invece cose interessanti. E tutto quello che ne viene fuori dal punto di vista di notizia perde per me moltissimo del fascino. Tutto qui. Poi, è gusto. Dio benedica chi compra. Ma questo vale per ogni mercato, la regola del mercato, no? Quindi non criticherò mai. Poi, ovviamente, più si alzano gli standard e più diventa veramente difficile riuscire a tenere passo. Questo è un altro discorso, ma non...

0: non ce ne deve fregare più di tanto. Non facciamo quella gara lì, intanto. E facciamo un riassunto del mercato. Cheat, bellissima. Va bene. Doje, Calafiori, Zirze, Froiler, Salemakers. Sartori ha preso tutti tra il 14 agosto e i primi di settembre. Calma e gesso, potente Barilla. Quando avevo iniziato l'elenco mi stavo già prendendo male, dicendo come li abbiamo sostituiti in Doje, Calafiori, Zirze. Ma guardate, io vi dico un po' come... Allora, riprendiamo da prima. La priorità fuori. Lukumi, per forza, purtroppo. Dolore enorme. E va bene, ne prendiamo atto, un anno di contratto non si può scherzare. Scade adesso la clausola e partirà. A quanto? Speriamo il più possibile. A sto punto. Bene. Dov'è in emergenza Bologna? Quali sono i reparti? I terzini e il centrocampo. Perché a centrocampo noi diamo Froiler fuori. Fino a venerdì io vi dicevo 50-50, ci speravo, un po' sì, un po' no. Perché fa un po' paura l'idea di avere un Bologna senza Froiler. Non so voi come la vedete, io non, in questo momento sono ancora un po'... Devo ancora metabolizzarla, digerirla. Bene, centrocampo e terzino, punto. E da lì Bologna fa il ritiro bene. Quindi, questa angoscia, questa frenesia di dover fare le cose prima degli altri, bah. Perché? Me la spiegate? Ah, perché Tedesco deve avere la squadra completa, è verissimo, questo sì. Quindi prima arrivano, meglio è. Quindi speriamo che arrivino. Subito. I profili sono quelli lì. C'è qualcosina che non abbiamo visto? Penso anche a Foloruscio. Io per i prestiti dico la verità, se Bologna avesse la forza di resistere alla tentazione e aspettare agosto, io aspetterei agosto, perché esuberi ce ne saranno e ci saranno anche di quegli esuberi divertenti, giocatori che hanno provato a vendere e non sono riusciti, e penso che ho qualche prestito quest'anno per tamponare l'urto, no? Dei ricavi che mancano dalle coppe. Beh, ci metti una pezza per quest'anno, poi vedi di fare una buona stagione e vedi l'anno prossimo stabilizzato di fare poi magari quegli acquisti. Bologna ha comprato praticamente tutti, sempre pochissimi prestiti, ed è motivo per cui ha dei costi molto alti di gestione della rosa, quelli che non comprendono, quelli che parlano facendo finta che siano numeri messi lì come appunti presi per caso in una giornata di sole. Ma al di là di questi aspetti che sono sempre molto affascinanti, ma che tralasciamo a questo punto, quando hai fatto quei due e attendi di vedere che cosa il mercato ti propone, e speriamo che non sia nessuno tra Castro e Rowe, Bologna dovrà valutare magari. Cioè, l'anno scorso poi com'è andata a finire? Perché si fa fretta, ripeto, il mercato resetta tutto e cancella, chiude la pagina, se ne apre un'altra. L'anno scorso Bologna ne ha venduti due. Oggi, a chi si mette l'ansia, do un consiglio. Provate a chiedere se non si mangiano le mani di non averne fatti partire quattro e perché ne hanno fatti partire solo due. A volte ti va così, a volte invece ti va in maniera opposta. Non dico che... Quindi avere tutte queste fantasie, perché di questo si parla, oggi purtroppo ormai è così, e dopo settimane mi sembra che sia abbastanza evidente, e, oggettivamente è una grande amarezza. Quindi, fatti quei due, aspettando quello che succede, per me Bologna può stare fermo. Io mi sto immaginando, siccome li vedo fermi, e siccome avevamo preparato un pochino l'idea che potessero essere molto fermi, non ci vedo niente di strano. Cioè, quando hanno fatto quei due, se arrivano su Valles, per me il grosso per ora l'hanno tamponato, e poi reagiranno in base al mercato. Che cosa succede? Come avrà visto Odgaard e Dominguez, per esempio, e della Susi? Tedesco, che idea si è fatto di questi ragazzi che li vede da 3 giorni, 4? e li vedrà sua Valles in campo un po' meglio? Bene, cosa dicono in tanti medici su Elasusi? E si vedrà, escono magari loro due, magari no, no? E arriva invece veramente stavolta sì un'offerta dall'Inghilterra per Rowe? Ah, lì si vedrà, no? E poi siamo così sicuri che ad un certo punto magari il mercato ti dice che è così e Bologna non si prende una pausa e dice stiamo fermi un attimo. E se succede, che cosa succede dopo tutto quello che si è detto, scritto, raccontato in TV? Cosa succede? Quindi io proprio non la ritorno, cioè abbiamo aperto e fatto 20 minuti tondi di mercato, chiuso, basta. E adesso mi dite, di che cosa parliamo? Di niente, perché non c'è niente da dire, perché il mercato in questo momento è proprio in questa fase qua. È inutile stare lì a strapparsi i capelli per motivi che poi francamente si conoscono, veramente non si capiscono. Quindi il mercato chiude qua. Quindi domani Orsolini, Lucumì entro fine settimana, speriamo che qualcosina si smuova, e nel frattempo sì, non è condizionata a una vendita. Il Bologna speriamo che chiuda in settimana almeno il centrocampista, ma magari anche il terzino, che è una cosa un po' più semplice perché comunque è un ragazzo da mettere dietro Miranda, mentre il centrocampista va fatto con cognizione. Poi sappiamo che c'è un agosto di prestiti lì, c'è chi li ha già fatti oggi portando dentro dei profili con ingaggi pesanti, Jimenez per esempio, l'ultimo preso dalla Fiorentina, però per i prestiti secondo me è presto, e ripeto, io sono abbastanza convinto che, siccome non è che sono qua da ieri, siamo a un foglio anche lì, pagina bianca, ci sono 3 anni di storico, per come si sono mossi in passato non la vedo molto lontano da così, e non mi strappo i capelli per questo, anzi. Manfred, fai una lista degli arrivi di tutte le squadre di Serie A, così si placa la gente, ma non c'è bisogno, tanto lo vedete, cioè, io non c'è bisogno di aggiungere altro. Poi c'è chi si è mosso e che l'anno scorso ha fatto malissimo e quindi si deve muovere, perché ha fatto malissimo, è una rosa da ribaltare completamente con una quantità di giocatori da vendere che lo sanno solo loro, a quanto a chi, in bocca al lupo, perché hanno fatto pena l'anno scorso, e va detto. Quando lo scorso mercato eravamo qua, tutti quanti a raccontare, pam, pim, pum, pum, pam, Colpani, Gudmundsson, pam, pam, pam, pam, l'avevamo messa tutti davanti a noi. Gli abbiamo messo la freccia la prima di giornata di campionato, non hanno mai più visto neanche la targa in lontananza. Quindi, ripeto, a fare PR dei procuratori noi non ci mettiamo. Poi gli voglio bene con procuratori, perché molti sono bravi e, ripeto, hanno fatto le fortune, per esempio, di Atalanta e di squadre che con loro ci lavorano molto molto molto bene. Quindi non generalizziamo e non manchiamo di rispetto a chi fa un lavoro molto più che complicato. Perché deve arrivare un terzino dietro Miranda? Non ne può arrivare uno migliore, o dobbiamo per forza pensare in piccolo? Tu Miranda lo vuoi vedere in panca, oppure pensi che Miranda, non lo so, prendi uno più piccolo e non pensi in piccolo? Io spero che arrivi un ragazzo più giovane di Miranda da fare crescere e da mettere dietro Miranda, perché così di solito si fa. Poi se tu hai delle aspettative diverse sul terzino sinistro, per me Miranda in Serie A è un buon terzino sinistro, ottimo quasi, a parte quando gli viene il voglino di rimetterla al centro che in un paio di volte, sì, comunque un ottimo terzino, ha un gran piede. Ciao Manfred, Freuler resta? Ho comunicato via PEC che gli avrei addebitato 58,73 euro più interessi per il mancato ammortamento della maglia Home 8 Freuler che ho comprato l'anno scorso. Praticamente sta spalla al muro, sai come sono fatti gli svizzeri, rinnoverà, va bene, non credo che rinnoverà. Ciao Manfredi, pensavo che questa settimana non ci fossi, sì, da domani. Da domani c'è il buon Gio, per vostra fortuna. Non c'è solo la questione Lucumì, c'è anche quella di Orso, Stefano da Imola. Sì, però guarda, per Orso io ti dico, domani è una bella giornata, nel senso che comunque si chiude sta storia, nel bene o nel male. È ovvio che se resta Lucumì, e scusatemi, che se resta Orsolini, tutto quello che ho detto prima vale. Se domani per caso dovesse essere nera o grigia, perché grigia occhio, perché poi non so quanto tirarla lunga, lunga, lunga, lunga, lunga. Io sono stato il primo a dire aspettiamo un attimo che apre il mercato e poi cerchiamo di capire. Però ecco, tenere appeso Bologna così in questo momento, dove tra l'altro sono un po' incartati, cioè tutto quello che ho detto prima, vi ho detto, deve arrivare uno sicuro a centrocampo, e lì sono incartati, che non passi messaggio sbagliato, quindi c'è qualche incastro che non si è inserito come doveva, ma vabbè, vediamo. Però cambia tutto, se Orso per caso decide che chiude qua, perché allora a quel punto il mercato è fatto, fuori Lucumì, fuori Orsolini, per me il mercato è fatto. E direi che la pensano così, immagino, voglio sperare che la pensino così anche su. Buona, chiuso il discorso, e poi si metteranno dentro gli innesti. Si tassellerà un po' tutto, però vediamo un po'. Credo che, e quindi direi che teniamo la questione Lucumì, teniamo Orso comunque con un occhio favorevole domani, perché per me domani ho la sensazione, me la sento così, ma non ho percezioni concrete, che possa chiudersi il discorso e basta. Ci sarà un buon rinnovo da comunicare su con i ragazzi, magari il primo a parlare, sarebbe carino. Ma Freuler è fuori dai giochi al 100%, Chris? No, al 100% no, però diciamo che la tesa non ha aiutato nessuna delle due parti, forse, a pensare di prolungare. Vedrei così, cioè a mente fredda mi sembra che si stiano sempre più allontanando, la corrente porta là, punto. Poi vi ripeto, però vi capisco, quindi parliamo tranquillamente di mercato, ma vi giuro che proprio parliamo pur parler, con della serenità, per favore. Poi arrivati al primo di settembre, facciamo in tempo a dire abbiamo fatto una squadra non all'altezza, ci prendiamo il rischio, poi non succede niente. Certo, c'è modo e modo di dirlo, perché qualcuno si è preso poi libertà che ormai sono passate in cavalleria come ogni anno, ma le appuntiamo e restano, perché i toni cambiano parecchio le cose. E però magari arriviamo a fine anno, scusate, a fine estate, che il mercato non è stato all'altezza, che gli incastri coi prestiti, non c'è stata la magia di quel giocatore che magari invece qui avrebbe potuto fare bene, alzare il livello. E io in questo credo moltissimo, quindi incrocio le dita e spero che arrivino due prestiti veramente di qualità, ma non gli Aslani, che era Aslani solo perché aveva un ingaggio pum pum, ma allora questo è buono, giocatori, cioè il Salemakers, o quel tipo di operazione che magari oggi è impossibile fare, e lo fai quando cambiano tutti i regimi interni dei club, lo puoi portare a cifre diverse, magari con squadre che per alleggerirsi il carico comunque pagano parte dell'ingaggio. Sono quelle le cose che possono aprirsi per me interessanti ad agosto, e credo che sia un passaggio fondamentale per valutare bene il mercato di quest'anno e soprattutto la squadra che verrà fatta l'anno prossimo. La base, tutti hanno la sensazione che sia una base molto buona. C'è la Tedesco, c'è la Bologna, sinceramente ce l'ho anch'io. Andiamo in pausa.
1: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
2: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
3: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
4: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
5: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
6: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
7: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
8: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
9: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
10: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
11: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39.
12: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Ben ritrovati, mezzogiorno rossoblu, un altro audietto. Qua. Poi recuperiamo i messaggi prima.
15: Buongiorno Manfred, io la penso esattamente come te. Fasciarsi la testa adesso per un acquisto in più e un acquisto in meno
0: è una fatica in più.
15: Adesso conta veramente poco. Tre anni fa siamo andati a Valles senza nessuno, dove quando Motta fece la sparata sono arrivati gli acquisti dopo Ferragosto belli sereni. L'anno scorso siamo andati già con tutta la squadra ed è successo un altro tipo di stagione, quindi non è necessario secondo me che sia già tutto perfetto ora, ma deve essere tutto perfetto ai primi di settembre, quando dopo il mercato è chiuso e il campionato entra nel gruppo. Ciao,
0: grazie. Ascolta, guarda, tanto il discorso è quello che abbiamo detto prima. Poi io capisco che è durissima, cioè oggi fare due ore di programma o la chicca quando fa il pomeriggio la sua ora e mezzo, adesso comunque fa due ore la mattina, cioè è dura così. Scrivere una pagina, pensa a scrivere, perché parlare dai, ce la caviamo con i messaggi e tutto, ma scrivere una pagina di mercato, fai una pagina di mercato per domani. Io mi metto a ridere, hai capito? Ed è una grande amarezza. Però ecco, un conto è l'amarezza di non avere nulla da scrivere, un conto è sfogare l'amarezza contro chi non ti dà qualcosa da scrivere. Beh, insomma, adesso vediamo, dai. C'è anche un limite a tutto, secondo me, no? E quindi vanno prese un po' con le pinze. Però è vero che Bologna deve farlo, sto centrocampista. Il centrocampista per me. Il terzino ve l'ho detto come lo vedo. Vado proprio sul velluto, cioè io spero veramente in un ragazzino giovane murato di talento proprio che trasudi talento, che possa farsi un anno o due dietro Miranda, forse uno, e dimostrarsi, perché no, come dicevamo prima, anche più forte. Lì dobbiamo arrivare. Però hai visto anche in questo mondiale, cioè ci sono dei giocatori, ragazzi, che non sapevamo neanche chi fossero, e che con quattro paste e un cappuccino due anni fa le avresti presi. Uno è capitano del Bodo, ma che giocatore è? Ma che partita ha fatto contro l'Inghilterra? Straordinario, a 28 anni, ma dov'era sto cinno? quando era cinno, magari non era arrivato a sti livelli, però ci sono. Quindi per legarti, vabbè, c'era un messaggio sullo scouting che dopo recuperiamo. Ma quindi, se la prima offerta interessante per un giocatore arriva il 30 luglio, fino ad allora non si potrà far mercato? No. Sul terzino e centrocampista lo possono fare. Certo, alle cifre, alle condizioni e agli incastri, continuo a dire incastri, che hanno pensato. Perché hanno pensato a quegli incastri? Per mille motivi. Valutazione magari che ne fa la direzione sportiva, limiti che ti impone la parte sua amministrativa, no? E quindi che si snoccioli bene e si sciolga magari qualcosa è ancora presto. Vi dico la verità, cioè su, per esempio io su Ugresic sono stato un po' freddino, ma non perché pensare che Bologna affidi le chiavi del centrocampo a Ugresic a 19 anni ma è uscito da Partizan, io non ci credo davvero, come premessa. Quindi se non arriva Ugresic oggi dico, poi ne parliamo se non arriva anche domani, ma io non mi strappo i capelli, perché io non penso che Ugresic a 19 anni, che è stato solo nel Partizan, sia il nuovo Freuler. Qualcuno di voi lo pensa? Mi preoccupo. Farlo passare così mi sembra esagerato, no? E questo è quello che dico. Poi, chi arriva a centrocampo? A Mondarain? È un po' più grande, non è mai uscito dall'Argentina, però ha fatto una stagione importante alle Studiante, se l'abbiamo guardato, lo conosciamo, non lo so. Gli dai le chiavi del centrocampo al posto di Freuler? Ma io non lo so. Ed è per questo che vi dico, io non vorrei che poi alla fine, per scelte di Tedesco, finito il raduno a Valles, che magari, guarda, e vi ritorno a dire, per me è quasi imprescindibile, eh? Un Bologna senza Odgaard, cioè mi togli Freuler e Odgaard, vado in apnea. Però metti che non lo veda, perché ha pensato a un Bologna diverso, ma magari esce poi Odgaard e arriva un centrocampista in prestito di un certo tipo. Non mi vedo né Ugresic né Amondarain nel nuovo Freuler del Bologna. Poi mi dicono è Moro. Ecco, in quel caso mi preoccupa un po'. So che piace tantissimo a chi l'ha preso, e a tutti piace, a tutti Moro dentro a Casteldebole, va benissimo. Non so a Tedesco, non posso dire. E però ecco, vi ho già detto una volta, se penso a Bologna col centrocampo Ferguson, Freuler, Odgaard tirato a lucido come è stato l'anno scorso, è un Bologna che comunque mi parte con Moro e altri due, faccio fatica nel paragone tra le due situazioni a prescindere, ma probabilmente il mio limite con Moro, che l'anno scorso vi avevo anche detto, io darei via Moro e mi terrei Ebischer, e probabilmente ho preso un granchio, o forse no, non lo so. E, quindi per il terzino e centrocampista, per chiudere sto pistolotto, vai tranquillo che non devi vendere nessuno, lo fanno lo stesso, tanto lo devono fare, poi venderanno. Il primo che deve essere venduto purtroppo è Lucumi, senza farsi prendere per la giacca, perché sennò lo vendi a quattro paste un cappuccino veramente. Quindi bisogna star calmi. Io farei mercato dei giornalisti come giocatori dopo un va bene. Ma è davvero questione di mercato lento, o come leggevo stamattina, si potrà fare acquisti solo con i soldi delle uscite, in più mettendo da parte anche un tesoretto? Perché se sono notizie false sarebbe giusto farlo presente. Io non parlo di falso o non falso, io non dico niente, non me ne interessa niente di come la dicono, di come la vogliono dire. Sentite, ognuno, secondo me, ad un certo punto uno abbastanza testa ce l'ha, no? Per farsi l'idea che si deve fare. Fatevi l'idea che vi volete fare, non dico altro. L'Argentina ricorda la Juve dei bei tempi. Però ragazzi, quel... Allora, la regola c'è, l'hanno messa. Il cartellino giallo è stato più severo di altri cartellini che potevano essere dati all'Argentina prima? Forse sì, però l'episodio non mi sento di dire che non sia, vogliamo dire che non è solare, ma che ci sta? Siamo anche buoni volendo? Condiziona la partita? Sicuramente sì. Ha avuto fortuna l'Argentina? Sì, serve anche quella. Adesso in semifinale comunque hanno una partita abbastanza tosta, quindi non basterà solo la fortuna. Froder, 34 anni, con un mondiale appena concluso, si dice ancora incerto sul da farsi, e il Bologna veramente aspetta che sia fatta la sua volontà? Non credo, non credo. Infatti giustamente si parla di un centrocampista da settimane, no? Saranno un paio di settimane, quindi Bologna non sta lì ad aspettarlo, anzi vi ripeto, più passa il tempo e più è passato il tempo ormai, perché ormai è andata, e più la corrente l'ha portata in là. Ciao Manfred, buongiorno. Riccardo da Casalecchio, mi collego ora, ma mi sembra di capire che ci sia un po' di ansia da mercato. Dipende da dove la prendi. Mi sbaglio, Tedesco alla prima conferenza parlò di una rosa massimo di 20-22 giocatori, di cui 4 portieri. Quei 4 portieri, ti giuro, ancora non l'ho capita. Comunque sì, parlò così, 20-22. Se la matematica non è un'opinione, ci vogliono delle uscite. Se ci vogliono facce nuove, ci vogliono tante uscite. Mio parere personale, penso che se verranno 3-4 nuovi giocatori, ne devono uscire 6 o 7 tra fine contratti e vendite. Chapeau, bravo. Vedi che poi alla fine non serve dare un parere, perché è abbastanza lampante, no? Poi ripeto, come si raccontano le cose, che poi ti danno anche il tenore di che clima vuoi creare. Il perché si voglia creare un clima di tempesta, laddove comunque tempesta all'orizzonte non c'è, perché siamo a luglio, grazie a Dio, e il sole è caldo, non me lo spiegherò mai. Sapere chi arriverà è fondamentale, come anche fondamentale che non ci sarà Simon Somm. So di essere rispettoso, ma vederlo in campo è stato imbarazzante. Tu ci credi che invece io ho avuto 2 o 3 partite dove ho detto quasi quasi a un prezzo decente lo terrei? Poi mi rendo conto che è stato assolutamente insufficiente subito dopo, cioè il calare della stagione è stata appunto incalando. Mi scuso, ma non lo vorrei più vedere rosso blu. Andrea, non ti è piaciuto? Non ti biasimo, non ha fatto bene. Però confesso che mentre lo raccontavamo, mi ricordo, ve l'avevo già detto, la partita col Sassuolo, il primo tempo, in realtà dove era? Torino? Anche, insomma, 2 o 3 partite dove mi sembrava uno che ci potesse stare, che facesse anche cose graziose coi piedi, però devo dire la verità, no, alla distanza no. Buongiorno, io non ho l'angoscia per questo mercato, ma la data attuale mi permetto di dire che sono un po' deluso. Ma da cosa? Cioè io ti dico, ma da dove parte Bologna? Cioè in questo momento Bologna chi ha? Castro Dallinga, Rowe, Cambiaghi, Orso, Bernardeschi, Dominguez, Odgaard, Ferguson, Moro. E ci fermiamo qua per il centrocampo, dove abbiamo un'emergenza. No, mi sto dimenticando qualcuno? No. E poi abbiamo Holm, infortunato, Zortea, Miranda, De Silvestri, Lukumi, Eggem, Vitic, Casale, Skorupski, Ravaglia, Pessina. Dov'è il problema del Bologna in questo momento? Spiegatemelo. Serve un terzino, un centrocampista, poi cosa vuoi fare? Quindi sei deluso da che cosa esattamente? Perché Bologna parte da una squadra che l'anno scorso, con la Coppa di mezzo, Supercoppa, 56 partite di mezzo, mettiamola così, e qualche pugnetta non da poco, 2 clavicole e un portiere fuori per 27 partite, titolare, è arrivato ottavo, eh? No, giusto, te la butto lì. Quindi, in ogni caso, io ci sto, che il mercato di solito ti regala l'emozione del giocatore nuovo, e fin qui tutto bene. Però Bologna non è che parte proprio da uno schifio. Poi siamo stati i primi a dire, oh, se fanno mercato questi e li prendono tutte, noi partiamo da noni. Siamo arrivati ottavi l'anno scorso e partiamo da ottavi anche quest'anno, ottavi noni, no? Abbiamo il vantaggio di qualche partita in meno, quanto ci può portare di vantaggio. Mi sarebbe piaciuto misurarlo con italiano, ma se fu, e quindi lo misureremo con tedesco, ma non è proprio la stessa cosa. Con italiano, secondo me, non avere partite di coppa e mezzo, secondo me, sarebbe stato o un vantaggio più chiaro, oppure comunque qualcosa di chiaro da valutare, no, chicca? Invece con tedesco un po' la perdi, la sensazione di quanto pesano le partite durante la stagione di coppa, quanto ti pesava la coppa, no? Cambiato allenatore, secondo me un po', perché non sai, magari è l'allenatore che invece non ha fatto presa sul gruppo, fai pochi punti in campionato, oppure il gruppo che non è... Cambiare il timone, secondo me questo parametro te lo toglie, anche se spero di no, perché sarebbe un bel vantaggio per il Bologna su Como, Atalanta e tutte quelle che comunque devi provare ad andare a mettere dietro. Si pallava addosso e non andava più un cas. Va bene, Moro va a scadenza 27, ciao. Penso di sì, sarà da rinnovare. Questo lo sentiamo dopo, che è un bel audio. Questo qui me lo ricordo. Ma se mercato per tutte le squadre si sblocca ad agosto, perché non fare mercato dall'1 al 20 agosto, Stefano? Bella domanda. Mafra, io penso arriverà un colpo alla Sartori, un norvegese del campionato olandese senza rumors, come fa lui, Steve 72. Non lo so, non lo vedo molto in questo mercato. Mi vedo più un prestito silenziosissimo. Un sogno sarebbe. Di quelli che non ti aspetti e che in due giorni chiudono. Io però, da vecchio tifoso, mi domando sempre che tipo di squadra farà il Bologna e per quale campionato. Forse sbaglio, ma non mi è ancora chiaro, Mike. Guarda, finché non vendono Rowe e Castro, per me, più o meno, la squadra di quest'anno è quella dell'anno prossimo. Cambierà qualche dettaglio. Certo, ti manca Lukumi. Però ragazzi, tu hai Vitic, Eggem e Elland. Io comprendo anche la scelta di valorizzarli, cioè li hai presi, sono giovani, li hai comunque pagati. Capisco che comunque nella testa un po' di tutti ci sia di metterli in moto questi qui, quindi è un rischio, secondo me, che quello si può anche accettare. Certo, bisogna vedere che dividendi porta. Sono arrivati i convocati per il ritiro e allora rifacciamo il conto. Franceschelli, Aponen, Pessina, Skorupski. Vi ricordo che manca tra i candidati Ravaglia per il problemino che ha di lombalgia. Difensori: Casali, De Silvestri, Elland, Holm, Ilic, Jaber, che è quello della primavera, Miranda, Papazov, sempre Vitic, Zortea. E qui ci siamo. Holm, vi ricordo che arriva su e farà personalizzato e terapie. Centrocampisti: Badori e Lazzuzzi, Libra, Odgaard, Pobega. Ecco chi mi ero dimenticato di Pobega prima, quando facevo il conto a centrocampo. E vi ricordo che in settimana dovrebbe arrivare prima Ferguson e poi Moro, o viceversa, ma questione di pochi giorni, e si aggregheranno su, quindi comunque arriveranno ad avere 7 centrocampisti su, che è un buon numero. Ovviamente sono 7 centrocampisti dove in mezzo c'hai e Lazzuzzi, Badori e Libra, va detto. Attaccanti: Berna, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Orso e Rowe. E questo per me è un attacco da Champions, io lo continuo a dire. Poi vedete voi. E poi, domani a Valles la conferenza di Tedesco di inaugurazione. Alle 12.15 presso il Media Center della struttura ci sarà Domenico Tedesco con allenamenti alle 10.30, la prima seduta. Quindi per chi è già a Valles o scappa oggi, beati voi, avete da arrivare su entro le 10.30 per vedere la seduta della mattina, alle 17.30 quella del pomeriggio. E abbiamo fatto, e andiamo in pausa.
1: Mezzogiorno Rossoblu, presentato da...
16: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
17: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
16: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
18: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1.
19: Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
20: Anche quest'anno!
19: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra, con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
21: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
22: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
23: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
19: Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1.
24: Convenienza? Ma vai da Conad.
25: Via, via.
24: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34 euro. Scopri di più su conad.it.
26: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
27: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
28: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
29: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
30: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
31: C'è vita sopra i tetti. L'antennista, lo spazzacamino, l'operaio. Gli interventi in quota però comportano dei rischi. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
32: Ogni sguardo racconta qualcosa di te.
33: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al primo settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
34: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
33: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
34: Ottica In. Rivederci. Sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
35: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
36: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: E allora ben ritrovati, mezzogiorno rosso-blu, con una piccola ansia, perché Jamel Morris ha firmato la combo guard che aspettava la Fortitudo. Vi leggo direttamente di Morris, classe 92, guardia di 193 centimetri, secondo straniero della F. Nel quale stavo cercando, ha giocato in Eurocup, ha chiuso con 13,5 punti di media partita, due assist e un paio di rimbalzi, sfiorando il 40% da tre punti, meno di 26 minuti sul parquet. Ha fatto 27 punti e 4 assist contro lo Zalgiris, va bene. La sua carriera europea inizia proprio in Italia, in C2 a Civitavecchia, nel lontano 2016-17, poi dopo una parentesi in G-League. Fa Croazia, Polonia, Francia, Germania, Italia, Brindisi e di nuovo in Francia con la doppia esperienza nel Lietabelis. Mancino, abile nell'uno contro uno, ottimo tiratore dalla linea dei tre punti, ha appena firmato un biennale, completa nel migliore dei modi quindi la fortitudo il suo roster. Le comunicazioni che arrivano da Cavina invece il virgolettato: con Jamel ci siamo garantiti un giocatore esperto con leadership silenziosa, capace di creare per sé e per gli altri. Fin dalla prima chiacchierata c'è stata grande sintonia e, conoscendo bene l'Italia, sa quanto sarà complicato cimentarsi in un campionato così livellato e competitivo. Oltre alle sue capacità tecniche, completerà un reparto guardie che avrà buona stazza, fatto quest'ultimo, che ci permetterà di fare diverse scelte difensive. E così, allora, direi che è chiuso anche il mercato, per loro sì, della F, che con Jamel Morris trova la sua combo guard e secondo straniero. Tanto vi dovevo. Ritorniamo a voi. Avevo lasciato indietro un audio che volevo far partire subito dopo la pubblicità, ma è arrivata l'ansa. E dov'è? Qua. Audio.
1: Ciao Manfredi, sono Diego da Bologna. Innanzitutto ti voglio fare i complimenti perché ti seguo sempre, soprattutto dal lavoro, e
0: c'è una gran pazienza.
1: Mi piacciono tantissimo i tuoi interventi. Poi ti volevo chiedere,
0: mi preoccupi,
1: alla luce di tutti quei regolamenti che hai spiegato molto bene la settimana scorsa, ti chiedo come mai che su certi giornali si legge quasi dell'astio nei confronti della società e di Saputo, che non va oltre o non spende oltre i paletti che questi regolamenti mettono. Complimenti ancora, buona giornata.
0: No, però aspetta, i paletti e i regolamenti di cui parlavamo erano quelli UEFA, il fair play. E il fair play in Italia è un altro parametro, che è il costo del lavoro allargato. Sono due cose diverse. E il fair play ti impone dei paletti nel triennio, no? In Italia comunque no, ma comunque ti impone dei paletti nel triennio. Cioè, vuol dire che Bologna poteva tranquillamente sforarli. Prendeva magari una sanzione, l'avrebbe potuta prendere. Però nell'arco del triennio sarebbe potuta anche rientrare dentro i parametri e prendere magari una sanzione il secondo anno, ma il terzo rientrare dentro il binario tracciato. È quello che probabilmente sta facendo il Como, che prenderà una sanzione pronti via e se ne frega, come ha fatto la Fiorentina l'anno scorso, se ne è fregata, no? Quindi sono scelte. Quindi quando tu vedi che c'è una critica di un certo tipo, criticano la scelta, perché è una scelta. Quindi la scelta di non metterne dentro, per qualcuno è una scelta non giusta. Punto. I perché lo sanno loro. Perché per loro, te lo dico io perché tanto lo scrivono, quindi non sei ambizioso. Io mi fermo qui. Tue sensazioni, Orso rinnova? Lukumi verrà sostituito o si va con uno tra Casale e Ilic come quarto? Ilic la vedo difficile, molto. Non è andata bene ed è motivo per cui anche su Ugresic, che ragazzi sicuramente è un fenomeno, non, ma per l'amor di Dio, che sia chiaro, però penso che ci vadano con le pinze. Perché anche Ilic era un grande prospetto, certo si muoveva su cifre diverse, ma è vero anche che era un mercato che comunque aveva qualche euro in meno da dover mettere sul conto, perché i prezzi, vi ripeto, l'inflazione lì è arrivata e ci vanno un po' con le pinze. Poi Orso rinnova? Boh, secondo me domani io spero che domani si chiuda con un sì. Se sarà invece un no, se domani non dovesse chiudersi con un sì, io spero che Bologna chiuda la porta e dica allora no. Con i giusti modi, perché stiamo parlando di Orsolini, che sono 8 anni e mezzo che comunque è qui. Chiaro, quindi senza litigare. Però domani o la va o la spacca, no? Da una parte o dall'altra. Spero che Bologna la ragioni un po' così, coi giusti modi, come sempre bisogna cercare di avere. E Lucumi verrà sostituito? Lucumi no. Da quel momento, se parte invece Casale, Casale verrà sostituito con chi non ne ho la più pallida idea. Certo, continuo a dirvi che si faccia l'idea in Bologna di dover comunque lavorare su Wittig, Eggem e Elland è una certezza. Quindi, giusto o sbagliato, per me è giusto, perché se devi lavorare in un certo modo, visto che comunque il mercato che stiamo facendo e che abbiamo fatto gli ultimi 2 anni hanno avuto una certa storia, la storia ti insegna che tu su quei 3 devi lavorare, no? Per costruirti comunque quella sostanza fondamentalmente che mantiene la baracca in piedi, perché sennò come fai? Giusto, li dovrai valorizzare, quindi. E non ti so dire se arriverà uno di esperienza o no. Tendo a pensare il no, anche se Marchini, per dire, ne parlavamo la scorsa settimana, mi aveva quasi convinto su un profilo invece che li aiuti, no, a crescere. Non so se quel profilo possa già essere Egg. Sicuramente questa esperienza l'ha portato ancora un po' più su, no? È uno che sta facendo una stagione per lui importantissima dal punto di vista professionale. Un anno in Italia ha fatto bene, al di là dei problemi che ha avuto soprattutto fisici, ma bene. Un mondiale eccellente, anzi Østigard non benissimo su quella respinta, non bene portiere sulla respinta, ma anche Østigard seguitelo, no? Era appena entrato al posto di Eggem e si perde Bellingham e prendono quel gol lì. E va bene, la battuta, ti metto un like giusto per farti vedere che l'ho letto, va bene, poi lasciamo perdere. E che idea si farà Tedesco di Badori? Ma ragazzi, io Badori lo vedo un po' indietro per essere da prima squadra, l'ho seguito quest'anno nel girone di ritorno e nei playoff, e sono stato, ve l'avevo segnalato, non mi ricordo, vi avevo detto tenetelo d'occhio, cos'era? Forse i quarti con l'Atalanta, o era ancora campionato col Cagliari, non mi ricordo, e comunque eravamo a fine della stagione. Io non lo vedo già pronto, è più avanti degli altri probabilmente, perché viene comunque da un campionato professionistico, come vi dicevo, no, quando ve lo descrivevo ai tempi, seppure in Ghana, ma non lo vedo così pronto da farsi già una Serie A, no? O poi magari invece lo è veramente, perché Diawara ti insegna che tutto è possibile, quindi vediamo quest'estate, però non ci ripongo, ecco, se teniamoci un punto interrogativo piccolo, però la speranza non gliela metterei. Comunque per te è fortissimo e ti sembra pronto per entrare nelle rotazioni, forza Bologna Vix. Capisco il tuo entusiasmo, è forte, però l'hai visto con l'under 18 tra l'altro, coi più piccoli, neanche coi 20, quindi per me un salto nella 20 lo dovrà fare, poi da lì magari, però è forte, a me soprattutto sulle letture piace da matti, sempre testa alta, è bravo nelle letture difensive, ma poi palla in verticale a testa alta è bravo, si vede che è più pronto di altri, quasi tutti. Secondo te Corazza non è cresciuto abbastanza per fare il secondo di Miranda? Per me no. Manfred, tutto condivisibile. Unica cosa, secondo me servirebbe in fretta anche un centrale di difesa forte. Sandro, invece quello, ti dico la verità, non arriverà. Di sicuro finché non esce Lucumì e Casale. Pensando a Casale. Non arriva nessun centrale. Poi, riescono a fare Lucumì e insieme riescono a fare anche Casale, immediatamente arriverà un centrale, tra l'altro sanno già chi prendere, quindi Beh, adesso poi bisogna vedere che non gliene prendano, però in testa ce l'hanno. E non so dirvi che profilo sia, però sono un po' indeciso. Sarebbe caso che il presidente facesse una bella conferenza stampa e ci spiegasse come vede il futuro prossimo del Bologna, perché sapere che bisogna fare dei più 20 più 30 a bilancio dai giornali non è il massimo della vita dopo aver visto partire tutti i big. Sicuramente aiuterebbe, così non c'è bisogno che tutti quanti vi ricordiamo cosa aveva già detto a suo tempo e che cosa hanno già detto più volte, però rinfrescare la memoria sicuramente aiuta. Inutile fare finta di non vedere che se prima dovevi fare la corsa solo su Atalanta e Lazio, adesso si sono aggiunte Como e Fiorentina. No, non hai capito. La Fiorentina c'è sempre stata. Ci siamo aggiunti noi. La Fiorentina c'è sempre stata. Si è aggiunto il Como. Sicuramente sì. L'autofinanziamento, sperando nei miracoli di Sartori, può andare bene, ma i miracoli non li fa nessuno. Quindi dovrebbe spiegarci come vuole collocarsi nel calcio italiano. Poi, come sempre, si accetta in maniera civile, signorile, come da sempre siamo. Un saluto, Graziano. Graziano, santa pazienza. Premettendo che una chiacchierata di saputo non farebbe male, ma proprio per niente, tu però sai già la risposta a sta domanda. Non mi dire di no, perché hai già scritto tutto. Quindi, tu vuoi la conferma di quello che ti aveva già detto. A me va benissimo, io dico, sacrosanta, servirebbe come il pane, io non vedo l'ora che parli. Anche perché la domanda io la faccio subito, è vero che sta rientrando? Io non vedo l'ora, perché così ci togliamo questo dubbio, no? Te l'ho già detto come la vedo io. Io finché non vedo che qualcuno si riprenda gli utili di rientrare, non se ne parla, i soldi sono lì. Quindi... E quindi comunque gli farei una domanda, così sfatiamo questo, perché tu hai ragione che quando leggi delle robe ti fai delle domande e fai bene, però bene o male sai già qual è la risposta. Cioè, in Bologna, per scelta di saputo, deve comunque sostenersi da solo, andare avanti anche senza iniezioni di liquidità, punto, piaccia o no. Nel momento in cui uno l'accetta e ne prende atto, da quel momento in poi uno non è che può fare tutte le puntate dicendo un plumone, no? È una scelta, tra l'altro l'aveva detta 10 anni fa, quindi non c'è niente di nuovo. Quel che ha detto ha fatto, purtroppo, perché poi se gli altri spendono 100 milioni a botta non è che ci godi, eh? Quindi di sicuro non è che stiamo qua a godere, però ne prendiamo atto e non rompiamo più di tanti coglioni, detta come va detta. Se no ogni giorno è una litania, la vita è difficile così, eh? Ma ognuno se la vive come vuole. Anche perché negli ultimi 3 anni Bologna, comunque facendo così, ha dimostrato di saperlo fare, eh? Bisogna stare attenti anche a questo, no? Due cose hanno dimostrato: A, che le plusvalenze non moltiplicano i fatturati, e siamo tutti d'accordo, ti aiutano a sopravvivere. Comprare e vendere non basta per fare dei più, come quando uno diceva ai Sartori gli dai 100 te li fa diventare 200 sta pippa, perché non è così e l'abbiamo visto, perché sono finiti e bisogna rimetterne dentro, nonostante abbia fatto delle prese pazzesche e delle vendite molto buone. Questa è la premessa. La seconda cosa è che comunque facendo così un giro in Champions, hanno vinto una coppa. In quella stagione eravamo in corsa Champions fino a 3 giornate dalla fine, poi abbiamo mollato con la coppa. L'ultimo anno abbiamo fatto 8º posto, un quarto di finale di Europa League, una finale di Supercoppa mandando fuori l'Inter e perdendo col Napoli. Quindi tutto sommato sì, non ti potrà andare sempre bene, è verissimo. Quest'anno siamo tutti molto preoccupati che non riusciamo ad entrare neanche nelle 8, e io questo lo continuo a dire. Quindi non stiamo a raccontarci delle balle. Vediamo che cosa tirano fuori. Io sono molto convinto che siano molto più bravi degli altri. E su questo non ho dubbi, ma Bologna è stato costruito anche sulle capacità dei propri dirigenti. La Juve, prendendo Massara e Carnevali, purtroppo ha fatto una scelta molto simile a Bologna, per me. Un po' quella che aveva fatto la Roma l'anno scorso e che poi si è mangiata perché Gasperini è un solista. Purtroppo. Lo dico per la Roma, perché per me l'anno scorso aveva impostato bene le cose, ma è andata male. Andiamo in pausa.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
3: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
4: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
3: Wow, sanno anche volare?
4: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza. Li chiamo subito.
5: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
6: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso. Questo lo fa

0: Ottica In. Rivederci, sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, vaschetta di gelato Cardor da un chilo a 3,29 euro. Scopri di più su conad.it.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
5: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
4: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
5: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
4: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
5: www.sorcevannini.it.
6: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
7: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
8: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
11: Ben ritrovati in studio, mezzogiorno rosso blu, le 13.22, stavamo chiacchierando di nulla tutti insieme. Allora riprendo i vostri messaggi da... dove li abbiamo lasciati, santa pazienza? Qua, trattenere Row senza coppe la trovo una cosa impossibile, speriamo. Aggrappiamoci intanto alla buona, spero che sia per tutti buona notizia, che nessuno ha bussato, cioè neanche appoggiati 15, te lo prendo a 15. E questo ti dà un po' l'idea però di che situazione c'è in generale sul mercato, cioè tutto è molto fermo, grandi colpi sono stati fatti, però proprio che nessuno neanche chieda buongiorno come sta, è curioso, no? Ti dà un po' la sensazione di come vanno le cose. Dico Rowe perché è giovanissimo, ha fatto dei gol importanti in Europa, in partite importanti, Roma, Aston Villa, e quindi si è messo sicuramente in vetrina, in palcoscenici di un certo tipo. E per talento, età e quello che ha fatto vedere comunque in quella parte finale di stagione, la seconda metà, è un po' un'anomalia e ci dà la misura, il quadro generale. Questo secondo me è un ottimo riferimento. Che rimanga qua senza coppe, per me è possibile. Perché non mi sembra uno che abbia grandi grilli. Se però a 50 km da casa sua suonano il citofono, gli propongono 5 milioni e a Bologna gliene danno, è stato bellissimo. Grazie di tutto, arrivederci, e tante buone cose. Quindi però vediamo un po' come va. Ma il vice Freuler dell'Augsburg, della Svizzera, non piace? Io ne ho visti. E vediamo, ce ne sono. Per me sarebbe peggio via Remo e via Ferguson. Hai dimenticato Pobega, che mi piace molto. Sì, hai ragione Ivan, scusami, prima nel conto, così l'avevo lasciato fuori. E anche a me non dispiace, anche se l'anno scorso ha giocato a single, cioè non... ci sono stati dei momenti dove io l'avrei visto un po' di più, però se italiano non ha messo, evidentemente qualcosa non quadrava, e allora mi faccio delle domande. Vediamo con un nuovo allenatore che cosa può dare. Io sono un fan di Pobega, per me è completissimo e mi sembra che faccia delle buone partite, però vediamo anche con un altro allenatore, non c'è

0: centrocampo, vediamo, sono curioso infatti. E se Tedesco spostasse Bernardeschi a fare il regista davanti alla difesa, come accadde con Pirlo, sono due giocatori completamente diversi, amico mio. Così tanto per fare due chiacchiere, sotto l'ombrellone, cosa ne pensi Fabio? Sono completamente diversi, magari interno di centrocampo, può succedere, non lo so. Ma mi piacerebbe pensare a un Bologna, ve l'ho già detto, con Bernardeschi e Orso in campo insieme, e Rowe. È possibile? Ci deve pensare Tedesco. Però io da un allenatore, ragazzi, mi aspetto che questi tre, se ce li hai, li fai giocare tutti e tre. Cioè, Bologna non può lasciarne uno in panchina e far staffetta per me. Poi è vero che con cinque cambi il calcio è cambiato, tutto quello che volete, ma io non... Cioè, ce li hai cambiaghi... Io quei tre li vedo proprio insieme, sperando di costruire una squadra che sorregga il peso di questi tre più Castro, o chi sarà la punta, SP, chissà. 12.34, 12.40, vabbè, te li leggo tutti e due. Buongiorno. Quello che non si può fare finta di notare è che siamo tornati alla situazione di 3 anni fa. Speriamo, siamo andati in Champions, per profili trattati le rispettive modalità. Quello che per me è spiacevole è che siamo passati attraverso, ok, Europa League e Champions League, ma non siamo stati in grado di dare continuità al progetto. Perché? Questo lo voglio sottolineare, tu sottolinealo, non solo, scritto maiuscolo, per colpa della società, anzi, concludo facendo altresì notare che 3 anni fa poi non andò così male. Speriamo. Saluti Simo. PS. Il senso del messaggio non è quello di preoccupazione per il mercato, che si farà comunque come per tutti a fine agosto, ma per la mancata crescita societaria, non solo come scritto sopra, per colpe proprie. Per chi? Per colpe di chi? Per gli allenatori, dici? O del sistema calcio, cioè non sistema che c'è, cioè un complotto del sistema... Non ho capito per che cosa lo imponi. Per me, ragazzi, è andata così. E ti ripeto, per me non siamo andati in Europa con una squadra che per me in Europa ci doveva andare quest'anno. Poi possiamo non essere d'accordo su questo. E lo prendo su. Però per il campionato che ha fatto l'Atalanta, secondo me oggi tu dovevi andarci. Infatti sono state una partita fondamentalmente, ma non me lo nominare, lo detesto. Vabbè, comunque lo leggo. Ciao Manfre, a me un Pagliero non dispiacerebbe, io lo detesto, almeno smette di fare delle gran prestazioni contro di noi, lo detesto proprio per quello. C'è possibilità di fare un abbonamento in Curva quest'anno? Non lo so, non lo devi chiedere a me. L'anno scorso Curva Andrea Costa è esaurita e per San Luca avrei dovuto adottare un bambino. Pobega. Vabbè, va bene. E Pobega, me lo scrivete tutti, sì. Pobega è nostro, sì. Ciao Manfred, ma questa ansia la trovo assurda. I primi acquisti li hanno fatti, sempre fatti a fine luglio. Piuttosto paura che dopo il mondiale Eghem possa piacere e molto. Me lo sono chiesto anch'io. Spero che qualcuno sia diventato un po' più eghemista, dopo questo mondiale. Magari qualcuno continua ad avere dei dubbi. A me sembra un ottimo accanto, Serve il regista. Però ha fatto veramente un grande, per me è un gran bel giocatore proprio. Non bello da vedere, siamo d'accordo, non bello da vedere, però di sostanza, proprio sostanza. Hai dimenticato Haaland, Casale, Pobega e Della Susi. Bene. Anche Haaland mi ero dimenticato, ok. Hai dimenticato il migliore Haaland. Sono contento che dici migliore, vediamo, perché comunque se la Norvegia è questa, ecco, i disperanze su Haaland bisogna metterne. Io ci carico un cippone proprio. Perché la Norvegia è veramente molto forte. Non solo ha giocato bene, ma è proprio forte. E quindi Haaland, secondo me, in proporzione per come è cresciuto lì dentro e tutto, e veramente per quanto comunque era seguito da tanti, quello che ne hanno scritto e quello che per giunta mi hanno confermato quando l'abbiamo preso, insomma. Bisogna pensare, sperare in grande, ecco, mettiamola così, sperare. Poi le certezze ce le darà il campo. Il punto cardine è questo: il BFC l'anno scorso come ha fatto, bene o male? Secondo me è bene, perché per molti l'anno scorso ha fatto male, quindi parliamo di nulla, hai ragione. Però in effetti sì, cioè magari hanno più ansia di mercato quelli che hanno visto un Bologna scarso quest'anno rispetto a chi dice, beh, insomma, la squadra quest'anno ha fatto bene, era forte. Ecco, lì c'è il confine forse tra chi soffre di più questa flessione del mercato e chi no. Mancava Pobega, bene. Comunque io posso andare un po' controcorrente e dire che se Bologna vende bene ciò che deve vendere per forza di cose, io sono molto fiducioso. Serve alleggerire la rosa perché siamo in troppi per ora, poi dentro tre giocatori di cui giovani e magari un buono, Teo. Io vi ripeto, dipende come va il mercato, cioè per me il mercato, ti ripeto, non è questione di comprare. Bologna in questo momento ha bisogno di un centrocampista e di un terzino. Ma sta roba di comprare mi sembra veramente una malattia compulsiva, tipo uno al telefono su Amazon, e di poco ragionato. Cioè così, hai capito? Allora veramente, cioè, allora mi metto a fare procuratore, vengo in radio e dico bisogna spendere, ma faccio il procuratore, cioè prendo una provvigione, qualcuno mi dia due soldi, almeno mi pago le ferie. Perché veramente in questo momento tu vai a vedere cosa c'è, manca un centrocampista, un terzino e poi ci sono degli esuberi, c'è un centrale da togliere, c'è un esterno da togliere, quindi tutto questo, cioè, è veramente esagerato. Quindi con calma, e poi chiuso il primo di settembre tira le somme e vediamo un po' come va, come era l'anno scorso e chi è rimasto e chi è andato via, e da lì tiriamo un po', considerando anche che c'è un allenatore nuovo che è un grande punto interrogativo. Io firmo per rimanere così. Ah, guarda, firmo anch'io immediatamente. Togli Ravaglia, Casale, Odgar e Dominguez e prendi un centrocampista e un terzino sinistro. Firmerei anch'io così, ma purtroppo non bastano. Cioè, devi togliere Lucumi, però non l'hai tolto lì in mezzo. Ciao Manfred, chiedo a te sono del 64, ma da quello che leggo tutti non posso leggerlo. Non posso leggerlo perché comunque non è qua. Purtroppo, tra l'altro, Sandro, ti metto un ok così ti dico che l'ho letto, ok? Non ho messo Ellen De Pobega. Beh, siamo in un botto al sentire sta litania di trasmissione. Comunque, non partiamo da Ottavi senza Freuler e Lucumi. Tu dici, non partiamo da Ottavi senza Freuler e Lucumi. Partiamo da qualche posizione in meno sulla carta. Un pensiero personale. Beh, io non posso biasimarti. Poi, chi viene a posto di Lucumi? Elland e Eggem, che campionato faranno? Questo non lo possiamo sapere, no? Magari Elland, ragazzi, è il grande boom, è il crack della stagione. Però sulla carta sono d'accordo con te. Infatti tu scrivi almeno sulla carta, io non ti biasimo e dico, la vedo come te. Buongiorno Manfredi, sarà possibile vedere in TV le amichevoli del Bologna anche in differita? Sì. Direi proprio di sì, su TRC con Pippo? L'ha già detto? Io non ne sono sicuro. Allora aspettiamo l'annuncio di Pippo, perché quella è materia sua, sulle partite del ritiro. Però mi viene da dirti... Sì, e gli stavo dicendo, però mi viene da dirti, sicuro le radiocronache in diretta su Nettuno Bologna 1 delle amichevoli, ma la differita su TRC... Sì, alla peggio, se non dovesse essere così, le troverai sicuramente su YouTube del Bologna. Vedrai che andrà così. Però prendo informazioni così ve le dico. Chiedo a Pippo e poi vi do tutte le info. Su Vasovic, novità? Nessuna, amico mio, nessun allarmismo gratuito, la penso come te, il club sta lavorando e vediamo a fine mercato, che poi tutti saliranno sul carro come sempre, Ray, speriamo, sarebbe l'ideale. Ciao Manfred, buongiorno. Negli ultimi 2 anni la presenza di Saputo è stata d'ausilio per chi lavora nel club ed è un segnale positivo per la squadra. Credo che i risultati ottenuti siano anche parzialmente dovuti a questo, ma sicuramente aiuta. Con che frequenza ti immagini Saputo starà a Bologna nella prossima stagione? La stessa degli ultimi anni. William, tifoso del Bologna Arsenal. Non penso che cambierà niente. Lo spero, anche perché, vi ripeto, c'è il discorso stadio, che spero che lo tenga qua un bel po', anche se immagino che non è che si vedranno ogni giorno per parlarne, però insomma ci siamo capiti. Ciao Manfred, non è che a sentir sempre parlare di immobilismo e delusione sul mercato non abbiamo ambizioni, la Fiorentina che compra tutti spendendo un sacco di soldi, domani Tedesco in conferenza stampa farà come fece Antonio Conte nel 2014? Sono ovviamente molto ironico. Ciao da Luca da Bologna, l'avevo colta. Cosa pensi di quando scrive non lo penso? Ti anticipo, cioè ti mando, faccio così, ti mando un like, ok? Ciao, sono Gianluca da Minerbio. Quanto ad Orsolini, per me sarebbe molto meglio che rimanesse Rowe, anche se in pochi potranno essere d'accordo con me, perché oltre ad essere più giovane ha molto margine di miglioramento. Su margine di miglioramento è la speranza che abbiamo tutti, per tutti o per i più, penso che l'anno prossimo possa essere la stagione dove lui fa il botto. Partendo da subito, dopo un anno di esperienza, lo vedi che è un ragazzo incredibilmente applicato, è andato in Portogallo ad allenarsi una settimana prima a fare del fondo da solo, cioè uno veramente dritto. Quindi c'è tutto perché possa fare una grande stagione e mi auguro che rimanga qua per questo. Poi tu vendi oggi Orso, ti tieni Rowe quest'anno, alla fine finisce che vendi Orso quest'anno e Rowe l'anno prossimo, eh? Lo sai come va, no? Quindi non lo so. Mi meraviglio che non ci sia traffico i convocati, che non ci sia tra i convocati il T9 ti è partito, lo Monaco, ma vecchio, ma quanti sono lì davanti? Ti dico che ci abbiamo solo degli esuberi, mettici anche Odgar, quanti sono? Non c'è spazio per lo Monaco, peccato, perché sicuramente se ne è meritato più di tutti, ha segnato come un pazzo e quindi è solo per una questione veramente numerica. Ciao Manfred, mi potresti spiegare l'esclusione di Carson? Ciao Matteo, che non ci credono più. Non ci credono più. Tosto, eh? Perché che un allenatore nuovo decida proprio pronti via, senza neanche misurarlo, è tosta. Ma evidentemente un motivo c'è. Posso più dire niente. Mi dispiace un casino perché io su Carson, ragazzi, avevo delle aspettative altissime e... ed è andata così, il calcio è veramente incredibile. Plumone no, Avaro un pochino sì. Questo mi piace. Buongiorno Manfredi, beh io sono preoccupato, tra virgolette, condivido la disamina di alcuni giornali di oggi, va bene. Angelo 60 abbonato, va bene. E ti metto un pollicino. Ok, l'importante è essere chiari da subito. E Saputo lo è stato. E poi, fondamentale, tranne centrocampo e terzino sinistro, il Lukumi non è andato via nessuno, quindi possiamo andare anche a aspettare. Non ho capito niente, comunque ho capito il senso. Comunque l'importante è essere chiari da subito, Saputo lo è stato. Io la vedo così. Non capisco veramente dove sia la questione. Comunque, Manfred, cos'è questo appuntamento di domani con Orso? Si vedono definitivamente alle PR? No, c'è un incontro tra Minieri e i dirigenti, Sartori, Fenucci e Di Vaio. Dato che il topic principale di oggi è il mercato del Bologna, Sinner è l'atleta italiano più importante di sempre alle PR? Beh, per l'età che ha si candida, se non lo è già, perché attenzione, perché il calcio sposta anche, però tomba, non lo so, comunque per l'età che ha si candida ad essere forse l'italiano più importante di sempre, per l'età che ha sì, senza dubbio. Poi vedremo quanto riuscirà a mantenersi così. Ma ancora c'è chi vuole aspettare un giocatore di 36 anni che non sa cosa vuol fare. Personalmente, grazie da rivederci, Mauro il tornitore. Sai che Mauro incomincia a pensarla come te, anche se io sono uno di quelle che sarà una vedova? Lo so già. A me devo anche andare in pausa. Sarò una vedova, vedrai. Quindi, però anch'io mi sono un po' preso dell'idea. Più è passato il tempo, più mi sono congelato anch'io. Quindi va bene così. Andiamo in pausa.
1: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
2: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
3: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
4: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
5: Via! So!
6: Ah, così non ci riuscirai mai. No, questo è sbagliato, è anche illegale.
5: Con un po' di sale sulla coda?
6: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
7: Chiama aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64-784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
8: Da venerdì 17 a domenica 19 luglio a Crevalcore torna la Fiera del Carmine per rinfrescare le vostre serate estive. Area espositiva, street food con DJ set, mostre, eventi sportivi e spettacoli, tra i quali sabato 18 i Queen Mania. La Fiera del Carmine vi aspetta a Crevalcore dal 17 al 19 luglio. Non mancate!
9: Ogni sguardo racconta qualcosa di te.
10: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al primo settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
11: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
10: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
11: Ottica In. Rivederci. Sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
12: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
13: 41esima Sagra del Tortellone a Ozzano dell'Emilia, nella parrocchia di San Cristoforo. Dal 14 al 24 luglio, stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19 alle 22. Tortelloni preparati freschi ogni giorno e carne alla brace. Bar osteria con crescentine, piadine, gelateria artigianale e pesca di beneficenza. Tutte le sere, animazione musicale e spettacoli. Sagra del Tortellone, dal 14 al 24 luglio, nella parrocchia di San Cristoforo a Ozzano dell'Emilia. Sabato 25 alle 21, Santa Messa. A seguire, benedizione delle auto e fuochi d'artificio.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Ben ritrovati, mezzogiorno rosso-blu, dobbiamo recuperare gli ultimi messaggi. Vi ricordo che comunque da oggi è partito il ritiro a Valles con Leo Bosello, Filippo Cotti e Frank Loreti, che sono su a prendere del fresco e ad aspettare il pullman del Bologna che parte oggi pomeriggio, ora, e arriverà, e quindi avrete già i collegamenti di Frank, Leo e Pippo direttamente dall'albergo del Bologna per prendere comunque l'arrivo. Domani ci sarà la conferenza di Tedesco che aprirà le danze. Questa mattina Bologna si è allenata a Casteldebole e tutto nella norma del mercato, meglio non parlarne. E allora recuperiamo, e ho detto tutto mi sembra, sì. E allora recuperiamo, e tutte le mattine ovviamente dalle 10 alle 12 avete Frank e Leo collegati da Valles, e poi ripartono nel pomeriggio per altre due ore, e quindi avrete 4 ore di ritiro sempre con loro durante tutte le sessioni di allenamento. E quindi, insomma, come ogni anno seguiremo il ritiro passo dopo passo dalla nostra postazione lì di fianco al campo, tra il campo e le birre, che è la posizione strategica perfetta. Com'è che tutti gli anni a giugno e luglio sono tutti più bravi di noi? Ma state ben sereni, mi raccomando, tieni botta, abbiamo bisogno. Va bene, ti ringrazio, ti metto un cuore, teniamo botta. E ancora, e ma ancora c'è chi vuole aspettare un giocatore? No, questo l'avevamo letto. E quindi comunque vada, l'unica maniera per fare calcio in Italia, per la Lega e per i tifosi, e avere come proprietà un mecenato, peggio Ricco Scemo. Stefano, no, Ricco Scemo è andato da un'altra parte. Quello che non è un Ricco Scemo. E poi alla fine, vedi, pur non volendo, un po' c'è cascato anche lui. E vabbè, e comunque per fortuna che ha preso la Virtus e si sono fatti virtusini degli anni d'oro, sicuramente. E sarebbero potuti essere meglio, per carità, ma anche molto peggio. Quindi è stata una botta di fortuna incredibile, un incastro perfetto. Per quanto riguarda i mecenati in Italia, cioè, i mecenati ci sono, cioè la Fiorentina con Commisso, ragazzi, ne ha messi talmente tanti lì dentro che è impressionante. Il Como ti dimostra che ci sono, per me sono delle singolarità. E per dove sta andando il calcio, purtroppo l'unica cosa che posso dire è, noi in mecenate forse non l'abbiamo, abbiamo una proprietà solidissima, ma siccome io non ne vedo tanti neanche all'orizzonte, poi mi auguro invece che ci capiti, perché sarà molto più divertente senza dubbio, magari un mecenate con le scelte però giuste, ma lo vedo più improbabile. La cosa più importante per il Bologna è garantirsi il futuro. Ed è per questo che io continuo a dire, io tutta questa grinta di giugno io l'avrei spesa fortemente in quello che garantisce il futuro a Bologna, ma non lo facciamo. E quindi lo stadio, il settore giovanile, l'abbiamo già detto, no? Quello che può garantire un futuro, e magari che non arrivi un mecenate, ma uno che con un filo di gas può portare la barca sempre in porto, o che con poco, meno di altri, può fare qualcosa di grande. Mi sembra molto semplice, e siccome all'orizzonte questo calcio sembra molto più adatto ai fondi che al mecenate, la mia grande preoccupazione è proprio questa. Quindi io sono molto più concentrato lì, non mi spaventa uno che mi dice bisogna che andiamo avanti con le nostre gambe, lo posso capire, non lo condanno, non gli faccio la guerra, gliela faccio se però vedo che ancora ci manca un bel pezzo, ed è un bel pezzo, per poter andare al massimo con le nostre gambe. È chiaro questo passaggio, perché questo per me è la base del tutto. Tutta sta polemica, tutto sto delirio veramente stantio, e poi veramente di una roba, di una, per me è veramente molto molto stancante e triste, si basa semplicemente su questo. E penso che per la fortuna che abbiamo avuto, abbiamo tutto per poter pretendere, sì, che Bologna riesca ad avere una struttura talmente completa da poter dire sì, abbiamo il massimo che possiamo avere per andare con le nostre gambe. A questo io guardo oggi, ed è lì che misuro le critiche. Quindi ad ottobre andremo avanti con lo stadio, benissimo, a me va bene. Se la squadra l'abbiamo autofinanziata e lo stadio va avanti, a me va benissimo. E ve l'ho già detto, gli investimenti sul settore giovanile continuano, andiamo avanti? Sì, benissimo, benissimo, a me va bene. Questo per me ti garantisce il futuro, cioè a prescindere da chi ci sarà. Poi arriva un mecenate, allora andiamo a bomba. Non arriva? Andremo bene. Andremo bene, certo serviranno scelte giuste, però in ogni caso avrai una base solida. È tutto qua. Il mecenate c'è, ci sarà sempre, probabilmente sì. In Italia è più probabile che in altri paesi, questo è certo. E non so, giuro, non riesco a capire come facciano ad andare avanti così. Però, ripeto, è un giochino che gli piace lo stimola, gli dà, va bene, beati loro, ripeto, e speriamo che sbaglino tantissimo, perché con quella base lì non li prendiamo. Quindi devono sbagliare sempre, purtroppo, piaccia o no. D'accordo su quanto detto ora riguardo che un allenatore con Rowe, Orso, Berna debba farli giocare tutti, però come mai non è mai stato detto nulla all'allenatore precedente che invece ne faceva giocare, quando andava bene, solo due, Dave? No, Dave, invece io qua mi permetto di dire che purtroppo è una cosa che un po' l'anno scorso non ho sottolineato come errore, come rammarico. Per me Bologna non se lo può permettere. Non può. Poi, ti ripeto, c'è chi dice: guarda che calcio è cambiato, guarda che adesso con 5 cambi tu in mezz'ora devi cambiare la partita, non è più così, non è più come una volta. Io sono d'accordo, però resta che la squadra dell'anno scorso per me è... forse un pensiero così l'avrebbe meritato, ma magari sbaglio, io non sono un allenatore, capito? È soltanto una speranza, niente di più. Però apprezzo molto di più, con tutto che l'italiano resta il mio allenatore, proprio lo sottoscrivo, avrà sbagliato qualcosa, potrà essere permaloso, ditemi quello che volete, ma mi ha regalato la gioia più grande della mia vita, cioè non lui con altri, ma comunque lui è stato comunque condottiero, cioè che fate quello che volete, quindi non c'è niente da fare, cioè. Però se posso proprio dire qualcosa, mi sarebbe piaciuto vederlo adattare Berna in un modo diverso, forse dico lui perché è più adattabile di altri. Se lo dovesse andarsene, mi rimarrebbe l'amaro di non averlo visto prima, ma tardissimo. Questo fa il paio con la mancata valorizzazione di altri giocatori della rosa, Alberto. Quindi tu dici perché Roe è entrato un po' tardi, a gennaio più o meno, con Costanza. Sì, però era partito forte Cambiaghi, te lo ricordi un po'? Io su questo sono meno pignolo che altri con italiano. Quello di prima magari un appuntino lo faccio. Su questo Cambiaghi ha fatto bene, dai, quando ha iniziato lui. Colpe che mancano gli asset per produrre fatturato, stadio in primis, perché pensando di autofinanziarsi solo col mercato, coi prezzi folli che continuano a crescere senza controllo, non si può andare da nessuna parte. Stadio e collaterali, non pensare solo alla biglietteria, perché la biglietteria non basta, anche con tutta la parte di hospitality che verrà implementata, sicuramente porterà più ricavi, perché è quella che poi alla fine fa la differenza, ma su tutte le pertinenze, no? Tutte le attività collaterali, alberghi, quello che è. Bologna in questo non deve sbagliare, perché Bologna città, quindi che sindaco spero che ci senta, non può sbagliare, non possiamo permettercelo, troppo importante per l'indotto anche della città, quindi in qualche modo bisogna trovare la soluzione, e soprattutto per il Bologna, che vi ricordo comunque sullo stadio, ve l'ho già detto una volta, 300.000 euro più spese, straordinari o ordinari, è una follia, quindi lo stadio veramente genera molto poco. Ciao Manfred, ma sullo stadio quando si saprà qualcosa, che anche il Lecce e il Taranto hanno ristrutturato lo stadio, anzi il Taranto ce l'ha nuovo, ciao Christian. Diamoci come scadenza ottobre, poi da ottobre cominciamo a martellare, proviamo così, anche se sarà difficile da solo, ve lo dico già prima, perché qua all'appello nessuno ha risposto, tranne i soliti che sono bravissimi, Emilio, Nando, Del Carlino, comunque c'è sempre qualcuno dei ragazzi che lo segue, Massimo mi sembra quello forse più attivo, Vitali ovviamente, quindi ci proviamo, però so che non fa molta presa, però è il nostro futuro, e vi ho detto prima come la penso, se è chiaro quello dovrebbe essere un discorso molto semplice. Ma Berg, numero 6 della Norvegia del Bodo Glimt, non male, cioè, ha fatto una partita da mostro contro l'Inghilterra, mostruoso, l'ho amato, piccolino, tutto quello che volete, ma un giocatore bellissimo, l'ho amato. L'anno scorso non mi sono divertita, troppi gol presi e pochi fatti, sono contenta del cambio mister. Non ti biasimo perché in casa è stato un disastro, e hai assolutamente ragione. Ciao Manfred, per capire dove arriveremo a fine campionato bisogna vedere quanto tempo impiegherà la squadra ad assimilare Tedesco, anche se l'assimila. Italiano impiegò fino alla sosta nazionale, dove si inventò Odgar, centrocampista, Luca, sì, verissimo. Noi siamo arrivati a fine ottobre con Italiano traballante, cioè che non riusciva a ingranare. Ciao, ma perché la settimana scorsa hai detto che ottobre è uno spartiacque per la costruzione dello stadio? Non per la costruzione, per la decisione. Frank, perché ci sono un po' di tappe che ti portano a pensare che ottobre sia una data buona. C'è il discorso 2032, c'è un commissario straordinario del governo che è lì che aspetta, chi? Un presidente della federazione che è stato nominato, che adesso si sta occupando delle cariche purtroppo, e abbiamo Maldini e Leonardo di fianco a lui, dovranno scegliere l'allenatore e poi si faranno le riforme, speriamo. E sulle riforme quella stadia sarà sicuramente una delle più importanti e subito da mettere in pista insieme al governo, perché c'è il 2032 alle porte. Lì vedremo che cosa verrà, cosa si inventeranno. Non credo che arriveranno dei fondi, ma in ogni caso possono arrivare delle regolamentazioni che possono aiutare, agevolare chi si prende l'incombenza di fare qualcosa e magari non aspettare 10 anni per farlo. E allora sì che ottobre può diventare un momento cruciale per capire se, quando, come e con che soldi il Bologna avrà un suo stadio. Capito? Non dico che a ottobre avremo sciolto tutte le domande, ma che a ottobre potremmo cominciare ad annusare un po' l'aria che tira, sì. Spero di averti dato una risposta tonda. E questo per me è imprescindibile. Da lì veramente passa per me il futuro, un futuro, un pezzo di futuro importante. Manfred, vedi che viene dalla mia? Ho già paura. Lo stai dicendo anche tu che adesso il Bologna è inferiore ad altre squadre? No, guarda che è una settimana e mezzo. Quant'è che diciamo che partiamo ottavi noni? Forse dall'inizio, da quando il Como ha iniziato a fare le botte di mercato, mi ha detto se il Como parte così non lo prendiamo più. E quindi poi ci hai messo il colpo di attà della Fiorentina, per esempio, che però ne ha da fare per me per recuperare. E siamo a posto. Quindi lo stiamo facendo a mercato in corso, un po' così sulle stime. E quello che ci ha detto però la società quando dava una spiegazione per le vendite di Calafiori, Doi e Zirze e compagnia erano funzionali ad aumentare il livello della squadra e qui il macro incaglio che dovrebbe essere chiarito dal presidente. Graziano, amico mio, secondo me no. Loro ti hanno detto che sono cessioni, loro hanno sempre detto, ed è vero, perché poi grazie a Dio quest'anno, se c'è una cosa che mi hanno visto, che in effetti le plusvalenze non portano dei più, portano dei pari, con qualche più, poi perché sicuramente qualche più è stato fatto, minimo, impercettibile, e le plusvalenze servono per fare dei pari, per sostenere e pagare i costi della squadra. Nei costi della squadra mi sono accorto che un sacco di gente non sapeva contare gli ammortamenti, è grave. Io, a me dispiace, ma io devo dire, io non so come faccia uno a parlare di queste cose, non deve parlarne. E non dire sono robe da come, non c'entra niente i commercialisti questa roba, capisci? Basta aver lavorato fondamentalmente in un ambiente che un minimo di queste cose, un'idea vaga, non è che serve essere un commercialista per queste robe qua, no? Costo di una squadra, quanto costa? Punto, capisci? Quindi è stata abbastanza traumatica per me questa stagione quando mi sono reso conto, ho detto iniziamo bene. E quindi fare anche il mercato senza considerare queste cose, secondo me è surreale. Poi c'è chi se ne frega. E allora uno dice io me ne frego perché c'è la Fiorentina, se ne frega, il Como se ne frega, io me ne frego. Ma insomma, visto che qua non se ne frega, non bisogna che ti aggiorni un attimo. Per me. Se no fai fatica a spiegarlo. Poi alza le mani, soprattutto a fare critiche che siano sensate. Se no sembra un pazzo uno quando parla. O magari lo sono io. Che è possibile. E sono le 13:58, signori. Per vostra fortuna da domani avrete un ottimo Joe che farà al posto mio, Joe Poggi, e fino a venerdì, e avrete però una settimana condita anche di cosette che abbiamo un po' costruito, quindi avremo novità dal settore giovanile, vedo che mi state scrivendo ancora di Margotto, e avremo novità sul settore, sul calcio femminile, perché c'è una grande rivoluzione in atto e vedremo un po' come la imposteranno. Beh, questo mi fa piacere perché seguiremo anche quello. E poi avrete il Monte, che sarà con Joe in una versione inedita mercoledì o venerdì, insomma ne avete. Io vi do un grande abbraccio, ve la caccio nel saluto, spengo il telefono 5 giorni e ci rivediamo lunedì. Un abbraccio.
1: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
16: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
17: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
16: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
18: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1.
23: Sono le 14.
18: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
24: Buongiorno da Daniela Ubaldi, Hollywood. Saluta il professor Alan Grant, alias l'attore Sam Neill, protagonista del primo Jurassic Park e nei film seguenti. Si è spento all'età di 78 anni per una malattia che aveva raccontato già da qualche anno. Nella sua lunga e fortunata carriera è stato interprete di spicco di Lezioni di piano, Caccia Ottobre Rosso e Il seme della follia. Tanti e popolari anche i suoi ruoli in diverse serie televisive, tra cui la celebre Peaky Blinders. Stati Uniti e Iran a Hormuz, transiti azzerati da ieri sera, dice la BBC, mentre secondo altre fonti alcune navi sarebbero passate con i sistemi di tracciamento spenti. Stop al memorandum d'intesa se Washington non rispetta gli impegni, dice il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei, dopo i raid incrociati nelle ultime ore. Intanto le guardie rivoluzionarie iraniane, attraverso un comunicato, annunciano la prosecuzione degli attacchi di ritorsione contro le basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. 22 fermi a Palermo per l'escalation criminale che si è verificata negli ultimi mesi. 7 le persone finite in carcere, secondo gli inquirenti, sono autori e mandanti di attentati, intimidazioni e violenze legati al traffico e allo spaccio di droga che si succedevano da mesi nei quartieri San Lorenzo e Zen. A disposizione del gruppo, battezzato la banda dei Kalashnikov, un vero arsenale di armi. A 9 degli indagati vengono contestati i reati di estorsione, tentata estorsione, detenzione illegale di armi da guerra e l'aggravante mafiosa. Thailandia, dramma in un pub di Bangkok. Almeno 27 persone sono morte in un incendio divampato nel locale. Secondo le prime informazioni ci sarebbero voluti circa 30 minuti per domare le fiamme. Molte delle vittime sarebbero state trovate nei bagni e sul retro del pub. Si indaga sulle cause dell'incendio. Mondiali di calcio, si avvicinano le semifinali domani, la prima tra Francia e Spagna, in programma alle 21 italiane a Dallas. Mercoledì quella tra Inghilterra e Argentina, di scena ad Atalanta, allo stesso orario la finale domenica 19 luglio. Ed è tutto, a più tardi.
18: Nettuno Bologna 1.
25: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
26: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
25: Fantastico, e adesso?
26: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
25: E loro risolvono?
26: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
25: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
26: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
27: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
28: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
26: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
29: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
30: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
29: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
30: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
29: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
2: Ogni sguardo racconta qualcosa di te.
3: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al primo settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
4: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
3: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
4: Ottica In. Rivederci. Sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
5: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Quasi gol, presentato da
9: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
10: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
11: Parola di Riccardo Orsolini.
10: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
12: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Forachi al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
31: Et capè, u carot.
9: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
1: Nettuno Bologna 1, quasi gol.
32: Voi non sapete la soddisfazione che ho io nell'aprire una trasmissione con una canzone dei Pet Shop Boys. Credo che sia una roba clamorosa. Dani Fabbri, ci sei?
33: Buongiorno a tutti, ciao Andy.
32: Buongiorno, buongiorno, benvenuto a questo quasi Andy, vogliamo chiamarlo così.
33: Beh, ormai siamo un po' come il prezzemolo, stiamo conquistando piano piano le trasmissioni.
32: Piano piano diventerà tutta una questione di Andy. Adesso metto l'inquadratura giusta anche perché ci sta guardando sul canale 93. Ringrazio Manfredi Campione che ci ha anticipato e ha fatto un po' da parafulmine su tutte quelle che sono le situazioni del Bologna. Sta arrivando anche il Monte, perché le sfighe non arrivano mai da sole, quindi c'è anche il Monte. Dani, weekend per il Bologna interlocutorio, in preparazione poi per l'arrivo oggi a Valles. Per i mondiali invece qualcosa è successo.
33: Ma ne sono successe parecchie di cose. Cioè, da un gol dove la palla tocca un cavo di una telecamera
32: della serie che cavo vuoi,
33: fino ad arrivare, diciamo, al discusso cartellino rosso ad Embolo per doppio giallo. Però diciamo che quello che è successo in Norvegia e Inghilterra forse quello più clamoroso ma allo stesso tempo più inimmaginabile.
32: Sì, il cavo, ma sembrerebbe, visto il sensore che è messo sui palloni, che non ci sia stato nessun tocco da parte del cavo della telecamera, ecco.
33: Non so, a guardare attentamente sembra un po' sì.
32: Sì.
33: Però giustamente c'è la tecnologia che lì...
32: Tecnologia, cioè, tecnologia.
33: Sì, quelli bellissimi reel sui social, molto
32: meravigliosi, c'è della roba clamorosa, c'è della roba clamorosa con tecnologia, tecnologia, bellissimo.
33: Però al netto di questo, due semifinali saranno avvincenti perché... Da un lato Francia-Spagna, diciamo, sì. Uno storico confronto anche per vincere dei titoli, e dall'altra una di quelle sfide che insomma ha lasciato strascichi nella storia.
32: Sì, assolutamente sì. Ciao Andy, come va? Mi chiedono, ah guarda, benissimo, perché... Sono qui, sono contento. Eugenio, intanto salutiamo anche lui. Io quando sono in radio, che sono con voi, che sono con Dani, con il Monte, col Bomber, tutta la mia compagnia, io sto sempre bene. Con voi ragazzi io sto sempre bene. Sto bene persino in vostra compagnia, come diceva
33: sì,
32: qualcuno.
33: C'è da farsi le domande poi su questo.
32: No, sai cos'è? Che incomincia ad avvicinarsi il periodo delle ferie. Non vedo l'ora che sia venerdì per chiudere, salutare tutti e per 10 giorni spegnere il telefono e per poi riprendere con il Bologna, che avrà finito nel frattempo di tiro di Valles, e ci saranno tutte le varie amichevoli che saranno. C'è il Monte, buongiorno Monte Bugnoli, venga, si accomodi pure tranquillamente qui con noi, mi raccomando, niente telefoni, ricordatelo, guardare in camera, e Barbuti ti vede, ti osserva, quindi dopo ti cazzia, lo sai come
33: ma
32: funziona.
33: Il problema sono i telefoni, non è mica tanto guardare in camera,
0: tanto mi cazza lo stesso, quindi.
32: Benvenuto Mirko Monte Bugnoli, presidente dell'associazione Futuro Rosso Blu, oggi ho lui come compagno, domani avrò Simone Onestini.
0: Sorbole.
32: Domani.
33: Aumentiamo il livello.
32: Esattamente. Arrivano i messaggi sulla fortitudo del pallacanestro, ma di questa ne parleremo alle 15 con Enrico Fagiano. Alle 14.40 avremo Alessio Torri, parleremo di Virtus.
0: Perché questa par condicio?
32: Perché questa è la radio dello sport e noi siamo bolognesi e quindi par condicio per tutti.
0: Vabbè.
32: E anche con Dani Fabri, se vuoi parlare di Virtus siamo qua, anche perché qualche novità c'è anche per la Virtus. La Fortitudo fa un acquisto, la Virtus invece esce, l'accoppiamento sponsor e palazzone in zona fiera diventa la Unipol Hall, che si unisce a tante altre situazioni Unipol in giro per l'Italia, tra le quali anche l'Unipol Domus di Cagliari, campa noi molto, molto amico, perché ci ha visto spesso protagonisti nelle ultime stagioni. Torniamo invece al mondiale, Dani, ma sinceramente questo 2-1 per l'Inghilterra, poi andremo anche ad Argentina-Svizzera, ma questo 2-1 per l'Inghilterra, strana come partita, sinceramente.
33: No, partita molto strana, a due facce direi, perché all'inizio sembrava quasi che dovesse essere un dominio Inghilterra, poi la Norvegia trova questo gol molto particolare con Skjelderup e da lì dopo è iniziata un'altra partita. Adesso, tolto le varie diatribe arbitrali, quindi il tocco della palla, non tocco della palla, quando hai tanti giocatori che possono risolverti la partita, uno fra tutti è Jude Bellingham, sì. La musica cambia, soprattutto la bilancia pende a tuo favore.
32: È doppietta di Jude Bellingham che chiude i conti. Vuoi aggiungere qualcosa, Monte?
0: Come è giusto che sia. Football coming home. Buonasera.
32: Tu fai il tifo per loro?
0: Clamorosamente proprio.
32: Tifi Inghilterra, bene, bene, bene. Io sinceramente delle quattro che sono rimaste, se ce ne fosse una che mi stesse, ma neanche una proprio.
0: Ma dai, gli inglesi non possono stare antipatici, poveri, sono sfigati, non tutte, cioè.
32: Boh, io proprio calcisticamente delle parlando, quattro, intendo, delle quattro proprio... Poco, gradisco il mio cavallo di battaglia, la Norvegia, è stata eliminata. Amen. Ci sono state anche delle polemiche sul gol annullato a Eggen. Però l'arbitro fa tutto giusto, perché comunque l'irregolarità è prima dell'inizio dell'azione.
0: Fa ribattere anche l'angolo, quindi.
32: Fa ribattere l'angolo, infatti credo, Dani, che a termini di regolamento sia stato proprio perfetto.
33: Allora, a termini di regolamento, ineccepibile. Onestamente io ho dei seri dubbi sul fatto che lui non lo veda subito, perché lui è in quel momento, sta guardando Ellen e Anderson che si stanno spintonando, perché lì richiama anche un secondo prima, quindi se tu vedi quel contatto lì lo devi fischiare subito, perché tanto il gioco non è ancora ripartito. Dopo qualche perplessità me lo lascia. Detto ciò, a termine di regolamento fa tutto bene, nel senso che la palla non è in gioco, quindi lui fa ricominciare l'azione con l'angolo per la Norvegia.
32: Per la Norvegia, io ho già segnato sulla chat della radio Egem 70 milioni, ero già
0: 30, avevi messo.
32: No, 70 milioni, ero già lì, beh, perfetto. Abbiamo trovato il fondo per far mercato e poi arriva questo qui che annulla tutto. Non bene, non benissimo. Però in complesso, insomma, il mondiale di Egem, a parte secondo me la colpa che ha sul pareggio dell'Inghilterra, perché lascia a Bellingham quel metro che non gli deve lasciare, soprattutto un giocatore così all'interno dell'area di rigore, penso che sia comunque un mondiale positivo. Io l'ho visto bene come gioco e come anche portare il pallone, far ripartire la squadra, prima Monte e poi Dani.
0: Ma sì, errore magari, però è un'azione in velocità e poi Bellingham è Jude Bellingham, cioè ragazzi, fa una cosa che non è che fanno tutti, quindi faccio anche fatica a dargli una colpa, nel senso che non è una colpa di posizione, l'altro semplicemente fa una grande giocata, cioè, ed è Jude Bellingham.
32: Sì.
0: Non l'ha fatta Andrea Persico, che adesso faceva Andrea Persico la velocità della tartaruga, ci poteva stare che te la prendevi con ciao Andy,
32: la velocità della tartaruga, mai stato veloce in vita mia, cioè, te lo giuro,
0: te la prendi in questo caso, secondo me fai fatica a, cioè te la prendi col portiere della Norvegia per il gol che prende sul secondo, ma sul primo dai, non puoi, secondo me, Dani, parlare di errore
32: è concettuale, nel senso che se tu non chiudi quella diagonale prima e gli lasci un metro, prendi gol.
0: Ma fine. Non ti aspetti neanche che gli dia quella palla e lui faccia quello.
32: Ho capito, ma stai giocando un mondiale, mica dal parroco di San Donino, Prego Dani.
33: E comunque se prendi un gol dal parroco di San Donino, poi dopo, insomma, non è che ti dicono bravo, bravissimo.
32: No, io no. Se sono il compagno di reparto, insomma, qualcosa tendo a dire.
33: Sì, diciamo che sto più dalla parte di Andy, sicuramente c'è una lettura un po' ritardata, è anche vero che giocare di fianco ad Ajer, insomma, non è semplice, nel senso che l'ho visto molto ballerino andare in giro per il campo.
32: È come giocare con tre soldi del Sassuolo, stessa roba.
33: Sì, diciamo sì, ci assomiglia molto. Poi dall'altro lato ha ragione anche il Monte, perché poi la palla di Gordon è un'ottima palla e Jude Bellingham fa stop e tiro alla velocità della luce. Il portiere lì secondo me può fare qualcosa, può provare a fare qualcosa di meglio, però dobbiamo anche ogni tanto sottolineare anche l'aspetto offensivo dell'azione, non sempre l'errore difensivo.
32: Vi leggo qualche messaggio, iniziamo da Fabione, che saluto, gli do un abbraccio grande, che da pescatore dice: ciao Andy, guarda che il Persico è veloce e vorace, davvero 9 da area di rigore. Sì, ma il pass, io di veloce, però vorace anche, ma veloce proprio.
0: Tu stai in fondo al fiume.
32: Sì, io sto in fondo al fiume immaginandolo, cioè, bellissima. Pezzo di canzone clamorosa da San Luca che cita anche il cognome di famiglia. Sentiamo questo vocale, lo facciamo sentire anche a Dani.
13: Comunque, se Sorloth invece di fare l'egoista avesse passato la palla al super vichingo, la partita sarebbe finita lì.
32: È probabile.
0: Non credo sarebbe finita. Sicuramente la indirizzava in maniera migliore.
32: No, diventava diverso anche il modo di giocare, forse, sai, Monte.
0: Non c'è una motivazione per la quale lui non dia quel pallone, perché oltretutto c'era sul sinistro e ha un corridoio, ragazzi, che Dani non lo sbaglia neanche se vuole, secondo me.
33: Lì per me l'errore è stato proprio tecnico. Lui non si è sentito di fare quel passaggio lì, a mio avviso aveva perso un po' il tempo.
32: Sì, no, perde il tempo di
33: perché
32: gioco.
33: Se pensate, anche c'è stato un'altra azione, secondo me ancora precedente all'1-0, dove Sorloth sbaglia un passaggio nel movimento di Elland, ossia Elland che si allarga per creare lo spazio dove mettere la palla e lui fondamentalmente la indirizza verso il difensore. non è proprio il piedino fatato per fare gli assist Sorloth.
32: Sì, no, beh, no, il piede da assist man non ce l'ha, però lì, cavolo, cioè, se un giocatore di Liga, se un giocatore che sta giocando un mondiale, tu quel pallone deve far arrivare in quantomeno nella zona di Ando, poi deve essere bravo lui a portarla dentro, ma è un errore quello da penna verde, sai. Andiamo, scusa un attimo, andiamo un attimo in pubblicità, rientriamo, riprendiamo ancora con i messaggi con Dani Fabbri e Mirko Montebugnini. Pubblicità.
14: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
15: Anche quest'anno!
14: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi minuto per minuto tutti gli allenamenti

0: Allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
1: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
2: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
3: Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
6: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
7: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare, che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
8: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
10: La mamma vuole abbracciarti ancora.
11: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
12: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39.
13: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
14: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
15: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
16: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
17: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
18: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
17: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
18: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
17: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
18: www.sorcevannini.it.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
21: 14:24, rientriamo con l'immagine a tutto schermo del Monte, che andiamo subito a cambiare, mettendoci anche, non ci guadagniamo molto, però insomma qualcosa in più ci aggiungiamo, che è anche Andy. Mentre al telefono abbiamo il nostro Dani Fabri. Ciao Dani, ben trovato. Però se tiro sul cursore, perdonami, risaluta, che forse è meglio, forse si sente meglio.
22: Ben trovati a tutti.
23: Pensavo fosse afono.
21: No, sono io che mi sono scordato di dire. Non sono afono, esatto. Ciao Andy, ricordo Mister Fabri nella non felice esperienza di Argenta. Quale sarà la sua squadra per la prossima stagione? Alessandro, Dani, vuoi rispondere?
22: Beh, intanto mi fa piacere che si ricordano, sì, poi alla fine tutte le esperienze sono costruttive, nonostante certo. Non è finita come speravo. Per il prossimo anno lo stadio a vedere Bologna.
21: Beh, che questo
22: con la squadra di fino alla fine, forza, buono.

0: bravo a fare il prepartita, perché ricordiamo che il Barbu ci ha affidato ancora il prepartita, e quindi andremo avanti. Diceva a Montebugno,
1: secondo me è pre-tattica, magari è una squadra pronta a firmare.
0: Può essere, secondo me al posto di...
1: Secondo me c'è una squadra che...
0: È lui il nuovo DT della nazionale.
1: Può essere.
2: Forse l'unico che può avere una squadra che lo aspetta a breve è quella di Edoardo, non la mia.
0: Ah, ecco, vedi, la squadra di Edo può essere. Poi, scusandi, una curiosità, Simone Messini ha giocato per caso nei giovanili del Bologna? Credo di sì, però glielo chiediamo lui domani. Caro Andrea da Castenaso, ricorda di rimandarlo domani. Poi, Chiara dice... Tifo Inghilterra anch'io, soprattutto per la colonna sonora finale, ed è quella che citava il Monte, Wonderwall, fuori onda. E Greta dice: come si fa a non tifare Inghilterra? Semplice, fai come me, non la tifi. E anzi, io non è che non la tifo, diciamo che la tengo anche abbastanza a distanza. Sono ancora più sfigati del Bologna, e ora che anche loro godano. Guarda, io sinceramente tra le quattro proprio devo sceglierne una, boh, forse la Spagna.
1: Io so che non scelgo delle quattro.
0: Anch'io. Quella con Mbappé e company sicuramente, esatto.
1: Poi no. So qual è il giocatore che mi piacerebbe vincesse, ma perché oramai ha fatto record su record,
0: che è Messi dall'Argentina.
1: Però se proprio devo scegliere,
0: beh, è l'Inghilterra.
1: Comunque ho visto che si vogliono già bene, ragazzi. Non so se avete visto, dopo Inghilterra-Norvegia, che è passata l'Inghilterra a Miami, hanno già iniziato a darsele.
0: Ah, hanno già cominciato.
1: Membro delle Malvinas, compagnia, sì. Hanno trovato un altro modo per fare amicizie, ragazzi.
0: Argentina e Inghilterra, 40 anni dopo l'86. Dani, andiamo a parlare un po' del Bologna. E lo facciamo col messaggio di Fabio, che dice: Andy, volevo chiedere a tutti voi, dopo domani scade la clausola di Lucumi, pensate che si potrebbe aprire un'asta? E se sì, si può andare nelle ultime due settimane di mercato? Dani, prego.
2: Allora, sì, allora sicuramente scade la clausola, quindi dopo la cifra si può rivalutare, tanto al ribasso ovviamente quanto al rialzo. Diciamo che c'è un precedente di pochi giorni fa che comunque ha stanziato che anche se hai un anno di contratto le cifre sono alte, perché l'affare Mario Ghila al Milan per una cifra tendenzialmente molto molto alta, credo che sarà un po' da spartiacque.
0: Sì, può essere Monte.
1: Ma Ghila l'ha fatto qui, pagherò?
2: Beh, lì poi dipende quei quanti pagherò sono tornati indietro da Parigi, cioè con quei 70 lì che vanno a Parigi, vabbè.
1: Sarebbe interessante, guarda, la finanza della parte di Milano mi fa sempre sorridere, bravi loro, beati loro, dico mica, però sono curioso. E io sono d'accordo con Dani, ma molto dipenderà dal mercato, nel senso che non ci sono tantissimi centrali sul mercato di alto livello, okay. A meno che non andiamo su cifre importantissime, tipo Muaremovic, non lo metto ovviamente nella stessa frase di Lucumi, ok? Al netto che è più giovane, eccetera. Quindi io credo che chi vuol fare un centrale forte, di esperienza, conclamata, appena reduce da un ottimo mondiale, oltretutto credo non fosse neanche semplice usufruire della clausola in questo momento, perché io penso che Lucumi avesse come Freuler avesse staccato il telefono e fosse concentrata soltanto sulla Colombia, come Remo sulla Svizzera. Non è mica facile andare a fare quel tipo di contratto lì, da soli, anche se sei il procuratore, anche se ti offrono determinate cifre. Quindi il fatto che 3-4 pretendenti per Lucumi ci siano, a me sembra abbastanza palese. Il fatto che poi dopo uno arrivi con una cifra, magari l'altra rilanci, che ti possa scatenare un'asta per portarti vicino alla clausola, se non sopra, ci può stare.
0: Dani?
2: Sì, io aggiungerei anche il fatto che grandissime squadre che hanno bisogno di centrali non ci sono, diciamo di top top club.
0: Infatti l'offerta che arriva per Lucumi è il Bournemouth,
2: che hanno che hanno urgenza soprattutto, perché è ovvio che casomai l'Inter è uscito Acerbi, è uscito De Vrij, quindi vuol fare un centrale da mettere nel pool dei tre, può esserci la stessa Juventus, però non c'è una squadra che, a cui serve obbligatoriamente un centrale che quindi è disposta a fare follie di quel calibro lì. Vediamo anche cosa vuol fare Lukumi, quali sono le prospettive, perché io credo che anche lui qui a Bologna si sia trovato molto bene, è ovvio che vuole provare esperienze diverse, guadagnare più soldi, ma se deve andare al Barnemouth secondo me ci pensa due volte.
0: Secondo me conviene, oddio, poi sai, il Barnemouth è una squadra che comunque ha 10, 15, 20 volte il budget che ha il Bologna, quindi se le tue aspettative sono economiche,
1: Danny, è 5, se fa 5 per 5 dov'è? Come fai? Non
0: esatto,
2: certo, però ve ne butto giù una a caso. Faccio un altro anno a Bologna, rinnovo con una clausola rescissoria che invece di essere da 28 è da 18.
1: No, secondo me, guarda, non lo fa perché l'avrebbero già fatto, sono sicuro al 100%, ma non perché lo so, ma che questa operazione Bologna abbia già provato a farla.
0: Sì, Bologna sta cercando di portare avanti tante operazioni,
1: ci ha provato a fare. Bologna sarebbe il primo al quale probabilmente conviene questa cosa, ok? Ma per n motivi, e non li capiremo mai secondo me, perché comunque questo è il quarto anno che John è qua, se non sbaglio.
0: Sì, sì.
1: Cioè, quantomeno sono due anni che Bologna prova a aumentargli un contratto che è oggettivamente basso, perché per il rapporto a quanto prendono determinati giocatori in questa squadra, senza pensare a Bonifazi, a quanto prendeva, per dirne uno, giusto?
0: Un Baillé, per dirne un altro.
1: Ok, lui prende meno, molto meno. Sì. Quindi il Bologna è stato il primo a provare a fare questo con John, e per un motivo o per un altro non ci è riuscito. Quindi io dubito, magari Dani, però credo che quella sia la cosa non possibile dal punto di vista del giocatore, perché l'avrebbe già fatta, anche perché avrebbe guadagnato magari 1,5 milioni, 2 milioni anche gli altri anni. Anziché 600, cosa prende 600?
2: Sì, sì, sono d'accordo, però, e concludo per la cosa delle tempistiche, ma credo che il Bologna non abbia necessità di velocizzare, nel senso che difensivamente il Bologna è anche a posto per me, perché quando hai Elland, Eggem e Vitic, più c'hai Casale, secondo me non hai poi questa necessità di vendere subito per andare sul mercato alla rincorsa di un centrale. Secondo me è un'operazione che puoi anche tranquillamente gestire sul lungo periodo.
1: Ma io spero che lo resti qua e vada via anche a zero, penso.
0: Sì. Oddio. Io un altro anno di Lukumi lo vedrei volentieri.
1: Cioè, alla fine della fiera, poi ovvio che sono tanti soldi per al netto, oltretutto per tutti i racconti che ci facciamo e che ci raccontano sul Bologna. Però poi, se non sei convinto, contento di quello che puoi realizzare, c'è poi sempre questa possibilità.
0: Vediamo cosa dicono da casa, perché arriva un messaggio di Mirko e di solito Mirko è abbastanza disfattista su queste cose qua. Vediamo cosa dice. Quando si guardano i numeri e non si vuole prendere in considerazione le emozioni dei tifosi, c'è ormai poco da dire. In questo momento la situazione è disarmante, molto triste, vabbè, adesso disarmante con calma, molto triste partire per il tiro senza acquisti. Il problema è che per me, oltre a Freuler e Lukumi, saluteremo pure Castro e sicuramente Rowe. Col senno di prima io mi vedo nella parte destra della classifica. Salutone a tutti, Mirko, sempre abbonato nei distinti centrali.
1: Vado a prendere una pietra, me la leggo al collo e mi butto nella...
0: Aspetta. C'è un particolare in questo messaggio, poi dopo lascio il commento anche a voi. Dite: molto triste partire per il tiro senza acquisti. Poi il problema è che per me, oltre a Freuler, che è scaduto naturalmente, giocatore ormai che ha una sua età e secondo me il suo percorso a Bologna l'ha fatta, oltre a Lukumi, che non è ancora andato via, ancora un anno di contratto, saluteremo pure Castro e sicuramente Rowe, che non sono andati via, sono ancora lì. Quindi tu non hai fatto acquisti,
1: ma
0: fondamentalmente non hai fatto neanche cessioni. Quindi bene il tuo messaggio, ma lo renderei attuale solamente al momento in cui usciranno Lukumi, Castro e Rowe.
1: Il discorso secondo me è sempre quello, è un mantra, io oramai lo ripeto ogni volta che ne parlo. Per me il mercato del Bologna passa dalle non cessioni. Se il mercato del Bologna...
0: Sono molto d'accordo su questo.
1: E da queste tolgo Lukumi, per me sì. Lukumi esula da questo discorso. Se Bologna l'anno prossimo si presenta in aste di partenza con Castro, Rowe,
0: Orsolini,
1: Bernardeschi,
0: Dominguez, perché c'è anche, no, dico, Dominguez,
1: Cambiaghi, no, ma dico, i rinforzi che arriveranno, perché comunque dei rinforzi arriveranno, io vado a giocarmela molto, molto bene, molto tranquillamente. Io,
0: Dani,
1: questa è la mia opinione. Poi se dovessero uscire è un altro paio di maniche.
0: Prego, Dani.
2: Io credo che ad oggi ragionarla così rappresenti la pura follia estrema, nel senso, beh, che
0: Dani, ognuno la vede come vuole, no, capito? Ma
2: io infatti la giudico dal mio punto di vista.
1: Daniele, mette le mani avanti, perché ovviamente è imbeccato, legge determinate situazioni, ascolta determinate anche parole magari che ti escono dalla società, e quindi lui si fa la situazione più negativa. Speriamo che non abbia ragione,
2: ma assolutamente,
1: no?
2: Ma cioè, nonostante che secondo me pura follia, è rispettabile, nel senso, mica che uno non la può pensare al contrario di me. Secondo me, io sono in linea con voi. Ad oggi il Bologna, se guardo la rosa del Bologna, è una squadra praticamente fatta, manca giusto un terzino sinistro, e all'assenza di Freuler mettere dentro un centrocampista che comunque ti ritorna la Zuzi, che l'anno della Champions League, e la Zuzi, insomma, qualcosa di buono l'ha fatto. Dopodiché si valuterà. Ci sono squadre, perché oggi si guarda cosa succede a fianco a noi, che stanno spendendo e espandendo. Poi succede poi come l'anno scorso, attenti, che poi spendere non significa risultato.
1: Guarda,
2: bisogna fare gli acquisti in maniera consapevole e funzionali a ciò che serve all'allenatore. E finisco: allenatore nuovo deve anche mettere le mani sulla squadra negli allenamenti, per riuscire a capire chi oggi può essere funzionale oppure cosa può mancare.
1: Ti aggiungo due cose. La prima, che mi piacerebbe vedere comunque Badori o qualcuno dei Cinni provato realmente, se Tedesco lo reputa pronto.
0: Ricordiamo domani 12:15 prima conferenza stampa di Mimmo Tedesco a Valles.
1: Seconda cosa, lei hai un po' detto quello che ti volevo dire, quello che volevo anticipare, ma in maniera differente. Secondo me la Fiorentina, a differenza dell'anno scorso, tanto facciamo nomi e cognomi, passa da Pradè, Pioli a Paratici, Grosso, comunque sicuramente meglio, ai blocchi di partenza. Questo secondo me
2: mai nella vita, perché Grosso non ha ancora dimostrato assolutamente nulla, e Paratici ha fatto più danni che la grandine.
0: Spendendo
2: e espandendo in qualunque società. Dragusin lo porta lui al Tottenham e se lo riporta a Firenze, e Dragusin a Tottenham non è che è crederà nel giocatore. Vabbè, ma Dragusin Premier League, in una squadra che difensivamente non ha fatto chissà che robe, l'ha sfiorata sempre poco, eh.
1: Vabbè, però è stata un'annata, anche soprattutto la seconda, veramente storta. Quella prima ha vinto l'Europa League,
2: quindi con Romero e Van der Ven.
1: Ho capito, hai detto bene, Romero e Van der Ven. Quindi
0: io, ragazzi, vi voglio bene, ma devo interrompere il tutto, perché abbiamo la pubblicità, poi apriamo la parentesi basket, prima Virtus, poi Fortitudo con Alessio Torri, Enrico Faggiano, poi riprenderemo il calcio a 360 gradi per andare poi ad avvicinarsi al momento in cui dalle 16:30 lasceremo la linea Valles per l'arrivo in
1: a quello bello
0: e anche quello bravo. A tutte e due, perché sono bravi e belli tutti e due, Loretti e Bosello, e sono bravi e bello. Gianni Fabbri, ti do un abbraccio, ti romperò le scatole molto probabilmente anche domani,
2: quando volete. Io vi continuo ad ascoltare, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie, ciao, grazie mister Fabbri, grazie per essere stato con noi. Noi invece andiamo in pubblicità, rientriamo, è tutto basket.
3: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro, sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
4: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
3: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
4: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
3: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
9: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
8: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
9: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
8: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
10: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Andy Persico e Mirko Montebugni, cosa stai ballando, Monte? Cosa stavi sballucchiando?
1: Stavo pensando, mi piaceva quello che stavo pensando.
0: Ah, ok, stavamo parlando fuori onda appunto del fatto che la Unipol prende vita, la Unipol Hall. Intanto c'è il nostro ospite, poi ospite, una delle voci di Nettuno Bologna 1 legate alle Vunere, Alessio Torri. Ciao Ale, ben trovato.
13: Ciao Andy, ciao a tutti, buona giornata.
0: Ciao, ciao Ale, benvenuto in questo ciao. Covo di fortitudini. Oggi siamo io al Monte ad ospitarti, però lo facciamo con già un'ufficialità. Nasce la Unipol Hall.
13: Sì, nasce l'Unipol, o meglio, sta nascendo, sì. Non è ancora nasce il nome, perché il contenitore è ancora in fase di crescita, diciamo, di costruzione, sì. Però ovviamente Unipol Hall, che va un po' a chiudere il quadro delle varie Unipol non solo a Bologna ma in generale, no, un po' in tutto il territorio nazionale, e che evidentemente è un po' il mainstream per quanto riguarda i contenitori. Dobbiamo uscire dal concetto che sia un palazzo dello sport, sono contenitori polivalenti e che pertanto devono avere anche un'immagine legata agli altri utilizzi, da giusto che sia così nel 2026.
0: Sì. Monte?
1: È una bella operazione, secondo me, dal punto di vista di Carlo Cimbri e della sua squadra di marketing, che posiziona appunto ancora di più su tutto ciò che è indoor di alto livello in Italia. Magari apre la nostra fantasia anche altre cose.
0: Esattamente, perché sono tante le chiacchiere su quella zona di città e vediamo se sono rose fioriranno. Intanto becchiamoci sta Unipol Hall, che è un unicum per ora dentro la città. Si va a Casalecchio per quello che era una volta il Palamaraguti. Abbiamo visto a Cagliari l'Unipol Domus, che è lo stadio del Cagliari, e vedremo anche lì come andrà a finire con lo stadio. Parliamo di Virtus, parliamo di campo, parliamo di squadra. Primi acquisti, Alessio, una Virtus che sicuramente cambia sicuramente pelle rispetto al coach che aveva l'anno scorso. Mumbrù è un coach più forse dinamico rispetto all'ex coach. Cosa dici, Ale?
13: Ma certamente ha delle caratteristiche di gioco apprezzabili anche nella Germania, di cui è CT, sì. Che sono basate essenzialmente sull'idea del contropiede primario. Se invece questo non arriva sull'utilizzo di quello che una volta chiamavamo attacco a corna, no? I famosi due lunghi posizionati in post alto, che poi da lì vanno a partire per liberare anche i lati deboli, e il lato debole proprio diventa spesso nelle sue squadre un tema dominante. E dietro invece dovrebbe esserci continuità con l'idea del cambio sistematico che abbiamo visto invece anche in questa stagione, e quindi l'idea di non forzare nessun blocco. Ecco. Poi ne entriamo chiaramente nel dettaglio, perché siamo a metà luglio, vedremo un po'. Questi sono i sommi capi su cui abbiamo visto poggiare l'idea di Mumbrù, poi chiaramente i giocatori faranno la differenza.
0: Sì, assolutamente, sono già gli acquisti, c'è Carl, Bello, Klintmann, Baldasso, insomma la Virtus si rinnova parecchio. Per me, ti spiegavo, ti dicevo più dinamico, nel senso che è un gioco sicuramente meno ingessato quello di Mumbrù rispetto a quello di Dusko Ivanovic, che però insomma qualche dividendo lo ha pagato. Quali sono le aspettative che tu da tifoso anche Virtus ti aspetti in questa stagione, e realmente quello che può dare questa squadra?
13: Ma certamente l'addio di Paiola, la partenza di Vildozza hanno cambiato in maniera radicale il centrocampo, che sarà affidato come continuità all'esperienza di Hackett, ma poi al dinamismo di Marcus Carver e Scibello, soprattutto tanto uno contro uno vedremo, e quindi immagino anche da questo punto di vista il tema di cui parlavamo prima, del ritmo, e poi gli innesti di Baldasso e di Casarin, che di fatto vanno in qualche modo ad aumentare anche un po' il legame con ormai lo storico gruppo tricolore che il club ha sempre voluto. E poi le novità, singolarmente l'acquisto più eclatante, si chiama come l'uscita più eclatante, sia Edwards, sono ruoli diversi, sono giocatori diversi. Cassie Edwards, ex NBA, che abbiamo visto comunque anche già con importanti minutaggi per la possibilità di offrire anche con l'ala titolare lo spot ricercato, che andrà ad abbinarsi a Dawson Junior. Insomma, certamente da questo punto di vista la squadra ha subito e subirà dei meccanismi diversi. Poi sotto i tabelloni l'ultimo arrivato in ordine di tempo, Kevin Kokila, in prestito da Dubai via Bourg-en-Bresse, con cui ha vinto l'Eurocup, che affiancherà di Uffe Diarra, quindi certamente un pacchetto lunghi completamente nuovo, se consideriamo che l'esperto in questo caso è Momo Diouf fra i tre, gli altri di fatto sono esordienti in Eurolega. Kokila ha fatto molto bene in Eurocup, ma l'Eurolega di fatto non la conosce, e quindi certamente analizzare oggi la squadra diventa anche un po' aleatorio. Ho dimenticato ovviamente Klintmann nello spot delle ali, altro giocatore su cui si è scommesso molto. Insomma, è una squadra che è inevitabile, non possiamo raccontarci che abbia velità di playoff di Eurolega, ma che certamente vorrà esserci, anche perché quest'estate il passaggio da club a franchigia, ossia l'inizio del passaggio da club a franchigia, è un passaggio storico per il basket europeo, e la Virtus su questo treno ci vuole salire anche in prospettiva, e quindi questa è una squadra che va anche in prospettiva. Non a caso, poi chiudo, è la prima volta che la Virtus ha più contratti pluriennali rispetto agli annuali, cosa che gli anni scorsi non poteva permettersi, e questo dà un'idea anche dei programmi.
0: Monte?
1: Per me Valencia insegna, secondo me dipende le idee, poi potrebbero anche pagare dividendi interessanti. Squadra che ha 3-4 giocatori che potenzialmente potrebbero essere protagonisti, quindi adesso al netto di tutto ovviamente non voglio guffare o altro, perché è un attimo passare da quella parte, però è interessante. Ovviamente mancano ancora quantomeno 2 o 3 giocatori che possono fare la differenza, almeno un paio di americani, se non sbaglio, per cui
13: ci mancano delle guardie, certo.
1: Quindi sai, su quello spot, come appunto lo stesso Valencia insegna, se le azzecchi e il contorno è interessante, come reputo, puoi toglierti qualche soddisfazione. Poi ovvio che non è che tutti gli anni riesci a fare Valencia con un budget ovviamente un terzo rispetto a quelli che dovrebbero andare alle Final Four o comunque a passare il turno, diciamo. Però può diventare interessante, secondo me.
0: Prego.
13: Beh, il tema Valencia è un tema interessante per due ragioni, ha un'attinenza importante per la Virtus. L'anno scorso Valencia ha fatto una stagione clamorosa in Eurolega, anche in virtù della nuova arena, la Roig Arena, che è un'arena completamente diversa dall'Unipol, un'arena per il basket nata e pagata essenzialmente dal club. Io l'ho inaugurato, perché la prima gara che ufficiale fu quella giocata contro la Virtus, quindi la sera in cui andai nella prima trasferta di Eurolega fu l'inaugurazione dell'impianto proprio. E vi posso confermare che a livello europeo ha pochi competitor. Se andiamo in NBA ne troviamo alcuni, ma non tutte sono meglio. Detto questo, Valencia, anche con la propulsione della nuova arena, ha fatto una stagione super. Ma attenzione, quest'estate Valencia ha perso il coach Martinez al Real, Montero che è andato al Pireo, Badio che è andato al Pireo, Thompson che è uscito in Italia e Nogues a Badalona. Quindi è chiaro che Valencia ha pagato dividendi, ma ha anche poi diviso dividendi un po' in tutta Europa in questa estate. Quindi è chiaro che il progetto Virtus deve essere un progetto lungimirante, ma che poi la prossima estate non sia costretto a ricostruire un'altra volta da capo. Poi è chiaro, fa sempre bene avere giocatori che abbiano successo e magari anche vendibili, però l'idea credo sia un pelino diversa, e sia quella di costruire magari più affari spenti senza puntare alla classifica di Valencia di quest'anno.
1: No, beh, certo, comunque l'obiettivo io presumo sia quello, quindi prima o poi, nel caso, quei dividendi li devi pagare anche qua. Cioè, perché comunque non hai la forza economica di competere con, ma neanche con le greche che fanno l'Eurocup oramai, perché ho visto quanto ha pagato Trincheri per prendere Osman. Cioè, quindi se Osman, che è un buon giocatore, inizia a prendere quelle cifre per andare a fare l'Eurocup, vuol dire che la Grecia, che la Turchia hanno budget che senza prendere le spagnole, ok, cioè intendo Real Madrid e
0: Barcellona,
1: sì. Tu non puoi avvicinarti lontanamente da questa parte tutto, ma neanche Milano si avvicina, secondo me.
13: Guarda, velocissimamente, io quando mi avvicinai nel basket agli anni 80, la Grecia era Salonicco, Atene non esisteva, il Pireo men che meno. E le due Salonicco, che hanno due proprietà iper lungimiranti e iper ricche, nel giro di pochi anni probabilmente torneranno, non dico ad essere i fari della Grecia, ma ad essere delle vere alternative ad Atene e Pireo. E quindi è il tuo ragionamento è correttissimo. Le dinamiche del basket di oggi sono completamente diverse da un tempo dove l'Italia faceva da protagonista. Oggi abbiamo due grechi inarrivabili e due greche che al momento sono dietro, ma che potenzialmente saranno davanti agli italiani nel giro di pochi anni.
1: Ah, ci metto anche l'Iraclis io, non solo Aris e Pauk,
13: ma
1: c'è anche l'Iraclis, quindi 5 squadre, ce ne sono quantomeno 4 in Turchia, poi vabbè gli israeliani, sì. Apollo e Maccabi, le spagnole, ragazzi diventa difficile fare meglio del 14,
13: Sì, te lo dico. Concordo.
1: Perché poi la gente deve anche capirla questa cosa qua.
13: La Svel, che l'anno scorso era la penultima,
1: spende anche lei. Ma no, ma poi si arriva a Parigi, perché se un giorno qualcuno si sveglia a Parigi e vuole spendere, cosa può spendere a Parigi? Cioè, visto col calcio. Cioè, quindi quello che vuol dire che in questo momento, e ahimè faccio anche un paragone un po' scomodo magari col Bologna, che magari Bologna siamo un po' più abituati, Virtus generazioni vincenti, ho paura che quantomeno in Europa per un po' sarà molto difficile. In Italia è un altro discorso, anche se qua dovremmo capire cosa succede con le due a Roma. Poi, ma riescono a fare la squadra secondo te a Roma? Cioè qualcuno ci va a giocare? Perché anche quella fa ridere.
13: Il mio dubbio è che se italiani in Serie A ci vogliono dal regolamento, e considerando la moria di italiani che ci sono, trovarne 12 sono due squadre, non sarà facile. Io penso che sia un passaggio vitale quello dei 6 italiani che devono per forza giocare in Serie A. Aggiungo una cosa sul tuo ragionamento. Sì, certamente è importante il discorso degli equilibri, però sì, effettivamente anche capire dove si andrà col tema NBA Europe o Eurolega che sta blindando il franchigio è un tema politico decisivo, perché l'Eurolega si è messa in una condizione di, non dico di difesa, ma di attacco verso l'NBA, ha solcato un perimetro quasi invalicabile, cioè chi passa franchigio in Eurolega in NBA non ci va più di fatto, quindi l'NBA che dovrà sbarcare in Europa dovrà in qualche modo cercare di capire dove andare a pescare, perché chi è franchigia in Eurolega di fatto resta in Eurolega per un po' di anni.
1: Io sono convinto che farà la fine della Superlega sta cosa qua, cioè nel senso anche i tifosi comunque del basket sono diversi, i tifosi in generale calcio basket sono diversi dai clienti dell'Eurolega, al netto che ci vogliono trasformare tutti in tali, cioè in clienti. Noi abbiamo una passione, siamo una generazione ancora che va allo stadio, che va a palazzo, che difficilmente puoi. Io metto i greci come potevano essere gli inglesi con la Superlega, ok? Cioè greci e turchi, non, secondo me, non si piegheranno mai a un giochino del genere. E tu senza greci e turchi non vai da nessuna parte. Nel basket, cioè come non vai da nessuna parte con gli inglesi, se non hai gli inglesi nel calcio.
0: Vi leggo un paio di messaggi che sono arrivati al 366-402-4022. Tra i tanti che sono arrivati, ho visto gara 3 Apoel contro Real, Eurolega di playoff. Castle Edwards, partita difensiva clamorosa, annullato Ezanja e Lyles. Ale, vuoi aggiungere qualcosa sulla difensività di Castle Edwards?
13: Come dicevo prima, da questo punto di vista la Virtus si è assicurata un ottimo elemento, ripeto, ha già anche esperienze NBA e credo che possa diventare, in attesa delle due guardie titolari, quello che saranno, il faro del baricentro della squadra. Poi è chiaro, le ambizioni della Virtus non sono quelle dell'Apo e quindi è più da ritarare e riconfigurare, però certamente è un ottimo colpo e quindi da questo punto di vista siamo non solo speranzosi ma anche molto curiosi di vedere come potrà poi calarsi nella realtà completamente diversa dall'Apoel, anche perché poi chiudo, l'Apoel giocava a Sofia in un'arena stupenda ma vuota di fatto, in una stagione in cui il quartier generale era in Bulgaria. Io quando andai là trovai una situazione assurda e surreale mai vista in 30 anni di basket. Giocare a Bologna in un posto dove il basket invece è sangue che scorre nelle vene quotidianamente è tutta un'altra cosa, quindi vediamo anche da questo punto di vista quello che dicevo prima, come si calerà
0: Monte?
1: Ma a proposito, tornano anche le russe?
13: Quest'anno no, ma il calendario di Eurolega esce fra una settimana e le russe sono fuori, però il CIO ha cominciato questo percorso di reintegro pian piano a livello nazionale, non è escluso che il prossimo anno le russe sono ancora membri fondatori e votanti dell'Eurolega, non è escluso che il prossimo anno con l'allargamento a 24 le due conference quantomeno il Sesca possa tornare, vedremo se va bene.
0: Signori, io intanto ringrazio Alessio Torri per essere stato con noi, ci risentiremo verso il fine settimana se avrai tempo da dedicarci, ritorneremo a parlare un po' ancora di pallacanestro. Grazie Ale,
13: un abbraccio, alla prossima. Evviva.
0: Grazie Alessio Torri, grazie anche al Monte per la mano sul basket, dove lui è dentro con tanta passione. Adesso andiamo in pubblicità, dopo la Virtus parliamo di Fortitudo e lo faremo con Enrico Fagiano di Bologna Basket.
5: Quasi Gol, presentato da
6: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
14: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
15: Parola di Riccardo Orsolini.
14: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
6: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
15: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
16: Et capè, u carot.
17: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
18: Anche quest'anno!
17: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra, con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
19: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
20: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
21: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
17: Il ritiro del Bologna a Valles su Net.

0: spaccio Calivision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl, vale davvero.
2: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Ehi, non ti piace la pappa?
5: Forse vuole qualcosa di più.
4: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
5: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
4: Ok, ordiniamo subito.
5: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
6: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
7: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
8: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
7: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
8: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
7: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
8: www.sorcevannini.it.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
11: Abbiamo parlato di Virtus alle 15.05 e 5 secondi, iniziamo a parlare di Fortitudo e lo facciamo con Enrico Faggiano. Ciao Enrico, ben trovato.
12: Ciao, ciao Leo, buongiorno.
11: No, non è Leo, ma sono Andy.
12: Non sei Leo?
11: No, ti giuro che oggi è quasi Andy. Non è quasi gol, ma è quasi quasi Andy.
12: Ma io ho una costosissima esclusiva con Leo. Hai chiesto il buyout?
11: C'è il buyout, mi costerà un po', ma dai, è un diciamo un privilegio che voglio, perché oltre ad avere la sigla dei Pet Shop Boys, lasciatemi dal buon Leo. Io c'ho anche il buon Enrico Faggiano, che mi fa piacere avere ospite e parlare di Fortitudo con me, che sono fortitudino.
12: Con i Pet Shop Boys sono già contento, sono già pagato.
11: Grande, grande. E con me che sono fortitudino, e come lo è al mio pari e anche forse di più, Mirko Montebugnoli. Enrico, partiamo subito col botto. È di queste ore l'annuncio ufficiale: Jamal Morris, nuovo giocatore, nuova guardia della Fortitudo. Prego.
12: A questo punto la squadra per i primi 12 spot è completata, sì. Perché adesso Fantinelli, Morris, Sarto, Sorokas, Guariglia, Zanelli, Sazzonelli, Anumba, cioè sembra quasi una poesia, Radonitz, Moretti, Galassi, Mazzola, Doff, Gentile, Cabrini, Oriadi, esatto. Colovati, insomma,
11: così in Lupi Villa,
12: Pesci, De Marchi, Monza, Poli, Stringari, Fredella, Marocchi, Maronaro.
11: Sei perfetto. sei perfetto.
12: E quindi squadra fatta e finita, mancherà diciamo, il corollario di qualche giovane. Uno è un ragazzo, si chiama, adesso ho un lapsus, comunque è un giocatore, mi sembra, del 2006, che ha fatto le giovanili a Tortona, quindi c'è anche lui, poi un qualche giovane che verrà aggiunto, quindi roster lunghissimo, poi chiaramente bisognerà vederlo sul campo. Ma il
11: chi dici Galassi?
12: No, aspetta. Scusa. che arrivo, perché ho fatto un qualche giorno in Portogallo, quindi ho dimenticato qualcosa, ecco.
11: solo Sporting e Benfica in Portogallo,
12: ma ero a Porto, poi c'è sinceramente tutti con sta maglia di Ronaldo. Armin Korlatovic, è un 2007 Armin Korlatovic, vabbè. E quindi squadra fatta già il 13 luglio, insomma. Va bene, poi chiaro che non sempre con la fretta si fa bene, perché io ricordo sempre la fretta e furia per andare a prendere McKamey una decina di anni fa, però insomma, squadra completata, non è giovanissima, perché anche Morris mi sembra un 92, però insomma, rispetto ad altri anni c'è la speranza di non doverli spremere, perché insomma, si spera di poter avere una rotazione un pochino più ampia di quella che per Porto per Amore è stata fatta negli ultimi anni, ecco, questo è un fatto. Morris ha una lunga esperienza in Europa, ha giocato sempre tra l'altro nei massimi campionati, quindi è la prima volta in carriera che gioca in una seconda categoria, è stato in Croazia, mi sembra, è stato in Germania, sì, in Francia, quindi insomma ha sempre giocato ai massimi livelli, è stato anche qualche anno fa a Brindisi. Me lo danno come giocatore più conclusivo che non costruttivo, perché era una di queste idee che, di cui si era parlato. Vediamo anche le condizioni di Fantinelli, perché se Fantinelli sta bene cerchiamo un 2 che possa fare anche l'1, se Fantinelli sta benino cerchiamo un 1 che possa fare anche il 2, ecco. Quindi mi viene a pensare che Fantinelli poi tanto male non stia, quindi giocatore forse più capace di finalizzare che non costruire, ecco, mettiamola così. Però sono tutte cose che ho letto, anche perché se vendessi delle informazioni su Morris sarebbero completamente false, perché sinceramente non me lo ricordo tanto in gioco, ecco, ho visto qualche statistica, mi sembra uno che di punti ne produce. Poi se tu mi chiedi chi è Morris, per me è lo storico barbiere di Corticella, ecco.
11: La classica domanda, Mukiel Lule,
13: Enrico?
12: Beh, sai, ormai viviamo in un mondo in cui il mercato è infinito, e allora o sei un feticista o sinceramente andare ad avere l'identikit e gli highlights di qualunque giocatore abbia giocato anche un 10 minuti in un qualche campionato sveco è un po' complicato. Poi con le cifre si fa sempre quel che è. Harris, Jordan Harris, quello che abbiamo visto, ha fatto delle buone cifre in Mongolia, poi vai a capire se la Mongolia è un campionato credibile o ridicolo. Andando a vedere gli stranieri che giocano in Mongolia, sono tutti gli stranieri da buona a due, ecco.
13: Enrico, guardando un po' le statistiche e giustamente, come hai detto te, prendendo un giocatore che ha sempre giocato piani alti, comunque in Lituania giocava nella seconda o terza squadra, credo, dopo lo Žalgiris lituana, ed è un giocatore dichiaratamente di pericolosità offensiva da 3, è probabilmente il giocatore che può permetterti finalmente di vedere la possibilità di far fare un passo in avanti a Sarto, soprattutto offensivamente, cioè liberargli qualche scarico, costruirgli qualche gioco in più, col fatto che magari possono non battezzare diciamo la guardia.
12: Beh, quello senz'altro, anche perché l'anno scorso Sarto ha sofferto abbastanza il fatto di non avere accanto dei punti di riferimento, anche se Sorokas comunque senza dubbio lo è stato, però diciamo così che lo scorso anno chi doveva andare a togliere persone era Moore, che si è visto e non si è visto. Speriamo che lo possa essere, ma anche il fatto che avendo in guariglia un centro un pochino più diciamo, di ruolo di quanto non lo fosse lo stesso Srokas che si era spostato, ecco, io posso sperare che in attacco tutto il perimetro, cioè ogni centimetro quadrato di parquet sia un pericolo per gli avversari, cosa che l'anno scorso non c'era. Chiaro che se tu hai una squadra che è costretta a tirare 35-40 volte da tre punti, Sarto posti non, spazio non ne potrà trovare. Se tu crei una squadra dove devi anche stare attento a chi è in area, a chi è in post basso, Sarto può avere qualche spazio in più, mettiamolo in questo modo.
11: Passiamo da dentro il campo a fuori, per se possiamo definire il coach fuori dal campo. Come cambia secondo te la filosofia del gioco Fortitudo da coach Caia a coach Cavina, e che tipologia di squadra ti aspetti sul campo?
12: Beh, intanto, cioè in generale io faccio un po' fatica a fare delle previsioni vedendo il roster, perché è un po' come se tu volessi giudicare il sapore di una pizza dal vedere gli ingredienti sul banco.
11: Vedi, beh, la farina, se mi metti dei carciofi te la giudico già adesso, senza neanche bisogno di sentirla.
12: Quello sicuramente, ecco, mettiamola così, che Cavina è un attore diverso da Caia, che non vuole dire che si andrà ad allenamento con le trombette, peraltro che Cavina di trombette se ne intende, perché avendo allenato il progresso di Tudini, dove c'erano trombette ovunque, beh, comunque sia, non saranno degli allenamenti diciamo così allegri, che va bene eccetera, anche Cavina è uno che si fa sentire, sì, eccetera, è un allenatore che ha una lunghissima esperienza, perché lui appunto ha esordito in A2 nel 2000, quindi insomma diciamo che neanche lui tanta. È una squadra che si spera possa avere più possibilità offensive, che possa avere una maggiore rotazione, è stata costruita una squadra lunga anche per questo. Vediamo quello che succede. Io chiaramente l'augurio principale che gli posso fare è, punto primo, che tu non debba ogni 20 giorni fare un comunicato con legamento, menisco, come è successo in questi ultimi anni, e non sempre per colpe di Caia che li allena e li tortura, come qualcuno ha detto, perché quando tu metti male un piede o un compagno in allenamento ti sega il polso, lì sono sfortune eccetera, come è successo. Speriamo che ci sia un pochino più di fortuna. Poi è vero che tu hai creato una squadra così lunga da non dover andare ad intervenire sul mercato con quello che c'è, ecco.
11: L'anno scorso tra Bologna, Virtus e Fortitudo è stato un ecatombe, cioè noi abbiamo pagato l'anno di Thiago Motta, dove andava tutto benissimo a livello sportivo su tutto lo sport bolognese.
13: Ah, ecco, no, perché stavo pensando sulla Fortitudo, quella che è andata tutto benissimo.
11: No, quell'anno lì andò tutto benissimo per Bologna, poi a caduta abbiamo pagato su tutti gli sport. Enrico.
12: Beh, quello sicuramente, tanto tutto, dato che abbiamo parlato di Cusin, Lupiville, eccetera, sì, mi ricordo che quell'anno ci fu soltanto un infortunio, sì, quello di De Marchi, che peraltro era l'unico ruolo in cui tu avevi un doppione, perché avevi De Marchi, Villa e Ottoni in 3x2 posti, era l'unico che potevi in qualche modo sostituire con un pari ruolo.
11: Tutti, sì,
12: gli altri,
11: vero,
12: sono rimasti assolutamente intaccati per tutto l'anno con i vari, e tu come unici cambi avevi Quazzotto e Girardi, ecco.
11: Sì, è vero, perché Bonfadini e Strada erano due ragazzini proprio ini, avevano qualche anno più di me, esatto, quindi esatto, erano quindicenne che mi avventuravo anche nelle prime trasferte in quell'anno. Che bell'anno che è stato quello lì, clamoroso.
12: Io non ho idea di chi sia in questo momento nel Bologna, però di quegli anni ti so dire anche tipo quanti peli sotto le ascelle aveva Cavalieri, che era il vice di cugina, ecco.
11: Enrico Cavalieri, grande,
12: esatto.
11: Che bello, che belli anni quelli lì, ti giuro. Mi ricordo che non si vedeva l'ora di andare allo stadio, e all'entrata di Andrea Costa c'erano delle calche clamorose quando aprivano tre ore prima, due ore e mezzo prima, i cancelli, che ti andavi a prendere il posto in curva, perché se volevi il posto te lo andavi a guadagnare, era meraviglioso, erano periodi stupendi.
12: Ma anche per esempio l'anno dello scudetto della Porchetudo,
11: sì?
12: Non ci sono state delle gravi problematiche, soltanto Karnišovas nelle ultime, che peraltro rischiava di essere anche ferale, perché se ti si fa male il tuo 15 punti di media in finale, insomma,
11: però,
12: sommato, ecco, diciamo che le stagioni positive nascono anche sotto buone stelle. L'anno della promozione di Martino andò tutto bene, ecco, per cui insomma.
11: Ah, ma deve essere così,
13: Però l'anno che vinciamo a Milano non va tutto bene.
11: No, si fece male Myers quell'anno lì.
13: No, io parlo del secondo scudetto. Vujanić.
12: Si fece male Vujanić,
13: Posseco fuori squadra,
12: non fatemi impazzire, cioè. Guarda, io mi ricordo quando si fece male Vujanić, che
13: Vujanić.
12: Io appena si fece male dissi è scudetto, ma diciamo che
13: ci avevi visto nel futuro Ruben Douglas, mi sei piaciuto.
11: No, aspetta, no, parliamo un attimo
12: io come
11: fuori.
12: Come playmaker sono fermo a Fumagalli, dopo okay, non ne più
13: e a suo cambio il povero Micio.
11: Esatto, poi anche BBB, esatto, lì, tanti play che sono passati. Enrico, io ti ringrazio tanto, sei una fonte inesauribile comunque di episodi legati agli anni 80, sei spettacolare. Grande Enrico, grazie.
13: Enrico.
12: Ciao.
11: Grazie. Enrico Faggiano, ragazzi, adesso andiamo di nuovo a parlare di calcio e lo facciamo da Valles, però non con Leo Bosello e non con Frank Loreti, ma con Pippo Cotti. Pubblicità e poi Pippo.
14: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
15: Anche quest'anno!
14: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi minuto per minuto tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
16: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti.

0: siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
1: Vuoi scoprire la collezione delle meraviglie? Ma vai da Conad! Solo da Spazio Conad, dal 10 luglio al 6 agosto, ogni 15 euro di spesa con carte Conad, con 50 centesimi in più, ricevi una biglia dedicata a Disney Topolino e i suoi amici. Vai su conad.it.
2: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
4: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
3: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
4: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
3: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
4: www.sorcevannini.it.
3: 41esima Sagra del Tortellone a Ozzano dell'Emilia, nella parrocchia di San Cristoforo. Dal 14 al 24 luglio, stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19 alle 22. Tortelloni preparati freschi ogni giorno e carne alla brace. Bar osteria con crescentine, piadine, gelateria artigianale e pesca di beneficenza. Tutte le sere, animazione musicale e spettacoli. Sagra del Tortellone, dal 14 al 24 luglio, nella parrocchia di San Cristoforo a Ozzano dell'Emilia. Sabato 25 alle 21, Santa Messa. A seguire, benedizione delle auto e fuochi d'artificio.
5: Vuoi una nuova macchina da giardino?
6: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
5: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
6: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno, su manferdinisrl.it e sui social.
5: Manferdini, la certezza dei professionisti.
6: Approfitta ora degli extra sconti.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
9: E rientriamo 15:23 in questo momento. Sapete cosa facciamo? Vi portiamo a prendere un po' di fresco in montagna con Pippo Cotti. Ciao Pippo, ben trovato.
10: Ciao, bentrovati. Ciao,
9: grande, Pippo. Che bello sentirti. Era un po' che non ci sentivamo. Tra un po' riparte anche fino alla fine Forza Bologna. E quindi alla mattina ti riavremo sabato mattina con noi. Che tempo fa lì, Pippo? Dici che di un po' di fresco, qualcosa.
10: Allora, adesso si sta rinfrescando, però è stata una giornata piuttosto calda oggi, anomala.
9: Ah, molto calda. Immagino 28 gradi, forse 30.
10: 33, 34 comunque al sole, eh? No, era però... caldo. C'è stato un attimo di un picco dove era veramente caldo. Poi adesso si sta rinfrescando perché si sta un po' annuvolando, è previsto anche un temporale, quindi però prima era un po' caldino.
9: Ed è previsto domani dalle 12:15 la prima conferenza stampa di ritiro, no? di mister Tedesco.
10: Sì, domani c'è la conferenza stampa, arriverà il Bologna tra le 18:15 in hotel e poi domani il primo allenamento mattutino, al termine conferenza stampa dell'allenatore del Bologna al suo primo ritiro da allenatore di una squadra di calcio in Serie A.
9: È vero.
10: Cioè è il suo debutto assoluto.
9: Sì.
10: Quindi vi racconto, cioè? Magari l'hanno già detto anche
9: non ha mai allenato in Serie A Tedesco.
11: Serie A, ok.
10: Sì. Mai. È la prima volta che lui si presenta.
11: No, al ritiro.
10: No, in Serie A.
9: Io vedi, gli voglio bene al Monte, veramente andrei lì, lo abbraccerei e proprio con le carezze in testa.
10: No, bisogna dargli delle vangate a volte in testa.
9: Dipende con che intensità tu dai le carezze, hai capito?
11: Vi voglio bene anche.
10: Doveva dire la sua per forza. Si vede.
9: Certo. Prego, Pippo, vai pure avanti, scusa.
10: No, stavo dicendo che lui sta preparando, a parte il rettangolo di gioco, l'ho già detto anche nell'intervento che ho fatto stamattina con Leo Frank, hanno mandato su i giardinieri del Bologna fino a dopo Pasqua. A trattare il campo e adesso c'è addirittura il team, il pool, l'azienda che i manutentori del Dallara che sono venuti su in forze e stanno veramente coccolando e facendo anche degli innesti di erba vera.

0: no, sintetica, comunque, ma degli innesti, dove il campo non è perfetto, sia campo 1 che campo 2. E poi lo stanno bagnando tantissimo, stanno veramente preparando il campo in modo maniacale. Poi c'è anche un'altra cosa, lo stanno dividendo come se fosse un campo da football americano, tanto per intenderci. Lo stanno dividendo quasi per yard, con delle linee diciamo continue, delle linee tratteggiate, cioè vorrà utilizzare dei metodi. Io di ritiri ne ho fatti abbastanza nella mia vita, ne ho quasi 30 anni di ritiri. Ho iniziato che il ritiro era corsa nel bosco, ripetute, basi sui gradoni, carichi naturali. Poi pian piano ho visto mettere dentro i pesi, ho visto mettere dentro altre cose, ma all'inizio c'era solo la natura come impatto e qualche tappetino per fare addominali, stretching o esercizi da terra, insomma da terra, ma niente di più. Adesso invece la tecnologia, pochi istanti fa, è stata scaricata, anzi, la palestra della Tecnogym, con un bilico, con tutta una serie di biciclette da spinning, massima tecnologia, le vasche per immergere i giocatori dopo gli allenamenti con tantissimo ghiaccio. Cioè, quindi c'è
1: qualcuno
0: veramente
1: che non vuole andare con dei pesi anche.
0: No, beh, ci sono veramente tante cose nuove in questo allenamento. L'intelligenza artificiale che userà tantissimo, tedesco, e insomma la possibilità di vedere un metodo di allenamento completamente diverso.
1: Sì. Oh, tu dicevi di ritiri, ne ho visti, dopo andremo anche sui ritiri passati, le differenze tra quello che è stato e quello che è. Però intanto leggiamo qualche messaggio che è arrivato al 366-402-4022. Mi ha stupito, dice il nostro ascoltatore, che è Vittorio, vedere Holm a Valles.
0: È un giocatore che fatta la tara dei rumors, delle voci, delle cose di radioportici che adesso sinceramente non mi interessano, è un giocatore che comunque se sta bene, se ha voglia di essere dentro il progetto, è un giocatore molto forte, un giocatore che proprio deve stare bene perché spesso si infortuna. Quindi insomma il Bologna non è riuscito magari a scambiarlo con la Juventus, a fare l'accordo con i bianconeri, mette al centro Joao Mario. Per il momento è un giocatore del Bologna, tedesco, lo vuole vedere, lo vuole allenare bene e eventualmente può rimanere, come può essere utilizzato anche come giocatore da inserire sul mercato.
1: Giocatore che se sta bene, di una fisicità, di una forza, di una tecnica unica.
2: È un acquisto, se sta bene.
1: Sì, sono stra d'accordo. Poi altri messaggi, andiamo a prendere questo. Pippo, con il campo fatto da football americano, riuscirà qualche nostro giocatore a mettere la palla su punizione tra i pali? E questa è una gran domanda. Pippo, prego.
0: Abbiamo Bernardeschi, che sicuramente è un giocatore che ha un piede super educato, Orsolini stesso, insomma magari questi giocatori qua, ecco, un gol su punizione è un po' che manca in casa Bologna, quindi perché no?
1: Sì, sarebbe ora, sì. Altro messaggio, lo andiamo a leggere, qui voglio sentire il giudizio di Pippo. Il Como ha preso dalle giovanili del Bologna il bomber Fustini. Potreste chiarirmi questo passaggio, come è avvenuto e perché ci siamo privati di questo prospetto? Grazie, saluti Mirko. Ciao Mirko, prego Pippo, se hai notizie in merito.
0: Non ho sinceramente notizie dirette, so che il Bologna non ha ritenuto questo giocatore diciamo convocabile o in qualche modo non si è trovato con i procuratori, perché guardate che non è che c'è solamente un giocatore di società, giocatore, ci sono anche i procuratori
1: Bravo.
0: Che purtroppo non sono sempre simpaticissimi nelle loro cose, quindi bisogna tener conto anche di quello, che purtroppo, dico purtroppo, i procuratori del calcio hanno un potere che a volte può essere deleterio.
2: Aggiungo una cosa: Vai. Non c'era un contratto,
1: Bravo.
2: Che è la cosa più importante, e semplicemente il Como ha fatto un'offerta che a livello giovanile era un'offerta molto importante. C'era ancora Margotto, per dirti Pippo,
0: esatto.
2: E Bologna ha ritenuto di non pareggiarla.
1: Margotto ha casatosi alla Roma nel frattempo.
2: Il Bologna nel frattempo è andato a fare un altro 2009. Io Fustini per mille motivi un po' l'ho presente, di Castenaso, qualche volta l'ho visto anche giocare, è andato a prendere un altro 2009 che a livello di marcature ha fatto un campionato migliore di Fustini, col tutto è stato anche infortunato, ha avuto anche dei problemi, quindi sì, è un prospetto gli auguro il migliore, la migliore carriera possibile, ovviamente, perché è un cinema comunque che è cresciuto.
1: 2009.
2: Cresciuto a, in zona tra Castenase e Bologna, però diciamo che se, come giustamente diceva Pippo, iniziamo a inseguire anche i procuratori nelle giovanili, diventa molto difficile, soprattutto se squadre che non hanno un settore giovanile come il Como vanno in giro a fare tra virgolette la spesa, e che ci sta, è un altro modo di fare e di costruire il settore giovanile. Cioè, tu il settore giovanile lo puoi costruire nel tempo investendo ogni anno più soldi, oppure arrivi che non ce l'hai e il Como adesso ha bisogno, quindi è costretto ad andare a spendere qualcosa in più sui giocatori, sugli ingaggi, perché qui parliamo di ingaggi, ma ragazzi, parliamo di ingaggi di ragazzi di 16 anni, 15 anni. Cioè, leggevo che sono andati a prendere un portiere, un 2010, l'hanno strapagato, ma ragazzi, è un 2010, cioè ancora fai fatica se inizi a adopare anche quel mercato da subito, secondo me.
0: Appunto, il Como, cioè, ripeto che viene preso esempio, Como fa come obbliga, lo ripeto come ho detto altre 100.000 volte per altre squadre, io non vorrei mai essere un secondo, neanche un tifoso del Como, mai, neanche per un secondo, una vita rossoblu da tifoso, poi da giornalista che lo segue, il BFC. Il Como, perfetto, fa la Champions, ok, bravi loro, non mi interessa, ha uno stadio, sì, che devono fare, ma anche tu, Innocenti, non ha la storia del nostro, dell'Ara, la nostra carta intestata è piena di trofei, di titoli, la loro è bianco-azzurra e basta. Hanno solo i soldi, che possono essere importanti, possono essere utili, però devono comprare, se no non possono esistere, e questo è un po' diverso. Sono belli, sono attrattivi, ma non mi interessa fare calcio in quel modo lì. Mi interessa fare calcio con le basi, con il futuro, con la storia, con la programmazione. Non, come diceva giustamente il Monte, sono costretti a comprare, perché sennò non si possono neanche scrivere. Ecco questo. Sono due cose ben diverse.
1: Ci comunica l'ufficio stampa del Bologna che l'arrivo della squadra all'hotel Walserhof è previsto per le 18 circa, seguiranno aggiornamenti, poi vedremo più o meno l'orario d'arrivo è quello. Noi dalle 16.30, ricordiamo, daremo la linea su Avalles, come stiamo facendo adesso comunque, con Leo Bosello, Frank Loretti e ancora con Pippo Cotti, proprio per dare i primi segnali di avvicinamento della squadra e poi raccontare l'arrivo dei giocatori stessi. E questo apre di fatto la stagione 2026-2027 per il Bologna e per i suoi tifosi. Lucumi è uno dei calciatori più seri, oltre che bravo, che si conoscono, pur volendo cambiare area non ha mai mandato certificati medici o rotto con la società, ora va accontentato. Sei d'accordo, Pippo?
0: Lucumi è un grande professionista, sì, certo, grandissimo professionista.
1: Ti sentiamo non benissimo, Pippo, scusa.
0: Mi sentite adesso?
1: Adesso perfettamente, grazie.
0: No, dicevo, Lucumi, grandissimo professionista, giocatore che si è comportato veramente alla stragrande con il Bologna, non si è mai tirato indietro. Sicuramente lui adesso vuole un ingaggio importante, vuole andare a giocare sicuramente e nuovamente le coppe, e quindi difficilmente rimarrà a Bologna. Però il Bologna vuole giustamente un prezzo equo, quindi non lo vuole svendere, attende un'offerta, in tal caso se lo tiene, perché non lo vuole svendere, questo è poco ma sicuro.
1: Intanto arriva un messaggio con lo scambio 2-1 di Dash, poi il Como ha comprato Fustini in promo. Bellissima, bellissima. Bene. Con Paolo Ferrari che fa lo scambio del Dash 2-1, bellissimo. Ciao Andy, con le cessioni che deve fare, spero non Roa e Castro, via Dallinga, Ravaglia in prestito e Pessina come secondo. Stefano da Imola, saluta al Monte e anche a Pippo. Direi che non fa una piega.
0: Non fa una piega. Adesso, cioè, il mercato del Bologna, come il mercato anche di altre squadre, tanti rumor, tante voci, questa finestra lunghissima che c'è di mercato che non finisce mai, non mi piace neanche un po'. E ovviamente i mondiali anche dilatano un po' di robe, e fattore altrettanto importante che quando si muove la Premier, e quando la Premier si muove ha un portafoglio che non puoi pareggiare mai,
1: assolutamente.
0: Quindi, è innegabile. Quando si muovono loro, tu devi solo attendere, capire, perché se arriva un'offerta al 35-40 milioni di euro o per Cast o per Rove, bisogna che li ascolti.
1: Assolutamente d'accordo con te. Poi, ciao ragazzi, voglio Migna al Bologna. Ieri Migna antipatico, insopportabile per gli avversari, anche per i tifosi, non solo per gli avversari, però lo vedrei veramente volentieri a Bologna, perché è anche rigorista. Prego.
0: Magari Pippo. Lui e Lukumi insieme sarebbero stupendi.
1: Ah, la coppia dei norvegesi con quella dei colombiani dietro, tanta roba.
0: Cioè, detta così sembra una puntata di Narcos.
1: Vabbè. Effettivamente mi torna, soprattutto sui colombiani.
0: Esatto.
1: Poi anche a me piacerebbe che il colombiano rimanesse ancora un altro anno. Molto allora un altro anno, che come impegno, come voglia di, no aspetta, è scritto male Andrea Casella, proviamo a capirlo. Anche a me piacerebbe che il colombiano rimanesse ancora un altro anno, ma ho timore che come impegno e voglia e come voglia di stare in questa squadra abbia già dato tutto. Mamma mia, Andrea, rileggi i messaggi prima di mandarli. Non c'è due virgole.
0: È tipo: no, io volevamo savoir.
1: No, ma neanche. Qui siamo ancora oltre. Anzi, facciamo così: ti leggo questo messaggio che forse è scritto un attimino meglio. Ciao, grande Andy. Direi che la mancata convocazione di Ravaglia fa pensare alla sua cessione. A questo punto, Pessina dovrebbe essere il vice Skorupski. Pippo, a riguardo. Poi andiamo in pubblicità.
0: Sì, penso anch'io che Ravaglia possa essere ceduto o definitivamente o in prestito. Federico, figlio di Bologna, gli auguro bellissime cose. Io conosco bene il papà anche. Mi dispiace che non abbia sfruttato, l'ho già detto altre volte, le sue chance qui a Bologna, ma è difficile essere profeti in patria a volte. Sì. Faccio un esempio: anche Viviano a Firenze non è riuscito mai a fare bene. Federico Ravaglia qui ha fatto buone cose e ne ha fatte altre non bene, e deve giocare lontano. È un ottimo portiere, deve dimostrarlo, e noi gli auguriamo ogni bene, magari di tornare qua da noi più forte di prima. Ma adesso Bologna per lui potrebbe essere tossica e deleteria.
1: Pippo, noi andiamo in pubblicità, dopo, se rimani con noi, apriamo la pagina dedicata un po' alla Marco Orda, quelli che sono stati 30 anni di tuoi riti.
0: Rimango con voi ancora collegato.
1: Perfetto.
0: Va bene.
1: Pubblicità per noi e poi apriamo la pagina dei ricordi di Pippo Cotti.
3: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
4: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
5: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
6: Ehi, non ti piace la pappa?
7: Forse vuole qualcosa di più.
6: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
7: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
6: Ok, ordiniamo subito.
7: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro, e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl vale davvero.
9: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
10: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
11: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
12: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
13: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
14: Vuoi una nuova macchina da giardino?
15: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
14: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
15: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
14: Manfredini, la certezza dei professionisti.
15: Approfitta ora degli extra sconti.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: E rientriamo 15:42 in questo momento. Pippo Cotti collegato con noi dalle fresche frasche di Valles. Ciao Pippo, ben trovato.
0: Eccomi.
1: Eccolo, poi iniziamo subito con la domanda. Il ritiro più imponente di sempre a livello di esodo fu quello con Baggio a Sestola, sì. Questo però incuriosisce parecchio con Tedesco. Beh, direi di sì Pippo, mamma mia, non ci si avvicinava.
0: No, allora io quello di Baggio a Sestola l'ho vissuto proprio in live, perché eravamo proprio dentro il Miramonti con Ulivieri, io, c'era Emanuele Righi, Beneforti e Biondi.
1: Sì.
0: E ci fu una reazione di Ulivieri alla sua maniera, con Gazzoni che lo chiamò dicendo ho preso Baggio, e Gazzoni gli disse si va a Serie B con Baggio, e gli mise giù il telefono in faccia. Questo fu l'inizio. Pronti via, grazie, buonasera, di Renzaccio. E poi ne seguirono tante altre con Chiarella, Casteldebole, che poi uscirono insieme, io mi dimetto, no, mi dimetto io, insomma fu un inizio molto burrascoso quello, sì. Lì, però a livello di ritiro c'era la gente nascosta nelle cucine, gente sul tetto, cioè 7-8 mila persone presenti, con Baggio che arrivò a Bologna, e fu un'annata complicata, difficile, perché Bologna girò nei bassi fondi all'inizio, poi Baggio fece 22 gol alla fine e fu un'annata meravigliosa. Però diciamo,
1: c'è da dire che avere Anderson di fianco aiutava parecchio.
0: Anderson era un giocatore eccezionale, ma quando comunque Baggio stava in panchina con Ivano, ecco, sì. Non è che stavo in panchina io, cioè nel senso che la squadra
1: incredibile.
0: Igor stava in panchina, cioè, stiamo parlando di uno dei giocatori destro-sinistro, la stessa cosa. Igor Colivano, giocatore pazzesco, clamoroso, cioè io di Igor sono anche molto amico, però ogni tanto ci scriviamo, però Igor Colivano, cioè, penso che sia una roba fantastica.
1: Giocatore clamoroso. Ma anche come persona.
0: Clamorosa. Io a proposito di aneddoti ne ho uno a casa con Ivanov, dove ho rischiato veramente di schiantarmi in Vespa, perché lui mi invitò a mangiare, lui stava vicino al palazzetto.
1: Sì, Palazzo dello Sport.
0: Esatto, stava da quelle parti lì, e io andai a casa sua, a parte che c'era solo caviale, patate e un'altra cosa di cipolla, così, vabbè, a parte quello. E però c'era questa cosa che per me era acqua, no, si pasteggiava a vodka 80 gradi, quindi io, cioè, ne ho bevuto un bicchiere e poi, cioè, iniziavo a sentire gli uccellini, quindi, cioè, sono andato a casa che andavo zig zag. Ho detto Igor, guarda, grazie, no, ma fa bene, tranquilli, io non ce la faccio più. Sono andato, mi ricordo, in bagno a bere al rubinetto dell'acqua che stavo
1: cuorendo. Ti faccio questa domanda che arriva da casa. Igor, che si chiama così anche il nostro ascoltatore, ma a Pippo piaceva di più Igor o Lajos?
2: Bella questa
1: qui.
2: Io però non ho dubbi.
1: Anch'io non ho dubbi.
0: Allora, signori, io mi sono preso un rimbrotto pazzesco, un cazziattone da Laius Tettari clamoroso quando abbiamo organizzato i 110 anni, sì. Ok, la partita, cioè, che io pensavo che lui non avesse piacere a giocare, no? Giocare con tutte le stelle, le cose, e ci fu Bologna-Real Madrid, legend, come ben ricordate, sì. E quindi lui arriva, eccetera, eccetera, così mi guarda, fa, sei tu che organizza? Ho detto sì, là, sai, perché ci avevamo già visti per i 100 anni, però lui 100 anni aveva perso l'aereo, quindi non era arrivato, però quello è un altro che aneddoto che bisogna raccontare.
1: Che personaggio.
0: È arrivato il giorno dopo, ho detto Laius, grazie, però abbiamo giocato la sera prima, però vabbè, a parte quello. E lui mi ha detto, tu non hai fatto giocare me? Ho detto, ho deciso, no, va bene, tu problema, perché i miei piedi baciati dagli angeli, quindi tu hai un problema con gli angeli, mi ha detto. Ha detto, perdona, ho capito, ok, sorry, perdonami.
1: Beh, scusa. Però posso dire senza dubbio che sia stato il miglior giocatore che io abbia mai visto giocare con la maglia del Bologna. Quando ne aveva voglia era due spanne superiore a tutti.
0: Il Reale. No, vabbè, stiamo parlando di un livello alla Messi, alla Maradona, capito?
1: Sì, certo.
0: Zidane, quella balotta lì, cioè, ok, poi dopo lui era completamente pazzo, ma questo è un altro discorso.
1: Però lui effettivamente, io mi ricordo un Bologna-Roma dove nel primo tempo lui decise di giocare a pallone, il Bologna avanti 2-0, nel secondo tempo lui ha detto ok, si vede che gli hanno pestato un piede, non lo so, oppure gli hanno spostato la borsa dal suo posto, e sì. Lui ha smesso completamente di giocare, noi abbiamo perso 3-2.
2: Quel tipo di giocatore che è stato lui a Bologna, Agli a Brescia, e poi secondo me sono finiti.
1: Cioè, sì, con una differenza,
2: di quel genere,
1: con una differenza, cioè. Poi non so se siete d'accordo con me. Aghi era arrivato a Brescia da 10 del Real Madrid, va via, sì, da Brescia e diventa il 10 del Barcellona.
2: Sì.
0: No, cioè. È vero, stiamo parlando però di livelli stratosferici, però Laius Tettari, io mi ricordo un gol clamoroso col Napoli con un tiro da 40 metri, gol pazzeschi, cioè, stiamo parlando di un giocatore di livello assurdo, fantastico, cioè anch'io barcollo lì, fra lui con Ivanov, sono, cioè, mi ricordo mio nonno che mi parlava, che non ho mai visto giocare, di tal Gino Cappello.
1: Sì. Anche mio nonno mi raccontava negli anni 50, sì.
0: Esatto, come livello di giocatore, che un altro che stava magari caracollava lì e poi quando prendeva la palla faceva robe da fuori classe. Però vabbè, parliamo di un livello, insomma.
2: Però io sto con Laius.
1: Sì, anch'io.
0: No, certo, anch'io. Sicuramente anch'io.
1: Io ribadisco, al netto di tutto, era matto, perché era completamente matto, ma sicuramente tecnicamente il giocatore più forte visto a Bologna, almeno da me, in 50 anni ormai, più bene o male, sono quelli che andiamo tutti allo stadio, gli anni sono quelli visti a Bologna. Monte?
2: Pure, non c'è nessun problema
1: per vincere la partita
2: se c'è il gol.
1: Ma bellissimo, sulla musica della famiglia Adams, meraviglioso, meraviglioso. Peccato avesse una testa che se la dai un pesce rosso s'affoga.
2: Allora poi...
0: Sì, quello sì. Esatto. Sì, quello sì, peccato, perché era veramente un giocatore eccezionale. Ma quel periodo lì, cioè, era un periodo comunque di grandissimi giocatori, con un Bologna che però non riusciva ad essere eccezionale, ecco.
2: Sì, cioè, brutta quella dopo, leggi il messaggio dopo. Allora, quando, quello di Agi.
1: Ah, quello di aspetta, qua. Quando Agi doveva arrivare a Bologna, come minimo 8 anni prima di Brescia, arrivò al Tonen.
2: Uguale,
1: identico, stessa roba. Però al Tonen quasi Nobel per la fisica, con le sue ricerche. Lui adesso
0: sì,
1: un ricercatore.
0: È vero, però noi lo prendiamo tanta roba, perché lui fa gol all'Inter, no? Viene dall'Inter, non giocatore di questo tipo qua. Però bravo a studiare, ma meno bravo in campo, ecco.
1: Esatto, però una mente superiore.
2: Se non ricordo male, lo compra l'Inter perché segna a San Siro il gol che li caccia fuori
0: in Coppa UEFA, credo.
1: Sì,
0: Coppa UEFA.
1: Con la cavalchia al Koski, qualcosa
2: nome
1: del
2: simile.
1: Sì. Raga, Tettari davvero più forte anche di Baggio come potenzialità. Tecnicamente, io lo ribadisco, è il più forte di tutti. Fine. Poi dopo Baggio è Baggio e ha fatto quello che ha fatto. Ma tecnicamente, ragazzi, Tettari era un altro.
2: Mi dissocio, io mi dissocio. dissociato ufficialmente da questa affermazione.
0: Allora ragazzi, Baggio, se vogliamo tutti i gol, le giocate, le cose. Baggio dalla sua ha avuto la lucidità di testa, aiutato anche forse dal buddismo, dal suo modo di interpretare con la grande filosofia le sue sofferenze fisiche, e quindi è riuscito a fare una grandissima carriera. L'Udinese purtroppo ha pagato questo limite di testa che magari aveva, perché lui era un campione eccezionale, però purtroppo non abbiamo visto mai o capito mai il suo vero valore, perché sì, lui era completamente matto.
1: Però tecnicamente, se non mi dice sul campo a fare il mestiere del calciatore, allora Baggio è stato un icono, un emblema di un periodo della nazionale, di tutto quello che vuoi. Ma se tu mi chiedi chi è stato il giocatore più forte visto giocare sul campo del Dall'Ara con la maglia del Bologna, io ti dirò sempre e comunque la Iosdetari, perché era un'altra cosa, purtroppo limitato da una testa che purtroppo non corrispondeva a quella di un atleta, tutto lì.
0: Si potrebbe stare qui veramente giorni, ore, ore, sì, mesi a fare questo tipo di considerazioni.
1: Parliamo di un'altra cosa, Pippo, il primo ritiro del quale tu hai ricordi. Io ti dico il mio 81-82 a Pavullo nel Frignano, il Bologna poi che retrocede in Serie B.
0: Allora, il mio è con Scoglio, il Bologna di Scoglio, dove io sono un giovane inviato, vado su a fare le interviste per Rete7. Allora, e c'era anche Ermanno Benedetti, inviato dell'unità, e io ho questo ricordo qua del Bologna di Scoglio, poi dopo sì, questo è il primo ricordo che ho io delle prime mie collaborazioni giornalistiche. E poi dopo da lì il Bologna l'ho seguito in tutto il suo periodo sestolese, sempre l'ho seguito quando Bologna ha iniziato ad andare fuori regione con i primi ritiri, dove siamo andati a Di Maro, Vipiteno, poi siamo andati a Andalo, sì, e poi tutti quelli che sono seguiti.
1: C'è stato anche un Pieve Pelago nel...
0: C'è stato anche un Pieve Pelago, certo, c'è stato anche un San Piero in Bagno.
1: Sì,
2: San Piero in Bagno.
0: Esatto, cioè, no, ci sono stati dentro dei flash, diciamo che a volte erano toccate fuga e a volte invece proprio come inviato, con pernotti e cose così, ho iniziato a Sestola.
2: Tolto Valles, Pippo, qual è quello, tolto ovvio perché adesso Valles mettiamolo fuori da questo discorso, sì, qual è quello che ti è piaciuto di più? Cioè...
0: Allora guarda, io ho iniziato come giornalista, poi sono entrato nel board, perché con Dolomiti Sport Event gli ultimi 11 anni ho iniziato a collaborare con loro anche all'organizzazione, e ho organizzato nei ritiri, Sarcasterotto, Pinzolo, così, due concerti di Luca Carboni, uno di Ron, un Gianni Morandi, tre sere con Giacobazzi, quindi c'è... Dopo è diventata anche una cosa diversa. Sono legato molto a questo di Castelrotto, a uno di quelli di Castelrotto, perché ho organizzato nel cortile della scuola il concerto di Luca Carboni. Quindi era Luca un periodo che non cantava, che cantava poco, e l'ho fatto venire su in concerto, e sono legato a quel Bologna lì. Però poi abbiamo avuto anche dei momenti di ritiri. Allora, i ritiri una volta duravano 28-29 giorni, non si tornava più a casa.
1: È vero, io però 28-29 giorni a Valles, mamma mia,
0: no,
1: diventano impegnativi.
0: Non lo merito, ho fatto brutte cose forse nella mia vita, ma non così brutte.
2: Dillo Frank e Leo.
0: Ma no, così brutte. No, io mi ricordo che ho fatto 29 giorni a Vipiteno consecutivi col Bologna di Mazzone, che poi quell'anno retrocedemmo purtroppo, e ormai, cioè, io ero amico della lavanderia, perché andavo amico del fornaio, cioè ormai eravamo diventati io e Massimo Vitali e Claudio Beneforti parte integrante del posto.
1: Lavanderia da cotti con la K, però.
0: Esatto. No, beh, dopo erano molto lunghi i ritiri,
1: sì,
0: e adesso diciamo sono più corti, perché poi ci sono partite, perché poi si va a giocare, quindi è un pochino diverso, però ho bei ricordi sicuramente, anche dei ritiri che si facevano, diciamo, come appendice, perché una volta siamo stati anche a fare una tournée a Manchester, 5 giorni con di Pioli, siamo stati in Austria, a Kitzbühel, siamo stati a San Jorin in Tirol, insomma, ho anche tutti questi appendici, siamo stati una volta anche in Croazia.
1: Vero, contro il fiume, dove, con chi era?
0: Siamo rimasti, no, con il Nova Gorica.
1: Nova Gorica, sì, scusa.
0: No, ma io ce le ho tutte, tu me le dici, io ce le ho tutte, purtroppo, o per fortuna, in questi anni le ho fatte tutte queste cose dietro il Bologna. Un giorno farò un libro e lo chiamerò Mi Ritiro.
1: Bello questo qui, Mi Ritiro, e poi sì, bello. E però io, vedi, da tifoso, ad esempio, mi ricordo quello dell'81-82 a Pavullo, dove c'era Herbert Neumann. Mi ricordo più la moglie, ti dico la verità, la signora Andrea, che si chiama, oltretutto, ma tantissima roba.
0: Andrea,
1: sì, si chiamava Andrea, la moglie di Neumann,
0: sì.
1: Come anche la moglie di Giovanni, credo si chiamasse Andrea anche lei.
0: Andrea, beh, è un nome che viene usato al femminile.
1: Sì, se vedi Andrea tipo Persico, insomma, non benissimo, ecco. Diciamo che non è la stessa cosa, ecco.
0: Che voi, come siete fiscali.
1: Mettiamolo così, diciamo meglio Andrea di Andy, ecco, mettiamolo
0: come
1: giù
0: siete
1: così.
0: Fiscali nelle vostre disamine.
1: Sono d'accordo, però insomma, fu un c'erano Chiodi, c'era Fiorini, mi ricordo Pileggi, squadra che non doveva sicuramente finire come è finita quell'anno lì, però c'erano pochi soldini, secondo me questa era una sfiga non da ridere.
0: Beh, sai, poi se non paghi gli stipendi, le cose, le situazioni, i problemi, poi la squadra aveva buona qualità.
1: Esatto, dicono qua che in Croazia il Bologna giocò a Umago, Nova Gorica e Slovenia.
0: Ma non mi ricordo sinceramente le amichevoli, però mi ricordo con Massimo Vitali andammo là in macchina e poi girammo due o tre zone per fare queste amichevoli. Una venne fatta con la squadra di casa, lì al campo, che era di fianco al mare, eravamo sul mare, bel ritiro.
1: Sì, sono posti che, oh ragazzi, c'è non solo la montagna, c'è anche una volta, ad esempio, si andava a fare le amichevoli a Rimini, quelle di fine stagione.
0: A Rimini, certo, a Ravenna anche.
1: Sì, a Ravenna mi ricordo, sono andato a vedere anch'io un paio di amichevoli a Ravenna.
2: Ho fatto 0-0 l'ultima.
1: Sì, esatto. Ma eravamo...
0: No, c'era questa classica amichevole in Riviera.
1: Poi c'era una volta, quando non si andava più a Sestola, i primi anni c'era l'amichevole, poi a Sestola a fine ritiro si saliva per un paio di giorni e c'era l'amichevole anche lì. Mancano quegli esodi clamorosi con la fondovalle del Panaro bloccata fino da Casona a Sestola. Mancano tanto, però insomma non manca invece il Bologna, perché il Bologna negli anni è un po' cambiato e adesso la squadra che va in ritiro a Valles è tanta roba, Pippo.
0: No, è bellissima, anche perché a Valles, sai, la cosa bella di Valles è che tu ci devi venire, cioè nel senso che comunque viene davvero l'appassionato, il purista, il tifoso del Bologna, perché Valles poi finisce la strada, non è che dici, sai, intercetti anche un turista, intercetti anche un tifoso di un'altra squadra.
1: È vero.
0: No,
2: ci stavo pensando, allora, è vero, no, Pippo, stavo proprio pensando che effettivamente finisce,
1: è vero,
2: la strada.
1: Finisce contro,
0: no,
1: un monte, hai ragione.
0: No, lo so. Contro un monte, ragazzi, fa ridere, ma è così la verità.
1: È vero.
0: No, io nelle mie, questo pensiero mi è venuto stamattina. Io, come tutti i vecchi, faccio le mie camminate mattutine alle 6, a camminare, girare in mezzo ai boschi oppure no, così a un certo momento ho detto, beh, finisce con la Maga Fan, cioè finisce contro un monte, cioè uno ci viene qua, ci viene il vero tifoso, viene qua, perché se no non hai un'altra motivazione, cioè nel senso che
1: non ci puoi passare per caso.
0: No, dice, se non è come Di Maro, che è una città di transito, è un paese dove transiti per andare su a Madonna di Campiglio. Di Maro è una strada. Ok.
1: Sì, è vero.
2: No, Valles, vai a Valles, punto.
1: Pippo, noi ti ringraziamo, appuntamento con te prossimamente, intanto su buon ritiro, sabato. Buon lavoro e
0: ma
1: forza.
0: Io so, le dirette su TRC, esatto, che iniziano oggi alle ore 18 con l'arrivo Pullman, dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19 e poi sono qua che faccio dei camei con i ragazzi, quindi interverrò ogni tanto raccontandogli una serie di cose.
1: Grande Pippo, un abbraccio, ciao, grazie, ciao, grazie davvero, grazie Pippo Cotti. Noi adesso andiamo in pubblicità, rientriamo, vi accompagniamo in quest'ultima mezz'ora con Chico Rimondi, per poi lasciarvi a Leo e a Frank, a Leo Boselli e Frank Loreti da Valles per l'arrivo della squadra. Pubblicità.
18: Quasi gol, presentato da
19: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
20: Parola di Riccardo Orsolini.
19: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
21: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
22: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
23: Et che pe, u carot.
21: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
24: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
25: Nettuno Bologna 1.
26: Nettuno Bologna 1.
27: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
28: Anche quest'anno!
27: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra, con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
29: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
30: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
31: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
27: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
32: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
33: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
32: Fantastico, e adesso?
33: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
32: E loro risolvono?
33: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
32: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
33: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
34: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
35: Arredissima.
36: Quando piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere anti-allagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
3: convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio confezione da 4 di caffè Lavazza qualità rossa da 250 grammi a 11,90 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
5: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
6: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Ed eccoci qui, ultimo blocco prima di dare la linea a Valles, a Leo Bosello e Frank Loreti per la diretta, poi oltre alla diretta da Valles anche con l'arrivo della squadra su nella località del Trentino Alto Adige, sede del ritiro, e passiamo questo tempo che ci rimane con Chicco Rimondi. Ciao Chicco, ben trovato.
9: Buongiorno a tutti, buon pomeriggio e grazie per l'invito.
1: Ciao Chicco, ricordiamo Chicco, ufficio stampa Associazione Italiana Calciatori. Stavamo parlando prima, non so se stavi ascoltando, del più forte giocatore visto a Bologna. Io sto per la Iosdetari, il Monte dice Roberto Baggio, tanti da casa sono divisi. Tu cosa dici?
9: Io dico Roberto Baggio, ma l'Aios Detari è rimasto nel cuore, comunque hai ragione, potenzialità incredibili, forse un pelo inespresse.
1: Un pelo?
9: Vabbè, un dai, pelo. Bisogna essere buoni.
1: Sì, sì, ho capito, però un pelo sei proprio buono.
9: Io parlavo della sua carriera, anche a Bologna, esatto. Ci ricordiamo litigate furibonde per passaggi non eseguiti.
1: Personaggio.
9: In questi giorni, in queste ore che si parla di Sorlo che non ha dato la palla a Haaland con la Norvegia,
1: sì.
9: Se vi ricordate Detari che si arrabbiò per un passaggio di Türkılmaz, o il contrario, adesso non vorrei dire, in quel di Messina dove il Bologna vinse 1-0.
1: Detari smise di giocare,
9: sì,
1: in quella partita,
9: sì,
1: lì,
9: sì,
1: nel secondo tempo, con praticamente, non dico la sigaretta in bocca, ma quasi, perché smise completamente di giocare. Andiamo
9: Era
1: a sentire
9: stato un affronto troppo grosso,
1: sì,
9: per lui.
1: È vero. Andiamo a sentire cosa dicono da casa. Facciamo sentire anche te, Chicco.
10: Ragazzi, confermo l'amichevole, quella di Nova Gorica, c'ero anch'io. Amichevole molto bella, di una tristezza infinita, perché non eravamo una gran squadra in quel periodo. Mi ricordo solo dietro di me uno che infamavano i bolognesi, solo che questo ragazzo era largo 3 metri e alto 2, quindi diciamo che l'ho presa ovviamente bene per la mia salute.
1: Povero.
9: Gli ha fatto bene.
1: Esatto, il direttore dice Beppe Signori insieme a Marco Di Vaio. Sì, beh, i simboli sicuramente ci sono anche loro due, però come diciamo tecnica,
9: come picco tecnico rimarrei a quei due lì. Poi è chiaro, sì, che come per gli anni, per quello che hanno dato la maglia, per l'attaccamento, sicuramente Beppe Signori e Marco Di Vaio.
1: Ah, fate, ma poi ce ne aggiungerei anche qualcun altro, però insomma direi che abbiamo inquadrato il succo del discorso. Allora, bah, dice Cri, per me il migliore è stato Abero, grande, ma anche Cruz Armada, beh, insomma, sì, tanta, sì, roba. Riverola.
9: Coelho, Riverola, allora, che arrivò come scuola a Barcellona.
2: Il povero Friedberg.
1: Anche Friedberg, Ibsen, vabbè,
2: cioè, ragazzi, loro,
1: ma la più bella sapete qual è stata? San Siro, Bologna-Milan, parte la partita, tutto quanto, dopo 25-30 minuti qualcuno fa, ma chi è quello in mezzo al campo? Cioè non ci eravamo accorti che c'era Riveroli in campo da mezz'ora, dall'inizio della partita, proprio non fumato da nessuno, è incredibile, incredibile. Ricler del Mare, Moscardelli.
2: No, non ho piacere su Moscardelli, la 10 Moscardelli, la campagna abbonamenti, resta un problema.
1: Resta un un problema. Com'è finito quell'anno lì?
2: Non ricordiamolo.
1: Esatto, quindi beh, vedi, non tutti i mali vengono per nuocere. Ciao Nettuno, Cristaldo? Bologna 1. Dicevi, scusami?
9: Cristaldo? No, perché avete
1: il Zurri,
9: nominato quell'anno.
1: Allora. Il Zurri e Rolando Bianchi. Ritiro a Andalo? Andalo, sì, mi sa di sì.
2: C'è anche Zittito Bianchi quell'anno.
1: Sì, ok, grande. Sì, mi ricordo. Ugo Rubio, detto il passero delle Ande. Beh, Ugo Rubio è stato sfortunato. Esatto. Lui si fece male in Coppa Italia.
9: Subito in Coppa Italia a Napoli. Entrata, subito il crociato.
1: Sì, è entrata killer di Renica e diciamo che è finita lì la carriera di Ugo Rubio nel Bologna.
2: Però, altro sliding door.
9: Sì. Certo, diciamo che esatto, lo stava ricordando lui. Diciamo che all'amichevole a Casalecchio, dove Zamorano segnò il gol, a lui fu preferito Ugo Rubio.
1: È vero. Carlo Nervo e l'imperatore Massimo, numeri uno, Marazzina e Carlo Nervo, ma questi sono bandiere, idoli, gente che ti ha regalato. Io facevo proprio un discorso di tecnica, di capacità di giocare a calcio, nel senso proprio letterale della parola. Poi la testa fa tutta la differenza del mondo. Se tu dai la testa del mitico Villa a Lajos Detari, hai forse un nuovo Pelé. Purtroppo sì, non era così.
9: Però
1: ecco.
9: È chiaro che se uno vuole fare un elenco, dopo si va indietro, ci sono tutti gli storici, quindi non finiremmo mai.
1: Fuori onda, io e il Monte stavamo discutendo proprio su questo, mi fa, allora George Best. No, George Best era un'altra cosa ancora. George Best è là in cima, fuori. Uno che fa due tunnel a Cruyff e gli dice, oh, tu sei il più forte del mondo, ma solo perché io non ho tempo, secondo me ha già vinto, hai capito?
9: Sì, lui era indiscusso in campo e anche fuori campo.
2: Fuori il migliore in assoluto.
1: In assoluto,
9: forse
1: idolo.
9: In campo e fuori campo il mio idolo.
1: Idolo in assoluto. Chico, ma tu che sei ufficio stampa AIC e di giocatori, allenatori, presidenti, direttori sportivi, hai visto il mondo e hai intervistato il mondo. Chi è secondo te il più fuori classe nelle interviste?
9: Ah, sicuramente non Giovanni Sartori, grandissimo uomo.
1: Che non parla neanche sotto minaccia d'arma da fuoco.
9: Che ti dà pochissimo, ma ce ne sono stati tanti che ti davano, nei direttori sportivi, nei presidenti. Per dire, anche un De Laurentiis, quando ne ha voglia, ti dà un'intervista incredibile. Delle volte ti guarda e ti. Mi ricordo a una premiazione AIC a Milano che si mise d'accordo prima di fare il tappeto rosso, dicendo, guarda, il presidente si ferma lì dai giornalisti, le fanno qualche sì, va bene, inizia il tappeto rosso e chiaramente i giornalisti lì col microfono per fare la domanda, lui li ha guardati, è andato dritto e non li ha considerati. Dipendeva dal giorno in cui lo incontravi, però ce ne sono stati tanti.
1: No, vabbè. Comunque, commovente.
9: Al Bologna pochi, perché anche il Bigon ti dava pochissimo, il Corvino ti dava pochissimo, non ci sono stati tanti direttori sportivi qui a Bologna.
1: Diciamo che Bigon anche troppo, perché a volte bastava anche meno.
2: Cioè, è stato qua anche troppo?
1: Di là di quello, vabbè. Parlava anche troppo a volte anche meno, perché insomma, diciamo che qualche uscita non è stata, diciamo, a segno, ecco, però va bene, sicuramente abbiamo visto di molto peggio. Chico, questo Bologna e il ritiro di Valdes, cioè che si lamenta, abbiamo avuto dei messaggi di lamentela, che il Bologna è completo, eccetera, eccetera, però come dicevamo sia io, ma soprattutto il Monte, è legato alle non cessioni il mercato di questo Bologna, la bontà di questa squadra, sei d'accordo?
9: Io sono d'accordissimo, anzi firmerei per due centrocampisti nuovi e basta, fine, chiudiamo il mercato così.
1: Dando Lucumi già in uscita però.
9: No, Lucumi è lì, è ancora un anno di contratto, quindi è chiaro che è in uscita, adesso stiamo scherzando.
1: È così che però, mi piace.
9: Però è chiaro che finché non va via nessuno è inutile lamentarsi, ma io firmerei per partire un campionato con questi esterni qui. Poi chiaramente non ne rimarranno 5 ma 4, ma firmerei ragazzi, Cambiaghi, Rov, Bernardeschi, Orsolini,
2: Dominguez.
9: Cioè, certo, c'è anche Dominguez, sì, però sì, credo sì, che con le partite di quest'anno non partiranno con 5 esterni, ecco, questo mi viene da dire. Però per dire, adesso un po' la delusione secondo me, ma io l'avevo detto che era un mercato lentissimo, la delusione un po' per questo centrocampista barra 2 che insomma in ritiro servirebbe come pane ancora, quindi speriamo che arrivi presto. Per il resto si sa, se non esce nessuno, Bologna sì, non può neanche fare passi, per dire, se tu vorresti uno al posto di Dallinga, vorresti una punta, ma devi aspettare che Dallinga abbia il suo mercato, abbia le sue richieste, e così per Casale, e purtroppo sarà così anche forse per qualche pezzo grosso, però per adesso sono tutti qui e quindi io non sono così deluso. Vorrei solo un'accelerazione in quel reparto lì, perché è un po' in deficit, anche causa mondiali, perché non dimentichiamo che Ferguson e Moro ancora non ci sono.
1: Assolutamente, io ribadisco, per come gioca Tedesco potrebbe essere un anno in cui Nicola Moro potrebbe avere un ruolo da protagonista in questo centrocampo, perché come gioca Tedesco Moro si incasella proprio perfettamente. Monte?
2: Sì, sono d'accordo, io spero che faccia, che prenda il balzo questa occasione il ragazzo del Badori, che si giochi tutte le sue carte, ma non per mettergli della pressione sulle spalle o chissà perché chi è Badori, no, però è bello pensare che è un giocatore che comunque ha delle qualità che gli sono riconosciute a 360 gradi, si possa giocare in questo momento con il mister probabilmente qualcosa in più, se ci fossero tutti i centrocampisti che ci devono,
9: sì,
2: essere.
9: Poi c'è anche l'altro ragazzo
2: Lira, no, sì, adesso non mi ricordo come si chiama, per cui
9: Libra.
2: Per cui secondo me non tutte, diciamo, le sfortune arrivano per essere, diciamo, tali, quindi potrebbe essere davvero anche il momento, una settimanina, ok, perché lui si possa giocare le sue carte e magari avere quel qualcosa in più per convincere il mister, perché ripeto, se gli altri fanno giocare i ragazzi a 16-17 anni in Ligue 1 o anche in Premier, io credo che se lui dimostra di avere le caratteristiche per farlo, perché non provarci?
1: Chico?
9: Sono d'accordo, anche se adesso il divario in Italia tra lui era addirittura, non era neanche in primavera, credo che fosse in quella di Della Rocca, Badori.
1: Esatto.
9: È un salto grosso, però se lo dicevo l'altra volta con Andy, se partisse come Diawara, ecco, saremmo tutti contenti, questo è sicuro.
2: Prego,
9: è un buon prospetto.
2: Chico,
9: ha le sue chance.
2: Il centrale del Marocco, Naoui. Ok,
9: sì.
2: No, Naoui è l'altro, adesso mi ricordo il nome.
9: No, Naoui è quello della Roma.
2: No, vabbè, comunque il centrale è quello dei 18enne.
9: Sì.
2: Esordisce a 16 anni in Francia e non veniva dalla primavera. E vale anche per altri giocatori in Premier, questo che ti sto dicendo. Quindi se l'allenatore vede questo che dico io,
9: Non fa una piega al tuo ragionamento. Parlo in Italia perché anche nelle altre squadre italiane, quei pochi che sono venuti fuori dopo un Under 23, una Lega Pro, una bassa B, un'alta B, non subito così buttati dentro, perché l'Italia è un campionato molto tattico, molto difficile. Però ben venga, io sarei contentissimo come te, ci spero anche.
2: Ma secondo te, Chico, è un problema soltanto di tattica? Che sicuramente sono d'accordo con te che il nostro campionato abbia questa parte molto, diciamo, molto accentuata, o anche del fatto che ci sono pochi allenatori che davvero, passami il termine alla Bernardeschi, rischiano la giocata?
1: Chico?
9: C'è un po' di tutto. No, stavo riflettendo, perché c'è un po' di tutto in questo. Adesso hanno tutti molta paura.
1: Porta pazienza, però... se ti chiedo se ci sei, perché noi qua non siamo abituati né a pensare né a riflettere, quindi non abbiamo quei tempi, hai capito?
9: No,
1: ci mancano proprio.
9: No, riflettevo sulla domanda, perché è una domanda. Corposa, nel senso che una risposta certa non ce l'ha nessuno. Sicuramente Un po' è la cosa che ho detto io, campionato molto difficile, un po' la paura di buttarli dentro lo sbaraglio, e un po' questi ragazzi che non sono pronti, perché non entrando mai nessuno è mai subito pronto.
1: Sì, sì,
9: però
1: vero.
9: L'anno scorso in un ruolo molto complicato abbiamo visto che Pessina è riuscito a entrare, a giocare, a non sfigurare e anche a dare garanzie. Probabilmente sembra per un posto da dodicesimo in questo campionato.
1: Bravissimo, mi dai un assist? Non da ridere, perché è venuto fuori, insomma, si evince la mancata convocazione di Ravaglia, e soprattutto a questo punto qui ci chiediamo che fine farà Ravaglia, Monte e poi Chicco. Prego.
2: Ma io, come diceva Pippo prima, spero che lui vada a giocare. O cessione o prestito, quello sarà la società a decidere che cosa. Io credo che sia difficile per un ragazzo di Bologna giocare al Dall'Ara, quindi io gli auguro di andare a fare un po' di esperienza fuori e magari con la testa, con la mente più pulita, più libera, essere più continuo nelle prestazioni, perché lui ha fatto grandi prestazioni ma anche oggettivamente qualche cavolata importante.
1: Chicco?
9: Io protesto perché il Monte partendo prima mi ruba sempre le risposte, però profeta in patria è durissima dovunque, in qualsiasi squadra, più sale la forza

0: Buonasera, se dopo 2 anni di Europa con incassi di vario genere siamo ancora al vendo poi compro a meno, significa che la crescita è finita. Chicco?
1: No, non sono d'accordo, significa che questa società vuole che riuscire ad andare avanti con le sue gambe.
0: Autosostentamento.
1: Sì, l'abbiamo già capito, ma quando Saputo andrà via noi non andremo allo sbaraglio. Poi è chiaro che piacerebbe a tutti avere la proprietà del Como, nel senso che compra tutti quelli possibili e compra anche quelli bravi, giovani, le sta facendo tutto bene. Però è chiaro, noi abbiamo questa proprietà, siamo fieri, abbiamo ottenuto risultati impensabili. Io non credo che sia legittimo protestare così. Pensiamo ai presidenti precedenti, pensiamo alle gestioni precedenti e speriamo che comunque si è fatto una buona squadra.
0: Esatto.
1: Ma la proprietà ha già deciso che deve andare avanti con le sue gambe.
0: Esatto, sono d'accordo con te. Prima di far rispondere Mirko Montebugno, ricorda chi ci sta ascoltando che tra qualche minuto daremo la linea a Valles, a Leo Bosello e a Frank Loretti per l'arrivo, poi previsto intorno alle ore 18 della squadra all'hotel Wallerhof di Valles. Prego Monte, a te la risposta.
2: Io non so se la crescita è finita, cioè io non so cosa vuol dire la crescita è finita. Io penso che il Bologna lavori per ottenere il massimo risultato possibile con le disponibilità che ha. Quindi se in questo momento la società indica quello, la società farà con quello che ha. Però adesso non è per ribadire le cose, ma secondo me questa squadra è una squadra che ha dei valori importanti. Quindi se io tengo quei valori importanti, credo che sia meglio tenere Jonathan Rowe che comprare Artur Atta. Dico, faccio una battuta, ok?
0: Non è che è una battuta, è un dato di fatto.
2: Se avessi 40 milioni, se vogliamo 40 milioni da investire, li investirebbe anche il Bologna, ok? Però credo che partiamo, anche se l'anno scorso non siamo arrivati all'Europa, partiamo da una base credo importante. Ma l'anno scorso sono successe tante cose particolari. Quest'anno voglio vedere questa rosa, voglio vedere che cosa farà Sartori, perché io sono convinto che comunque il direttore ci sorprenderà anche questa volta, ma non perché fa miracoli, però sono convinto che porterà quei 2 o 3 giocatori che servono a italiano. Vediamo se le idee del mister, che sono comunque idee particolari, e io spero un mercato che in uscita si fermi ai non rinnovi magari di Freuler e Lukumi, ci porti a un risultato importante. Poi la crescita la giudicheremo. Abbiamo fatto della Champions, abbiamo vinto una Coppa Italia, abbiamo fatto l'Europa League, ci siamo comunque consolidati, siamo riconosciuti come una società importante. Non è male, ragazzi, pensando dove siamo partiti. Poi stiamo a vedere, giudichiamo alla fine, dai, a fine mercato, a fine anno, giudichiamo se la crescita è finita o se avevano ragione loro. Cioè, oggi secondo me non è corretto dire, non è che più spende meglio spende sempre, eh. Spesso sì, lo è. Roe è l'esempio, Roe hai speso e hai preso bene,
0: Siete d'accordo con l'ascoltatore che dice Pessina non ha il fisico da portiere ed è sopravvalutato?
1: No, assolutamente no, sicuramente gli manca qualche centimetro rispetto ai portieri diciamo tra virgolette che vanno di moda adesso, che sono altissimi, però non è vero, assolutamente, molto reattivo, anzi ha tante qualità Pessina.
2: Io sono d'accordo, l'unica cosa che salta agli occhi di Pessina rispetto alle nuove generazioni di portieri ma anche di giocatori può essere appunto l'altezza. Vale anche se voi guardate, ci sono squadre che hanno giocatori che più basso mette 90, quindi
0: cioè. Pessina è Kimi Antonelli, dice Matte Negri. È vero,
2: è l'uomo tigre quando mette la maschera,
1: è il soja di Kimi Antonelli, ecco, molto più alto, vedi? Più alto di Kimi Antonelli.
0: È vero.
1: Volevo
0: sì, vai.
1: Volevo aggiungere una cosa sul discorso del mercato, perché ci tengo che negli ultimi 10 giorni d'agosto, ragazzi, può succedere di tutto. Giocatori che adesso non puoi prendere, magari negli ultimi 4 giorni te li danno in prestito, pagano un po' dello stipendio, cioè si, sì, possono, si può arrivare in quel periodo lì a giocatori che magari adesso manco ce li sogniamo.

0: quindi aspettiamo un attimo veramente.
1: E, cioè, Marco, e Marco da casa dice proprio questo. Guarda, sembra scritto da te adesso questo messaggio. La fretta è brutta consigliera, soprattutto sul mercato. La gente vorrebbe gonfiare gli ingaggi e sperperare i soldi. Guardate altre società che con certi ingaggi si trovano impiccati con giocatori che piantano le tende e non si muovono più. Appoggio in pieno la politica societaria, dice Marco. Chicco?
0: Sì, no, no, ma sono d'accordo. Metto questa piccola, piccolo sassolino nell'ingranaggio di questo centrocampista che in questo momento ci serve abbastanza. Serve soprattutto a Tedesco in ritiro per cominciare a preparare la squadra.
1: Monte?
2: Ricordatevelo sempre, 5 anni a Bonifazi, 1 milione l'anno, più 6 di ingaggio, ci è costato 16 milioni lordi al Bologna. Quindi un po' di pazienza e arriverà, secondo me, tutto quello che deve arrivare. Io sono di quelli lì, cioè vediamo di evitare di rifare delle cavolate del genere. La fretta non è buona consigliera, soprattutto sul mercato, anche perché, ragazzi, ci sono squadre che hanno 20 esuberi, squadre importanti.
1: Signori,
0: no, ma è la stessa Fiorentina, ragazzi, è la stessa Fiorentina.
1: Hai ragione Chico, questo è proprio l'esempio più lampante. Signori, io vi devo interrompere perché purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato. La linea adesso va a Valles, a Leo Bosello e Frank Loreti. Chicco Rimondi, grazie per essere stato con noi. Ricordiamo, ufficio stampa Associazione Italiana Calciatori AIC. Chicco, ti richiamerò nei prossimi giorni, già te lo dico.
0: Grazie, quando vuoi, e viva Bosello e Frank Loreti al fresco, e a vedere veramente i ragazzi dal vivo, da vicino.
1: Esattamente, che arriveranno tra poco all'hotel su Avalles. Grazie Chicco.
0: Grazie a voi, ciao Monte, ciao a tutti.
1: Ciao Chicco Rimondi. Monte, grazie Mirko, grazie Montebugni, te, ricordiamo sempre, oltre che voce storica di questa radio, il presidente dell'associazione Futuro Rosso Blu. Monte, appuntamento con te nei prossimi giorni.
2: Volentieri.
1: Con noi l'appuntamento è a domani dalle 14 alle 16 con quasi Andy, quasi gol, quasi pomodoro. Dalle
2: 16:30.
1: No, domani 16, solo oggi 16:30. Domani fino alle 16, poi linea a Valles.

0: Quasi Gol, presentato da
1: De Stefania a Imola. È la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
2: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
3: Et capè, u carot.
4: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
5: Parola di Riccardo Orsolini.
4: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1. Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
11: I Minion sono tornati!
12: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
12: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
14: Quest'estate scopri come essere super.
15: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
16: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
17: Sei una piccola selvaggia, vero?
16: Non ci siamo ancora presentati.
14: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
18: Dal regista Christopher Nolan.
19: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
18: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
20: Andiamo!
18: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
21: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
22: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
23: Da Steven Spielberg.
22: Non riesco a capire, sono persone.
23: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
22: Cosa vuoi fare?
24: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
23: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: La Cina in onda. Economia, cultura e business tra Cina e Italia.
25: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Venerdì a Pechino il presidente cinese Xi Jinping ha ricevuto la presidente namibiana Ndai Tva in visita di Stato. I due leader hanno annunciato l'elevazione dei rapporti bilaterali a una comunità dal futuro condiviso nella nuova era. Xi ha proposto di rafforzare la fiducia politica, ampliare la cooperazione economica e intensificare il coordinamento multilaterale. Il presidente cinese ha invitato la Namibia a sfruttare l'azzeramento dei dazi concesso dalla Cina ai paesi africani per favorire l'esportazione dei propri prodotti verso il mercato cinese. Nel colloquio è stata inoltre sottolineata l'importanza della cooperazione mineraria da sviluppare sulla base del mutuo vantaggio, della consultazione, dello spirito di iniziativa e di apertura. Nella stessa giornata si è incontrato anche il primo ministro nordcoreano Park Tae-song, riaffermando l'importanza della tradizionale amicizia tra Cina e Corea del Nord. In occasione del 10° anniversario del cosiddetto lodo arbitrale sul Mar Cinese Meridionale, il Ministero degli Esteri cinese ha ribadito di non accettare né riconoscere la decisione del 2016, definendola illegale, nulla e priva di forza vincolante. Secondo Pechino, la Cina possiede la sovranità sulle isole del Mar Cinese Meridionale, i relativi diritti marittimi consolidati dalla storia e tutelati dal diritto internazionale. La parte cinese sostiene inoltre che la libertà di navigazione e di sorvolo nella regione non è mai stata compromessa e accusa alcuni paesi esterni di utilizzare il lodo per interferire nelle controversie regionali e alimentare tensioni. Pechino ha rivolto critiche specifiche al Giappone dopo le dichiarazioni del suo ministro degli esteri a sostegno dell'arbitrato. La Cina afferma che Tokyo non è parte della controversia e lo invita a cessare quelle che definisce accuse infondate e azioni destabilizzanti. Come nuovo elemento a sostegno della propria posizione, fonti cinesi citano un documento attribuito alle autorità filippine negli anni 90, secondo cui l'isola Wangyan non rientrava nella sovranità territoriale di Manila. La presidente dell'80esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Annalena Baerbock, ha confermato l'impegno di Pechino al multilateralismo, alle operazioni di pace e allo sviluppo sostenibile in occasione della sua prima visita in Cina dall'assunzione dell'incarico. In un'intervista alla TV statale cinese, Baerbock ha affermato di aver osservato a Pechino i progressi nell'innovazione verso la neutralità carbonica, definendoli significativi. Secondo la presidente dell'Assemblea Generale, in una fase di crescenti pressioni sull'ordine internazionale è necessario difendere la Carta delle Nazioni Unite. Baerbock ha ricordato anche il ruolo della Cina come uno dei paesi fondatori dell'ONU, uno dei suoi maggiori contributori finanziari e un importante sostenitore delle missioni di mantenimento della pace. Il 10 luglio il razzo vettore Lunga Marcia 10B è decollato dal sito di lancio aerospaziale commerciale di Hainan. Circa 6 minuti dopo la separazione tra il primo e il secondo stadio, il primo stadio è rientrato in verticale, venendo recuperato con successo su una piattaforma marina. Si tratta del primo recupero tramite sistema a rete. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: La Cina in onda. Economia, cultura e business tra Cina e Italia.
1: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
2: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
3: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
7: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
8: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
20: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
26: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
20: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
26: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
20: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
27: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
28: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
29: Nettuno Bologna 1, pomeriggio a Valles. Tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Presentato da
30: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
31: Manutenzioni in altezza? La parola d'ordine è sicurezza. Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte. Per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo. E arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
4: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
5: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
4: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
6: Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso, con le migliori tecnologie, ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Value Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express per Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto.
29: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
9: Buon pomeriggio cari amici di Nettuno Bologna 1 e bentrovati sempre qui da Valles da parte di Frank Loreti
10: e da parte di Leonardo Bosello. Buon pomeriggio a tutti.
9: Buon pomeriggio di nuovo, è bello sempre essere qua. Non siamo al centro sportivo, ovvero alla Fußball Platz, come ben vedete, ve ne siete già accorti per gli amici del canale 93, ma siamo all'hotel Valseroff perché tra circa un'ora e mezza dovrebbe arrivare il pullman della squadra con lo staff e tutti i membri che lavorano per il Bologna, quindi lo aspetteremo con voi, vi faremo vedere le immagini in diretta dell'arrivo del pullman con i 26 convocati da Domenico Tedesco per questo ritiro 2026 sempre a Valles. Ci siamo sentiti questa mattina per la nostra prima trasmissione qui dalla località di Rio Pusteria e anche adesso ovviamente siamo in diretta con voi, che potete interagire con noi al 366 402 4022. Vi faremo compagnia ovviamente non solo oggi ma per tutte queste giornate in cui il Bologna si allenerà qui a Valles, comprese ovviamente le partite. La prima sarà sabato alle ore 12 contro l'Arminia Bielefeld, formazione di Zweite Liga, ovvero della Serie B tedesca, per capirci meglio, per intenderci meglio, quindi già un test piuttosto probante per la squadra di Domenico Tedesco. Però ecco, dato che Leo penso ce li abbia sotto, gli faccio leggere i convocati, perché c'è già una sorpresa, se la vogliamo chiamare tale, legata ai portieri.
10: Sì, sapevamo che era un tema, sapevamo che era uno delle varie, insomma, discussioni anche che abbiamo portato avanti nel corso di queste giornate di diretta prima del ritiro. I portieri sono quattro e sono Franceschelli, Apponen, Pessina e Skorupski, quindi non è presente tra i convocati Federico Ravaglia, e sicuramente sarà una delle tematiche che domani verranno anche aperte da Domenico Tedesco nella conferenza stampa delle 12:15 al Fußball Platz, nella sala stampa della Fußball Platz di Valles. Parlerà domani il tecnico rossoblù e sicuramente chiarirà quelle che sono le condizioni del portiere bolognese, che capiremo se c'è qualcosa dietro a questa mancata convocazione. C'è Pessina, che ha fatto 4 giorni di ferie, come vi raccontavamo questa mattina in diretta qui da Valles, ma nonostante gli impegni con l'Under 19 italiana ha voluto in tutti i modi esserci per questo ritiro, che è molto importante non solo per questa stagione ma per tutto l'inizio, insomma speriamo un po' i primi anche momenti importanti della sua carriera. Sono quattro quindi portieri, anche perché così possono tra virgolette allenarsi e lavorare a coppie. Se ci sarà una partitella 11 contro 11, gli altri due portieri potranno così avere modo di lavorare insieme ai preparatori dei portieri del Bologna con un altro compagno di reparto. Per i difensori, vado un po' più spedito, poi apriamo il tema, ovviamente Pessina, Ravaglia, difensori Casale, De Silvestri, Elland, Holm, presente quindi lo svedese nonostante l'infortunio, Mikhailo Ilic, Jaber, Miranda, Papazov, Vitic e Zortea. Centrocampo, oltre a Elazzuzzi, Pobega e Odgaard, ci sono i due primavera, Badori e Libra, in realtà anche Under 18, soprattutto Under 18, ex Under 18. In attacco Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Orsolini e Row. Da questo punto di vista non ci sono altre sorprese. Quello che è cambiato, Frank, appunto, è il discorso legato alla porta, legato a Pessina Ravaglia. Pessina presente, Ravaglia assente, ed è uno dei temi che sicuramente ci portiamo dietro da questa mattina: possibilità di Ravaglia di esserci o non esserci. Non ci sarà Ravaglia qui in ritiro a Valles. c'è un interessamento da parte del Torino sul mercato, c'è questo piccolo infortunio che ha riportato negli scorsi giorni, c'è Pessina che si candida fortemente ad essere il secondo portiere per la prossima stagione. Questa mancanza e questa assenza di Ravaglia dal ritiro lascia, come dire, aprire un po' di discorsi.
9: Sì, lascia aprire un po' di discorsi sicuramente, perché Pessina ce l'aspettavamo ovviamente durante questo ritiro, anche se, come ricordavi tu, ha svolto solamente 4 giorni di vacanze dopo l'esperienza con la nazionale Under 19. Su Ravaglia chissà che non possa esserci stata un'accelerata negli ultimi giorni per un suo possibile trasferimento in un'altra squadra, poi resterebbe da capire quale, resterebbe da capire la formula di questo trasferimento. Sappiamo che potrebbe esserci un trasferimento a titolo definitivo per il portiere di Bologna, classe 99, che comunque ha rimediato questo piccolo infortunio che non gli ha permesso di svolgere le stesse sedute dei suoi compagni di squadra in questi primi giorni, dal 7 luglio, ovvero il giorno del raduno con la squadra e Domenico Tedesco, compreso ovviamente il suo staff. Su Pessina ovviamente c'è tanta curiosità, perché il giocatore non vediamo, meno sì, penso anche te, non vediamo l'ora di vederlo all'opera in questo ritiro, perché effettivamente, riprendendo la notizia di Gianluca Di Marzio di una settimana fa circa, il giocatore potrebbe essere il secondo portiere del Bologna per la prossima stagione. Quindi scopriremo effettivamente con i giorni che passano se questa è una possibilità concreta, ma credo che si vada verso questa ipotesi, considerando soprattutto che il Bologna ha confermato, dovrebbe confermare direi quasi al 100%, la titolarità per Luka Skorupski dopo una stagione purtroppo caratterizzata da 2 infortuni e sia da tante ottime prestazioni e qualche difficoltà tra un infortunio e l'altro, però ecco, diverse partite saltate, il portiere dovrebbe aver dato le garanzie necessarie comunque per il Bologna, per credere ancora in lui per almeno un'altra stagione, per poter difendere la porta da titolare, giocatore che poi negli ultimi anni ha avuto un rendimento sicuramente elevatissimo, uno dei leader di questo spogliatoio. Quindi personalmente sono piuttosto contento, sono curioso di capire come cercherà di sfruttarlo Tedesco, dato che poi è un portiere che negli anni si è sviluppato molto. Tedesco gioca tanto con il portiere, dà molte responsabilità al portiere anche per la costruzione delle sue azioni direttamente dal basso, e quindi questa è una delle tematiche fondamentali. Ma la prima notizia, quella di oggi, è quella del fatto che Ravaglia non parte con la squadra per questo ritiro, e si va, direi, senza dare troppe notizie così incredibili, verso una separazione. Resta da capire poi se sarà definitiva o meno. Ricordiamo che la squadra è in viaggio in questo momento, è partita da Bologna circa alle ore 14, arriveranno qui fuori dall'hotel Valserov alle 18, ovviamente se non ci sarà traffico, se non ci saranno particolari intoppi durante il tragitto, però ovviamente noi saremo qua in diretta ad accompagnare in maniera concreta la squadra avvicinarsi all'hotel e recarsi nelle proprie camere d'albergo. Quest'anno un piccolo cambio, tra l'altro, perché noi, se siete abituati a seguirci soprattutto anche sul canale 93 e in video, di solito la nostra postazione dell'arrivo del Bologna è in un altro posto. Questa volta, quest'anno invece, la situazione è leggermente cambiata. Siamo veramente molto vicini alla postazione precedente, ma di qualche metro, di qualche passo la nostra postazione è cambiata, perché i giocatori occuperanno l'hotel Val Serof, che è qua alle nostre spalle, se ci apriamo un po' riuscite a vederlo, proprietà di Felix Erlacher con la sua famiglia. Comunque anche l'hotel precedente, l'Abis, è sempre di sua proprietà, quindi è da anni ormai che i giocatori, lo staff e il Bologna usufruiscono dei servizi della famiglia Erlacher per per sostare qui a Valles.
10: Sì, esattamente, adesso hanno due hotel, entrambi gli hotel. Bologna può postare sia all'Abis che al Valserov, perché come sappiamo da mesi, dalle varie dai vari cameo di Filippo Cotti, quest'anno il Bologna ha richiesto una camera singola per ogni giocatore, quindi che ogni giocatore insomma potesse avere il proprio spazio riservato, e quindi non ci sono tra virgolette camerate dove ci stanno più giocatori insieme, e ognuno avrà la propria camera, ognuno avrà la propria privacy, quindi c'è bisogno di più spazio, c'è bisogno di più camere per tutti i giocatori, e quindi l'arrivo sarà direttamente qui al Valserov, che ha ospitato anche Gianni Morandi l'anno scorso, visto che Gianni è stato grande ospite del ritiro Valles 2025. Quest'anno Valles 2026 non avrà un evento musicale in diretta, ma avrà tre amichevoli a Valles. Questa è un po' la motivazione che vi abbiamo raccontato, principale del fatto per cui non ci sarà poi un vero proprio ospite cantante o comunque mondo dello spettacolo, visto che poi due stati fa è venuto il comico Giacobazzi. Avremo poi, speriamo, anche qualche tifoso che potrà raggiungere l'hotel nel corso dei prossimi minuti per iniziare a entrare nel vivo, a salutare un po' la squadra. Sappiamo che ironizzavamo un po' anche prima io e te, Frank, no? Ci sono sempre quei momenti belli in cui il tifoso da lontano inizia a tirare i primi urli all'allenatore, ai giocatori, dai, esatto, carichi, esatto. E i giocatori invece scendono dal pullman belli provati, perché sappiamo che poi sono abituati alle prime classi, gli hotel, gli aerei, soprattutto i treni molto comfort, quindi fare 4 ore di pullman, arrivano che sono provati, non che l'hotel, non che il pullman del Bologna sia assolutamente scomodo, tutt'altro, è molto, sì, molto comodo.
11: Non è un Flixbus, no, ma è un pullman di prima classe. È chiaro che comunque fai 4 ore seduto in un pullman, quindi un po' di stanchezza ci sta che ti possa venire, qualche saluto comunque ci sarà, direi, sì, senza, sì, senza alcun dubbio. Ci saranno i soliti giocatori che sono un po' più cotti e si recheranno,
10: muoveranno con il loro passo un po' dinoccolato, esatto, verso l'ingresso.
11: Sì, altri invece che magari consentiranno qualche saluto, qualche firma veloce, anche perché poi lo staff ha premura anche nel farli entrare, perché
10: forza, dai.
11: Esatto, anche perché penso abbiano anche voglia di sistemarsi, e poi arriva soprattutto in queste località l'orario di cena, no?
10: Quindi, molto presto.
11: Esatto, molto presto, ed è prestabilito, quindi non bisogna sforare neanche di un minuto.
10: Tutti i dettagli ovviamente super limati, ma è come normale che sia.
11: Tutti.
10: Vabbè, ma figurati, ma non è che è particolarmente strano, no? È così che funziona nei club di Serie A. 366 402 4022, il numero per i messaggi WhatsApp, potete scriverci curiosità, domande legate al campo, le scelte, parlando di mercato, ma parlando anche ovviamente di tutte quelle che sono e possono essere le vostre curiosità sulla località, sugli eventi, sulle informazioni utili. Se dovete recarvi a Valle, se volete sapere qualcosa in particolare, siamo qui a vostra disposizione. Non solo calcio, non solo Bologna, non solo composizione della squadra, rinnovi, mercato, ma anche ovviamente tutte info utili che possono arrivare dal ritiro di Valles, visto che siamo già qui. Arriverà anche qualche collega che sta avvicinando, no, l'arrivo della squadra, e quindi magari avremo anche qualche giornalista che segue il Bologna con cui poter scambiare qualche opinione legata al mondo rosso-blu. Abbiamo anche diversi messaggi da questa mattina che ci portiamo dietro, a cui non abbiamo potuto rispondere per questioni di tempo, però insomma molti amici ci hanno chiesto un po' le temperature, ci hanno chiesto un po' anche come sarà l'organizzazione per le varie amichevoli. Vi assicuriamo che anche da domani le temperature scenderanno ancora di più, perché comunque è prevista pioggia domani, hanno previsto pioggia per domani, temperature che saranno con una minima di 10-11 gradi, una massima non troppo sopra i 21-22. Domani dovrebbe piovere nel pomeriggio, c'è anche una allerta gialla nel corso del pomeriggio, quindi dovrebbe esserci brutto tempo per quello che sarà l'allenamento delle 17:30, domani doppia seduta. Ci sono un po' di modifiche sugli orari, perché gli orari degli anni scorsi erano un pochettino differenti differenti legati agli allenamenti. Aspettavamo la comunicazione del Bologna. Stamattina vi abbiamo detto tra le 9:30 e le 10 l'allenamento della mattina. Gli allenamenti la mattina saranno alle 10:30, quindi un po' più tardi rispetto a quelli che sono stati gli orari delle scorse stagioni, e un po' più tardi sarà anche l'allenamento del pomeriggio, 17:30. In ogni caso, su Nettuno Bologna 1 non vi sbagliate, se rimanete sintonizzati sulle frequenze in FM, DAB, oppure ovviamente ascoltandoci sull'app in streaming o in video sul canale 93, oppure in diretta su Twitch, non vi potrete sbagliare assolutamente, perché vi racconteremo tutto in diretta dal primo allenamento. Saremo live dalle 10 di mattina, quindi mezz'ora prima dell'inizio dell'allenamento, e lo seguiremo tutto fino alle 12, e nel pomeriggio dalle 16:30 vi proporremo prima una conferenza stampa che ci sarà abituale ogni giorno, circa parlerà un tesserato del Bologna, e poi successivamente l'allenamento delle 17:30 fino al suo termine, perché comunque avremo modo di raccontarvi entrambe le sedute. Ci sarà anche curiosità di capire quanta parte atletica, quanta parte tecnico-tattica. Tendenzialmente, Frank, è uno e uno.
11: Sì, è uno e uno, poi a piacimento per l'allenatore magari è 60-40 da una parte, 40-60. Noi ovviamente ci auguriamo di vedere più campo, più pallone possibile, anche perché la parte più divertente. È chiaro che però, essendo un ritiro, ci aspettiamo di vedere anche tanto lavoro fisico, tanto lavoro atletico, come diceva prima Filippo Cotti durante la trasmissione della mattina. Sono arrivati macchinari con cui i giocatori svolgeranno prevalentemente esercizi atletici, esercizi fisici, però ecco la cosa più interessante, una almeno delle più interessanti di questo ritiro. Mentre sento qualche goccia, Leo, non so se la senti tu, la senti, quindi sta gocciolando, e vediamo se rimarranno due gocce, ma c'è quello che ci auguriamo, che perché siamo all'aperto. Comunque la cosa più interessante sarà sicuramente l'approccio di Domenico Tedesco. Sai che comunque il tempo è ballerino in montagna, l'approccio di Domenico Tedesco, e domani si inizia con il botto a livello di conferenza stampa, di intervista, come hai ricordato prima tu. Alle 12:15 ci sarà la conferenza stampa di Tedesco, non la prima, perché c'è stata già la presentazione a Bologna circa un mese fa. Domani lo riascolteremo con nuove tematiche, probabilmente, no? Più legate al mercato, più legate anche alle scelte dei convocati, sulle scelte anche dei giocatori che arrivano dalle giovanili del Bologna. Quindi tante cose ovviamente interessanti sull'intervista di domani, e noi ve la riproporremo durante la giornata, quindi mi raccomando, rimanete sintonizzati.
10: Sì, rimanete sempre sintonizzati, perché la copertura è veramente totale qui su Nettuno Bologna 1. Ma lancio un tema prima della pausa delle 17 che incombe, ci siamo quasi. Al 366-402-4022 scateno questo quesito per gli ascoltatori: quale sarebbe la vostra domanda, non scontata, non banale, ma una domanda proprio che comunque così, no? Vi ritorna in mente, quale sarebbe la curiosità anche un po' intrigante che vorreste chiedere a Domenico Tedesco? È un tema interessante capire qual è la domanda degli ascoltatori di Nettuno Bologna 1 per Domenico Tedesco, visto che domani ci sarà un'altra conferenza stampa del mister. È una novità in realtà, perché di solito quando l'allenatore ha parlato qui in ritiro a Valles nelle precedenti occasioni sono sempre stati punti stampa un po' rapidi dopo la fine di partite o allenamenti in piedi, quindi con i consueti stand up, con tutti i giornalisti accalcati. Qua invece sarà una conferenza stampa seduti, quindi anche possibilità che duri anche 20 minuti magari, con possibilità di fare domande un po' più elaborate e soprattutto dando al mister la possibilità di rispondere in maniera più elaborata. Quindi curiosità da parte mia, e ve la ripropongo la domanda al 366-402-4022, la vostra domanda, la domanda degli ascoltatori di Nettuno Bologna 1 per Domenico Tedesco. Noi andiamo in pausa, visto che ci siamo, la pausa sta per arrivare. Subito dopo continuiamo in diretta, saremo qua live dietro l'hotel Valsero Favalles per raccontarvi l'arrivo del pullman della squadra. Arriverà intorno alle 18, è partita alle 14 da Casteldebole dopo l'allenamento di questa mattina. Dopo il pranzo ci siamo e sta per iniziare veramente il ritiro del Bologna, quindi rimanete in diretta qui su Nettuno Bologna 1. Noi andiamo con una brevissima pausa, poi torniamo con tutte le vostre domande per Domenico Tedesco.
31: Nettuno Bologna 1, pomeriggio a Valles, tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 con Leonardo Bosello, Frank Loretti e Filippo Cotti. Presentato da Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
12: Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso, con le migliori tecnologie, ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Value Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express per Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. One Express,
31: manutenzione in altezza? La parola d'ordine è sicurezza. Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
13: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
14: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
13: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
15: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
31: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
16: 41esima Sagra del Tortellone a Ozzano dell'Emilia, nella parrocchia di San Cristoforo. Dal 14 al 24 luglio, stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19 alle 22. Tortelloni preparati freschi ogni giorno e carne alla brace. Bar osteria con crescentine, piadine, gelateria artigianale e pesca di beneficenza. Tutte le sere, animazione musicale e spettacoli. Sagra del Tortellone, dal 14 al 24 luglio, nella parrocchia di San Cristoforo a Ozzano dell'Emilia. Sabato 25 alle 21, Santa Messa. A seguire, benedizione delle auto e fuochi d'artificio.
17: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
18: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare, che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
19: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
21: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
22: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
21: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
22: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
23: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl, vale davvero.
24: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
32: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
24: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
32: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
24: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
32: www.sorcevannini.it.
33: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
15: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
10: Di nuovo in diretta da Valles, amici di Nettuno Bologna 1, siamo live dall'hotel Valserov, dove fra un'ora circa la squadra arriverà qui a Valles e inizierà ufficialmente il ritiro 2026 del Bologna Football Club 1909 con la grande novità. Alla guida dei rossoblu ci sarà Domenico Tedesco e avremo modo di raccontarvelo bene per queste due settimane in cui avremo gli allenamenti aperti, ma soprattutto avremo modo di risentirlo già da domani dopo pranzo, perché ci sarà la conferenza stampa qui a Valles del nuovo tecnico del Bologna. Lo abbiamo già sentito al Dall'Ara nella conferenza di presentazione, adesso dopo circa un mesetto verrà di nuovo a parlare ai microfoni della stampa, lo farà a un più ristretto gruppo di giornalisti, quantomeno al Dall'Ara ce n'erano molti molti di più, se non altro per la vicinanza con la città e tutti i media che con più facilità hanno raggiunto il Dall'Ara per quella conferenza. Domani saremo noi invece e i colleghi della carta stampata bolognese inviati per qualche domanda a Domenico Tedesco, ma per rendervi partecipi e soprattutto per creare un po' di quesiti, di question time carino agli amici a casa, che possono così anche partecipare, sentirsi dentro veramente il ritiro, le conferenze, il dialogo col nuovo tecnico, al 366-402-4022 vi abbiamo chiesto qual è secondo voi, qual è per voi la domanda giusta da fare domani, una domanda, un quesito da porre al nuovo tecnico, e stanno arrivando alcuni messaggi, alcuni simpatici, carini, anche da leggere o da non leggere, e altri invece anche un po' intriganti, come quello di Andrea da Castenaso. Leggo per primo questo, al 366-402-4022. Io al mister chiederei se gli farebbe piacere avere di nuovo sotto le sue direttive Teat, Artur Teat, ex del Bologna e ex della nazionale, o meglio ex giocatore anche di Tedesco della sua nazionale, quando giocava con il Belgio, quando Tedesco allenava il Belgio. Teat è tuttora stato convocato per gli ultimi mondiali negli Stati Uniti, Messico e Canada con il Belgio, quindi è un profilo che conosciamo direi piuttosto bene, e credo che difficilmente direbbe che non gli farebbe piacere, ecco, che non gli possa far piacere.
11: Sì, se posso esprimermi poi sul giocatore, credo che probabilmente lo accetterebbe come acquisto, anche perché l'ha avuto al Belgio. Se posso esprimermi, devo dire che l'ascesa di Teat me l'aspettavo più in un certo modo. Non è un giocatore che mi piace particolarmente, detto che qua comunque ha fatto una buona stagione, soprattutto dal punto di vista realizzativo, perché segna un sacco di gol, ce li ricordiamo, ecco, anche gol decisivi. Devo dire che a livello difensivo dimostra qualche lacuna, non ha giocato secondo me un gran mondiale. In ogni caso, ecco, è un giocatore che sicuramente Tedesco conosce particolarmente, quindi ecco, comunque domanda legata al mercato subito, ma direi che domani sul mercato ci saranno tante domande per il nuovo allenatore del Bologna. Non è nuovo però chi offre vitto e alloggio al Bologna da ormai 4 anni, ovvero il proprietario di il proprietario del Valserov Hotel e dell'Avis Hotel, Felix Erlacher. Vieni pure Felix qua da noi, vieni pure al centro. Grazie intanto per essere con noi e grazie anche per dare ovviamente vitto e alloggio alla squadra, che è sempre molto contenta di entrare nelle tue strutture.
0: Assolutamente sì, siamo goliosi di avere qui di nuovo il Bologna FC. Adesso noi siamo pronti, abbiamo preparato tutto. Quest'anno hanno cambiato l'albergo, allora è ancora più spazio per i giocatori, più spazio per lo staff. Sì, spero che si trovino bene anche quest'anno.
10: Quindi ogni giocatore, ci confermi questo gossip, ogni giocatore ha una camera singola?
0: Giusto, è vero. Quest'anno la prima volta da noi che hanno tutti la stanza singola, così ovviamente anche un po' più privacy per loro, anche secondo me molto meglio per rilassarsi dopo gli allenamenti.
10: Dopo 3 anni è arrivata la conferma, il Bologna torna a Valles, non è scontato, 4 stagioni di fila, 4 estati di fila, questo significa che il club si trova molto bene anche con queste strutture, come ha recepito Valserov, ma anche un po' tutta la comunità di Valles il ritorno del Bologna?
0: Ma tutti sono contenti, allora la quarta volta direi che anche noi, o tutto il paese, sia Valles anche i dintorni, ha fatto un buon lavoro, e comunque il Bologna si trova bene e anche la gente del paese è molto contento che ritorna anche quest'anno il Bologna.
11: Come si prepara il tuo hotel ad ospitare una squadra di calcio? Cioè, da quant'è che iniziate a lavorare? O se avete qualcosa in particolare da curare maggiormente, ecco, come immagino magari la cucina in queste due settimane o le camere in un certo modo, ecco, su qualche curiosità.
0: Ma comunque questo è il nostro lavoro. Allora noi siamo preparati molto bene, ma secondo me il lavoro più importante per noi adesso è per cambiare un po' il menù. Ovviamente prendiamo sempre del nutrizionista il menù per la squadra e lì dobbiamo proprio seguire questa linea, ma comunque per le stanze e tutto l'altro un po' ovviamente che dobbiamo cambiare il spa, che lì poi fanno la zona massaggi per i fisioterapisti. C'è una sala video, anche una sala meeting direi, dove si possono trovare con tutti i calciatori, ma comunque il resto, il ristorante un po' dobbiamo cambiare i tavoli e tutto quanto, ma non è tantissimo lavoro, ma comunque tutta la preparazione già da due settimane che siamo lì a organizzare tutto.
11: Prima di salutarti, ho come curiosità personale se hai un aneddoto da raccontarci di questi 4 anni, una cosa che puoi raccontare ovviamente legato a un membro del Bologna, un tesserato del Bologna, ma qualcosa di tranquillo, ovviamente, cioè, senza, sì, che si possa dire in una trasmissione radio TV.
0: Ma comunque ti devo dire, tutto quello che succede in hotel rimane anche lì.
11: Ecco, vedi, allora non si può dire niente.
0: Ma devo dire, ragazzi, molto bravi e sono contento di averli qui tutti quanti, ormai con quasi con tanti calciatori siamo amici e ci sentiamo anche durante l'anno tramite WhatsApp e comunque devo dire che sono molto bravi.
10: Bene Felix, grazie. Poi ti ritroviamo.
0: Ci vediamo,
10: grazie mille a Felix Erlacher che insieme alla sua famiglia gestisce, custodisce qui l'hotel Walserhof, dove la squadra sta per arrivare, manca sempre meno. Rimanete sintonizzati qui su Nettuno Bologna 1, sia in audio ovviamente, ma soprattutto anche in video sul canale 93 o sul nostro canale Twitch per vedere tutte le immagini in diretta dell'arrivo qui a Valles del Pullman con i tifosi che speriamo insomma arriveranno tra qualche minuto anche per salutare i giocatori pronti a scendere dalla scaletta del Pullman, stanchi ma neanche troppo, perché nel Pullman si sta bene, lo ripetiamo senza problemi.
11: No, perché è arrivato un messaggio giustamente, infatti sul riguardo l'ascoltatore che ha mandato un messaggio che non leggiamo ma capiamo benissimo il significato del tuo messaggio e in realtà lo condividiamo, quindi non vogliamo mancare di rispetto ovviamente a chi è affaticato dal lavoro, chi è affaticato dal caldo che in questi giorni è davvero infernale, quindi ci mancherebbe altro, cioè dopo un viaggio avere le gambe un po' cotte, ecco, era quello poi il riferimento, non assolutamente a lavoro in miniera o altro, ci mancherebbe altro. Io ma anche lei abbiamo completamente rispetto e non vogliamo assolutamente dire cose non giuste, ecco, ma neanche cadere in banalità.
10: Ma figuriamoci. 366-402-4022 per tutti i vostri messaggi e il quesito che vi abbiamo lanciato, lo ripetiamo, è la domanda che fareste a mister Tedesco, visto che domani dopo il primo allenamento sarà in conferenza stampa e vi proporremo il prima possibile le parole del tecnico domani qui su Nettuno Bologna 1. Un paio di messaggi che ci stanno arrivando interessanti. Cioè, ragazzi, per Tedesco, se Berna lo vede dietro la punta e se la società proverà a trattenere Rowe, Orsolini e Castro, ovviamente seconda domanda molto corposa a cui Tedesco proverà magari anche a rispondere in parte dando una risposta immagino più a livello teorico. Comunque una domanda del genere arriverà, simile su quanto e come gli è stato detto su quali giocatori proverà la società a trattenere in rosa per questa stagione. La domanda di Berna dietro la punta mi sembra azzeccata, ma credo che sia forse, come dicevamo stamattina, da capire anche il sistema di centrocampo, la struttura della mediana che ha in mente Tedesco, per poi capire quale può essere l'altra soluzione tecnico-tattica per Bernardeschi oltre all'ala destra.
11: Sì, tra l'altro io mi immagino un Bologna non per forza 4-3-3, comunque tutte le partite, anche durante la partita mi aspetto un Bologna un po' più elastico con Domenico Tedesco, quindi anche la possibilità di vedere un cambio di situazione a centrocampo a gara in corso è una cosa che dobbiamo prendere in considerazione. In questo caso Bernardeschi io lo vedrei molto bene, ho parlato all'infinito per un mese da quando è arrivata l'ufficialità di Tedesco che Bernardeschi alla Dani Olmo versione Lipsia con Tedesco è un giocatore che può anche avere delle similitudini per caratteristiche, quindi svaria molto, arriva quasi dietro il centrocampo a prendere la palla, a svariare, a smistare il pallone, a imbucare, licenza proprio di fare sostanzialmente quello che gli pare, quindi è uno sviluppo che può esserci quello di Bernardeschi dietro la punta, magari qualcosa, anzi qualche indicazione ce l'avremo già dall'inizio, ecco. Era una delle tematiche principali anche l'anno scorso con Italiano, quando arrivò Bernardeschi a vestire la maglia del Bologna. Noi ce l'aspettavamo, io sicuramente me l'aspettavo dietro le punte, e invece pronti via, primo allenamento con Bernardeschi a disposizione con la squadra, perché prima dovette mettersi in pari dal punto di vista atletico, quando è iniziato il lavoro con il gruppo, con la squadra, con il pallone, lo abbiamo visto andare sulla fascia di destra, quindi è stata un po' una sorpresa, però alla fine è una cosa che è rimasta per praticamente tutta la durata della stagione.
10: Ti leggo un paio di altri messaggi sempre per ipotetiche domande che voi ascoltatori di Nettuno Bologna 1 avete così per Tedesco, visto che domani ci sarà questa conferenza stampa. Chiederei in quale ruolo a Tedesco fra quelli scoperti vorrebbe un giocatore a lui particolarmente gradito, domanda interessante. Ne aggiungo un altro: quanto conosce già i giocatori della Rosa e quanto pensa che manterrà della stessa? Due domande comunque anche interessanti. Ruolo su cui magari insomma vuole il suo nome. No, il nome di ogni allenatore ha un po' il suo nome. Per Thiago Motta forse nell'estate del 23 è stato Salmakers, per quell'arrivo lì che è stato molto vicino alle volontà del tecnico. Vincenzo Italiano può aver avuto qualche nome anche lui, no?
11: Sì.
10: Immagino soprattutto quello di Pobega, che era un giocatore a lui molto gradito per l'esperienza allo Spezia, no? Ci sono state diverse anche situazioni più magari vicine alle volontà dell'allenatore rispetto a quelle della dirigenza, che però è preponderante, no? Nella maggioranza delle altre scelte sono nomi della dirigenza, però c'è a volte, no? Giustamente anche la tendenza che la società per magari un giocatore in particolare o un ruolo in particolare può voler esaudire un po', se possiamo dire così, un desiderio dell'allenatore.
11: Beh, Italiano delle richieste le ha avute, sì. È stato spesso accontentato perché Casale è un nome d'Italiano, Pobega è un nome d'Italiano, Immobile è un nome d'Italiano, quindi anche noi ci aspettiamo che alcune richieste di Tedesco verranno analizzate e verranno magari portate a termine e regalate quindi al nuovo allenatore del Bologna. Io credo che qualche nome Tedesco l'abbia già fatto, certo, senza dubbio, magari a centrocampo, ecco, qualcosa in più rispetto ad altri ruoli, direi soprattutto in questo momento in cui la situazione a centrocampo è complicata a livello numerico, ci sono pochissimi giocatori della prima squadra, poi ci sono Badori, c'è Libra del settore giovanile, però sostanzialmente e la Zuzzi e Pobega sono i due giocatori arruolabili in questo momento che faranno forse parte della prima squadra, il forse ovviamente legato alle condizioni della Zuzzi che sono state valutate in maniera positiva con i test quando è rientrato dal prestito all'Auxerre. Però è altrettanto vero che un conto è fare dei test e fare qualche prova appunto atletica sul giocatore, un conto è vedere nella durata degli allenamenti, comunque nel periodo anche del ritiro, la tenuta fisica, soprattutto se questo calciatore ha manifestato purtroppo dei problemi nelle passate stagioni, e ci sono stati, ecco, soprattutto nell'ultimo anno giocato in prestito. Io credo che qualche nome l'abbia fatto soprattutto a centrocampo, ecco, se dobbiamo trovare un reparto credo soprattutto lì, anche perché negli altri reparti il Bologna almeno in questo momento è piuttosto coperto, ecco, in attacco è copertissimo, praticamente certo, vediamo tutto il reparto offensivo a disposizione del Bologna, quello che è stato nella stagione passata. In difesa c'è qualche assenza perché non c'è Eghem, non c'è Lukumi per le ferie del Mondiale. Lukumi non so se rientrerà mai a vestire la maglia del Bologna, però in difesa comunque c'è della scelta. A centrocampo invece i nomi non ci sono, perché proprio a livello numerico non ci sono tanti giocatori.
10: Assolutamente sì, ci sono altri messaggi al 366-402-4022, vi ricordiamo la domanda, quello che può essere il vostro quesito che vorreste porre a Domenico Tedesco. Le stiamo analizzando un po' di belle domande che i vari ascoltatori ci stanno mandando. Un'altra domanda che ci viene fatta prima di andare in pausa, legato un po' al programma anche di questa settimana. Ciao ragazzi, saliamo a Valles mercoledì, ci chiede Jessica, non è ancora uscito il programma? Quando sarà la serata con le domande del mister ai bambini? È già uscito il programma, la domanda è comunque utile per ricordarlo, perché giovedì sera qui in centro a Valles, nella solita piazza che conosciamo molto bene,
11: è qua,
10: è appena sotto l'hotel Walseroff, si svolgerà la consueta serata mister bambini, mister piccoli tifosi, dove i piccoli tifosi del Bologna faranno le domande comode o scomode all'allenatore Domenico Tedesco. È una consuetudine che va indietro negli anni da tantissimo, e riproposta anche questo giovedì sera qui in quel di Valles, dove ci sarà questa serata. Allenamenti tutti i giorni, doppi. Vediamo se domenica, questa è un'altra risposta che dobbiamo, se domenica ci sarà effettivamente l'allenamento dopo l'amichevole. Probabilmente domenica sarà tenuto libero, probabilmente, una cosa che il Bologna sceglierà anche poi col passare dei giorni, però con l'amichevole di sabato poi potrebbe il Bologna concedere la domenica libera alla squadra, potrebbe, condizionale d'obbligo. Continuiamo a parlare di questo e di tutti i temi che ci state lanciando al 366-402-4022, aspettando la squadra qui che sta per arrivare all'hotel Walseroff. Rimanete su Nettuno Bologna 1, tra poco.
29: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
31: .803 Service Store. Da 8.03 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia, luce e gas. Soluzioni personalizzate per privati e aziende. 8.03 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono. Qui c'è chi ti ascolta davvero. 8.03 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
1: Ciao, sono io.
2: Io chi?
1: Ma io sgrasso, lo sgrassatore universale, quello buono,
2: anzi il migliore,
1: quello che negli anni hanno usato la bisnonna, la nonna e anche la tua mamma. Io sgrasso, lo sgrassatore universale per un pulito da campioni. Cercalo nei negozi per la pulizia della casa e se non lo trovi, arrabbiati. Scopri tutti i prodotti su iosgrasso.it e su Facebook.
3: GEA Depurazioni Industriali. La soluzione per tutti i problemi ecologici della tua azienda. Trasporto e logistica di rifiuti. Pronto intervento e bonifiche ambientali. Stoccaggio e smaltimento di rifiuti aziendali. GEA Depurazioni Industriali. A Castelguelfo, Bologna. GEA, il servizio migliore e sicuro nei tempi ad un prezzo concorrenziale.
4: Da venerdì 17 a domenica 19 luglio a Crevalcore torna la Fiera del Carmine per rinfrescare le vostre serate estive. Area espositiva, street food con DJ set, mostre, eventi sportivi e spettacoli, tra i quali sabato 18 i Queen Mania. La Fiera del Carmine vi aspetta a Crevalcore dal 17 al 19 luglio. Non mancate!
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via via.
5: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34€. Scopri di più su conad.it.
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
20: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
25: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
26: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
27: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe.

0: posso. Questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
4: Di nuovo qui fuori, appena fuori dall'hotel Valserov di Valles, hotel che ospiterà il Bologna, lo staff e l'allenatore nuovo del Bologna, Domenico Tedesco, e abbiamo anche Filippo Cotti insieme. Pippo, ti faccio intanto venire un po' più avanti per partecipare meglio all'interno dell'inquadratura. Ho visto che hai scambiato anche due chiacchiere con Felix Erlacher, proprietario delle due strutture, sia il Valserov che l'Abis Hotel. L'abbiamo avuto tra l'altro appena anche noi in diretta, però ecco, per la quarta volta il Bologna sceglie la sua struttura per pernottare, per mangiare qua, quindi ecco un'ulteriore conferma di quanto funzioni tutto così bene in questo posto, in questa località.
5: Mi ha confidato che il Valserov sarà in totale esclusiva da parte del Bologna, tutte camere singole, qualcuna mi ha detto è anche libera, è anche vuota, mentre l'hotel dietro, quello che solitamente usava la squadra l'anno scorso, è fruibile per i turisti. Quindi diciamo che la struttura principale, la struttura diciamo centrale, la mamma del suo albergo, cioè interamente dedicata al Bologna, come la cucina peraltro, certo. Quindi che seguirà tutta una serie anche comunque di direttive. Sì, è il quarto anno che il Bologna viene qua, vi posso dare questa notizia, è stato firmato un triennale ancora, altri due anni oltre quest'anno, poi ovviamente con l'intento, anche con la libertà di poter scindere il contratto da parte di tutte e due le parti, insomma. C'è Dolomiti Sport Event, che è General Contractor, che organizza il ritiro per conto del Bologna Calcio, che ha il contratto con la località, quindi si possono separare, ma comunque si amano tantissimo.
6: C'è una notizia, Pippo, che leggo dal sito 051, molto vicino, come sappiamo, al Bologna, alle dinamiche di mercato, e parlano di una trattativa ormai conclusa tra il Bologna e il Watford per la cessione di Federico Ravaglia. Certo. Watford, quindi, si parla di una squadra di Serie B inglese. La condizione, leggo direttamente dal sito 051, è quella di un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni. L'abbiamo letto stamattina assente, no, nell'elenco dei convocati. Sapevamo di questa lombalgia, di questo infortunio un po' fastidioso che però avrebbe portato comunque Ravaglia a venire su. Questo era l'intento negli scorsi giorni che ci aveva comunicato il club, e invece non è presente nei convocati perché è imminente la sua cessione.
5: Era chiara questa cosa, il ragazzo, il suo procuratore, Watford, che è in pancia alla famiglia Pozzo, no? Esatto, come sì, squadra, sì. E quindi si erano parlati, avevano in qualche modo trovato un accordo, lui ha voglia di andare a giocare, lo fa lontano dall'Italia, lo fa in Inghilterra, potrebbe avere anche la mentalità, la fisicità, il calcio, e comunque non doveva più stare qua a Bologna per mille un motivo. Mi dispiace dirlo, Federico Ravaglia ha sentito oltre misura lo zaino, la pressione che può mettere la città dove sei nato quando vesti quei colori, capito, anche a Viviano quando andò a giocare per la Fiorentina. Quindi auguriamo a Federico Ravaglia magari di tornare a Bologna più forte di prima, e gli auguriamo ovviamente di fare mille una parata.
4: Ecco che si conclude quindi probabilmente il discorso Federico Ravaglia, e c'è un Massimo Pessina che con una buona possibilità, una buona probabilità, potrebbe diventare il secondo portiere di questa squadra, Pippo.
5: Diventerà il secondo portiere, ma arriverà un portiere secondo me arriverà un portiere, e i nomi potrebbero essere i soliti noti. Io credo che ci sarà un portiere in arrivo in casa Bologna, che potrebbe fare il secondo, ma qualche gallone o qualche grado anche da primo lo vorrebbe, insomma. Vediamo. C'è ancora tanto mercato da fare in casa Bologna. Secondo me, a mio parere, arriveranno 5-6 giocatori e 5-6 giocatori andranno via. Ma 5-6 giocatori vuol dire uno Ravaglia, vuol dire

0: Raimondo, vuol dire, non spero di no, i top player. Beh, comunque il Bologna si porta in ritiro e tiene comunque sempre come tesserati giocatori importanti, anche se sono in scadenza. Orsolini è qua, Rove è qua, Castro c'è, e poi Remo non c'è, quindi non so se lì si troverà d'accordo, un pochino più difficile, un pochino più complicata la cosa. Lucumi c'è anche se è in vacanza, e quindi insomma ci sono delle situazioni in divenire. E ripeto, alla fine di tutto, alla fine di questo mercato, che finirà purtroppo troppo in là, è snervante, stressante, frustrante. Tu inizi il campionato con una squadra e poi trovarti dopo poco con un'altra. E questo credo che non sia molto bello, molto simpatico. Gli allenatori lo sanno. Io prima mi sono collegato con Andy, gli raccontavo i miei ritiri, ne ho fatti veramente tantissimi, 30 anni di ritiro. Una volta partivi con quella squadra lì e al massimo ne mettevi dentro 1-2, finita. Cioè, finito.
1: È cambiato tutto completamente. E col campionato che comincia il 23 di agosto, avere un'altra settimana con la possibilità anche di perdere qualche giocatore, quindi doverlo andare a sostituire, immagino che per i dirigenti, anche per l'allenatore, non sia una cosa facile da gestire. Ormai purtroppo devo dire siamo abituati a questo tipo di situazione, però ecco, dato che è una delle tematiche che, di cui parliamo spesso e gli ascoltatori tirano fuori su Orsolini, com'è la situazione, perché domani dovrebbero essere previsti nuovi incontri con le parti che sembrano essere un po' più vicine rispetto alle ultime settimane. Quindi si va verso una permanenza di Orsolini con il Bologna?
0: Un po' più vicine, un po' più piccoli passi, grandi viaggi, mi auguro, però un po' più vicine. Cioè, non è che dice, sai, siamo qui, che bello, ci stiamo dando un abbracciatone. Diciamo che prima eravamo girati di schiena, adesso ci stiamo salutando e ci stiamo avvicinando. Ecco, questa è la metafora che si può utilizzare. Però c'è l'intento del giocatore di rimanere qua a Bologna, questo sì, però vorrebbe un ritocco, un ritocchino, un ritoccone. Il Bologna vuol dare un ritocchino.
1: Diciamo sì, non estetico, economico.
0: Non sto parlando di punturine, sto parlando che magari uno ci vuole mettere dentro più bonus e quell'altro vorrebbe un fisso più alto. Però è un giocatore che ha la precisa volontà di rimanere qua a Bologna. Ha anche fatto brand ambassador commerciali, Orsolini in città, ha un brand di abbigliamento, occhiali, quindi è nella città, lui è inserito, ci vuole stare, vorrebbe rimanere, ha comprato casa, ci sono tante cose che lo portano qua a Bologna. È ovvio che se arriva un'offerta shock della Premier, vieni, diamo 4 milioni di euro, grazie Orso, è stato bello. Però per il momento questo non è arrivato.
1: Che è un discorso che poi possiamo trasferire anche su altri due giocatori, che sono i top player di cui parlavi tu prima, ovvero Castro e Rowe. C'è tanta preoccupazione da parte di tutti, sia perché Castro è un giocatore che ha lasciato intravedere di avere grosse potenzialità, ma effettivamente ha già fatto tanto per il Bologna. Dall'altra parte c'è un Rowe che i tifosi e noi stessi abbiamo visto sostanzialmente solo 5-6 mesi, quindi anche noi avremo la curiosità di vederlo almeno un altro anno con la maglia del Bologna.
0: Rove è fortissimo, è un grandissimo giocatore, può decidere le partite come lo può fare anche Castro. A Castro bisognerebbe spiegargli che è un grande bomber, che è un grande giocatore, che è uno che può fare dei gol. Magari Marco Di Vaio potrebbe in qualche modo contaminarlo nel senso buono. Ti guarda che tu devi andare lì a fare gol. Fai gol perché sei bravo. È vero che fare il centravanti con italiano non è mai semplice e magari con tedesco potrebbe fare più gol. Però ripeto, io mi auguro che rimangano tutti. Me lo auguro di cuore.
2: Ovviamente, questo è il nostro augurio. Pippo, fra poco arriva la squadra, esatto. Stanno arrivando un po' di tifosi. E quindi...
1: una penna, di una famosa penna, ovvero impennata in bicicletta dietro di noi.
2: Una penna.
0: Ma pensavo un giornalista bravo, esatto. Storico, perché una volta le penne erano... Sì. Erano i grandi, non so, certo, Stefano Biondi, certo. Ermanno Benedetti, Adalberto Bortolotti, cioè i grandi maestri del giornalismo bolognese, Alfio Biagi, quelle erano le penne famose. Invece ha fatto un'impennata, esatto. Un bambino locale con la sua mountain bike in salita. Bisogna essere buoni, bisogna essere, avere il manico, per usare un termine slang bolognese.
2: Esatto. Vedremo se avrà anche il manico Domenico Tedesco, che domani lo sentiremo in conferenza stampa.
0: Vi lascio qua nel vostro, siete vicini a questo. A questa ludoteca.
2: Sì, siamo di fianco a un parchetto dove qualche bambino è venuto prima, e non solo bambini, anche dei signori e delle signore sono venuti qui a prendere un po' di fresco.
0: Perché oggi è caldo anche in quota.
2: È caldo anche in quota, ma adesso stanno arrivando delle nuvole che hai definito piuttosto minacciose, poc'anzi.
0: Sono plumbe, il cielo è plumbeo, è nero, è un pochino... plumbeo, un po' esatto. Così, sì, infatti.
2: Vediamo.
0: Vediamo. Comunque c'è tanto rosso-blu che arriva e questo mi fa molto piacere.
2: Bene, ci sentiamo dopo.
0: A dopo.
2: A dopo. Esatto. A dopo,
3: grazie di nuovo.
2: Classico saluto, citando il centrocampista storico, il campionato di Serie A, che è molto noto per il suo cognome. Ci sono tanti messaggi al 366-402-4022. La squadra arriva tra un quarto d'ora circa, quindi anticipiamo leggermente i tempi, ancora meglio, magari evitiamo anche un temporale, visto che le nuvole sono minacciose. Tra qualche minuto anticipiamo leggermente la pausa, sì, ma di qualche minuto ne leggiamo un altro prima di andare in pubblicità, al 366-402-4022, per quello che riguarda tutti i vostri messaggi che ci state mandando. Ciao a tutti, sono molto fiducioso per la convocazione dei baby, questo è un altro tema che forse non abbiamo ancora snocciolato troppo oggi. Spero che il mister riesca a valutarli come meritano. Vi abbiamo detto, insomma, che ci sono diversi primavera, oltre a Franceschelli, che è stato comunque convocato un po' l'anno scorso. In difesa c'è Jaber, ex under 18, c'è Papazov, ex primavera, c'è a centrocampo la presenza dei due Badori e Libra, no? Sappiamo che questi sono i giocatori da valutare. Qual è quello che ti incuriosisce di più? Attenzione, domandona.
1: Ma domandona, direi Libra, che è quello che mi ha fatto l'impressione migliore. Poi ovviamente anche Badori, ma anche gli altri due, ovvero Jaber e Papazov, sono giocatori sicuramente interessanti. Badori ha rubato l'occhio a tantissimi tifosi, anche a tantissimi colleghi, quindi non mettiamo in dubbio che anche lui sia un ottimo giocatore. Su Libra ho qualche aspettativa in più, nel senso che il giocatore che ho visto mi è sembrato essere proprio di quegli esperti, anche a livello di conoscenza del gioco mi è sembrato essere uno dei migliori di questo settore giovanile, quindi io principalmente su di lui, ma è chiaro che anche sugli altri c'è sicuramente tanta attenzione, ma ne parleremo ovviamente e vi diremo tutte le nostre impressioni riguardo ai giovani giocatori del Bologna.
2: Andiamo in pausa, torniamo tra pochissimo perché sta per arrivare il Pullman con il Bologna qui a Valles. Restate collegati assolutamente, non perdetevelo su Nettuno Bologna 1, tra pochissimo.
4: Nettuno Bologna 1, pomeriggio a Valles, tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Presentato da Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente. Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso, con le migliori tecnologie, ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Value Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express per Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Manutenzioni in altezza? La parola d'ordine è sicurezza. Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
5: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
6: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
5: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
4: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
1: Di nuovo insieme per seguire l'arrivo del Bologna a Valles, più precisamente all'hotel Valserov. Ci sono già tanti tifosi che aspettano ovviamente tutti i giocatori del Bologna, compreso ovviamente lo staff, ovvero anche Domenico Tedesco, nuovo allenatore del Bologna per la stagione 2026-2027. 366-402-4022 per tutti i vostri messaggi. Pullman che arriverà veramente a brevissimo, qualche minuto fa era situato a Rio Pusteria, quindi abbiamo anticipato leggermente i tempi e l'autista ha premuto, direi, abbastanza sul piede, con il piede sull'acceleratore, e quindi noi vi commenteremo appunto l'arrivo della squadra del Bologna, ovvero il Pullman qui all'Hotel Walserhof, quarto anno consecutivo per la squadra allenata quest'anno da Domenico Tedesco nella struttura di Felix Erlacher che abbiamo sentito poco fa. C'è qualche altro messaggio che vado a prendere, arrivato al 366 402 4022. Allora vediamo da qui. Buon pomeriggio Leo e Frank, scrive Antonella da Trebbo. Che tipo di squadra si aspetta per l'inizio del nuovo campionato il signor Tedesco? Scrive Antonella. Come le rispondiamo ad Antonella? Che tipo di squadra si aspetta? Non lo so, io penso una squadra propositiva, una squadra che voglia fare calcio, e se intendeva quello, lo diceva più per un discorso legato al mercato. Però ecco, Tedesco è un allenatore che vuole giocare a calcio, che ama un calcio offensivo, magari non così troppo spinto in avanti con la pressione come eravamo abituati con Vincenzo Italiano, quindi un pochino più di equilibrio. Però ecco, sostanzialmente una squadra che vuole far divertire, oltre direi come prerogativa di ogni allenatore, anche in grado di portare degli ottimi risultati. E quindi quello che ci aspettiamo, direi, è questo in maniera piuttosto banale. Si dice sempre, no? Una squadra che gioca bene ma che porta anche dei risultati. Non è sempre facile far coincidere entrambe le cose, però ecco, Tedesco penso sia un allenatore che ha una carriera che parla per sé. Io tante volte ho detto come a livello di nome, a livello di caratura proprio, sia uno degli allenatori più importanti che arrivano ad allenare il Bologna, perché in carriera ha allenato lo Schalke 04, il Lipsia, il Fenerbahce, l'ultima esperienza, la nazionale del Belgio, quindi è un allenatore che di esperienza ne ha già maturata tanta in nazionale, in altri campionati comunque importanti, e quindi ci aspettiamo di vedere un calcio propositivo e che sia anche vincente, no Leo? Equilibrato.
2: Sì, lo speriamo, e lo ha detto lui stesso, no? Divertiamoci. È stato lo slogan, il motto della conferenza stampa di un mese fa al Dall'Ara, quindi ci aspettiamo che la squadra possa esprimersi in maniera divertente, che possa farlo sulla linea che un po' lo ha contraddistinto in questi anni, cercando di far appassionare e far gioire il suo pubblico. Sicuramente uno degli obiettivi penso possa essere il tornare a vincere con continuità in casa. Credo che anche questa è una prerogativa che la società avrà più volte, no? Marcato e rimarcato nel corso delle tante riunioni che sono cominciate da quando Tedesco è diventato il nuovo allenatore del Bologna, e speriamo che possa essere così. Io sono molto curioso anche di capire che genere di comunicazione, e da domani mattina inizieremo un po' a scoprirlo, porta Tedesco in dote a questo gruppo, a questa squadra. Sappiamo che il punto, no, è stato molto diverso, su questo punto è stato molto diverso il Bologna da Thiago Motta Italiano, no, l'anno scorso, e negli ultimi due anni quanto è stato differente, no, il dialogo di Italiano rispetto a quello di Thiago. L'abbiamo visto un sacco di volte, credo che lo abbiamo detto anche tante volte, vediamo come sarà quello di Tedesco, io sono molto curioso.
1: Sì, cioè sicuramente uno dei temi principali di questo ritiro, ovvero come si porrà il nuovo allenatore del Bologna nei confronti dei suoi giocatori, nei confronti anche dei tifosi che ovviamente come noi hanno grande curiosità sotto questo aspetto. Quindi noi vi commenteremo tutto, ecco, dedicheremo in ogni allenamento diversi minuti al linguaggio del corpo di Tedesco, alle richieste di Tedesco ai propri giocatori, per vedere anche come vuole la loro disposizione all'interno del campo. Però ecco, come diceva Leo, come dicevo anche io, divertirsi direi una delle cose principali, cosa che comunque deve portare a degli ottimi risultati. Quindi per rispondere ad Antonella, direi che ci abbiamo provato, forse ci siamo anche riusciti. 366 402 4022 per tutti i vostri messaggi, con la squadra che sta veramente per arrivare qui all'Hotel Walserhof. E ci sono degli altri messaggi che sono arrivati. Io salirò domenica 19 con mio nipote per una toccata e fuga, giocando l'amichevole il sabato. Ci sarà l'allenamento la domenica mattina? No, l'avevi già letto forse questo? In ogni caso aspetteremo, probabilmente non ci sarà Luca. Poi è ovvio che se segui tutte le nostre trasmissioni non ti lasciamo a piedi con le informazioni, informazioni e saprai tutto ovviamente, perché le abbiamo più facilmente magari a ridosso di quelle giornate lì. In ogni caso probabilmente non ci sarà, considerando che la squadra arriverà da una settimana di lavoro, compresa la partita al sabato alle 12 contro l'Arminia Bielefeld, quindi la vedo difficile che possa allenarsi la squadra. Però vediamo, magari ci sarà una sorpresa. Ricordando un po' di appuntamenti, domani abbiamo già gli orari degli allenamenti e della conferenza stampa di Domenico Tedesco alle 10:30, il primo allenamento della giornata. Noi seguiremo tutto dalle 10 con una diretta fino alle ore 12 e poi alle 12:15 la conferenza stampa del nuovo allenatore del Bologna. Nel pomeriggio invece, che si prospetta un pomeriggio burrascoso a livello di tempo, di temperatura, ma anche di precipitazioni, alle 17:30 dovrebbe svolgersi il secondo allenamento della giornata, nonché secondo allenamento di questo ritiro. Ovviamente noi saremo in diretta dalle 16:30, vi proporremo la conferenza stampa di Tedesco e poi vi faremo compagnia fino al termine di questo secondo allenamento giornaliero del Bologna. Veramente l'attesa sale, a brevissimo ci sarà il pullman del Bologna, ovviamente tutti i colleghi già pronti con i vari dispositivi

0: Galles, quindi questa strada che porta anche alla Piazza della Cultura, dove si svolgeranno diverse serate, ecco, le famose serate in piazza. Tra pochissimo veramente l'arrivo del pullman e quindi la discesa dei giocatori che inizieranno ad approcciarsi alla località trentina, qualcuno per la quarta volta consecutiva, qualcuno per la prima volta. Una prima volta sarà per Johnny Rowe, sul quale c'è tanto interesse, Leo, perché è un giocatore che noi abbiamo visto benissimo, giocare benissimo per 5-6 mesi di questa stagione, però ecco, gli allenamenti suoi non li abbiamo mai visti, quindi siamo curiosi di vedere come si approccia questo calciatore agli allenamenti.
1: Tantissimo, io veramente molto, sono molto curioso. Lo avevamo detto anche di Ndoye, no? L'anno scorso quando l'abbiamo rivisto, ed è stata una delle situazioni più divertenti, anche più belle da commentare, perché l'abbiamo visto live e l'abbiamo visto determinare molto negli allenamenti. Ne abbiamo visto tanto, tanto bene le capacità tecniche e fisiche. Sta arrivando il pullman, tieni Frank, allora che ci colleghiamo in diretta, ci colleghiamo in diretta anche. Tutto quello che riguarda l'arrivo del Bologna, che sta arrivando qui al ritiro di Valles. Ci siamo seguendo l'arrivo del pullman, sta salendo il pullman qui nell'hotel Valserov, con qualche tifoso che vedete si sta avvicinando per quello che riguarda il pullman rosso-blu, che ora deve svolgere una curva che sarà abbastanza complicata, ma la vedete, sta arrivando il pullman del Bologna. Adesso ci spostiamo per cercare di mostrarvi ogni giocatore che scenderà dal pullman, per vederne anche un po' le facce, i primi volti di questo inizio ritiro, con l'arrivo dei tifosi rosso-blu che stanno per arrivare qui a Valles. Siamo pronti a seguire l'arrivo del Bologna qui in ritiro. Ci sono tanti volti che stanno arrivando dai vari, stiamo vedendo scendere dal pullman e ci avviciniamo per quello che riguarda la discesa dei giocatori qui dall'hotel Valserov, e iniziamo a vedere un po' le prime facce dei tifosi e anche dei vari giocatori che scendono tra poco dal pullman, e iniziamo fra poco a vederli insieme qui sul canale 93 del Digitale Terrestre, in diretta su Nettuno Bologna 1, l'inizio del ritiro del Bologna qui a Valles. Pronti a seguire ogni momento per quello che riguarda questa preparazione estiva, con il nuovo allenatore che ovviamente grande atteso, principale insomma per questo ritiro. Ecco i primi giocatori scendere dai due pullman che sono arrivati qui a Valles, e iniziamo a vedere la discesa dei giocatori. Vediamo anche quale ingresso prenderanno qui dell'hotel Valserov per poter iniziare la preparazione estiva. Sappiamo che per oggi non sono previste particolari attività media. Poi però domani ci sarà il pienone per quello che riguarda gli allenamenti, 10:30, 17:30, e poi successivamente tra i due allenamenti alle 12:15 la conferenza di mister tedesco che stiamo aspettando per cercare di vedere nella sua discesa. C'è il manager Tommy Fini che sta prendendo la via verso l'ingresso dell'hotel Valserov qui a Valles. Abbiamo visto Massimo Messina, per vedere anche gli altri membri, gli altri giocatori dello staff appena arriveranno verso l'ingresso. Per quello che riguarda questo inizio di stagione, vedo Usama e Lazuzzi, che è un altro dei giocatori che osserveremo durante la stagione.
2: Anni avuto un po' di difficoltà a livello fisico, si sta avvicinando verso l'ingresso dell'hotel. Jens Hofgaard, che con trolley ovviamente brandizzato Bologna, prende la via dell'ingresso dell'hotel. Un po' di tifosi che iniziano ad acclamare anche i componenti

0: dello staff Thijs Dallinga e Quesi Badori, uno degli altri giovani che attendiamo con grande ansia di scoprirne il suo valore. Ecco Lukasz Oskorupski, ecco il portiere polacco che arriva qui in ritiro a Valles, che avrà un nuovo secondo, perché come sappiamo, come abbiamo sentito, Ravaglia è vicino al Watford. C'è anche Riccardo Orsolini che sta entrando anche lui nel Valsero Hotel, Martin Wittig, mentre il solito Gianni Schick rincorre per quello che riguarda tutte le foto ai giovani giocatori del Bologna. Ed eccolo anche Federico Bernardeschi, pronto ad arrivare qui nel ritiro di Valles per questa nuova stagione. E stiamo aspettando ovviamente anche di vedere gli altri protagonisti. C'è Elland, Eivin Elland, che è pronto a giocarsi le sue carte anche quest'anno. Nicolo Casale, uno dei giocatori che deve convincere a rimanere qui presente in ritiro. E sta arrivando anche Juan Miranda, che avrà la possibilità di giocarsi la stagione dall'inizio. Non ha impegni olimpici come aveva avuto nella sua prima estate invece nel 2024, quando è arrivato, e quindi fin dall'inizio, come nell'estate scorsa, pronto a lavorare con la squadra. Santi Castro, eccolo qui, Santiago Castro, che è presente all'Hotel Valserov. Lui che ha iniziato un preallenamento da diverse settimane, l'ho fatto in Argentina con grande attenzione insieme al suo staff e i vari assistenti. Vediamo se ci sono altri giocatori pronti a scendere dal pullman, mentre insomma aspettiamo che si concluda la discesa di tutti dai due pullman che sono arrivati, lo storico pullman con la scritta Bologna che conosciamo ormai tutti molto bene, e quello Gaspari, che sono arrivati da Bologna un po' meno di 4 ore. In realtà è stato un viaggio discretamente breve, senza grossi intoppi, senza troppa fila per quello che riguarda il Bologna qui a Valles, che ripetiamo domani avrà due sedute di allenamento, una alle 10:30 e una alle 17:30. Ci siamo ormai con tutti i giocatori e lo staff che dovrebbe essere sceso dai due pullman, e quindi ormai dovrebbe essere terminata la discesa del Bologna verso l'Hotel Valserov dai pullman, e quindi l'inizio ufficiale del ritiro con l'arrivo della squadra, pronti a cominciare in questa stagione 2026-2027 con Domenico Tedesco. E riprendiamo posto vicino a quello che è il nostro luogo da dove abbiamo fatto finire la diretta, far partire la diretta su Nettuno Bologna 1. Siamo riusciti a mostrarvi anche live l'arrivo dei vari giocatori, vari componenti della rosa, nonostante le difficoltà del caso per trovare l'inquadratura giusta per farveli vedere,
1: soprattutto per i cartelloni dell'hotel presenti che hanno un po', no, bloccato il nostro accesso verso la squadra, ma siamo riusciti in diretta a mostrarvi tutto sul canale 93 del Digitale Terrestre, anche grazie all'aiuto di TRC Bologna, che ringraziamo. Frank, li hai visti un po' giocatori che sono arrivati alla spicciolata, alcuni molto abbronzati, giustamente c'è stato un mese di vacanza, la squadra è arrivata in ritiro, ci siamo, e è iniziato ufficialmente il ritiro 2026 del Bologna qui a Valles.
2: Sì, è iniziato con la squadra che arriva, ovviamente la cosa che sancisce l'inizio del ritiro. Devo dire, non ho visto molto perché ero dietro il cartellone, stavo con il polpo sulle punte dei piedi per cercare di alzare il telefono per fare le riprese, quindi non ho visto tantissimo, ho soprattutto ascoltato qualche saluto, c'è Santiago Castro che ha salutato i tifosi presenti, però ecco, i calciatori hanno preso la via dell'albergo senza fermarsi troppo, anche perché c'è questo separé tra i due pullman e tutti i tifosi e anche colleghi, che quindi non ha permesso di uno sviluppo troppo grande tra giocatori e tifosi. Però ecco, questo è il momento in cui comincia il ritiro 2026 del Bologna. Ecco, quando arriva la squadra all'interno dell'hotel vuol dire che il ritiro è cominciato, anche se noi siamo in diretta da questa mattina, noi le dirette le facciamo dalla mattina in cui la squadra arriva, quindi sono finalmente arrivati. E c'è ovviamente, prima io vi parlavo di curiosità, ecco, una Jonathan Rowe vestito come sempre con grandi accessori, ecco, sì, che li caratterizzano sempre, come avete seguito, magari l'avete seguito durante le sue vacanze attraverso i suoi canali social, molto simpatico sempre Jonathan Rowe, ma soprattutto quello che conta è quello che fa in campo. Non vedo l'ora, dato che ne abbiamo parlato poco prima che arrivasse il pullman all'interno del Valserhof Hotel, di vederlo in campo, di vedere i suoi allenamenti, di come si approccia, del suo rituale magari pre-entrata in campo, appena entra in campo. Ecco, sono tutti particolari che mi incuriosiscono e mi interessano particolarmente, e poi soprattutto vedere com'è il suo approccio all'interno del campo in una sessione d'allenamento, tra l'altro allenamento su cui è stato punzecchiato da Vincenzo Italiano quest'anno, vero, qualche volta, quindi vediamo effettivamente se l'ex mister del Bologna o magari Rowe effettivamente è un giocatore che dà sempre tutto durante gli allenamenti, ma io la vedo più vicina alla seconda ipotesi la questione. Comunque sarà uno dei nomi più chiacchierati di questo ritiro, sia per le sue caratteristiche, per le sue qualità, di conseguenza anche per interessamenti di mercato, ecco, che sappiamo esserci da diverse squadre, probabilmente soprattutto dalla Premier League. Però ecco, per prendere Jonathan Rowe ci vogliono cifre veramente molto importanti, Leo.
1: Sì, comunque lo vedremo benissimo domani insieme a tutti gli altri a due veramente passi da noi, li vedremo bene, senza barriere, separe davanti, li avremo davanti in un campo verde dove si alleneranno e dove faranno due settimane piene per quello che riguarda gli allenamenti e le partite, due settimane fino a sabato 25 dove ci sarà l'amichevole contro l'Iraklis, la squadra greca di Mazzarri, di Valterone Mazzarri, che sarà qui a Valles per l'ultima amichevole. Adesso ci sono le due amichevoli contro le due formazioni di Zweite Liga per quello che riguarda il doppio match contro le squadre tedesche, che vi commenteremo ovviamente live in diretta su Nettuno Bologna 1 con la radiocronaca di Bologna Arminia Bielefeld sabato dalle 12 il match contro Arminia Bielefeld, mentre successivamente ci sarà una seconda sfida che si giocherà di giovedì pomeriggio, e sarà la partita contro mercoledì pomeriggio contro l'Edenheim, che abbiamo visto essere situata un po' più a sud della Germania, quindi stavamo calcolando quanti e se tifosi delle squadre tedesche potranno venire. Ovviamente non possiamo essere dei veggenti, non possiamo sapere quanti tedeschi arriveranno qui a Valles a vedere queste due amichevoli, però insomma c'è curiosità.
2: Svolgono un ritiro proprio qua vicino a Naz, quindi la località che li ospita è vicina a Rio Pusteria, quindi magari una piccola rappresentanza ci sarà da parte dei tifosi del Heidenheim, un po' meno forse per l'Arminia Bielefeld. Anche per l'Iraklis, la squadra di Mazzarri dovrebbe essere qua, comunque qua sempre nella zona, quindi magari ci sarà qualche tifoso greco, però ecco, su quella la vedo veramente molto difficile, anche perché raggiungere Rio Pusteria dalla Grecia a seguire la tua squadra, cioè comunque tifosi ce ne sono, e anche i nostri tifosi si aggregherebbero con distanze molto difficili da colmare, però ecco, non credo ce ne saranno così tanti a seguire la squadra allenata da Walter Mazzarri, Leo.
1: Sì, è un po' complicato immaginarsi una folta rappresentativa di tifosi greci, direi molto molto difficile. Comunque sarà interessante vedere quello che sarà nel corso dei prossimi giorni con queste tre amichevoli. Domani il programma, ve lo ricordiamo, allenamento alle 10:30, noi in diretta già dalle 10, saremo live dalle 10 dalla Fußball Platz di Valles per il primo collegamento di giornata, per la prima diretta di giornata. Buongiorno Valles, a partire dalle 10 con l'allenamento alle 10:30, poi dopo il primo allenamento conferenza di Domenico Tedesco, che vi proporremo nel corso del pomeriggio. Successivamente alle 16:30, secondo appuntamento in diretta da Valles, sempre alla Football Plaza, dove si svolgerà il secondo allenamento dalle 17:30. Quindi un lunghissimo pomeriggio, sempre live qui su Nettuno Bologna 1, sempre in diretta con il sottoscritto e Frank Loreti e qualche cameo anche di Filippo Coti e dei vari colleghi che avremo in diretta con noi. Tra poco vi saluteremo, mentre sul canale 93 continuano ad andare in onda giustamente le immagini dell'arrivo. Ci aspettiamo anche poi magari nel corso di questi giorni la presenza di una delle dichiarazioni di qualche dirigente, no? Lo sappiamo, Fenucci ha spesso sale nel corso della seconda settimana, pronto magari anche a fare un punto stampa con i giornalisti presenti per fare un po', diciamo, il discorso sulle trattative. Ricordiamo un po' la notizia del pomeriggio, Frank, sì, che Ravaglia è vicino al Watford.
2: Esattamente, vicino al Watford, una delle squadre che aveva manifestato maggiormente interesse per il portiere, ormai probabilmente ex portiere del Bologna. C'era il Torino, c'era l'Udinese, stessa proprietà del Watford. Alla fine la scelta è ricaduta sulla squadra che giocherà il prossimo anno in Championship, ovvero la Serie B inglese. La formula del trasferimento è un prestito con diritto di riscatto, con obbligo che scatterebbe a determinate condizioni, quindi questa è la notizia del pomeriggio, motivo per il quale sicuramente Federico Ravaglia non è stato aggregato ai convocati per il ritiro qui a Valles. Questa mattina ce lo potevamo aspettare, ma alla fine un'accelerata probabilmente nelle ultime ore ha portato il Bologna a non convocarlo per il ritiro, perché è in procinto proprio di un trasferimento al Watford, che, ripetiamo, giocherà in Serie B inglese nella prossima stagione. Quindi gli possiamo fare un in bocca al lupo, Federico, certo. Anzi, glielo facciamo e gli auguriamo veramente il meglio per il prosieguo della sua carriera, lui che ha difeso in tanti casi comunque in maniera strenua e con tanta qualità anche la porta del Bologna. Ovviamente lo ricordiamo principalmente per due rigori parati, per due partite in particolare, ovvero gli ottavi di finale di Coppa Italia vinti contro l'Inter a San Siro con rigore neutralizzato a Lautaro Martinez, e poi Napoli-Bologna sempre di quella stagione, in quel campionato dove riuscì a neutralizzare rigore a Matteo Politano, giusto?
1: Sì.
2: Partita che poi diede il permesso al Bologna di entrare nella Champions League 2024-25, quindi lo associamo a degli ottimi ricordi, lui che comunque rimane un campione della Coppa Italia della stagione 24-25, quindi gli facciamo i migliori auguri per la sua carriera.
1: Direi che è anche uno dei temi che magari domani tratterà Domenico Tedesco nella conferenza stampa. Noi ci ritroviamo domani, come detto, dalle 10 in diretta da Valles per il primo appuntamento di giornata, per il primo allenamento del ritiro del Bologna 2026, quindi sono appena iniziate le nostre dirette qui dall'Alto Adige. Saremo sempre live perché Nettuno Bologna 1 è la radio ufficiale del ritiro del Bologna, ma ci potrete anche vedere, come state facendo in tanti, sul canale 93 del Digitale Terrestre e in diretta sul nostro canale Twitch. Grazie come sempre alla parte tecnica di Simone Barbuti da Bologna. Come detto, rimanete sintonizzati su Nettuno Bologna 1 perché la programmazione dell'emittente prosegue. Noi live domani mattina dalle 10. Buon proseguimento da parte di Leonardo Bosello
2: e di Frank Loreti. Ciao a tutti.
3: Nettuno Bologna 1, pomeriggio a Valles, tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Presentato da Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente. Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso, con le migliori tecnologie, ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Value Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express per Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. One Express, one quality, one. Manutenzione in altezza? La parola d'ordine è sicurezza. Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
4: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
5: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
4: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
6: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Sono le 18 e 5 minuti.
6: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
12: A pochi giorni dall'uccisione di un immigrato messicano a Houston, un altro episodio coinvolge gli agenti dell'ICE, le forze dell'ordine di frontiera degli Stati Uniti. Una persona è morta dopo una sparatoria avvenuta a Bedford, nello stato del Maine, in occasione di un'operazione di polizia nell'area. Chi pensa di riportare Palermo indietro, di terrorizzare chi lavora onestamente, troverà davanti a sé uno stato determinato che agisce e colpisce. Lo ha detto la Premier Meloni dalla prefettura del capoluogo siciliano, ribadendo il ringraziamento a magistratura e forze dell'ordine per l'operazione contro la banda dei Kalashnikov. Colpo di scena al processo d'appello sulla morte di Aurora Tila, l'ex fidanzata della tredicenne, già condannata a 17 anni dal tribunale per i minorenni, ha confessato ammettendo di essere stato lui a uccidere la ragazzina gettandola da un balcone a Piacenza nell'ottobre di 2 anni fa. Tennis ancora negli occhi di tutti, il secondo trionfo di fila a Wimbledon di Jannik Sinner, esordio positivo a Gstaad in Svizzera di Lorenzo Sonego, eliminato invece a Bastad in Svezia Francesco Passaro. È tutto, a più tardi.
6: Nettuno Bologna 1.
13: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
14: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
15: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
16: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
17: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
18: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
19: Ehi, Non ti piace la pappa?
20: Forse vuole qualcosa di più.
19: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
20: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
19: Ok, ordiniamo subito.
20: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
21: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
22: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
21: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
22: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
21: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
22: www.sorcevannini.it.
23: Da venerdì 17 a domenica 19 luglio a Crevalcore torna la Fiera del Carmine per rinfrescare le vostre serate estive. Area espositiva, street food con DJ set, mostre, eventi sportivi e spettacoli, tra i quali sabato 18 i Queen Mania. La Fiera del Carmine vi aspetta a Crevalcore dal 17 al 19 luglio. Non mancate!
24: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
25: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
26: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
27: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
28: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
29: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
28: Qua. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
29: Nettuno Bologna 1, pomeriggio a Valles. Tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Presentato da
23: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente. Manutenzioni in altezza? La parola d'ordine è sicurezza. Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte. Per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
30: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
5: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
30: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
31: Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso, con le migliori tecnologie, ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Value Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express per Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto.
29: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
0: Buon pomeriggio cari amici di Nettuno Bologna 1 e bentrovati sempre qui da Valles da parte di Frank Loreti
1: e da parte di Leonardo Bosello. Buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio di nuovo, è bello sempre essere qua. Non siamo al centro sportivo, ovvero alla Fußball Platz, come ben vedete, ve ne siete già accorti per gli amici del canale 93, ma siamo all'hotel Walserhof, perché tra circa un'ora e mezza dovrebbe arrivare il pullman della squadra con lo staff e tutti i membri che lavorano per il Bologna, quindi lo aspetteremo con voi, vi faremo vedere le immagini in diretta dell'arrivo del pullman con i 26 convocati da Domenico Tedesco per questo ritiro 2026 sempre a Valles. Ci siamo sentiti questa mattina per la nostra prima trasmissione qui dalla località di Rio Pusteria e anche adesso ovviamente siamo in diretta con voi, che potete interagire con noi al 366 402 4022. Vi faremo compagnia ovviamente non solo oggi ma per tutte queste giornate in cui il Bologna si allenerà qui a Valles, comprese ovviamente le partite. La prima sarà sabato alle ore 12 contro l'Arminia Bielefeld, formazione di Zweite Liga, ovvero della Serie B tedesca, per capirci meglio, per intenderci meglio, quindi già un test piuttosto probante per la squadra di Domenico Tedesco. Però ecco, dato che Leo penso ce li abbia sotto, gli faccio leggere i convocati, perché c'è già una sorpresa, se la vogliamo chiamare tale, legata ai portieri.
1: Sì, sapevamo che era un tema, sapevamo che era uno delle varie insomma discussioni anche che abbiamo portato avanti nel corso di queste giornate di diretta prima del ritiro. I portieri sono quattro e sono Franceschelli, Apponen, Pessina e Skorupski, quindi non è presente tra i convocati Federico Ravaglia, e sicuramente sarà una delle tematiche che domani verranno anche aperte da Domenico Tedesco nella conferenza stampa delle 12:15 al Fußball Platz, nella sala stampa della Fußball Platz di Valles. Parlerà domani il tecnico rossoblù e sicuramente chiarirà quelle che sono le condizioni del portiere bolognese, che capiremo se c'è qualcosa dietro a questa mancata convocazione. C'è Pessina, che ha fatto 4 giorni di ferie, come vi raccontavamo questa mattina in diretta qui da Valles, ma nonostante gli impegni con l'Under 19 italiana ha voluto in tutti i modi esserci per questo ritiro, che è molto importante non solo per questa stagione ma per tutto l'inizio, insomma speriamo un po' i primi anche momenti importanti della sua carriera. Sono quattro quindi portieri, anche perché così possono tra virgolette allenarsi e lavorare a coppie, se ci sarà una partitella 11 contro 11 gli altri due portieri potranno così avere modo di lavorare insieme ai preparatori dei portieri del Bologna con un altro compagno di reparto. Per i difensori vado un po' più spedito, poi apriamo il tema ovviamente Pessina Ravaglia, difensori Casale, De Silvestri, Elland, Holm, presente quindi lo svedese nonostante l'infortunio, Mikhailo Ilic, Jaber, Miranda, Papazov, Vitic e Zortea. Centrocampo, oltre a Elazzuzzi, Pobega e Odgaard, ci sono i due primavera, Badori e Libra, in realtà anche under 18, soprattutto under 18, ex under 18. In attacco Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Orsolini e Rowe. Da questo punto di vista non ci sono altre sorprese, quello che è cambiato, Frank, appunto, è il discorso legato alla porta, legato a Pessina Ravaglia. Pessina presente, Ravaglia assente, ed è uno dei temi che sicuramente ci portiamo dietro da questa mattina, possibilità di Ravaglia di esserci o non esserci. Non ci sarà Ravaglia qui in ritiro a Valles, c'è un interessamento da parte del Torino sul mercato, c'è questo piccolo infortunio che ha riportato negli scorsi giorni, c'è Pessina che si candida fortemente ad essere il secondo portiere per la prossima stagione. Questa mancanza e questa assenza di Ravaglia dal ritiro lascia, come dire, aprire un po' di discorsi.
0: Sì, lascia aprire un po' di discorsi sicuramente, perché Pessina ce l'aspettavamo ovviamente durante questo ritiro, anche se come ricordavi tu ha svolto solamente 4 giorni di vacanze dopo l'esperienza con la nazionale under 19. Su Ravaglia chissà che non possa esserci stata un'accelerata negli ultimi giorni per un suo possibile trasferimento in un'altra squadra, poi resterebbe da capire la formula di questo trasferimento. Sappiamo che potrebbe potrebbe esserci un trasferimento a titolo definitivo per il portiere di Bologna, classe 99, che comunque ha rimediato questo piccolo infortunio che non gli ha permesso di svolgere le stesse sedute dei suoi compagni di squadra in questi primi giorni, dal 7 luglio, ovvero il giorno del raduno con la squadra e Domenico Tedesco, compreso ovviamente il suo staff. Su Pessina ovviamente c'è tanta curiosità, perché il giocatore non vediamo, meno sì, penso anche te, non vediamo l'ora di vederlo all'opera in questo ritiro, perché effettivamente, riprendendo la notizia di Gianluca Di Marzio di una settimana fa circa, il giocatore potrebbe essere il secondo portiere del Bologna per la prossima stagione. Quindi scopriremo effettivamente con i giorni che passano se questa è una possibilità concreta, ma credo che si vada verso questa ipotesi, considerando soprattutto che il Bologna ha confermato, dovrebbe confermare direi quasi al 100%, la titolarità per Lucas Korupski dopo una stagione purtroppo caratterizzata da due infortuni e sia da tante ottime prestazioni e qualche difficoltà tra un infortunio e l'altro, però ecco, diverse partite saltate, il portiere dovrebbe aver dato le garanzie necessarie comunque per il Bologna, per credere ancora in lui per almeno un'altra stagione, per poter difendere la porta da titolare, giocatore che poi negli ultimi anni ha avuto un rendimento sicuramente elevatissimo, uno dei leader di questo spogliatoio. Quindi personalmente sono piuttosto contento, sono curioso di capire come cercherà di sfruttarlo Tedesco, dato che poi è un portiere che negli anni si è sviluppato molto. Tedesco gioca tanto con il portiere, dà molte responsabilità al portiere anche per la costruzione delle sue azioni direttamente dal basso, e quindi questa è una delle tematiche fondamentali. Ma la prima notizia, quella di oggi, è quella del fatto che Ravaglia non parte con la squadra per questo ritiro, e si va, direi, senza dare troppe notizie così incredibili, verso una separazione. Resta da capire poi se sarà definitiva o meno. Ricordiamo che la squadra è in viaggio in questo momento, è partita da Bologna circa alle ore 14, arriveranno qui fuori dall'hotel Valserov alle 18, ovviamente se non ci sarà traffico, se non ci saranno particolari intoppi durante il tragitto, però ovviamente noi saremo qua in diretta ad accompagnare in maniera concreta la squadra avvicinarsi all'hotel e recarsi nelle proprie camere d'albergo. Quest'anno un piccolo cambio, tra l'altro, perché noi, se siete abituati a seguirci soprattutto anche sul canale 93 e in video, di solito la nostra postazione dell'arrivo del Bologna è in un altro posto. Questa volta, quest'anno invece, la situazione è leggermente cambiata, siamo veramente molto vicini alla postazione precedente, ma di qualche metro, di qualche passo la nostra postazione è cambiata, perché i giocatori occuperanno l'hotel Valserov, che è qua alle nostre spalle, se ci apriamo un po' riuscite a vederlo, proprietà di Felix Erlacher con la sua famiglia. Comunque anche l'hotel precedente, l'Abis, è sempre di sua proprietà, quindi è da anni ormai che i giocatori lo staff e il Bologna usufruiscono dei servizi della famiglia Erlacher per sostare qui a Valles.
1: Sì, esattamente, adesso hanno due hotel, entrambi gli hotel. Bologna può postare sia all'Abis che al Valserov, perché come sappiamo da mesi, dai vari cameo di Filippo Cotti, quest'anno il Bologna ha richiesto una camera singola per ogni giocatore, quindi che ogni giocatore insomma potesse avere il proprio spazio riservato, e quindi non ci sono tra virgolette camerate dove ci stanno più giocatori insieme, e ognuno avrà la propria camera, ognuno avrà la propria privacy, quindi c'è bisogno di più spazio, c'è bisogno di più camere per tutti i giocatori, e quindi l'arrivo sarà direttamente qui al Valserov, che ha ospitato anche Gianni Morandi l'anno scorso, visto che Gianni è stato grande ospite del ritiro Valles 2025. Quest'anno Valles 2026 non avrà un evento musicale in diretta, ma avrà tre amichevoli a Valles. Questa è un po' la motivazione che vi abbiamo raccontato principale del fatto per cui non ci sarà poi un vero proprio proprio ospite cantante o comunque mondo dello spettacolo, visto che poi due stati fa è venuto il comico Giacobazzi. Avremo poi, speriamo, anche qualche tifoso che potrà raggiungere l'hotel nel corso dei prossimi minuti per iniziare a entrare nel vivo, a salutare un po' la squadra. Sappiamo che ironizzavamo un po' anche prima io e te, Frank, no? Ci sono sempre quei momenti belli in cui il tifoso da lontano inizia a tirare i primi

0: esatto, verso l'ingresso.
1: Sì, altri invece che magari consentiranno qualche saluto, qualche firma veloce, anche perché poi lo staff ha premura anche nel farli entrare, perché
0: forza, dai.
1: Esatto, anche perché penso abbiano anche voglia di sistemarsi, e poi arriva soprattutto in queste località l'orario di cena, no?
0: Quindi, molto presto.
1: Esatto, molto presto, ed è prestabilito, quindi non bisogna sforare neanche di un minuto.
0: Tutti i dettagli ovviamente super limati, ma è come normale che sia.
1: Tutti.
0: Vabbè, ma figurati, ma non è che è particolarmente strano, no? È così che funziona nei club di Serie A. 366-402-4022, il numero per i messaggi WhatsApp, potete scriverci curiosità, domande legate al campo, le scelte, parlando di mercato, ma parlando anche ovviamente di tutte quelle che sono e possono essere le vostre curiosità sulla località, sugli eventi, sulle informazioni utili, se dovete recarvi a valle, se volete sapere qualcosa in particolare, siamo qui a vostra disposizione. Non solo calcio, non solo Bologna, non solo composizione della squadra, rinnovi, mercato, ma anche ovviamente tutte info utili che possono arrivare dal ritiro di Valles, visto che siamo già qui. Arriverà anche qualche collega che sta avvicinando, no, l'arrivo della squadra, e quindi magari avremo anche qualche giornalista che segue il Bologna con cui poter scambiare qualche opinione legata al mondo rosso-blu. Abbiamo anche diversi messaggi da questa mattina che ci portiamo dietro, a cui non abbiamo potuto rispondere per questioni di tempo, però insomma molti amici ci hanno chiesto un po' le temperature, ci hanno chiesto un po' anche come sarà l'organizzazione per le varie amichevoli. Vi assicuriamo che anche da domani le temperature scenderanno ancora di più, perché comunque è prevista pioggia domani, hanno previsto pioggia per domani, temperature che saranno con una minima di 10-11 gradi, una massima non troppo sopra i 21-22. Domani dovrebbe piovere nel pomeriggio, c'è anche una allerta gialla nel corso del pomeriggio, quindi dovrebbe esserci brutto tempo per quello che sarà l'allenamento delle 17:30, domani doppia seduta. Ci sono un po' di modifiche sugli orari, perché gli orari degli anni scorsi erano un pochettino differenti legati agli allenamenti. Aspettavamo la comunicazione del Bologna, stamattina vi abbiamo detto tra le 9:30 e le 10 l'allenamento della mattina, gli allenamenti la mattina saranno alle 10:30, quindi un po' più tardi rispetto a quelli che sono stati gli orari delle scorse stagioni, e un po' più tardi sarà anche l'allenamento del pomeriggio, 17:30. In ogni caso, su Nettuno Bologna 1 non vi sbagliate, se rimanete sintonizzati sulle frequenze in FM, DAB, oppure ovviamente ascoltandoci sull'app in streaming o in video sul canale 93, oppure in diretta su Twitch, non vi potrete sbagliare assolutamente, perché vi racconteremo tutto in diretta dal primo allenamento. Saremo live dalle 10 di mattina, quindi mezz'ora prima dell'inizio dell'allenamento, e lo seguiremo tutto fino alle 12, e nel pomeriggio dalle 16:30 vi proporremo prima una conferenza stampa che ci sarà abituale ogni giorno, circa parlerà un tesserato del Bologna, e poi successivamente l'allenamento delle 17:30 fino al suo termine, perché comunque avremo modo di raccontarvi entrambe le sedute. Ci sarà anche curiosità di capire quanta parte atletica, quanta parte tecnico-tattica. Tendenzialmente, Frank, è uno e uno.
1: Sì, è uno e uno, poi a piacimento per l'allenatore magari è 60-40 da una parte, 40-60. Noi ovviamente ci auguriamo di vedere più campo, più pallone possibile, anche perché la parte più divertente. È chiaro che però, essendo un ritiro, ci aspettiamo di vedere anche tanto lavoro fisico, tanto lavoro atletico, come diceva prima Filippo Cotti durante la trasmissione della mattina. Sono arrivati macchinari con cui i giocatori svolgeranno prevalentemente esercizi atletici, esercizi fisici, però ecco la cosa più interessante, una almeno delle più interessanti di questo ritiro. Mentre sento qualche goccia, Leo, non so se la senti tu, la senti, quindi sta gocciolando, vediamo se rimarranno due gocce, ma c'è quello che ci auguriamo, anche perché siamo all'aperto. Comunque la cosa più interessante sarà sicuramente l'approccio di Domenico Tedesco. Sai che comunque il tempo è ballerino in montagna, l'approccio di Domenico Tedesco, e domani si inizia con il botto a livello di conferenza stampa, di intervista, come hai ricordato prima tu. Alle 12:15 ci sarà la conferenza stampa di Tedesco, non la prima, perché c'è stata già la presentazione a Bologna circa un mese fa. Domani lo riascolteremo con nuove tematiche, probabilmente, no? Più legate al mercato, più legate anche alle scelte dei convocati, sulle scelte anche dei giocatori che arrivano dalle giovanili del Bologna. Quindi

0: tante cose ovviamente interessanti sull'intervista di domani, noi ve la riproporremo durante la giornata, quindi mi raccomando, rimanete sintonizzati.
1: Sì, rimanete sempre sintonizzati perché la copertura è veramente totale. Qui sono Nettuno Bologna 1, ma lancio un tema prima della pausa delle 17 che incombe, ci siamo quasi. Al 366-402-4022 scateno questo quesito per gli ascoltatori: quale sarebbe la vostra domanda, non scontata, non banale, ma una domanda proprio che comunque così, no? Vi ritorna in mente, quale sarebbe la curiosità anche un po' intrigante che vorreste chiedere a Domenico Tedesco? È un tema interessante capire qual è la domanda degli ascoltatori di Nettuno Bologna 1 per Domenico Tedesco, visto che domani ci sarà un'altra conferenza stampa del mister. È una novità in realtà, perché di solito quando l'allenatore ha parlato qui in ritiro a Valles nelle precedenti occasioni sono sempre stati punti stampa un po' rapidi dopo la fine di partite o allenamenti in piedi, quindi con i consueti stand up con tutti i giornalisti accalcati. Qua invece sarà una conferenza stampa seduti, quindi anche a possibilità che duri anche 20 minuti magari, con possibilità di fare domande un po' più elaborate e soprattutto dando al mister la possibilità di rispondere in maniera più elaborata. Quindi curiosità da parte mia, e ve la ripropongo la domanda al 366-402-4022, la vostra domanda, la domanda degli ascoltatori di Nettuno Bologna 1 per Domenico Tedesco. Noi andiamo in pausa, visto che ci siamo, la pausa sta per arrivare. Subito dopo continuiamo in diretta, saremo qua live dietro l'hotel Valsero a Valles per raccontarvi l'arrivo del pullman della squadra. Arriverà intorno alle 18, è partita alle 14 da Casteldevole dopo l'allenamento di questa mattina. Dopo il pranzo ci siamo e sta per iniziare veramente il ritiro del Bologna, quindi rimanete in diretta qui su Nettuno Bologna 1. Noi andiamo con una brevissima pausa, poi torniamo con tutte le vostre domande per Domenico Tedesco.

0: presentato da Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso, con le migliori tecnologie, ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Value Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express per Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. One Express,
0: manutenzioni in altezza? La parola d'ordine è sicurezza. Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
2: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
3: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
2: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
4: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
0: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: 41esima Sagra del Tortellone a Ozzano dell'Emilia, nella parrocchia di San Cristoforo. Dal 14 al 24 luglio, stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19 alle 22. Tortelloni preparati freschi ogni giorno e carne alla brace. Bar osteria con crescentine, piadine, gelateria artigianale e pesca di beneficenza. Tutte le sere, animazione musicale e spettacoli. Sagra del Tortellone, dal 14 al 24 luglio, nella parrocchia di San Cristoforo a Ozzano dell'Emilia. Sabato 25 alle 21, Santa Messa. A seguire, benedizione delle auto e fuochi d'artificio.
6: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare, che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
8: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
9: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
8: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
9: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
8: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl, vale davvero.
11: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
12: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
11: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
12: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
11: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
12: www.sorcevannini.it.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
14: Di nuovo in diretta da Valles, amici di Nettuno Bologna 1, siamo live dall'hotel Valserhof, dove fra un'ora circa la squadra arriverà qui a Valles e inizierà ufficialmente il ritiro 2026 del Bologna Football Club 1909, con la grande novità: alla guida dei rossoblù ci sarà Domenico Tedesco, e avremo modo di raccontarvelo bene per queste due settimane in cui avremo gli allenamenti aperti, ma soprattutto avremo modo di risentirlo già da domani dopo pranzo, perché ci sarà la conferenza stampa qui a Valles del nuovo tecnico del Bologna. Lo abbiamo già sentito al Dallara nella conferenza di presentazione, adesso dopo circa un mesetto verrà di nuovo a parlare ai microfoni della stampa, lo farà a un più ristretto gruppo di giornalisti, quantomeno al Dallara ce n'erano molti molti di più, se non altro per la vicinanza con la città e tutti i media che con più facilità hanno raggiunto il Dallara per quella conferenza. Domani saremo noi invece e i colleghi della carta stampata bolognese inviati per qualche domanda a Domenico Tedesco, ma per rendervi partecipi e soprattutto per creare un po' di quesiti, di question time carino agli amici a casa, che possono così anche partecipare, sentirsi dentro veramente il ritiro, le conferenze, il dialogo col nuovo tecnico, al 366-402-4022 vi abbiamo chiesto qual è secondo voi, qual è per voi la domanda giusta da fare domani, una domanda, un quesito da porre al nuovo tecnico, e stanno arrivando alcuni messaggi, alcuni simpatici, carini, anche da leggere o da non leggere, e altri invece anche un po' intriganti, come quello di Andrea da Castenaso. Leggo per primo questo, al 366-402-4022: io al mister chiederei se gli farebbe piacere avere di nuovo sotto le sue direttive Teat, Artur Teat, ex del Bologna e ex della nazionale, o meglio ex giocatore anche di Tedesco della sua nazionale, quando giocava con il Belgio, quando Tedesco allenava il Belgio. Teat tuttora stato convocato per gli ultimi mondiali negli Stati Uniti, Messico e Canada con il Belgio, quindi è un profilo che conosciamo direi piuttosto bene, e credo che difficilmente direbbe che non gli farebbe piacere, ecco, che non gli possa far piacere.
15: Sì, se posso esprimermi poi sul giocatore, credo che probabilmente lo accetterebbe come acquisto, anche perché l'ha avuto al Belgio. Se posso esprimermi, devo dire che l'ascesa di Teat me l'aspettavo più in un certo modo. Non è un giocatore che mi piace particolarmente, detto che qua comunque ha fatto una buona stagione, soprattutto dal punto di vista realizzativo, perché segniamo un sacco di gol, ce li ricordiamo, ecco, anche gol decisivi. Devo dire che a livello difensivo dimostra qualche lacuna, non ha giocato secondo me un gran mondiale. In ogni caso, ecco, è un giocatore che sicuramente Tedesco conosce particolarmente, quindi ecco, comunque domanda legata al mercato subito, ma direi che domani sul mercato ci saranno tante domande per il nuovo allenatore del Bologna. Non è nuovo però chi offre vitto e alloggio al Bologna da ormai 4 anni, ovvero il proprietario di il proprietario del Valserhof Hotel e dell'Abis Hotel, Felix Erlacher. Vieni pure Felix qua da noi, vieni pure al centro, grazie intanto per essere con noi, e grazie anche per dare ovviamente vitto e alloggio alla squadra, che è sempre molto contenta di entrare nelle tue strutture.
16: Assolutamente sì, siamo goliosi di avere qui di nuovo il Bologna FC. Adesso noi siamo pronti, abbiamo preparato tutto. Quest'anno hanno cambiato l'albergo, allora ancora più spazio per i giocatori, più spazio per lo staff. Sì, spero che si trovino bene anche quest'anno.
14: Quindi ogni giocatore, ci confermi questo gossip, ogni giocatore ha una camera singola?
16: Giusto, è vero. Quest'anno la prima volta da noi che hanno tutti la stanza singola, così ovviamente anche un po' più privacy per loro, anche secondo me molto meglio per rilassarsi dopo gli allenamenti.
14: Dopo 3 anni è arrivata la conferma, il Bologna torna a Valles, non è scontato, 4 stagioni di fila, 4 estati di fila, questo significa che il club si trova molto bene anche con queste strutture. Come ha recepito Valserhof, ma anche un po' tutta la comunità di Valles, il ritorno del Bologna?
16: Ma tutti sono contenti, allora la quarta volta direi che anche noi, o tutto il paese, sia Valles anche i dintorni, ha fatto un buon lavoro, e comunque il Bologna si trova bene, e anche la gente del paese è molto contento che ritorna anche quest'anno il Bologna.
15: come si prepara il tuo hotel ad ospitare una squadra di calcio? Cioè, da quant'è che iniziate a lavorare? O se avete qualcosa in particolare da curare maggiormente, ecco, come immagino magari la cucina in queste due settimane o le camere in un certo modo, ecco, su qualche curiosità.
16: Ma comunque questo è il nostro lavoro. Allora noi siamo preparati molto bene, ma secondo me il lavoro più importante per noi adesso è per cambiare un po' il menù. Ovviamente prendiamo sempre del nutrizionista il menù per la squadra e lì dobbiamo proprio seguire questa linea, ma comunque per le stanze e tutto l'altro un po' ovviamente che dobbiamo cambiare il spa, che lì poi fanno la zona massaggi per i fisioterapisti. C'è una sala video, anche una sala meeting direi, dove si possono trovare con tutti i calciatori, ma comunque il resto, il ristorante un po' dobbiamo cambiare i tavoli e tutto quanto, ma non è tantissimo lavoro, ma comunque tutta la preparazione già da due settimane che siamo lì a organizzare tutto.
15: Prima di salutarti, ho come curiosità personale se hai un aneddoto da raccontarci di questi 4 anni, una cosa che puoi raccontare ovviamente legato a un membro del Bologna, un tesserato del Bologna, ma qualcosa di tranquillo, ovviamente, cioè, senza, sì, che si possa dire in una trasmissione radio TV.
16: Ma comunque ti devo dire, tutto quello che succede in hotel rimane anche lì.
15: Ecco, vedi, allora non si può dire niente.
16: Ma devo dire, ragazzi, sono molto bravi e sono contento di averli qui tutti quanti. Ormai con quasi con tanti calciatori siamo amici e ci sentiamo anche durante l'anno tramite WhatsApp, e comunque devo dire che sono molto bravi.
17: Bene Felix, grazie, poi ti ritroviamo.
16: Ci vediamo, grazie
17: mille a Felix Erlacher, che insieme alla sua famiglia gestisce, custodisce qui l'hotel Walserhof, dove la squadra sta per arrivare, manca sempre meno. Rimanete sintonizzati qui su Nettuno Bologna 1, sia in audio ovviamente, ma soprattutto anche in video sul canale 93 o sul nostro canale Twitch, per vedere tutte le immagini in diretta dell'arrivo qui a Valles del Pullman, con i tifosi che speriamo insomma arriveranno tra qualche minuto anche per salutare i giocatori pronti a scendere dalla scaletta del Pullman, stanchi ma neanche troppo, perché nel Pullman si sta bene, lo ripetiamo senza problemi.
15: No, perché è arrivato un messaggio giustamente, infatti sul riguardo l'ascoltatore che ha mandato un messaggio che non leggiamo, ma capiamo benissimo il significato del tuo messaggio e in realtà lo condividiamo, quindi non vogliamo mancare di rispetto ovviamente a chi è affaticato dal lavoro, chi è affaticato dal caldo che in questi giorni è davvero infernale, quindi ci mancherebbe altro, cioè dopo un viaggio avere le gambe un po' cotte, ecco, era quello poi il riferimento, non assolutamente a lavoro in miniera o altro, ci mancherebbe altro. Io ma anche lei abbiamo completamente rispetto e non vogliamo assolutamente dire cose non giuste, ecco, ma neanche cadere in banalità.
17: Ma figuriamoci. 366-402-4022 per tutti i vostri messaggi, e il quesito che vi abbiamo lanciato, lo ripetiamo, è la domanda che fareste a mister Tedesco, visto che domani dopo il primo allenamento sarà in conferenza stampa e vi proporremo il prima possibile le parole del tecnico domani qui su Nettuno Bologna 1. Un paio di messaggi che ci stanno arrivando interessanti. Ciao ragazzi, per Tedesco, se Berna lo vede dietro la punta e se la società proverà a trattenere Rowe, Orsolini e Castro, ovviamente seconda domanda molto corposa a cui Tedesco proverà magari anche a rispondere in parte dando una risposta, immagino più a livello teorico. Comunque una domanda del genere arriverà, simile su quanto e come gli è stato detto su quali giocatori proverà la società a trattenere in rosa per questa stagione. La domanda di Berna dietro la punta mi sembra azzeccata, ma credo che sia forse, come dicevamo stamattina, da capire anche il sistema di centrocampo, la struttura della mediana che ha in mente Tedesco, per poi capire quale può essere l'altra soluzione tecnico-tattica per Bernardeschi oltre all'ala destra.
15: Sì, tra l'altro io mi immagino un Bologna non per forza 4-3-3, comunque tutte le partite, anche durante la partita mi aspetto un Bologna un po' più elastico con Domenico Tedesco, quindi anche la possibilità di vedere un cambio di situazione a centrocampo a gara in corso è una cosa che dobbiamo prendere in considerazione. In questo caso Bernardeschi io lo vedrei molto bene, ho parlato all'infinito per un mese da quando è arrivata l'ufficialità di Tedesco che Bernardeschi alla Dani Olmo versione Lipsia con Tedesco è un giocatore che può anche avere delle similitudini per caratteristiche, quindi svaria molto, arriva quasi dietro il centrocampo a prendere la palla, a svariare, a smistare il pallone, a imbucare, licenza proprio di fare sostanzialmente quello che gli pare, quindi è uno sviluppo che può esserci quello di Bernardeschi dietro la punta, magari qualcosa, anzi qualche indicazione ce l'avremo già dall'inizio, ecco, era una delle tematiche principali anche l'anno scorso con Italiano, quando arrivò Bernardeschi a vestire la maglia del Bologna, noi ce l'aspettavamo, io sicuramente me l'aspettavo dietro le punte, e invece pronti via, primo allenamento con Bernardeschi a disposizione con la squadra, perché prima dovette mettersi in pari dal punto di vista atletico, quando ha iniziato il lavoro con il gruppo, con la squadra, con il pallone, lo abbiamo visto andare sulla fascia di destra, quindi è stata un po' una sorpresa, però alla fine è una cosa che è rimasta per praticamente tutta la durata della stagione.
17: Ti leggo un paio di altri messaggi sempre per ipotetiche domande che voi ascoltatori di Nettuno Bologna 1 avete così per Tedesco, visto che domani ci sarà questa conferenza stampa, chiederei in quale ruolo a Tedesco fra quelli scoperti vorrebbe un giocatore a lui particolarmente gradito, domanda interessante, ne aggiungo un altro, quanto conosce già i giocatori della Rosa e quanto pensa che manterrà della stessa, due domande comunque anche interessanti, ruolo su cui magari insomma vuole il suo nome. No, il nome di ogni allenatore ha un po' il suo nome. Per Thiago Motta forse nell'estate del 23 è stato Salmakers, per quell'arrivo lì che è stato molto vicino alle volontà del tecnico. Vincenzo Italiano può aver avuto qualche nome anche lui, no? Sì. Immagino soprattutto quello di Pobega, che era un giocatore a lui molto gradito per l'esperienza allo Spezia, no? Ci sono state diverse anche situazioni più magari vicine alle volontà dell'allenatore rispetto a quelle della dirigenza, che però è preponderante, no? Nella maggioranza delle altre scelte sono nomi della dirigenza, però c'è a volte, no? Giustamente anche la tendenza che la società per magari un giocatore in particolare o un ruolo in particolare può voler esaudire un po', se possiamo dire così, un desiderio dell'allenatore.
15: Beh, Italiano delle richieste le ha avute, sì. È stato spesso accontentato perché Casale è un nome d'Italiano, Pobega è un nome d'Italiano, Immobile è un nome d'Italiano, quindi anche noi ci aspettiamo che alcune richieste di Tedesco verranno analizzate e verranno magari portate a termine e regalate quindi al nuovo allenatore del Bologna. Io credo che qualche nome Tedesco l'abbia già fatto, senza dubbio, magari a centrocampo, ecco, qualcosa in più rispetto ad altri ruoli, direi soprattutto in questo momento in cui la situazione a centrocampo è complicata a livello numerico, ci sono pochissimi giocatori della prima squadra, poi ci sono Badori, c'è Libra del settore giovanile, però sostanzialmente Elazzuzzi e Pobega sono i due giocatori arruolabili in questo momento che faranno forse parte della prima squadra, il forse ovviamente legato alle condizioni di Elazzuzzi che sono state valutate in maniera positiva con i test quando è rientrato dal prestito all'Auxerre. Però è altrettanto vero che un conto è fare dei test, fare qualche prova appunto atletica sul giocatore, un conto è vedere nella durata degli allenamenti, comunque nel periodo anche del ritiro, la tenuta fisica, soprattutto se questo calciatore ha manifestato purtroppo dei problemi nelle passate stagioni, e ci sono stati, ecco, soprattutto nell'ultimo anno giocato in prestito. Io credo che qualche nome l'abbia fatto soprattutto a centrocampo, ecco, se dobbiamo trovare un reparto credo soprattutto lì, anche perché negli altri reparti il Bologna almeno in questo momento è piuttosto coperto, ecco, in attacco è copertissimo praticamente, certo. Vediamo tutto il reparto offensivo a disposizione del Bologna, quello che è stato nella stagione passata. In difesa c'è qualche assenza perché non c'è Eghem, non c'è Lukumi per le ferie del mondiale. Lukumi non so se rientrerà mai a vestire la maglia del Bologna, però in difesa comunque c'è della scelta, a centrocampo invece i nomi non ci sono, perché proprio a livello numerico non ci sono tanti giocatori.
17: Assolutamente sì, ci sono altri messaggi al 366-402-4022, vi ricordiamo la domanda, quello che può essere il vostro quesito che vorreste porre a Domenico Tedesco. Le stiamo analizzando un po' di belle domande che i vari ascoltatori ci stanno mandando. Un'altra domanda che ci viene fatta prima di andare in pausa, legato un po' al programma anche di questa settimana. Ciao ragazzi, saliamo a Valles mercoledì, ci chiede Jessica. Non è ancora uscito il programma? Quando sarà la serata con le domande del mister ai bambini? È già uscito il programma, la domanda è comunque utile per ricordarlo, perché giovedì sera qui in centro a Valles, nella solita piazza che conosciamo molto bene,
18: è qua,
17: appena sotto l'hotel Walseroff, si svolgerà la consueta serata mister bambini, mister piccoli tifosi, dove i piccoli tifosi del Bologna faranno le domande comode o scomode all'allenatore Domenico Tedesco. È una consuetudine che va indietro negli anni da tantissimo, e riproposta anche questo giovedì sera qui in quel di Valles, dove ci sarà questa serata. Allenamenti tutti i giorni, doppi, vediamo se domenica, questa è un'altra risposta che dobbiamo, se domenica ci sarà effettivamente l'allenamento dopo l'amichevole. Probabilmente domenica sarà tenuto libero, probabilmente, una cosa che il Bologna sceglierà anche poi col passare dei giorni, però con l'amichevole di sabato poi potrebbe il Bologna concedere la domenica libera alla squadra, potrebbe, condizionale d'obbligo. Continuiamo a parlare di questo e di tutti i temi che ci state lanciando al 366-402-4022, aspettando la squadra qui che sta per arrivare all'hotel Walseroff. Rimanete su Nettuno Bologna 1, a tra poco.
19: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
20: .803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche,

0: Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
1: Ciao, sono io.
2: Io chi?
1: Ma io sgrasso, lo sgrassatore universale. Quello buono,
2: anzi il migliore.
1: Quello che negli anni hanno usato la bisnonna, la nonna e anche la tua mamma. Io sgrasso, lo sgrassatore universale per un pulito da campioni. Cercalo nei negozi per la pulizia della casa e se non lo trovi, arrabbiati. Scopri tutti i prodotti su iosgrasso.it e su Facebook.
0: GEA Depurazioni Industriali. La soluzione per tutti i problemi ecologici della tua azienda. Trasporto e logistica di rifiuti. Pronto intervento e bonifiche ambientali. Stoccaggio e smaltimento di rifiuti aziendali. GEA Depurazioni Industriali. A Castelguelfo, Bologna. GEA, il servizio migliore e sicuro nei tempi ad un prezzo concorrenziale.
3: Da venerdì 17 a domenica 19 luglio a Crevalcore torna la Fiera del Carmine per rinfrescare le vostre serate estive. Area espositiva, street food con DJ set, mostre, eventi sportivi e spettacoli, tra i quali sabato 18 i Queen Mania. La Fiera del Carmine vi aspetta a Crevalcore dal 17 al 19 luglio. Non mancate!
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34€. Scopri di più su conad.it.
6: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le info su mcdonalds.it.
9: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
10: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900€ nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
11: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
12: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
13: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
12: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
13: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
12: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
13: www.sorcevannini.it.
14: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
17: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
18: Di nuovo qui fuori, appena fuori dall'hotel Valserov di Valles, hotel che ospiterà il Bologna, lo staff e l'allenatore nuovo del Bologna, Domenico Tedesco, e abbiamo anche Filippo Cotti insieme. Pippo, ti faccio intanto venire un po' più avanti per partecipare meglio all'interno dell'inquadratura. Ho visto che hai scambiato anche due chiacchiere con Felix Erlacher, proprietario delle due strutture, sia il Valserov che l'Abis Hotel. L'abbiamo avuto tra l'altro appena anche noi in diretta, però ecco, per la quarta volta il Bologna sceglie la sua struttura per pernottare, per mangiare qua, quindi ecco un'ulteriore conferma di quanto funzioni tutto così bene in questo posto, in questa località.
19: Mi ha confidato che il Valserov sarà in totale esclusiva da parte del Bologna, tutte camere singole, qualcuna mi ha detto è anche libera e anche vuota, mentre l'hotel dietro, quello che solitamente usava la squadra l'anno scorso, è fruibile per i turisti. Quindi diciamo che la struttura principale, la struttura diciamo centrale, la mamma del suo albergo, cioè interamente dedicata al Bologna, come la cucina peraltro, certo. Quindi che seguirà tutta una serie anche comunque di direttive. Sì, è il quarto anno che il Bologna viene qua, vi posso dare questa notizia, è stato firmato un triennale ancora, altri due anni oltre quest'anno, poi ovviamente con l'intento, anche con la libertà di poter rescindere il contratto da parte di tutte e due le parti, insomma. C'è Dolomiti Sport Event, che è General Contractor, che organizza il ritiro per conto del Bologna Calcio, che ha il contratto con la località, quindi si possono separare, ma comunque si amano tantissimo.
2: C'è una notizia, Pippo, che leggo dal sito 051, molto vicino, come sappiamo, al Bologna, alle dinamiche di mercato, e parlano di una trattativa ormai conclusa tra il Bologna e il Watford per la cessione di Federico Ravaglia. Watford, quindi, si parla di una squadra di Serie B inglese. La condizione, leggo direttamente dal sito 051, è quella di un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni. L'abbiamo letto stamattina, assente, no, nell'elenco dei convocati. Sapevamo di questa lombalgia, di questo infortunio un po' fastidioso che però avrebbe portato comunque Ravaglia a venire su. Questo era l'intento negli scorsi giorni che ci aveva comunicato il club, e invece non è presente nei convocati perché è imminente la sua cessione.
19: Era chiara questa cosa. Il ragazzo, il suo procuratore Watford, che è in pancia alla famiglia Pozzo, no? Esatto, come sì, squadra, sì. E quindi si erano parlati, avevano in qualche modo trovato un accordo. Lui ha voglia di andare a giocare, lo fa lontano dall'Italia, lo fa in Inghilterra, potrebbe avere anche la mentalità, la fisicità, il calcio, e comunque non doveva stare qua a Bologna per mille un motivo. Mi dispiace dirlo, Federico Ravaglia ha sentito oltre misura lo zaino, la pressione che può mettere la città dove sei nato quando vesti quei colori. Capito anche a Viviano quando andò a giocare per la Fiorentina. Quindi auguriamo a Federico Ravaglia magari di tornare a Bologna più forte di prima, e gli auguriamo ovviamente di fare mille una parata.
18: Ecco che si conclude quindi probabilmente il discorso Federico Ravaglia, e c'è un Massimo Pessina che con una buona possibilità, una buona probabilità, potrebbe diventare il secondo portiere di questa squadra, Pippo.
19: Diventerai il secondo portiere, ma arriverà un portiere secondo me arriverà un portiere, e i nomi potrebbero essere i soliti noti, eh. Io credo che ci sarà un portiere in arrivo in casa Bologna che potrebbe fare il secondo, ma qualche gallone o qualche grado anche da primo lo vorrebbe, insomma. Vediamo, c'è ancora tanto mercato da fare in casa Bologna. Secondo me, a mio parere, arriveranno 5-6 giocatori e 5-6 giocatori andranno via. Ma 5-6 giocatori vuol dire uno Ravaglia, vuol dire Raimondo, vuol dire, non spero di noi, top player. Perché comunque il Bologna si porta in ritiro e tiene comunque sempre come tesserati giocatori importanti, anche se sono in scadenza. Orsolini è qua, Rove è qua, Castro c'è, e poi Remo non c'è, quindi non so se lì si troverà l'accordo. Un pochino più difficile, un pochino più complicata la cosa. Lucumi c'è anche se è in vacanza, e quindi insomma ci sono delle situazioni in divenire. E ripeto, alla fine di tutto, alla fine di questo mercato, che finirà purtroppo troppo in là, è snervante, stressante, frustrante. Tu inizi il campionato con una squadra e poi trovarti dopo poco con un'altra. E questo credo che non sia molto bello, molto simpatico. Gli allenatori lo sanno. Io prima mi sono collegato con Andy, gli raccontavo i miei ritiri, ne ho fatti veramente tantissimi, 30 anni di ritiro. Una volta partivi con quella squadra lì e al massimo ne mettevi dentro 1-2, finita. Cioè, finito.
18: È cambiato tutto. Completamente. E col campionato che comincia il 23 di agosto, avere un'altra settimana con la possibilità anche di perdere qualche giocatore, quindi doverlo andare a sostituire, immagino che per i dirigenti, anche per l'allenatore, non sia una cosa facile da gestire. Ormai purtroppo devo dire siamo abituati a questo tipo di situazione, però ecco, dato che è una delle tematiche che, di cui parliamo spesso, e gli ascoltatori tirano fuori su Orsolini com'è la situazione, perché domani dovrebbero essere previsti nuovi incontri con le parti che sembrano essere un po' più vicine rispetto alle ultime settimane. Quindi si va verso una permanenza di Orsolini con il Bologna?
19: Un po' più vicine, un po' più piccoli passi, grandi viaggi mi auguro, però un po' più vicine, Cioè non è che dice, sai, siamo qui, che bello, ci stiamo dando una bracciatona. Diciamo che prima eravamo girati di schiena, adesso ci stiamo salutando e ci stiamo avvicinando. Ecco, questa è la metafora che si può utilizzare. Però c'è l'intento del giocatore di rimanere qua a Bologna, questo sì, però vorrebbe un ritocco, un ritocchino, un ritoccone. Il Bologna vuol dare un ritocchino.
18: Diciamo sì, non estetico,
19: no,
18: ma
19: no, no, no,
18: economico.
19: No, non sto parlando di punturine, sto parlando che magari uno ci vuole mettere dentro più bonus e quell'altro avrebbe un fisso più alto. Però è un giocatore che ha la precisa volontà di rimanere qua a Bologna. Ha anche fatto brand ambassador commerciali Orsolini in città, ha un brand di abbigliamento, occhiali, quindi è nella città, lui è inserito, ci vuole stare, vorrebbe rimanere, ha comprato casa, ci sono tante cose che lo portano qua a Bologna. È ovvio che se arriva un'offerta shock della Premier, vieni, diamo 4 milioni di euro, grazie Orso, è stato bello, però per il momento questo non è arrivato.
18: Che è un discorso che poi possiamo trasferire anche su altri due giocatori, che certo, sono i top player di cui parlavi tu prima, ovvero Castro e Rowe. C'è tanta preoccupazione da parte di tutti, sia perché Castro è un giocatore che ha lasciato intravedere di avere grosse potenzialità, ma effettivamente ha già fatto tanto per il Bologna. Dall'altra parte c'è un Rowe che i tifosi e noi stessi abbiamo visto sostanzialmente solo 5-6 mesi, quindi anche noi avremo la curiosità di vederlo almeno un altro anno con la maglia del Bologna.
19: Rowe è fortissimo, è un grandissimo giocatore, può decidere le partite come lo può fare anche Castro. A Castro bisognerebbe spiegargli che è un grande bomber, che è un grande giocatore, che è uno che può fare dei gol. Magari Marco Di Vaio potrebbe in qualche modo contaminarlo nel senso buono, che guarda che tu devi andare lì a fare gol, fai gol perché sei bravo. È vero che fare il centravanti con italiano non è mai semplice e magari con tedesco potrebbe fare più gol, però ripeto, io mi auguro che rimangano tutti, me lo auguro di cuore.
2: Ovviamente questo è il nostro augurio. Pippo, fra poco arriva la squadra, esatto, stanno arrivando un po' di tifosi e quindi
18: una penna di una famosa penna, ovvero impennata in bicicletta dietro di noi.
2: Una penna.
19: Pensavo un giornalista, sì, bravo, esatto, storico, perché no, una volta le penne erano i grandi, non so, Cefalo, certo, Biondi, certo, Ermanno Benedetti, Adalberto Bortolotti, cioè i grandi maestri del giornalismo bolognese. Alfio Biagi, quelle erano le penne famose, invece ha fatto un'impennata, esatto, un bambino locale con la sua mountain bike in salita. Bisogna essere buoni, bisogna essere, avere il manico, per usare un termine slang bolognese.
2: Esatto, esatto, vedremo se avrà anche il manico Domenico Tedesco, che domani lo sentiremo in conferenza stampa.
19: Vi lascio qua nel vostro, siete vicini a questa ludoteca?
2: Sì, siamo di fianco a un parchetto dove qualche bambino è venuto prima, e non solo bambini, anche dei signori e delle signore sono venuti qui a prendere un po' di fresco,
19: perché oggi è caldo anche in quota.
2: È caldo anche in quota, ma adesso stanno arrivando delle nuvole che hai definito piuttosto minacciose, poc'anzi.
19: Sono plumbee, e il cielo è plumbeo, è nero, è un pochino plumbeo, un po' così, sì, infatti.
2: Vediamo.
19: Comunque c'è tanto rosso-blu che arriva e questo mi fa molto piacere.
2: Bene, ci sentiamo dopo.
19: A dopo.
2: A dopo, esatto. A dopo.
18: Grazie di nuovo.
2: Classico saluto, citando il centrocampista storico, il campionato di Serie A, che è molto noto per il suo cognome. Ci sono tanti messaggi al 366-402-4022. La squadra arriva tra un quarto d'ora circa, quindi anticipiamo leggermente i tempi, ancora meglio, magari evitiamo anche un temporale, visto che le nuvole sono minacciose. Tra qualche minuto anticipiamo leggermente la pausa, sì, ma di qualche minuto ne leggiamo un altro prima di andare in pubblicità al 366-402-4022 per quello che riguarda tutti i vostri messaggi che ci state mandando. Ciao a tutti, sono molto fiducioso per la convocazione dei baby, e questo è un altro tema che forse non abbiamo ancora snocciolato troppo oggi. Spero che il mister riesca a valutarli come meritano. Vi abbiamo detto, insomma, che ci sono diversi primavera, oltre a Franceschelli, che è stato comunque convocato un po' l'anno scorso. In difesa c'è Jaber, ex under 18, c'è Papazov, ex primavera, c'è a centrocampo la presenza dei due Badori e Libra, no? Sappiamo che questi sono i giocatori da valutare. Qual è quello che ti incuriosisce di più? Attenzione, domandona.
18: Ma domandona, direi Libra, che è quello che mi ha fatto l'impressione migliore. Poi ovviamente anche Badori, ma anche gli altri due ovvero Jaber e Papazov, sono giocatori sicuramente interessanti. Badori ha rubato l'occhio a tantissimi tifosi, anche a tantissimi colleghi, quindi non mettiamo in dubbio che anche lui sia un ottimo giocatore. Su Libra ho qualche aspettativa in più, nel senso che il giocatore che ho visto mi è sembrato essere proprio di quelli esperti, anche a livello di conoscenza del gioco mi è sembrato essere uno dei migliori di questo settore giovanile, quindi io principalmente su di lui, ma è chiaro che anche sugli altri c'è sicuramente tanta attenzione, ma ne parleremo ovviamente e vi diremo tutte le nostre impressioni riguardo ai giovani giocatori del Bologna. Andiamo in pausa, torniamo tra pochissimo perché sta per arrivare il Pullman con il Bologna qui a Valles. Restate collegati assolutamente, non perdetevelo su Nettuno Bologna 1, tra pochissimo.
17: Nettuno Bologna 1, pomeriggio a Valles, tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 con Leonardo Bosello, Frank Loretti e Filippo Cotti. Presentato da Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente. Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso, con le migliori tecnologie, ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Value Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express per Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. One Express,
5: manutenzioni in altezza? La parola d'ordine è sicurezza. Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
7: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
8: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
7: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
17: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
18: Di nuovo insieme per seguire l'arrivo del Bologna a Valles, più precisamente all'hotel Valserov. Ci sono già tanti tifosi che aspettano ovviamente tutti i giocatori del Bologna, compreso ovviamente lo staff, ovvero anche Domenico Tedesco, nuovo allenatore del Bologna per la stagione 2026-2027. 366-402-4022 per tutti i vostri messaggi. Pullman che arriverà veramente a brevissimo, qualche minuto fa era situato a Rio Pusteria, quindi abbiamo anticipato leggermente i tempi e l'autista ha premuto direi abbastanza sul piede, con il piede sull'acceleratore, e quindi noi vi commenteremo appunto l'arrivo della squadra del Bologna, ovvero il Pullman qui all'hotel Valserov, quarto anno consecutivo per la squadra allenata quest'anno da Domenico Tedesco nella struttura di Felix Erlacher che abbiamo sentito poco fa. C'è qualche altro messaggio che vado a prendere, arrivato al 366-402-4022. Allora, vediamo da qui. Buon pomeriggio, Leo e Frank, scrive Antonella da Trebbo. Che tipo di squadra si aspetta per l'inizio del nuovo campionato il signor Tedesco? Scrive Antonella. Ma come le rispondiamo ad Antonella? Che tipo di squadra si aspetta? Non lo so, io penso una squadra propositiva, una squadra che voglia fare calcio, e se intendeva quello, diceva più per un discorso legato al mercato. Però ecco, Tedesco è un allenatore che vuole giocare a calcio, che ama un calcio offensivo, magari non così troppo spinto in avanti con la pressione come eravamo abituati con Vincenzo Italiano, quindi un pochino più di equilibrio. Però ecco, sostanzialmente una squadra che vuole far divertire, oltre direi come prerogativa di ogni allenatore, anche in grado di portare degli ottimi risultati. E quindi quello che ci aspettiamo direi è questo, in maniera piuttosto banale. Si dice sempre, no? Una squadra che gioca bene ma che porta anche dei risultati. Non è sempre facile far coincidere entrambe le cose, però ecco, Tedesco penso sia un allenatore che ha una carriera che parla per sé. Io tante volte ho detto come a livello di nome, a livello di caratura proprio, sia uno degli allenatori più importanti che arrivano ad allenare il Bologna, perché in carriera ha allenato lo Schalke 04, l'Ipsia, il Fenerbahce, l'ultima esperienza, la nazionale del Belgio, quindi è un allenatore che di esperienza ne ha già maturata tanta in nazionale, in altri campionati comunque importanti, e quindi ci aspettiamo di vedere un calcio propositivo e che sia anche vincente, no Leo? Equilibrato.
2: Sì, lo speriamo, e lo ha detto lui stesso, no? Divertiamoci. È stato lo slogan, il motto della conferenza stampa di un mese fa al Dall'Ara, quindi ci aspettiamo che la squadra possa esprimersi in maniera divertente, che possa farlo sulla linea che un po' lo ha contraddistinto in questi anni, cercando di far appassionare e far gioire il suo pubblico. Sicuramente uno degli obiettivi penso possa essere il tornare a vincere con continuità in casa. Credo che anche questa è una prerogativa che la società avrà più volte, no? Marcato e rimarcato nel corso delle tante riunioni che sono cominciate da quando Tedesco è diventato il nuovo allenatore del Bologna, e speriamo che possa essere così. Io sono molto curioso anche di capire che genere di comunicazione, e da domani mattina inizieremo un po' a scoprirlo, porta Tedesco in dote a questo gruppo, a questa squadra. Sappiamo che il punto, no, è stato molto diverso, su questo punto è stato molto diverso il Bologna da Thiago Motta italiano, no, l'anno scorso, e negli ultimi due anni quanto è stato differente, no, il dialogo di italiano rispetto a quello di Thiago. L'abbiamo visto un sacco di volte, credo che lo abbiamo detto anche tante volte, vediamo come sarà quello di Tedesco, io sono molto curioso.
18: Sì, cioè, sicuramente uno dei temi principali di questo ritiro, ovvero come si porrà il nuovo allenatore del Bologna nei confronti dei suoi giocatori, nei confronti anche dei tifosi che ovviamente come noi hanno grande curiosità sotto questo aspetto, quindi noi vi commenteremo tutto, ecco, dedicheremo in ogni allenamento diversi minuti al linguaggio del corpo di Tedesco, alle richieste di Tedesco ai propri giocatori, per vedere anche come vuole la loro disposizione all'interno del campo. Però ecco, come diceva Leo, come dicevo anche io, divertirsi direi una delle cose principali, cosa che comunque deve portare a degli ottimi risultati, quindi per rispondere ad Antonella direi che ci abbiamo provato, forse ci siamo anche riusciti. 366-402-4022 per tutti i vostri messaggi, con la squadra che sta veramente per arrivare qui all'Hotel Valserov, e ci sono degli altri messaggi che sono arrivati. Io salirò domenica 19 con mio nipote per una toccata e fuga giocando l'amichevole il sabato. Ci sarà l'allenamento la domenica mattina? No, l'avevi già letto forse questo? In ogni caso aspetteremo, probabilmente non ci sarà Luca. Poi è ovvio che se segui tutte le nostre trasmissioni non ti lasciamo a piedi con le informazioni, e saprai tutto ovviamente, perché le abbiamo più facilmente magari a ridosso di quelle giornate lì. In ogni caso probabilmente non ci sarà, considerando che la squadra arriverà da una settimana di lavoro, compresa la partita al sabato alle 12 contro l'Arminia Bielefeld, quindi la vedo difficile che possa allenarsi la squadra. Però vediamo, magari ci sarà una sorpresa. Ricordando un po' di appuntamenti, domani abbiamo già gli orari degli allenamenti e della conferenza stampa di Domenico Tedesco alle 10:30, il primo allenamento della giornata. Noi seguiremo tutto dalle 10 con una diretta fino alle ore 12, e poi alle 12:15 la conferenza stampa del nuovo allenatore del Bologna. Nel pomeriggio invece, che si prospetta un pomeriggio burrascoso a livello di tempo, di temperatura, ma anche di precipitazioni, alle 17:30 dovrebbe svolgersi il secondo allenamento della giornata, nonché secondo allenamento di questo ritiro. Ovviamente noi saremo in diretta dalle 16:30, vi proporremo la conferenza stampa di Tedesco, e poi vi faremo compagnia fino al termine di questo secondo allenamento giornaliero del Bologna. Veramente l'attesa sale, a brevissimo ci sarà il pullman del Bologna, ovviamente tutti i colleghi già pronti con i vari dispositivi per rubare qualche immagine, per cercare di rubare anche un saluto da parte dei giocatori, ovviamente stessa cosa da parte dei tifosi, che sono qua già diversi, numerosi, ad aver riempito questa strada, che in realtà è una delle principali della località di Valles, quindi questa strada che porta anche alla Piazza della Cultura, dove si svolgeranno diverse serate, ecco, le famose serate in, in piazza. Tra pochissimo veramente l'arrivo del pullman e quindi la discesa dei giocatori che inizieranno ad approcciarsi alla località trentina, qualcuno per la quarta volta consecutiva, qualcuno per la prima volta. Una prima volta sarà per Johnny Rowe, sul quale c'è tanto interesse, Leo, perché è un giocatore che noi abbiamo visto benissimo giocare benissimo per 5-6 mesi di questa stagione, però ecco, gli allenamenti suoi non li abbiamo mai visti, quindi siamo curiosi di vedere come si approccia questo calciatore agli allenamenti.
2: Tantissimo, io veramente molto, sono molto curioso. Lo avevamo detto anche di Ndoye, no? L'anno scorso quando l'abbiamo rivisto, ed è stata una delle situazioni più divertenti, anche più belle da commentare, perché l'abbiamo visto live e l'abbiamo visto determinare molto negli allenamenti, ne abbiamo visto tanto, tanto bene le capacità tecniche e fisiche. Sta arrivando il pullman, tieni Frank, allora che ci colleghiamo in diretta, ci colleghiamo in diretta. Quello che riguarda l'arrivo del Bologna che sta arrivando qui al ritiro di Valles, ci siamo seguendo l'arrivo del pullman, sta salendo il pullman qui nell'hotel Valserov con qualche tifoso che vedete si sta avvicinando per quello che riguarda il pullman rosso-blu, che ora deve svolgere una curva che sarà abbastanza complicata, ma la vedete, sta arrivando il pullman del Bologna. Adesso ci spostiamo per cercare di mostrarvi ogni giocatore che scenderà dal pullman per vederne anche un po' le facce, i primi volti di questo inizio ritiro con l'arrivo dei tifosi rosso-blu che stanno per arrivare qui a Valles. Siamo pronti a seguire l'arrivo del Bologna qui in ritiro. Ci sono tanti volti che stanno arrivando dai vari, stiamo vedendo scendere dal pullman e ci avviciniamo per quello che riguarda la discesa dei giocatori qui dall'hotel Valserov e iniziamo a vedere un po' le prime facce dei tifosi e anche dei vari giocatori che scendono tra poco dal pullman e iniziamo fra poco a vederli insieme qui sul canale 93 del Digitale Terrestre in diretta su Nettuno Bologna 1, l'inizio del ritiro del Bologna qui a Valles, pronti a seguire tutto live, pronti a seguire ogni momento per quello che riguarda questa preparazione estiva con il nuovo allenatore che ovviamente grande atteso principale insomma per questo ritiro. Ecco i primi giocatori scendere dai due pullman che sono arrivati qui a Valles e iniziamo a vedere la discesa dei giocatori, vediamo anche quale ingresso prenderanno qui dell'hotel Valserov per poter iniziare la preparazione estiva. Sappiamo che per oggi non sono previste particolari attività media. Poi però domani ci sarà il pienone per quello che riguarda gli allenamenti 10:30, 17:30 e poi successivamente tra i due allenamenti alle 12:15 la conferenza di mister Tedesco che stiamo aspettando di cercare di vedere. Nella sua discesa c'è il team manager Tommy Fini che sta prendendo la via verso l'ingresso dell'hotel Valserov. E vedere anche gli altri membri, gli altri giocatori dello staff appena arriveranno verso l'ingresso per quello che riguarda questo inizio di stagione. Vedo Usame Lazuzi che è un altro dei giocatori che osserveremo durante la si sta avvicinando verso l'ingresso dell'hotel. Jens Hofgaard che con trolley ovviamente brandizzato Bologna prende la via dell'ingresso dell'hotel, un po' di tifosi che iniziano ad acclamare anche i componenti dello staff, Thijs Dallinga e Kwesi Badori, uno degli altri giovani che attendiamo con grande ansia di scoprirne il suo valore. Ecco Lukasz Oskorupski, ecco il portiere polacco che arriva qui in ritiro a Valles, che avrà un nuovo secondo, perché come sappiamo, come abbiamo sentito, Ravaglia è vicino al Watford. C'è anche Riccardo Orsolini che sta entrando anche lui nel Valsero Hotel, Martin Wittig, mentre il solito Gianni Schicchi rincorre per quello che riguarda tutte le foto ai giovani giocatori del Bologna. Ed ecco anche Federico Bernardeschi pronto ad arrivare qui nel ritiro di Valles per questa nuova stagione, e stiamo aspettando ovviamente anche di vedere gli altri protagonisti. C'è Eivind Elland, che è pronto a giocarsi le sue carte anche quest'anno. Nicolo Casale, uno dei giocatori che deve convincere a rimanere qui presente in ritiro, e sta arrivando anche Juan Miranda, che avrà la possibilità di giocarsi la stagione dall'inizio. Non ha impegni olimpici come aveva avuto nella sua prima estate invece nel 2024, quando è arrivato, e quindi fin dall'inizio, come nell'estate scorsa, pronto a lavorare con la squadra. Santi Castro, eccolo qui, Santiago Castro, che è presente all'Hotel Valserov. Lui che ha iniziato un preallenamento da diverse settimane, l'ho fatto in Argentina con grande attenzione insieme al suo staff e i vari assistenti. Vediamo se ci sono altri giocatori pronti a scendere dal pullman, mentre insomma aspettiamo che si concluda la discesa di tutti dai due pullman che sono arrivati, lo storico pullman con la scritta Bologna che conosciamo ormai tutti molto bene, e quello Gaspari, che sono arrivati da Bologna un po' meno di 4 ore. In realtà è stato un viaggio

0: vicino a quello che è il nostro luogo da dove abbiamo fatto finire la diretta, far partire la diretta su Nettuno Bologna 1, siamo riusciti a mostrarvi anche live l'arrivo dei vari giocatori, vari componenti della rosa, nonostante le difficoltà del caso per trovare l'inquadratura giusta per farveli
1: vedere, soprattutto per i cartelloni dell'hotel presenti che hanno un po', no, bloccato il nostro accesso verso la squadra, ma siamo riusciti in diretta a mostrarvi tutto sul canale 93 del Digitale Terrestre, anche grazie all'aiuto di TRC Bologna che ringraziamo. Frank, li hai visti un po' giocatori che sono arrivati alla spicciolata, alcuni molto abbronzati, giustamente c'è stato un mese di vacanza, la squadra è arrivata in ritiro, ci siamo, è iniziato ufficialmente il ritiro 2026 del Bologna qui a Valles.
2: Sì, è iniziato con la squadra che arriva, ovviamente la cosa che sancisce l'inizio del ritiro. Devo dire, non ho visto molto perché ero dietro il cartellone, stavo con il pulco sulle punte dei piedi per cercare di alzare il telefono per fare le riprese, quindi non ho visto tantissimo, ho soprattutto ascoltato qualche saluto, c'è Santiago Castro che ha salutato i tifosi presenti, però ecco, i calciatori hanno preso la via dell'albergo senza fermarsi troppo, anche perché c'è questo separé tra i due pullman e tutti i tifosi e anche colleghi, che quindi non ha permesso di uno sviluppo troppo grande tra giocatori e tifosi, però ecco, questo è il momento in cui comincia il ritiro 2026 del Bologna. Ecco, quando arriva la squadra all'interno dell'hotel vuol dire che il ritiro è cominciato, anche se noi siamo in diretta da questa mattina, noi le dirette le facciamo dalla mattina in cui la squadra arriva, quindi sono finalmente arrivati e c'è ovviamente, prima io vi parlavo di curiosità, ecco, un Jonathan Rowe vestito come sempre con grandi accessori, ecco, sì, che li caratterizzano sempre, come avete seguito, magari l'avete seguito durante le sue vacanze attraverso i suoi canali social, molto simpatico, sempre Jonathan Rowe, ma campo. Non vedo l'ora, dato che ne abbiamo parlato poco prima che arrivasse il pullman all'interno del Valserof Hotel, di vederlo in campo, di vedere i suoi allenamenti, di come si approccia, del suo rituale magari pre-entrata in campo, appena entra in campo. Ecco, sono tutti particolari che mi incuriosiscono e mi interessano particolarmente, e poi soprattutto vedere com'è il suo approccio all'interno del campo in una sessione d'allenamento. Tra l'altro, allenamento su cui è stato punzecchiato da Vincenzo Italiano quest'anno, vero, qualche volta, quindi vediamo effettivamente se l'ex mister del Bologna o magari Rowe effettivamente è un giocatore che dà sempre tutto durante gli allenamenti, ma io la vedo più vicina alla seconda ipotesi la questione. Comunque sarà uno dei nomi più chiacchierati di questo ritiro, sia per le sue caratteristiche, per le sue qualità, di conseguenza anche per interessamenti di mercato, ecco, che sappiamo esserci da diverse squadre, probabilmente soprattutto dalla Premier League. Però ecco, per prendere Jonathan Rowe ci vogliono cifre veramente molto importanti, Leo.
0: Sì, comunque lo vedremo benissimo domani insieme a tutti gli altri a due veramente passi da noi, li vedremo bene, senza barriere, separe davanti, li avremo davanti in un campo verde dove si alleneranno e dove faranno due settimane piene per quello che riguarda gli allenamenti e le partite, due settimane fino a sabato 25 dove ci sarà l'amichevole contro l'Iraklis, la squadra greca di Mazzarri, di Valterone Mazzarri, che sarà qui a Valles per l'ultima amichevole. Adesso ci sono le due amichevoli contro le due formazioni di Zweite Liga per quello che riguarda il doppio match contro le squadre tedesche, che vi commenteremo ovviamente live in diretta su Nettuno Bologna 1 con la radiocronaca di Bologna Arminia Bielefeld sabato dalle 12 il match contro Arminia Bielefeld, mentre successivamente ci sarà una seconda sfida che si giocherà di giovedì pomeriggio, e sarà la partita contro mercoledì pomeriggio contro l'Edenheim, che abbiamo visto essere situata un po' più a sud della Germania, quindi stavamo calcolando quanti e se tifosi delle squadre tedesche potranno venire. Ovviamente non possiamo essere dei veggenti, non possiamo sapere quanti tedeschi arriveranno qui a Valles a vedere queste due amichevoli, però insomma c'è
2: curiosità. Svolgono un ritiro proprio qua vicino.

0: vicino a Naz, quindi la località che li ospita è vicina a Rio Pusteria, quindi magari una piccola rappresentanza ci sarà da parte dei tifosi del Heidenheim, un po' meno forse per l'Arminia Bielefeld, anche per l'Iraklis, la squadra di Mazzarri dovrebbe essere qua, comunque qua sempre nella zona, sì, quindi sì, magari ci sarà qualche tifoso greco, però ecco, su quella la vedo veramente molto difficile, anche perché raggiungere Rio Pusteria dalla Grecia a seguire la tua squadra, cioè comunque tifosi ce ne sono e anche i nostri tifosi si aggregherebbero con distanze molto difficili da colmare, però ecco, non credo ce ne saranno così tanti a seguire la squadra allenata da Walter Mazzarri, Leo.
1: Sì, è un po' complicato immaginarsi una folta rappresentativa di tifosi greci, direi difficile, direi molto molto difficile, comunque sarà interessante vedere quello che sarà nel corso dei prossimi giorni con queste tre amichevoli. Domani il programma, ve lo ricordiamo, allenamento alle 10:30, noi in diretta già dalle 10, saremo live dalle 10 dalla Fußball Platz di Valles per il primo collegamento di giornata, per la prima diretta di giornata. Buongiorno Valles, a partire dalle 10 con l'allenamento alle 10:30, poi dopo il primo allenamento conferenza di Domenico Tedesco che vi proporremo nel corso del pomeriggio, successivamente alle 16:30 secondo appuntamento in diretta da Valles, sempre alla Fußball Platz, dove si svolgerà il secondo allenamento dalle 17:30, quindi un lunghissimo pomeriggio sempre live qui su Nettuno Bologna 1, sempre in diretta con il sottoscritto e Flank Loreti e qualche cameo anche di Filippo Coti e dei vari colleghi che avremo in diretta con noi. Tra poco vi saluteremo, mentre sul canale 93 continuano ad andare in onda giustamente le immagini dell'arrivo. Ci aspettiamo anche poi magari nel corso di questi giorni a presenza di una delle dichiarazioni di qualche dirigente, no? Lo sappiamo, Fenucci ha spesso sale nel corso della seconda settimana, pronto magari anche a fare un punto stampa con i giornalisti presenti per fare un po', diciamo, il discorso sulle trattative. Ricordiamo un po' la notizia del pomeriggio, Frank, sì, che Ravaglia è vicino al Watford.
0: Esattamente, vicino al Watford, una delle squadre che aveva manifestato maggiormente interesse per il portiere, ormai probabilmente ex portiere del Bologna. C'era il Torino, c'era l'Udinese, stessa proprietà del Watford. Alla fine la scelta è ricaduta sulla squadra che giocherà il prossimo anno in Championship, ovvero la Serie B inglese. La formula del trasferimento è un prestito con diritto di riscatto, con obbligo che scatterebbe a determinate condizioni, al raggiungimento di determinate condizioni, quindi questa è la notizia del pomeriggio, motivo per il quale sicuramente Federico Ravaglia non è stato aggregato ai convocati per il ritiro qui a Valles. Questa mattina ce lo potevamo aspettare, ma alla fine un'accelerata probabilmente nelle ultime ore ha portato il Bologna a non convocarlo per il ritiro, perché è in procinto proprio di un trasferimento al Watford, che ripetiamo giocherà in Serie B inglese nella prossima stagione. Quindi gli possiamo fare un in bocca al lupo, Federico, certo. Anzi glielo facciamo e gli auguriamo veramente il meglio per il prosieguo della sua carriera, lui che ha difeso in tanti casi comunque in maniera strenua e con tanta qualità anche la porta del Bologna. Ovviamente lo ricordiamo principalmente per due rigori parati, certo, per due partite in particolare, ovvero gli ottavi di finale di Coppa Italia vinti contro l'Inter a San Siro con rigore neutralizzato a Lautaro Martinez, e poi Napoli-Bologna sempre di quella stagione, in quel campionato dove riuscì a neutralizzare rigore a Matteo Politano, giusto?
2: Sì.
0: Partita che poi diede il permesso al Bologna di entrare nella Champions League 2024-25, quindi lo associamo a degli ottimi ricordi, lui che comunque rimane un campione della Coppa Italia della stagione 24-25, quindi gli facciamo i maggiori auguri, i migliori auguri per la sua carriera.
1: Direi che è anche uno dei temi che magari domani tratterà Domenico Tedesco nella conferenza stampa. Noi ci ritroviamo domani, come detto, dalle 10 in diretta da Valles per il primo appuntamento di giornata, per il primo allenamento del ritiro del Bologna 2026, quindi sono appena iniziate le nostre dirette qui dall'Alto Adige, saremo sempre live perché Nettuno Bologna 1 è la radio ufficiale del ritiro del Bologna, ma ci potrete anche vedere, come state facendo in tanti, sul canale 93 del Digitale Terrestre e in diretta sul nostro canale Twitch. Grazie come sempre alla parte tecnica di Simone Barbuti da Bologna. Come detto, rimanete sintonizzati su 1 Bologna 1 perché la programmazione dell'emittente prosegue. Noi live domani mattina dalle 10. Buon proseguimento da parte di Leonardo Bosello
0: e di Franco Loreti. Ciao a tutti.
2: Nettuno Bologna 1, pomeriggio a Valles, tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Presentato da Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente. Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso, con le migliori tecnologie, ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Value Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express per Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. One Express, one manutenzioni in altezza? La parola d'ordine è sicurezza. Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte. Per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
3: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
4: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
3: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
2: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 19 e 36 minuti.
2: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Tutta Europa, Italia compresa, fa i conti con una grande ondata di calore, una settimana di gran caldo e stabilità atmosferica con la massa d'aria calda di matrice nordafricana che punta dritta verso l'Italia, interessando soprattutto il centro-sud della Sardegna, pur non risparmiando il settentrione. E con il ritorno del grande caldo aumentano i bollini rossi e arancioni. Oggi sono due le città con l'allerta massima, Firenze e Perugia, ormai da 3 giorni alle prese con l'AFA, ma domani la situazione peggiorerà con Brescia, Firenze, Perugia e Torino in rosso, mentre mercoledì si aggiungeranno anche Bologna, Frosinone e Roma. Ancora tensione altissima in Medio Oriente, continuano gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Nelle scorse ore gli Stati Uniti hanno colpito lo stretto di Hormuz. Nuove esplosioni sono state udite intorno a mezzogiorno nei pressi della città portuale di Bandar Abbas e dell'isola di Qasem nel sud dell'Iran. Di tutta risposta, i membri del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica Iraniana hanno attaccato basi statunitensi in Giordania, Kuwait e Bahrain. Intanto il presidente americano Donald Trump torna a minacciare Teheran. Prenderemo il controllo dello stretto di Hormuz. Diventeremo i guardiani dello stretto, ha dichiarato il presidente americano. Almeno 27 persone sono morte e 30 sono rimaste ferite in un incendio che ha devastato un pub a Bangkok. La maggior parte dei corpi, riporta la stampa locale, è stata trovata ammassata vicino e all'interno dei bagni. Si ritiene che durante l'incendio e l'interruzione di corrente i turisti, non riuscendo a vedere le uscite principali, abbiano tentato di rifugiarsi nei bagni, finendo per morire soffocati dal fumo e per le ustioni. Ancora ignote le cause dell'incendio, oggetto di indagine. Mario Adinolfi ha respinto le accuse di truffa ed evasione fiscale per le quali è agli arresti domiciliari. Non sono un imbroglione, non truffo le vecchiette, facevo un'attività lecita, ha detto l'indagato nel corso dell'interrogatorio di garanzia davanti al GIP di Roma. Adinolfi ha affermato che il gruppo di scommettitori, una novantina di persone, inviavano il denaro volontariamente e lui lo raccoglieva. Al termine dell'interrogatorio, i difensori di Adinolfi hanno chiesto la revoca della misura cautelare. La decisione del GIP è attesa nei prossimi giorni. A Addio a Sam Neill, l'attore neozelandese, 78 anni, è morto oggi a Sydney, in Australia. Ha recitato in oltre 150 produzioni in una carriera durata 5 decenni. Era conosciuto per il suo ruolo da protagonista, il dottor Alan Grant, nella saga di Jurassic Park. Ha spaziato tra decine di ruoli in televisione e al cinema, tra cui Caccia, Ottobre Rosso e Lezioni di Piano. A Neill era stato diagnosticato un linfoma angioimmunoblastico a cellule T nel marzo del 2022 ed era in cura da allora.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
9: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
10: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
9: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
8: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu con Manfredi Campione.

0: Buongiorno a tutti, le 12.10, mezzogiorno rosso blu e i vostri messaggi al 366-402-4022. Buon lunedì a tutti quanti, buon inizio settimana con il weekend che si chiude ovviamente, vabbè, una parentesi velocissima per il secondo Wimbledon di fila per Sinner. Strepitoso ieri, partita contro Zverev clamorosa, livello altissimo nei primi due set, poi è venuta fuori la costanza sicuramente, quindi un mostro, e vabbè, si sapeva. E per il resto invece polemiche mondiali, con la Svizzera che forse ci pigia un po' troppo, con la Norvegia che secondo me invece ha qualche ragione, potrebbe anche averla. In effetti incredibile beccare il filo della spider cam sul rinvio del portiere, situazione sicuramente paradossale, non saprei in quel caso che cosa sia, oggettivamente incredibile comunque quello che è successo, sfiga fondamentalmente, anche perché poi comunque ne viene fuori un gol clamoroso di Bellingham, dove tra l'altro in marcatura c'era proprio Eggen. Forse poteva fare qualcosa in lettura sul passaggio di Gordon, però oggettivamente fa un gran gol. Bellingham in due passi fa tutto. Giocatore incredibile, straordinario. Norvegia, che poi aveva rimesso il naso davanti con Eggen, sfiga. Anche lì la traversa di Lukumi e gol annullato di Eggen, sono due cosine che sarebbero state carine nel mondiale se fossero andate diversamente. Per il resto facciamo un riassunto del mercato, della situazione. Nulla si muove, c'è dell'ansia la leggo, perché comunque tutto fermo. Oggettivamente due devono arrivare a Valles, il terzino sinistro dietro Miranda e un centrocampista. Questa è la settimana di Orsolini, domani l'incontro con Minieri, vedremo se porterà finalmente a una chiusura di questa storia. Sarebbe l'ideale partire comunque con Orso, comunque che si ha una definizione completa. Con Freuler, che ha parlato ai microfoni dopo la partita con la Svezia dicendo: non so il mio futuro, potrei anche andare fuori dall'Italia. Più continua così Freuler, meno possibilità ci sono che comunque Bologna poi alla fine consideri la sua permanenza come un'opzione. Quindi direi che almeno è bilaterale la cosa. Per questo dovrebbe arrivare sicuramente un centrocampista. Intanto nell'attesa c'è Elazusi in prova. Vediamo Tedesco come lo vede. Poco fa ero passato sulla in tangenziale uscendo all'uscita di Casalecchio, c'era Bologna che si allenava a 32 gradi. Bella botta deve essere per loro comunque, con questo caldo, non era freschissimo. E oggi pomeriggio partiranno e arriveranno a Valles con i nostri Leo Bosello e Frank Loreti ad attenderli. Ciò detto, il Bologna deve chiudere la questione Lukumi il prima possibile. Quella è l'uscita adesso che Bologna deve fare, perché va a scadenza l'anno prossimo e non ci sono storie. E da lì arriverà un terzino, arriverà un centrocampista. Poi ci si ferma e si guarda un po' che cosa il mercato propone, perché al di là delle preoccupazioni per Castro e Rowe, in questo momento a Castro e Rowe nessuno ha bussato alla porta. Quindi preoccupazioni sì, per un futuro però prossimo, mettendo le mani avanti, perché di concreto in questo momento non è arrivato niente. Non è arrivato niente per nessuno, più che altro del Bologna. Quindi, vuoi o non vuoi, siamo fermi un po' lì al palo. Su Lukumi la clausola direi che ormai è cosa certa, andrà a scadenza, quindi si apriranno le trattative e vedremo un po' che cosa ne verrà fuori. Sicuramente il mercato l'avrà, poi vedremo che cosa ne verrà fuori, ma al di là del centrocampista e del terzino, io per Valles non vedo nuove facce all'orizzonte. Questa secondo me è la prima questione. La seconda è anche una partenza, prendendo comunque in esame il fatto che va bene, Lucumi non c'è, Eggem non c'è, però in questo momento i centrali sono 5, gli esterni sono 5, gli attaccanti sono 2, e a centrocampo è dove c'è la lacuna. I terzini sì, in questo momento sono 4, ma Holm è infortunato, quindi 3 di fatto, hai Zortea, De Silvestri e Miranda, quindi un terzino direi che arriverà a breve. Certo, si devono incastrare le cose, cosa che in questo momento non sta succedendo al Bologna, ma non sta succedendo neanche alla Juve, alla Roma, anche all'Inter, che ha provato a mettere dentro un colpo, si è messo in mezzo il CONI che sfiga, e quindi fondamentalmente quelli che sono presi dal mercato sono il Milan, la Fiorentina e il Como. Queste tre in Italia si stanno muovendo più delle altre, che sono tutte ferme. Poco male, cioè, fondamentalmente questa è la situazione. Servirebbe un centrocampista come il pane, più che altro per, nell'attesa che arrivino Moro e Ferguson, che a breve raggiungeranno i ragazzi su a Valles, però uno in più oggettivamente servirà, e la Susi fondamentalmente tampone intanto quello che può, anche perché Somm è ritornato a Firenze, ma c'è il sostituto di Freuler, che sarà una scelta non semplice, che deve arrivare a Valles, e penso che in qualche modo arriverà, anche se ancora c'è, si devono appunto incastrare due o tre cosine. Poi il discorso di Orsolini di domani secondo me cambia parecchie cose dal punto di vista anche della progettualità, no? Però che questo fosse un mercato lento per necessità del Bologna, per i mondiali, per mille motivi, lo sapevamo benissimo. Tutta questa angoscia è veramente inspiegabile, se non per chi se la vuole vivere male o la vuole far vivere male agli altri. Ognuno faccia quel che vuole, io ad un certo punto allargo le braccia e mi metto a sorridere, perché c'è veramente da sorridere. Purtroppo il mercato non fa bene a tutti, a qualcuno sì, ad altri sicuramente no, dà la testa, probabilmente sono anche i 38 gradi. Andiamo in pausa e torniamo.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAIG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo paese.
3: Da venerdì 17 a domenica 19 luglio a Crevalcore torna la Fiera del Carmine per rinfrescare le vostre serate estive. Area espositiva, street food con DJ set, mostre, eventi sportivi e spettacoli, tra i quali sabato 18 i Queen Mania. La Fiera del Carmine vi aspetta a Crevalcore dal 17 al 19 luglio. Non mancate!
4: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39.
5: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
6: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
5: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
6: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
5: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
7: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
8: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
9: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
10: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
11: Che fame!
12: Mac!
10: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le info su mcdonalds.it.
13: Giorno, chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza, la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Allora, mettiamo quest'audio che apriamo così, dai.
16: Ciao Manfre, però me lo devi spiegare perché hai questo odio verso il mercato. Soprattutto verso le squadre inglesi. Ma scusa, se non ci fosse il mercato e se non ci fossero gli inglesi, come farebbe Saputo a fare l'autofinanziamento della società? Quindi ringraziare che ci siano gli inglesi e ringraziare che ci sia il mercato, perché altrimenti noi saremmo veramente messi peggio di come siamo.
0: No, ma non è il senso quello del perché mi dà fastidio il mercato, è che il mercato è la cura di tutti i mali, è il reset. Presente quando si impalla il computer devi un tempo, no? Quando avevamo i vecchi 486 e dovevi premere il tasto reset perché si impallava addosso e non andava più nulla. Il mercato funziona così. E oltretutto è un reset che non funziona perché la gente va in tilt. Alcuni, no? Poiché sia funzionale, strumentale o quant'altro, non ne trovo molto il fascino, no? Poi ti ripeto, ma non voglio tornare su questi argomenti, semplicemente tutto quello che si legge di mercato, si ascolta di mercato, si guarda di mercato, fondamentalmente è un fantastico mondo di notizie al 90% veicolato da chi fa il mercato, e per fare il mercato intendo gli agenti del mercato, quindi i procuratori. E quindi è una grande pubblicità, una grande vetrina, un grande è la fiera, è una grande fiera dove tutti vendono. C'è chi vende tappeti, c'è chi vende invece cose interessanti. E tutto quello che ne viene fuori dal punto di vista di notizia perde per me moltissimo del fascino. Tutto qui. Poi è gusto. Dio benedica chi compra. Ma questo vale per ogni mercato, la regola del mercato, no? Quindi non criticherò mai. Poi ovviamente più si alzano gli standard e più diventa veramente difficile riuscire a tenere passo. Questo è un altro discorso, ma non ce ne deve fregare più di tanto. Non facciamo quella gara lì intanto, e facciamo un riassunto del mercato. Cheat, bellissima. Va bene. Doje, Calafiori, Zirze, Froiler, Salemakers. Sartori ha preso tutti tra 14 agosto e i primi di settembre. Calma e gesso, potente Barilla. Quando avevi iniziato l'elenco mi stavo già prendendo male dicendo come li abbiamo sostituiti Ndoye, Calafiori, Zirze. Ma guardate, io vi dico un po' come. Allora, riprendiamo da prima. La priorità fuori Lukumi, per forza, purtroppo. Dolore enorme. E va bene, ne prendiamo atto, un anno di contratto non si può scherzare, scade adesso la clausola e partirà. A quanto? Speriamo il più possibile, a sto punto. Bene. Dov'è in emergenza Bologna? Quali sono i reparti? I terzini e centrocampo. Perché a centrocampo noi diamo Froiler fuori. Fino a venerdì io vi dicevo 50-50, ci speravo, un po' sì, un po' no. perché fa un po' paura l'idea di avere un Bologna senza Freuler. Non so voi come la vedete, io non, in questo momento sono ancora un po'. Devo ancora metabolizzarla, digerirla. Bene, centrocampo e terzino, punto. E da lì Bologna fa il ritiro bene. Quindi, questa angoscia, questa frenesia di dover fare le cose prima degli altri, boh. Perché? Me la spiegate? Ah, perché Tedesco deve avere la squadra completa, è verissimo, questo sì. Quindi prima arrivano, meglio è. Quindi speriamo che arrivino subito. I profili sono quelli lì. C'è qualcosina che non abbiamo visto? Ah, penso anche a Foloruscio. Io per i prestiti dico la verità. Se Bologna avesse la forza di resistere alla tentazione e aspettare agosto, io aspetterei agosto. Perché esuberi ce ne saranno e ci saranno anche di quegli esuberi divertenti. Giocatori che hanno provato a vendere e non sono riusciti. E penso che qualche prestito quest'anno per tamponare l'urto, no? Dei ricavi che mancano dalle coppe, beh, ci metti una pezza per quest'anno, poi vedi di fare una buona stagione e vedi l'anno prossimo stabilizzato di fare poi magari quegli acquisti. Bologna ha comprato praticamente tutti, sempre, pochissimi prestiti, ed è motivo per cui ha dei costi molto alti di gestione della rosa, quelli che non comprendono, quelli che parlano facendo finta che siano numeri messi lì come appunti presi per caso in una giornata di sole. Ma al di là di questi aspetti che sono sempre molto affascinanti ma che tralasciamo, a questo punto, quando hai fatto quei due e attendi di vedere che cosa il mercato ti propone, e speriamo che non sia nessuno tra Castro e Rowe, il Bologna dovrà valutare magari. Cioè, l'anno scorso poi com'è andata a finire? Perché si fa fretta, ripeto, il mercato resetta tutto e cancella, chiude la pagina, se ne apre un'altra. L'anno scorso Bologna ne ha venduti due. Oggi, a chi si mette l'ansia, do un consiglio: provate a chiedere se non si mangiano le mani di non averne fatti partire quattro e perché ne hanno fatti partire solo due. A volte ti va così, a volte invece ti va in maniera opposta. Non dico che. Quindi avere tutte queste fantasie, perché di questo si parla, oggi purtroppo ormai è così, e dopo settimane mi sembra che sia abbastanza evidente, e, oggettivamente è una grande amarezza. Quindi, fatti quei due, aspettando quello che succede, per me Bologna può stare fermo. Io mi sto immaginando, siccome li vedo fermi, e siccome avevamo preparato un pochino l'idea che potessero essere molto fermi, non ci vedo niente di strano. Cioè, quando hanno fatto quei due, se arrivano su Valles, per me il grosso per ora l'hanno tamponato, e poi reagiranno in base al mercato. Che cosa succede? Come avrà visto Odgaard e Dominguez, per esempio, e della Susi Tedesco, che idea si è fatto di questi ragazzi che li vede da 3 giorni, 4? E li vedrà sua Valles in campo un po' meglio. Bene, cosa dicono in tanti medici su Ela Susi? E si vedrà, escono magari loro due, magari no? E arriva invece veramente stavolta sì un'offerta dall'Inghilterra per Rowe? Ah, lì si vedrà, no? E poi siamo così sicuri che ad un certo punto magari il mercato ti dice che è così e Bologna non si prende una pausa e dice beh, stiamo fermi un attimo, e se succede, che cosa succede dopo tutto quello che si è detto, scritto, raccontato in TV? Cosa succede? Quindi io proprio non la ritorno, cioè abbiamo aperto e fatto 20 minuti tondi di mercato, chiuso, basta. E adesso mi dite di che cosa parliamo? Di niente, perché non c'è niente da dire, perché il mercato in questo momento è proprio in questa fase qua. È inutile stare lì a strapparsi i capelli per motivi che poi francamente si conoscono, veramente non si capiscono. Quindi il mercato chiude qua. Quindi domani Orsolini, Lucumì entro fine settimana, speriamo che qualcosina si smuova, e nel frattempo sì, non è condizionata a una vendita, il Bologna speriamo che chiuda in settimana almeno il centrocampista, ma magari anche il terzino, che è una cosa un po' più semplice perché comunque è un ragazzo da mettere dietro Miranda, mentre il centrocampista va fatto con cognizione. Poi sappiamo che c'è un agosto di prestiti lì, c'è chi li ha già fatti oggi portando dentro dei profili con ingaggi pesanti, Jimenez per esempio, l'ultimo preso dalla Fiorentina, però per i prestiti secondo me è presto, e ripeto, io sono abbastanza convinto che, siccome non è che sono qua da ieri, siamo a un foglio anche lì, pagina bianca, ci sono 3 anni di storico, per come si sono mossi in passato non la vedo molto lontano da così, e non mi strappo i capelli per questo, anzi. Mafre, fai una lista degli arrivi di tutte le squadre di Serie A, così si placa la gente, ma non c'è bisogno, tanto lo vedete, cioè, io non c'è bisogno di aggiungere altro. Poi c'è chi si è mosso e che l'anno scorso ha fatto malissimo e quindi si deve muovere, perché ha fatto malissimo, è una rosa da ribaltare completamente con una quantità di giocatori da vendere che lo sanno solo loro, a quanto a chi, in bocca al lupo, perché hanno fatto pena l'anno scorso, e va detto. Quando lo scorso mercato eravamo qua, tutti quanti a raccontare, pam, pim, pum, pum, pam, Colpani, Gudmundsson, pam, pam, pam, pam, l'avevamo messa tutti davanti a noi. Gli abbiamo messo la freccia la prima di giornata di campionato, non hanno mai più visto neanche la targa in lontananza. Quindi, ripeto, a fare PR dei procuratori noi non ci mettiamo, eh? Poi gli voglio bene con procuratori, perché molti sono bravi e, ripeto, hanno fatto le fortune, per esempio, di Atalanta e di squadre che con loro ci lavorano molto molto molto bene. Quindi non generalizziamo e non manchia di rispetto a chi fa un lavoro molto più che complicato. Perché deve arrivare un terzino dietro Miranda? Non ne può arrivare uno migliore, o dobbiamo per forza pensare in piccolo? Tu Miranda lo vuoi vedere in panca, oppure pensi che Miranda, non lo so, prendi uno più piccolo e non pensi in piccolo? Io spero che arrivi un ragazzo più giovane di Miranda da fare crescere e da mettere dietro Miranda, perché così di solito si fa. Poi se tu hai delle aspettative diverse sul terzino sinistro, per me Miranda in Serie A è un buon terzino sinistro, ottimo quasi, a parte quando gli viene il voglino di rimetterla al centro in un paio di volte. Sì, comunque un ottimo terzino, ha un gran piede. Ciao Manfred, Freuler resta. Ho comunicato via PEC che gli avrei addebitato 58,73 euro più interessi per il mancato ammortamento della maglia Home 8 Freuler che ho comprato l'anno scorso. Praticamente sta spalla al muro, sai come sono fatti gli svizzeri, rinnoverà, va bene, non credo che rinnoverà. Ciao Manfredi, pensavo che questa settimana non ci fossi, sì, da domani. Da domani c'è il buon Gio, per vostra fortuna. E non c'è solo la questione Lucumì, c'è anche quella di Orso, Stefano da Imola. Sì, però guarda, per Orso io ti dico, domani è una bella giornata, nel senso che comunque si chiude sta storia, nel bene o nel male. È ovvio che se resta Lucumì, e scusatemi, che se resta Orsolini, tutto quello che ho detto prima vale. Ah, se domani per caso dovesse essere nera o grigia, perché grigia, occhio, perché poi non so quanto tirarla lunga lunga lunga lunga lunga. Io sono stato il primo a dire aspettiamo un attimo che apre il mercato e poi cerchiamo di capire, però ecco, tenere appeso Bologna così in questo momento, dove tra l'altro sono un po' incartati, cioè tutto quello che ho detto prima, vi ho detto, deve arrivare uno sicuro a centrocampo, e lì sono incartati, che non passi messaggio sbagliato, quindi c'è qualche incastro che non si è inserito come doveva, ma vabbè, vediamo. Però cambia tutto, se Orso per caso decide che chiude qua, perché allora a quel punto il mercato è fatto, fuori Lucumì, fuori Orsolini, per me il mercato è fatto. E direi che la pensano così, immagino, voglio sperare che la pensino così anche su, buona, chiuso il discorso, e poi si metteranno dentro gli innesti. Si tassellerà un po' tutto. Però vediamo un po'. Credo che, e quindi direi che teniamo la questione Lucumi, teniamo Orso comunque con un occhio favorevole domani, perché per me domani ho la sensazione, me la sento così, ma non ho percezioni concrete, che possa chiudersi il discorso e basta. Ci sarà un buon rinnovo da comunicare su con i ragazzi, magari il primo a parlare, sarebbe carino. Ma Freuler è fuori dai giochi al 100%, Chris? No, al 100% no, però diciamo che la tesa non ha aiutato nessuna delle due parti, forse, a pensare di prolungare. Vedrei così, cioè, a mente fredda mi sembra che si stiano sempre più allontanando, la corrente porta là, punto. Poi vi ripeto, però vi capisco, quindi parliamo tranquillamente di mercato, ma vi giuro che proprio parliamo pur parler, con della serenità, per favore. Poi arrivati al 1° di settembre, facciamo in tempo a dire abbiamo fatto una squadra non all'altezza, ci prendiamo il rischio, poi non succede niente, certo c'è modo e modo di dirlo, perché qualcuno si è preso poi libertà che ormai sono passate in cavalleria come ogni anno, ma le appuntiamo e restano, perché i toni cambiano parecchio le cose. E però magari arriviamo a fine anno, scusate, a fine estate, che il mercato non è stato all'altezza, che gli incastri coi prestiti, non c'è stata la magia di quel giocatore che magari invece qui avrebbe potuto fare bene, alzare il livello. E io in questo credo moltissimo, quindi incrocio le dita e spero che arrivino due prestiti veramente di qualità, ma non gli Aslani, che era Aslani solo perché aveva un ingaggio pum pum, ma allora questo è buono, giocatori, cioè il Salemakers, o quel tipo di operazione che magari oggi è impossibile fare, e lo fai quando cambiano tutti i regimi interni dei club, lo puoi portare a cifre diverse, magari con squadre che per alleggerirsi il carico comunque pagano parte dell'ingaggio. Sono quelle le cose che possono aprirsi per me interessanti ad agosto, e credo che sia un passaggio fondamentale per valutare bene il mercato di quest'anno e soprattutto la squadra che verrà fatta l'anno prossimo. La base, tutti hanno la sensazione che sia una base molto buona, c'è la Tedesco, c'è la Bologna, sinceramente ce l'ho anch'io. Andiamo in pausa.
11: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da...
12: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
17: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
12: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
18: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
19: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
20: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
21: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
22: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
23: I saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
1: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
2: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. Ad Imola, via Selice 39.
3: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
24: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Ben ritrovati, mezzogiorno rossoblu, un altro audietto. Qua. Poi recuperiamo i messaggi prima.
25: Buongiorno Manfre, io la penso esattamente come te. Fasciarsi la testa adesso per un acquisto in più, un acquisto in meno,
0: è una fatica in più.
25: Adesso conta veramente poco. Tre anni fa siamo andati a Valles senza nessuno, dove quando Motta fece la sparata sono arrivati gli acquisti dopo Ferragosto belli sereni. L'anno scorso siamo andati già con tutta la squadra ed è successo un altro tipo di stagione, quindi non è necessario secondo me che sia già tutto perfetto ora, ma deve essere tutto perfetto ai primi di settembre, quando dopo il mercato è chiuso e il campionato entra nel club. Ciao.
0: Ciao, grazie. Ascolta, guarda, tanto il discorso è quello che abbiamo detto prima, poi io capisco che è durissima, cioè oggi fare due ore di programma o la chicca quando fa il pomeriggio la sua ora e mezzo, adesso comunque fa due ore la mattina, cioè è dura così. Scrivere una pagina, pensa a scrivere, perché parlare, dai, ce la caviamo con i messaggi e tutto, ma scrivere una pagina di mercato, fai una pagina di mercato per domani. Io mi metto a ridere, hai capito? Ed è una grande amarezza. Però ecco, un conto è l'amarezza di non avere nulla da scrivere, un conto è sfogare l'amarezza contro chi non ti dà qualcosa da scrivere. Beh, insomma, adesso vediamo, dai. C'è anche un limite a tutto, secondo me, no? E quindi vanno prese un po' con le pinze. Però è vero che Bologna deve farlo, sto centrocampista. Il centrocampista per me. Il terzino ve l'ho detto come la vedo. Guarda, vado proprio sul velluto, cioè io spero veramente in un ragazzino giovane, murato di talento, proprio che trasudi talento, che possa farsi un anno o due dietro Miranda, forse uno, e dimostrarsi, perché no, come dicevamo prima, anche più forte. Lì dobbiamo arrivare, però hai visto anche in questo mondiale, cioè ci sono dei giocatori, ragazzi, che non sapevamo neanche chi fossero, e che con quattro paste e un cappuccino due anni fa le avresti presi. Uno è il capitano del Bodo, ma che giocatore è? Ma che partita ha fatto contro l'Inghilterra? Straordinario, a 28 anni, ma dove era sto cinno? Quando era cinno? Magari non era arrivato a sti livelli, però ci sono. Quindi, per legarti... Vabbè, c'era un messaggio sullo scouting che dopo recuperiamo. Ma quindi... Se la prima offerta interessante per un giocatore arriva il 30 luglio, fino ad allora non si potrà far mercato? No. Sul terzino e centrocampista lo possono fare. Certo, alle cifre, alle condizioni e agli incastri, continuo a dire incastri, che hanno pensato. Perché hanno pensato a quegli incastri? Per mille motivi. Valutazione magari che ne fa la direzione sportiva. Limiti che ti impone la parte sua amministrativa, no? E quindi che si snoccioli bene e si sciolga magari qualcosa è ancora presto. Vi dico la verità, cioè su, per esempio io su Ugresic sono stato un po' freddino, ma non perché perché pensare che Bologna affidi le chiavi del centrocampo a Ugresic a 19 anni ma è uscito da Partizan, io non ci credo davvero, come premessa. Quindi se non arriva Ugresic oggi dico, poi ne parliamo se non arriva anche domani, ma io non mi strappo i capelli, perché io non penso che Ugresic a 19 anni, che è stato solo nel Partizan, sia il nuovo Froiler. Qualcuno di voi lo pensa? Mi preoccupo. Farlo passare così mi sembra esagerato, no? E questo è quello che dico. Poi, chi arriva a centrocampo? A Mondarain? È un po' più grande, non è mai uscito dall'Argentina, però ha fatto una stagione importante alle Studiante, se l'abbiamo guardato, lo conosciamo, non lo so. Gli dai le chiavi del centrocampo al posto di Froiler? Io non lo so. Ed è per questo che vi dico, io non vorrei che poi alla fine, per scelte di Tedesco, finito il raduno a Valles, che magari, guarda, e vi ritorno a dire, per me è quasi imprescindibile, eh? Un Bologna senza Odgar, cioè mi togli Froiler e Odgar, vado in apnea. Però metti che non lo veda, perché ha pensato a un Bologna diverso, ma magari esce poi Odgar e arriva un centrocampista in prestito di un certo tipo. Non mi vedo né Ugresic né Amondarain nel nuovo Froiler del Bologna. Poi mi dicono è Moro. Ecco, in quel caso mi preoccupa un po'. So che piace tantissimo a chi l'ha preso e a tutti. Piace a tutti Moro dentro a Casteldebole, va benissimo. Non so a Tedesco, non posso dire. E, però ecco, vi ho già detto una volta, se penso a Bologna col centrocampo Ferguson, Froiler, Odgaard tirato a lucido, come è stato l'anno scorso, è un Bologna che comunque mi parte con Moro e altri due, faccio fatica nel paragone tra le due situazioni a prescindere, ma probabilmente il mio limite è con Moro, che l'anno scorso vi avevo anche detto, io darei via Moro e mi terrei Ebischer, e probabilmente ho preso un granchio, o forse no, non lo so. E, quindi per il terzino e il centrocampista, per chiudere sto pistolotto, vai tranquillo che non devi vendere nessuno, lo fanno lo stesso, tanto lo devono fare, poi venderanno. Il primo che deve essere venduto purtroppo è Lucumi, senza farsi prendere per la giacca, perché sennò lo vendi a quattro paste un cappuccino veramente. Quindi bisogna star calmi. Io farei mercato dei giornalisti come giocatori dopo un po'. Va bene, ma è davvero questione di mercato lento o, come leggevo stamattina, si potrà fare acquisti solo con i soldi delle uscite, in più mettendo da parte anche un tesoretto? Perché se sono notizie false sarebbe giusto farlo presente. Io non parlo di falso o non falso, io non dico niente, non me ne interessa niente di come la dicono, di come la vogliono dire. Sentite, ognuno, secondo me, ad un certo punto uno abbastanza testa ce l'ha, no? Per farsi l'idea che si deve fare. Fatevi l'idea che vi volete fare, non dico altro. L'Argentina ricorda la Juve dei bei tempi. Però ragazzi, allora, la regola c'è, l'hanno messa. Il cartellino giallo è stato più severo di altri cartellini che potevano essere dati all'Argentina prima? Forse sì, però l'episodio non mi sento di dire che non sia, vogliamo dire che non è solare, ma che ci sta, e siamo anche buoni volendo. Condiziona la partita? Sicuramente sì. Ha avuto fortuna l'Argentina? Sì, serve anche quella. Adesso in semifinale comunque è una partita abbastanza tosta, eh? Quindi non basterà solo la fortuna. Froiler 34 anni, con un mondiale appena concluso, si dice ancora incerto sul da farsi, e il Bologna veramente aspetta che sia fatta la sua volontà? Non credo, infatti giustamente si parla di un centrocampista da settimane, no? Saranno un paio di settimane. Quindi Bologna non sta lì ad aspettarlo, anzi, vi ripeto, più passa il tempo e più è passato il tempo ormai, perché ormai è andata, e più la corrente l'ha portata in là. Ciao Manfred, buongiorno, Riccardo da Casalecchio. Mi collego ora, ma mi sembra di capire che ci sia un po' di ansia da mercato. Dipende da dove la prendi. Mi sbaglio, Tedesco alla prima conferenza parlò di una rosa massimo di 20-22 giocatori, di cui 4 portieri. Quei quattro portieri, ti giuro, ancora non l'ho capita. Comunque sì, parlò così, 22. 2022. Se la matematica non è un'opinione, ci vogliono delle uscite. Se ci vogliono facce nuove, ci vogliono tante uscite. Mio parere personale, penso che se verranno 3-4 nuovi giocatori, ne devono uscire 6 o 7 tra fine contratti e vendite. Chapeau, bravo. Vedi che poi alla fine non serve dare un parere perché è abbastanza lampante, no? Poi ripeto, è come si raccontano le cose che poi ti danno anche il tenore di che clima vuoi creare. Il perché si voglia creare un clima di tempesta laddove comunque tempesta all'orizzonte non c'è, perché siamo a luglio, grazie a Dio, e il sole è caldo, non me lo spiegherò mai. Sapere chi arriverà è fondamentale, come è anche fondamentale che non ci sarà Simonsson. So di essere irrispettoso, ma vederlo in campo è stato imbarazzante. Tu ci credi che invece io ho avuto 2 o 3 partite dove ho detto quasi quasi a un prezzo decente lo terrei? Poi mi rendo conto che è stato assolutamente insufficiente subito dopo, cioè il calare della stagione è stata appunto incalando. Mi scuso, ma non lo vorrei più vedere rosso-blu. Andrea, non ti è piaciuto, non ti biasimo, non ha fatto bene. Però confesso che mentre lo raccontavamo, mi ricordo, ve l'avevo già detto, la partita col Sassuolo, il primo tempo, in realtà dov'era? Torino? Anche, insomma, 2 o 3 partite dove mi sembrava uno che ci potesse stare, che facesse anche cose graziose coi piedi, però devo dire la verità, no. Alla distanza no. Buongiorno, io non ho l'angoscia per questo mercato, ma la data attuale mi permetto di dire che sono un po' deluso. Ma da cosa? Cioè io ti dico, ma da dove parte Bologna? Cioè in questo momento Bologna chi ha? Castro Dallinga, Rowe, Cambiaghi, Orso, Bernardeschi, Dominguez, Odgaard, Ferguson, Moro, e ci fermiamo qua per il centrocampo dove abbiamo un'emergenza. No, mi sto dimenticando qualcuno? No. E poi abbiamo Holm, infortunato, Zortea, Miranda, De Silvestri, Lukumi, Eggem, Vitic, Casale, Skorupski, Ravaglia, Pessina. Dov'è il problema del Bologna in questo momento? Spiegatemelo. Serve un terzino, un centrocampista, poi cosa vuoi fare? Quindi sei deluso da che cosa esattamente? Perché Bologna parte da una squadra che l'anno scorso con la Coppa di Mezzo, Supercoppa, 56 partite di mezzo, mettiamola così, e qualche pugnetta non da poco, 2 clavicole e un portiere fuori per 27 partite, titolare, è arrivato ottavo, eh? No, giusto, te la butto lì. Quindi, in ogni caso, io ci sto, che il mercato di solito regala l'emozione del giocatore nuovo e fin qui tutto bene. Però Bologna non è che parte proprio da uno schifio. Poi siamo stati i primi a dire: oh, se fanno mercato questi e li prendono tutte, noi partiamo da noni. Siamo arrivati ottavi l'anno scorso e partiamo da ottavi anche quest'anno, ottavi noni, no? Abbiamo il vantaggio di qualche partita in meno. Quanto ci può portare di vantaggio? Mi sarebbe piaciuto misurarlo con italiano, ma se fu, e quindi lo misureremo con tedesco, ma non è proprio la stessa cosa.

0: si pallava addosso e non andava più un cas. Va bene, Moro va a scadenza 27, ciao, penso di sì, sarà da rinnovare. Questo lo sentiamo dopo, che è un bel audio, questo qui me lo ricordo. Ma se mercato per tutte le squadre si sblocca ad agosto, perché non fare mercato dall'1 al 20 agosto, Stefano? Bella domanda. Mafra, io penso arriverà un colpo alla Sartori, un norvegese del campionato olandese senza rumors, come fa lui, Steve 72, non lo so, non lo vedo molto in questo mercato, mi vedo più un prestito silenziosissimo, un sogno sarebbe, di quelli che non ti aspetti e che in due giorni chiudono. Io però, da vecchio tifoso, mi domando sempre che tipo di squadra farà il Bologna e per quale campionato. Forse sbaglio, ma non mi è ancora chiaro, Mike. Guarda, finché non vendono Rowe e Castro, per me, più o meno, la squadra di quest'anno è quella dell'anno prossimo. Cambierà qualche dettaglio. Certo, ti manca Lucumi. Però, ragazzi, tu hai Vitic, Eggem e Elland. Io comprendo anche la scelta di valorizzarli, cioè li hai presi, sono giovani, li hai comunque pagati, capisco che comunque nella testa un po' di tutti ci sia di metterli in moto questi qui, quindi è un rischio, secondo me, che quello si può anche accettare. Certo, bisogna vedere che dividendi porta. Sono arrivati i convocati per il ritiro e allora rifacciamo il conto. Franceschelli, Aponen, Pessina, Skorupski. Vi ricordo che manca tra i candidati Ravaglia per il problemino che ha di lombalgia. Difensori: Casali, De Silvestri, Elland, Holm, Ilic, Jaber, che è quello della primavera, Miranda, Papazov, sempre Vitic, Zortea. E qui ci siamo. Holm, vi ricordo che arriva su e farà personalizzato e terapie. Centrocampisti: Badori e Lazuzzi, Libra, Odgaard, Pobega. Ecco chi mi ero dimenticato di Pobega prima, quando facevo il conto a centrocampo. E vi ricordo che in settimana dovrebbe arrivare prima Ferguson e poi Moro, o viceversa, ma questione di pochi giorni, e si aggregheranno su, quindi comunque arriveranno ad avere 7 centrocampisti su, che è un buon numero. Ovviamente sono 7 centrocampisti dove in mezzo c'hai Elazuzzi, Badori e Libra, va detto. Attaccanti: Berna, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Orso e Rowe. E questo per me è un attacco da Champions, io lo continuo a dire, poi vedete voi. E poi domani a Valles la conferenza di Tedesco di inaugurazione alle 12.15 presso il Media Center della struttura. Ci sarà Domenico Tedesco con allenamenti alle 10.30, la prima seduta, quindi per chi è già a Valles o scappa oggi, beati voi, avete da arrivare su entro le 10.30 per vedere la seduta della mattina, alle 17.30 quella del pomeriggio. E abbiamo fatto, e andiamo in pausa.
1: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
2: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
3: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
4: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
5: Anche quest'anno!
4: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi minuto per minuto tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
3: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
6: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
7: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo in un

0: numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
1: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Via via. Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34€. Scopri di più su conad.it.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
5: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
6: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
7: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
8: C'è vita sopra i tetti. L'antennista, lo spazzacamino, l'operaio. Gli interventi in quota però comportano dei rischi. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
9: Ogni sguardo racconta qualcosa di te.
10: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al primo settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
11: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
10: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
11: Ottica In. Rivederci. Sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
14: E allora ben ritrovati, mezzogiorno rosso-blu, con una piccola ansia, perché Jamel Morris ha firmato la combo guard che aspettava la Fortitudo. Vi leggo direttamente di Morris, classe 92, guardia di 193 centimetri, secondo straniero della F. Nel quale stavo cercando, ha giocato in Eurocup, ha chiuso con 13,5 punti di media partita, due assist e un paio di rimbalzi, sfiorando il 40% da tre punti, meno di 26 minuti sul parquet. Ha fatto 27 punti e 4 assist contro lo Zalgiris, va bene. La sua carriera europea inizia proprio in Italia, in C2 a Civitavecchia, nel lontano 2016-17, poi dopo una parentesi in G-League. Fa Croazia, Polonia, Francia, Germania, Italia, Brindisi e di nuovo in Francia con la doppia esperienza nel Lietta-Belis. Mancino, abile nell'uno contro uno, ottimo tiratore dalla linea dei tre punti, ha appena firmato un biennale, completa nel migliore dei modi quindi la Fortitudo il suo roster. Le comunicazioni che arrivano da Cavina invece il virgolettato: con Jamel ci siamo garantiti un giocatore esperto con leadership silenziosa, capace di creare per sé e per gli altri. Fin dalla prima chiacchierata c'è stata grande sintonia e, conoscendo bene l'Italia, sa quanto sarà complicato cimentarsi in un campionato così livellato e competitivo. Oltre alle sue capacità tecniche, completerà un reparto guardie che avrà buona stazza, fatto quest'ultimo che ci permetterà di fare diverse scelte difensive. E così, allora, direi che è curioso anche il mercato, per loro sì, della F, che con Jamel Morris trova la sua combo guard e secondo straniero. Tanto vi dovevo. Ritorniamo a voi. Avevo lasciato indietro un audio che volevo far partire subito dopo la pubblicità, ma è arrivata l'ansia. E dov'è? Qua. Audio.
15: Ciao Manfredi, sono Diego da Bologna. Innanzitutto ti voglio fare i complimenti perché ti seguo sempre, soprattutto dal lavoro, e
14: c'è una gran pazienza.
15: Mi piacciono tantissimo i tuoi interventi. Poi ti volevo chiedere, alla luce di tutti quei regolamenti che hai spiegato molto bene la settimana scorsa, ti chiedo come mai che su certi giornali si legge quasi dell'astio nei confronti della società e di Saputo, che non va oltre o non spende oltre i paletti che questi regolamenti mettono. Complimenti ancora, buona giornata.
14: No, però aspetta, i paletti e i regolamenti di cui parlavamo erano quelli UEFA, il fair play. E il fair play in Italia è un altro parametro, che è il costo del lavoro allargato. Sono due cose diverse. E il fair play ti impone dei paletti nel triennio, no? In Italia comunque no, ma comunque ti impone dei paletti nel triennio, cioè vuol dire che Bologna poteva tranquillamente sforarli, eh? Prendeva magari una sanzione, l'avrebbe potuta prendere. Però nell'arco del triennio sarebbe potuta anche rientrare dentro i parametri e prendere magari una sanzione il secondo anno, ma il terzo rientrare dentro il binario tracciato. È quello che probabilmente sta facendo il Como, che prenderà una sanzione pronti via e se ne frega, come ha fatto la Fiorentina l'anno scorso, se ne è fregata, no? Quindi sono scelte. Quindi quando tu vedi che c'è una critica di un certo tipo, criticano la scelta, perché è una scelta. Quindi la scelta di non metterne dentro, per qualcuno è una scelta non giusta. Punto. Il perché lo sanno loro. Perché per loro, te lo dico io perché tanto lo scrivono, quindi non sei ambizioso. Io mi fermo qui. Tue sensazioni, Orso rinnova? Lukumi verrà sostituito o si va con uno tra Casale e Ilic come quarto? Ilic la vedo difficile, molto. Non è andata bene ed è motivo per cui anche su Ugresic, che ragazzi sicuramente è un fenomeno, non, ma per l'amor di Dio, che sia chiaro. Però penso che ci vadano con le pinze, perché anche Ilic era un grande prospetto, certo si muoveva su cifre diverse, ma è vero anche che era un mercato che comunque aveva qualche euro in meno da dover mettere sul conto, perché i prezzi, vi ripeto, l'inflazione lì è arrivata, e ci vanno un po' con le pinze. Poi Orso rinnova? Boh, secondo me domani io spero che domani si chiuda con un sì. Se sarà invece un no, ecco, se domani non dovesse chiudersi con un sì, io spero che Bologna chiuda la porta e dica allora no, con i giusti modi, perché stiamo parlando di Orsolini, che sono 8 anni e mezzo che comunque è qui, chiaro, quindi senza litigare. Però domani o la va o la spacca, no? Da una parte o dall'altra. Spero che Bologna la ragioni un po' così, con i giusti modi, come sempre bisogna cercare di avere. E Lukumi verrà sostituito? Lukumi no. Da quel momento, se parte invece Casale verrà sostituito con chi non ne ho la più pallida idea. Certo, continuo a dirvi che si faccia l'idea in Bologna di dover comunque lavorare su Wittig, Eggem e Elland è una certezza. Quindi giusto o sbagliato, per me è giusto, perché se devi lavorare in un certo modo, visto che comunque il mercato che stiamo facendo e che abbiamo fatto gli ultimi due anni hanno avuto una certa storia, la storia ti insegna che tu su quei tre devi lavorare, no? Per costruirti comunque quella sostanza fondamentalmente che mantiene la baracca in piedi, perché sennò come fai? Giusto, vi dovrai valorizzare, quindi. E non ti so dire se arriverà uno di esperienza o no. Tendo a pensare il no, anche se Marchini, per dire, ne parlava la scorsa settimana, mi aveva quasi convinto su un profilo invece che li aiuti, no, a crescere. Non so se quel profilo possa già essere Egg. Sicuramente questa esperienza l'ha portato ancora un po' più su, no? È uno che sta facendo una stagione per lui importantissima dal punto di vista professionale. Un anno in Italia ha fatto bene, al di là dei problemi che ha avuto soprattutto fisici, ma bene. Un mondiale eccellente, anzi Østigard non benissimo, su quella respinta, non bene portiere sulla respinta, ma anche Østigard seguitelo, no? Era appena entrato al posto di Eggem e si perde Bellingham e prendono quel gol lì. E va bene la battuta, ti metto un like giusto per farti vedere che l'ho letto, va bene, poi lasciamo perdere. E che idea si farà Tedesco di Badori? Ma ragazzi, io Badori lo vedo un po' indietro per essere da prima squadra, l'ho seguito quest'anno nel girone di ritorno e nei playoff, e sono stato, ve l'avevo segnalato, non mi ricordo, vi avevo detto tenetelo d'occhio, cos'era? Forse i quarti con l'Atalanta o era ancora campionato col Cagliari, non mi ricordo, comunque eravamo a fine della stagione. Io non lo vedo già pronto, è più avanti degli altri, probabilmente perché viene comunque da un campionato professionistico, come vi dicevo, no? Quando ve lo descrivevo ai tempi, seppure in Ghana, ma non lo vedo così pronto da farsi già una Serie A, no? O poi magari invece lo è veramente, perché Diawara ti insegna che tutto è possibile, quindi vediamo quest'estate, però non ci ripongo, ecco, se teniamoci un punto interrogativo piccolo, però la speranza non gliela metterei. Comunque per te è fortissimo e ti sembra pronto per entrare nelle rotazioni, forza Bologna Vix. Capisco il tuo entusiasmo, è forte, però l'hai visto con l'under 18 tra l'altro, coi più piccoli, neanche coi 20, quindi per me un salto nella 20 lo dovrà fare, poi da lì magari, però è forte. A me soprattutto sulle letture piace da matti, sempre testa alta, è bravo nelle letture difensive, ma poi palla in verticale a testa alta è bravo, si vede che è più pronto di altri, quasi tutti. Secondo te Corazza non è cresciuto abbastanza per fare il secondo di Miranda? Per me no. Manfred, tutto condivisibile, unica cosa secondo me servirebbe in fretta anche un centrale di difesa forte. Sandro, invece quello, ti dico la verità, non arriverà di sicuro finché non esce Lucumì e Casale. Pensando a Casale non arriva nessun centrale. Poi riescono a fare Lucumì e insieme riescono a fare anche Casale, immediatamente arriverà un centrale, tra l'altro sanno già chi prendere, quindi adesso poi bisogna vedere che non gliene prendano, però in testa ce l'hanno e non so dirvi che profilo sia, però sono un po' indeciso. Sarebbe caso che il presidente facesse una bella conferenza stampa e ci spiegasse come vede il futuro prossimo del Bologna, perché sapere che bisogna fare dei più 20 più 30 bilancio dai giornali non è il massimo della vita dopo aver visto partire tutti i big. Sicuramente aiuterebbe, così non c'è bisogno che tutti quanti vi ricordiamo cosa aveva già detto a suo tempo e che cosa hanno già detto più volte, però rinfrescare la memoria sicuramente aiuta. Inutile fare finta di non vedere che se prima dovevi fare la corsa solo su Atalanta e Lazio, adesso si sono aggiunte come Fiorentina. No, non hai capito. La Fiorentina c'è sempre stata, ci siamo aggiunti noi. La ferreteria c'è sempre stata. Si è aggiunto il Como. Sicuramente sì. L'autofinanziamento, sperando nei miracoli di Sartori, può andare bene, ma i miracoli non li fa nessuno. Quindi dovrebbe spiegarsi come vuole collocarsi nel calcio italiano. Poi, come sempre, si accetta in maniera civile, signorile, come da sempre siamo. Un saluto, Graziano. Graziano, santa pazienza. Premettendo che una chiacchierata di saputo non farebbe male. Ma proprio per niente. Tu però sai già la risposta a sta domanda. Non mi dire di no, perché hai già scritto tutto. Quindi, tu vuoi la conferma di quello che ti aveva già detto. A me va benissimo, io dico, questa Sacrosanta servirebbe come il pane, io non vedo l'ora che parli. Anche perché la domanda io la faccio subito, è vero che sta rientrando? Io non vedo l'ora, perché così ci togliamo questo dubbio, no? Te l'ho già detto come la vedo io. Io finché non vedo che qualcuno si riprenda gli utili di rientrare non se ne parla, i soldi sono lì. Quindi... e quindi comunque gli farei una domanda, così sfatiamo questo, perché tu hai ragione che quando leggi delle robe ti fai delle domande e fai bene, però bene o male sai già qual è la risposta. Cioè, in Bologna per scelta di Saputo deve comunque sostenersi da solo, andare avanti anche senza iniezioni di liquidità, punto, piaccia o no. Nel momento in cui uno l'accetta e ne prende atto, da quel momento in poi uno non è che può fare tutte le puntate dicendo un plumone, no? È una scelta, tra l'altro l'aveva detta 10 anni fa, quindi non c'è niente di nuovo, quel che ha detto ha fatto, purtroppo, perché poi se gli altri spendono 100 milioni a botta non è che ci godi, eh? Quindi di sicuro non è che stiamo qua a godere, però ne prendiamo atto e non rompiamo più di tanto i coglioni, detta come va detta. Però ogni giorno è una litania, la vita è difficile così, eh? Ma ognuno se la vive come vuole. Anche perché negli ultimi 3 anni in Bologna, comunque facendo così, ha dimostrato di saperlo fare, eh? Bisogna stare attenti anche a questo, no? Due cose hanno dimostrato: A, che le plusvalenze non moltiplicano i fatturati, e siamo tutti d'accordo, ti aiutano a sopravvivere. Comprare e vendere non basta per fare dei più, come quando uno diceva ai Sartori gli dai 100 te li fa diventare 200, sta pippa, perché non è così e l'abbiamo visto, perché sono finiti e bisogna rimetterne dentro, nonostante abbia fatto delle prese pazzesche e delle vendite molto buone. Questa è la premessa. La seconda cosa è che comunque facendo così un giro in Champions, hanno vinto una coppa. In quella stagione eravamo in corsa Champions fino a 3 giornate dalla fine, poi abbiamo mollato con la coppa. L'ultimo anno abbiamo fatto 8º posto, un quarto di finale di Europa League, una finale di Supercoppa mandando fuori l'Inter e perdendo col Napoli. Quindi tutto sommato sì, non ti potrà andare sempre bene, è verissimo. Quest'anno siamo tutti molto preoccupati che non riusciamo ad entrare neanche nelle 8, e io questo lo continuo a dire. Quindi non stiamo a raccontarci delle balle. Vediamo che cosa tirano fuori. Io sono molto convinto che siano molto più bravi degli altri, e su questo non ho dubbi, ma Bologna è stato costruito anche sulle capacità dei propri dirigenti. La Juve, prendendo Massara e Carnevali, purtroppo ha fatto una scelta molto simile a Bologna, per me un po' quella che aveva fatto la Roma l'anno scorso e che poi si è mangiata, perché Gasperini è un solista. Purtroppo. Lo dico per la Roma, perché per me l'anno scorso aveva impostato bene le cose, ma è andata male. Andiamo in pausa.
16: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
17: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
18: Wow, sanno anche volare.
17: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza. Li chiamo subito.
19: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
20: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
18: Ogni sguardo racconta qualcosa di te.
21: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al primo settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
22: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
21: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
22: Ottica In. Rivederci. Sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
23: Via via.
2: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, vaschetta di gelato Cardor da un chilo a 3,29 euro. Scopri di più su conad.it.
24: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
25: Arredissima.
26: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
27: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
26: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
27: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
26: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
27: www.sorcevannini.it.
28: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
29: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
28: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
30: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
14: Ben ritrovati in studio, mezzogiorno rossoblu, le 13.22, stavamo chiacchierando di nulla tutti insieme, allora riprendo i vostri messaggi da... dove li abbiamo lasciati, santa pazienza, qua. Trattenere Rowe senza coppe la trovo una cosa impossibile, speriamo. Aggrappiamoci intanto alla buona, spero che sia per tutti buona notizia, che nessuno ha bussato, cioè neanche appoggiati 15. Devo prendere 15. E questo ti dà un po' l'idea però di che situazione c'è in generale sul mercato, cioè tutto è molto fermo, grandi colpi sono stati fatti, però proprio che nessuno neanche chieda buongiorno come sta, è curioso, no? Ti dà un po' la sensazione di come vanno le cose. Dico Rowe perché è giovanissimo, ha fatto dei gol importanti in Europa, in partite importanti, Roma, Aston Villa, e quindi si è messo sicuramente in vetrina, in palcoscenici di un certo tipo, e per talento, età e quello che ha fatto vedere comunque in quella parte finale di stagione, la seconda metà, è un po' un'anomalia e ci dà la misura, il quadro generale. Questo secondo me è un ottimo riferimento. Che rimanga qua senza coppe, per me è possibile, perché non mi sembra uno che abbia grandi grilli. Se però a 50 km da casa sua suonano il citofono, gli propongono 5 milioni e a Bologna gliene danno, è stato bellissimo. Grazie di tutto, arrivederci, e tante buone cose. Quindi però vediamo un po' come va. Ma il vice Freuler dell'Augsburg della Svizzera non piace? Io ne ho visti. E vediamo, ce ne sono. Per me sarebbe peggio via Remo e via Ferguson. Hai dimenticato Pobega, che mi piace molto. Sì, hai ragione, Ivan, scusami, prima nel conto l'avevo lasciato fuori. E anche a me non dispiace, anche se l'anno scorso ha giocato a ci sono stati dei momenti dove io l'avrei visto un po' di più, però se Italiano non ha messo, evidentemente qualcosa non quadrava, e allora mi faccio delle domande. Vediamo con un nuovo allenatore che cosa può dare. Io sono un fan di Pobega, per me è completissimo e mi sembra che faccia delle buone partite, però vediamo anche con un altro allenatore in un centrocampo, vediamo, sono curioso infatti. E se Tedesco spostasse Bernardeschi a fare il regista davanti alla difesa, come accadde con Pirlo, sono due giocatori completamente diversi, amico mio. Così, tanto per far due chiacchiere sotto l'ombrellone, cosa ne pensi, Fabio? Sono completamente diversi, magari interno di centrocampo. Può succedere? Non lo so. Ma mi piacerebbe pensare a un Bologna, ve l'ho già detto, con Bernardeschi e Orso in campo insieme. È possibile? Ci deve pensare Tedesco. Però io da un allenatore, ragazzi, mi aspetto che questi tre, se ce li hai, li fai giocare tutti e tre. Cioè, Bologna non può lasciarne uno in panchina e far staffetta, per me. Poi è vero che con cinque cambi il calcio è cambiato, tutto quello che volete, ma io non... Cioè, ce li hai cambiaghi, io quei tre li vedo proprio insieme, sperando di costruire una squadra che sorregga il peso di questi tre più Castro o chi sarà la punta. SP, chissà. 12.34, 12.40, vabbè, te li leggo tutti e due. Buongiorno, quello che non si può fare finta di notare è che siamo tornati alla situazione di 3 anni fa. Speriamo, siamo andati in Champions per profili trattati, le rispettive modalità. Quello che per me è spiacevole è che siamo passati attraverso Europa League e Champions League, ma non siamo stati in grado di dare continuità al progetto. Perché? Questo lo voglio sottolineare, tu sottolinealo, non solo, scritto maiuscolo, per colpa della società, anzi, concludo facendo altresì notare che 3 anni fa poi non andò così male. Speriamo. Saluti Simo. PS, il senso del messaggio non è quello di preoccupazione per il mercato, che si farà comunque come per tutti a fine agosto, ma per la mancata crescita societaria, non solo come scritto sopra, per colpe proprie. Per chi? Per colpe di chi? Per gli allenatori, dici? O del sistema calcio, cioè non sistema che c'è un complotto del sistema. Non ho capito per che cosa lo imponi. Per me, ragazzi, è andata così. E ti ripeto, per me non siamo andati in Europa con una squadra che per me in Europa ci doveva andare quest'anno. Poi possiamo non essere d'accordo su questo. E lo prendo su. Però per il campionato che ha fatto l'Atalanta, secondo me oggi tu dovevi andarci. Infatti sono state una partita fondamentalmente, ma non me lo nominare, lo detesto. Vabbè, comunque lo leggo. Ciao Manfre, a me un Pagliero non dispiacerebbe. Io lo detesto, almeno smette di fare delle gran prestazioni contro di noi, lo detesto proprio per quello. C'è possibilità di fare un abbonamento in curva quest'anno? Non lo so, non lo devi chiedere a me. L'anno scorso curva Andrea Costa esaurita e per San Luca avrei dovuto adottare un bambino. Pobega. Vabbè, va bene. E Pobega, me lo scrivete tutti, sì. Pobega è nostro, sì. Ciao Manfred, ma questa ansia la trovo assurda. I primi acquisti li hanno sempre fatti a fine luglio. Piuttosto paura che dopo il mondiale Egem possa piacere e molto. Me lo sono chiesto anch'io. Spero che qualcuno sia diventato un po' più egemista dopo questo mondiale. Magari qualcuno continua ad avere dei dubbi. A me sembra un ottimo accanto, serve il regista, però ha fatto veramente un bel giocatore proprio. Non bello da vedere, siamo d'accordo, non bello da vedere, però di sostanza, proprio sostanza. Hai dimenticato Elland, Casale, Pobega e Della Susi. Bene, anche Elland mi ero dimenticato, ok. Hai dimenticato il migliore Helland. Sono contento che dici migliore, vediamo, perché comunque se la Norvegia è questa, ecco, di speranze su Helland bisogna metterne. Io ci carico un cippone proprio, perché la Norvegia è veramente molto forte. Non solo ha giocato bene, ma è proprio forte. E quindi Helland, secondo me, in proporzione per come è cresciuto lì dentro e tutto, e veramente per quanto comunque era seguito da tanti, quello che ne hanno scritto e quello che per giunta mi hanno confermato quando l'abbiamo preso, insomma, bisogna pensare, sperare in grande, ecco, mettiamola così, sperare. Poi le certezze ce le darà il campo. Il punto cardine è questo: il BFC l'anno scorso come ha fatto, bene o male? Secondo me è bene, perché per molti l'anno scorso ha fatto male, quindi parliamo di nulla, hai ragione, però in effetti sì, cioè magari hanno più ansia di mercato quelli che hanno visto un Bologna scarso quest'anno rispetto a chi dice, beh, insomma, la squadra quest'anno ha fatto bene, era forte. Ecco, lì c'è il confine forse tra chi soffre di più questa flessione del mercato e chi no. Mancava Pobega, bene. Comunque io posso andare un po' controcorrente e dire che se Bologna vende bene ciò che deve vendere per forza di cose, io sono molto fiducioso. Serve alleggerire la rosa perché siamo in troppi per ora, poi dentro tre giocatori di cui giovani e magari un buono, Teo. Io vi ripeto, dipende come va il mercato, cioè per me il mercato, ti ripeto, non è questione di comprare. Bologna in questo momento ha bisogno di un centrocampista e di un terzino. Ma sta roba di comprare mi sembra veramente una malattia compulsiva, tipo uno al telefono su Amazon, e di poco ragionato. Cioè è così, hai capito? Allora veramente, cioè, allora mi metto a fare procuratore, vengo in radio e dico bisogna spendere, ma faccio il procuratore, cioè prendo una provvisione, qualcuno mi dia due soldi, almeno mi pago le ferie, perché veramente in questo momento tu vai a vedere cosa c'è, manca un centrocampista, un terzino e poi ci sono degli esuberi, c'è un centrale da togliere, c'è un esterno da togliere, quindi tutto questo, cioè, è veramente esagerato, quindi con calma. E poi chiuso il primo di settembre tiriamo le somme e vediamo un po' come va, come era l'anno scorso e chi è rimasto e chi è andato via, e da lì tiriamo un po', considerando anche che c'è un allenatore nuovo che è un grande punto interrogativo. Io firmo per rimanere così. Ah, guarda, firmo anch'io immediatamente. Togli Ravaglia, Casale, Odgar e Dominguez e prendi un centrocampista e un terzino sinistro. Firmerei anch'io così, ma purtroppo non bastano. Cioè, devi togliere Lucumi, però. Non l'hai tolto lì in mezzo. Ciao Manfre, chiedo a te. Sono del 64, ma da quello che leggo tu non ti. Non posso leggerlo. Non posso leggerlo perché comunque non è qua. Purtroppo, tra l'altro, Sandro, ti metto un ok così ti dico che l'ho letto, ok? Non ho messo Helland e Pobega. Beh, siamo in un botto al sentire sta litania di trasmissione. Comunque, non partiamo da Ottavi senza Freuler e Lucumi. Tu dici, non partiamo da Ottavi senza Freuler e Lucumi. Partiamo da qualche posizione in meno sulla carta. Un pensiero personale. Beh, io non posso biasimarti. Poi, chi viene a posto di Lucumi? Helland e Eggem, che campionato faranno? Questo non lo possiamo sapere, no? Magari Helland, ragazzi, è il grande boom, è il crack della stagione. Però sulla carta sono d'accordo con te. Infatti tu scrivi almeno sulla carta e io non ti biasimo e dico, la vedo come te. Buongiorno Manfredi, sarà possibile vedere in TV le amichevoli del Bologna anche in differita? Sì. Direi proprio di sì, su TRC con Pippo? L'ha già detto? Io non ne sono sicuro. Allora aspettiamo l'annuncio di Pippo, perché quella è materia sua, sulle partite del ritiro. Però mi viene da dirti. Sì, e gli stavo dicendo, però mi viene da dirti, sicuro le radiocronache in diretta su Nettuno Bologna 1 delle amichevoli, ma la differita su TRC Sì, alla peggio, se non dovesse essere così, le troverai sicuramente su YouTube del Bologna. Vedrai che andrà così. Però prendo informazioni così ve le dico. Chiedo a Pippo e poi vi do tutte le info. E su Vasovic novità? Nessuna, amico mio, nessun allarmismo gratuito, la penso come te, il club sta lavorando e vediamo a fine mercato, che poi tutti saliranno sul carro come sempre, Ray, speriamo, sarebbe l'ideale. Ciao Manfre, buongiorno, negli ultimi due anni la presenza di Saputo è stata d'ausilio per chi lavora nel club ed è un segnale positivo per la squadra, credo che i risultati ottenuti siano anche parzialmente dovuti a questo, ma sicuramente aiuta. Con che frequenza ti immagini Saputo starà a Bologna nella prossima stagione? La stessa degli ultimi anni. William, tifoso del Bologna Arsenal, non penso che cambierà niente, lo spero, anche perché, vi ripeto, c'è il discorso stadio che spero che lo tenga qua un bel po', anche se immagino che non si vedranno ogni giorno per parlarne, però insomma ci siamo capiti. Ciao Manfred, non è che a sentir sempre parlare di immobilismo e delusione sul mercato non abbiamo ambizioni, la Fiorentina che compra tutti spendendo un sacco di soldi, domani Tedesco in conferenza stampa farà come fece Antonio Conte nel 2014. Sono ovviamente molto ironico. Ciao da Luca da Bologna, l'avevo colta. Cosa pensi di quando scrive non lo penso? Ti anticipo, cioè ti mando, faccio così, ti mando un like, ok? Ciao, sono Gianluca da Minerbio. Quanto ad Orsolini, per me sarebbe molto meglio che rimanesse Rowe, anche se in pochi potranno essere d'accordo con me, perché oltre ad essere più giovane ha molto margine di miglioramento. Su margine di miglioramento è la speranza che abbiamo tutti, per tutti o per i più, penso che l'anno prossimo possa essere la stagione dove lui fa il botto. Partendo da subito, dopo un anno di esperienza, lo vedi che è un ragazzo incredibilmente applicato, è andato in Portogallo ad allenarsi una settimana prima a fare del fondo da solo, cioè uno veramente dritto. Quindi c'è tutto perché possa fare una grande stagione e mi auguro che rimanga qua per questo. Poi tu vendi oggi Orso, ti tieni Rowe quest'anno, alla fine finisce che vendi Orso quest'anno e Rowe l'anno prossimo, lo sai come va, no? Quindi non lo so. Mi meraviglio che non ci sia traffico i convocati, che non ci sia tra i convocati il T9 ti è partito, lo Monaco vecchio, ma quanti sono lì davanti? Ti dico che ci abbiamo solo degli esuberi, mettici anche Odgar, quanti sono? Non c'è spazio per lo Monaco, peccato, perché sicuramente se ne è meritato più di tutti, ha segnato come un pazzo e quindi è solo per una questione veramente numerica. Ciao Manfred, mi potresti spiegare l'esclusione di Carson? Ciao Matteo, che non ci credono più. Non ci credono più. Tosto, eh? Perché che un allenatore nuovo decida proprio pronti via, senza neanche misurarlo, è tosta. Ma evidentemente un motivo c'è. Posso più dire niente, mi dispiace un casino perché io su Carson, ragazzi, avevo delle aspettative altissime ed è andata così. Il calcio è veramente incredibile. Plumone no, Avaro un pochino sì. Questo mi piace. Buongiorno Manfredi, beh io sono preoccupato, tra virgolette, condivido la disamina di alcuni giornali di oggi, va bene. Angelo 60 abbonato, va bene. E ti metto un pollicino, ok. L'importante è essere chiari da subito e Saputo lo è stato, e poi fondamentale, tranne centrocampo e terzino sinistro, il Lukumi non è andato via nessuno, quindi possiamo andare anche a aspettare. Non ho capito niente, comunque ho capito il senso. Comunque l'importante è essere chiari da subito e Saputo lo è stato. Io la vedo così, non capisco veramente dove sia la questione. Comunque Manfred, cos'è questo appuntamento di domani con Orso? Si vedono definitivamente alle PR? No, c'è un incontro tra Minieri e i dirigenti, Sartori, Fenucci e Di Vaio. Dato che il topic principale di oggi è il mercato del Bologna, Sinner è l'atleta italiano più importante di sempre alle PR? Beh, per l'età che ha si candida, se non lo è già, perché attenzione, perché il calcio sposta anche, però tomba, non lo so, comunque per l'età che ha si candida ad essere forse l'italiano più importante di sempre, per l'età che ha sì, senza dubbio. Poi vedremo quanto riuscirà a mantenersi così. Ma ancora c'è chi vuole aspettare un giocatore di 36 anni che non sa cosa vuol fare. Personalmente, grazie da rivederci, Mauro il tornitore. Sai che Mauro incomincia a pensarla come te, anche se io sono uno di quelle che sarà una vedova? Lo so già. Ah, me devo anche andare in pausa. Sarò una vedova, vedrai. Quindi. Però anch'io mi sono un po' preso dell'idea, più è passato il tempo più mi sono congelato anch'io, quindi va bene così, andiamo in pausa.
0: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da...
1: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
3: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
1: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
4: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
5: So.
6: Ah, così non ci riuscirai mai.
5: No, questo è sbagliato, è anche illegale.
6: Con un po' di sale sulla coda?
5: Ma va, per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
0: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
7: Da venerdì 17 a domenica 19 luglio a Crevalcore torna la Fiera del Carmine per rinfrescare le vostre serate estive. Area espositiva, street food con DJ set, mostre, eventi sportivi e spettacoli, tra i quali sabato 18 i Queen Mania. La Fiera del Carmine vi aspetta a Crevalcore dal 17 al 19 luglio. Non mancate!
8: Ogni sguardo racconta qualcosa di te.
9: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al primo settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
8: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
9: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
8: Ottica In. Rivederci. Sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
10: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
23: 41esima Sagra del Tortellone a Ozzano dell'Emilia, nella parrocchia di San Cristoforo. Dal 14 al 24 luglio, stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19 alle 22. Tortelloni preparati freschi ogni giorno e carne alla brace. Bar osteria con crescentine, piadine, gelateria artigianale e pesca di beneficenza. Tutte le sere, animazione musicale e spettacoli. Sagra del Tortellone, dal 14 al 24 luglio, nella parrocchia di San Cristoforo a Ozzano dell'Emilia. Sabato 25 alle 21, Santa Messa. A seguire, benedizione delle auto e fuochi d'artificio.
31: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
32: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
14: Ben ritrovati, mezzogiorno rosso-blu, dobbiamo recuperare gli ultimi messaggi. Vi ricordo che comunque da oggi è partito il ritiro a Valles con Leo Bosello, Filippo Cotti e Frank Loreti, che sono su a prendere del fresco e ad aspettare il pullman del Bologna che parte oggi pomeriggio, ora, e arriverà, e quindi avrete già i collegamenti di Frank, Leo e Pippo direttamente dall'albergo del Bologna per prendere comunque l'arrivo. Domani ci sarà la conferenza di Tedesco che aprirà le danze. Questa mattina Bologna si è allenata a Casteldebole e tutto nella norma del mercato, meglio non parlarne. E allora recuperiamo, e ho detto tutto? Ho detto tutto, mi sembra. Sì. E allora recuperiamo, e tutte le mattine ovviamente dalle 10 alle 12 avete Frank e Leo collegati da Valles, e poi ripartono nel pomeriggio per altre due ore, e quindi avrete quattro ore di ritiro sempre con loro durante tutte le sessioni di allenamento. E quindi, insomma, come ogni anno seguiremo il ritiro passo dopo passo dalla nostra postazione lì di fianco al campo, tra il campo e le birre, che è la posizione strategica perfetta. Com'è che tutti gli anni a giugno e luglio sono tutti più bravi di noi? Ma state ben sereni, mi raccomando, tieni botta, abbiamo bisogno. Va bene, ti ringrazio, ti metto un cuore, teniamo botta. E ancora, e ma ancora c'è chi vuole aspettare un giocatore? No, questo l'avevamo letto. E quindi comunque vada, l'unica maniera per fare calcio in Italia, per la Lega e per i tifosi, e avere come proprietà un mecenato, o peggio Ricco Scemo. Stefano, no, Ricco Scemo è andato da un'altra parte. Quello che non è un Ricco Scemo. E poi alla fine, vedi, pur non volendo, un po' c'è cascato anche lui. E vabbè, e comunque per fortuna che ha preso la Virtus, e si sono fatti i virtusini degli anni d'oro, sicuramente. E sarebbero potuti essere meglio, per carità, ma anche molto peggio. Quindi è stata una botta di fortuna incredibile, un incastro perfetto. Per quanto riguarda i mecenati in Italia, cioè, i mecenati ci sono, cioè la Fiorentina con Commisso, ragazzi, ne ha messi talmente tanti lì dentro che è impressionante. Il Como ti dimostra che ci sono, per me sono delle singolarità. E per dove sta andando il calcio, purtroppo l'unica cosa che posso dire è, noi in mecenate forse non l'abbiamo, abbiamo una proprietà solidissima. Ma siccome io non ne vedo tanti, neanche all'orizzonte, poi mi auguro invece che ci capiti, perché sarà molto più divertente, senza dubbio, magari un mecenate con le scelte però giuste, ma lo vedo più improbabile. La cosa più importante per il Bologna è garantirsi il futuro, ed è per questo che io continuo a dire, io tutta questa grinta di giugno io l'avrei spesa fortemente in quello che garantisce il futuro a Bologna, ma non lo facciamo. E quindi lo stadio, il settore giovanile, l'abbiamo già detto, no? Quello che può garantire un futuro, e magari che non arrivi un mecenate, ma uno che con un filo di gas può portare la barca sempre in porto, o che con poco, meno di altri, può fare qualcosa di grande. Mi sembra molto semplice, e siccome all'orizzonte questo calcio sembra molto più adatto ai fondi che al mecenate, la mia grande preoccupazione è proprio questa. Quindi io sono molto più concentrato lì. Non mi spaventa uno che mi dice bisogna che andiamo avanti con le nostre gambe. Lo posso capire, non lo condanno, non gli faccio la guerra. Gliela faccio se però vedo che ancora ci manca un bel pezzo, ed è un bel pezzo, per poter andare al massimo con le nostre gambe. È chiaro questo passaggio, perché questo per me è la base del tutto. Tutta sta polemica, tutto sto delirio veramente stantio, e poi veramente di una roba, di una, per me è veramente molto molto stancante e triste, si basa semplicemente su questo. E penso che per la fortuna che abbiamo avuto, abbiamo tutto per poter pretendere, sì, che Bologna riesca ad avere una struttura talmente completa da poter dire sì, abbiamo il massimo che possiamo avere per andare con le nostre gambe. A questo io guardo oggi, ed è lì che misuro le critiche. Quindi ad ottobre andremo avanti con lo stadio, benissimo, a me va bene. Se la squadra l'abbiamo autofinanziata e lo stadio va avanti, a me va benissimo. E ve l'ho già detto, gli investimenti sul settore giovanile continuano, andiamo avanti? Sì, benissimo, benissimo, a me va bene. Questo per me ti garantisce il futuro, cioè a prescindere da chi ci sarà. Poi arriva un mecenate, allora andiamo a bomba. Non arriva? Andremo bene. Andremo bene, certo serviranno scelte giuste, però in ogni caso avrai una base solida. È tutto qua. Il mecenate c'è, ci sarà sempre, probabilmente sì. In Italia è più probabile che in altri paesi, questo è certo. E non so, giuro, non riesco a capire come facciano ad andare avanti così. Però, ripeto, è un giochino che gli piace, lo stimola, gli dà, va bene. Beati loro, ripeto, e speriamo che sbaglino tantissimo, perché con quella base lì non li prendiamo. Quindi devo sbagliare sempre. Purtroppo, piaccia o no? D'accordo su quanto detto ora riguardo che un allenatore con Rowe, Orso, Berna debba farli giocare tutti, però come mai non è mai stato detto nulla all'allenatore precedente che invece ne faceva giocare, quando andava bene, solo due, Dave? No, Dave, invece io qua mi permetto di dire che purtroppo è una cosa che un po' l'anno scorso non ho sottolineato come errore, come rammarico. Per me Bologna non se lo può permettere. Non può. Poi, ti ripeto, c'è chi dice: guarda che calcio è cambiato, guarda che adesso con 5 cambi tu in mezz'ora devi cambiare la partita, non è più così, non è più come una volta. Io sono d'accordo, però resta che la squadra dell'anno scorso per me è... forse un pensiero così l'avrebbe meritato, ma magari sbaglio, io non sono un allenatore, capito? È soltanto una speranza, niente di più. Però apprezzo molto di più, con tutto che l'italiano resta il mio allenatore, proprio lo sottoscrivo, avrà sbagliato qualcosa, potrà essere permaloso, ditemi quello che volete, ma mi ha regalato la gioia più grande della mia vita. Cioè non lui con altri, ma comunque lui è stato comunque condottiero, cioè che fate quello che volete, quindi non c'è niente da fare. Cioè, però se posso proprio dire qualcosa, mi sarebbe piaciuto vederlo adattare Berna in un modo diverso, forse dico lui perché è più adattabile di altri. Se lo dovesse andarsene, mi rimarrebbe l'amaro di non averlo visto prima, ma tardissimo. Questo fa il paio con la mancata valorizzazione di altri giocatori della rosa Alberto. Quindi tu dici perché Roe è entrato un po' tardi, a gennaio più o meno, con Costanza. Sì, però era partito forte Cambiaghi, te lo ricordi un po'. Io su questo sono meno pignolo che altri con italiano. Quello di prima magari un appuntino lo faccio. Su questo Cambiaghi ha fatto bene, dai, quando ha iniziato lui. Colpe che mancano gli asset per produrre fatturato, stadio in primis, perché pensando di autofinanziarsi solo col mercato, coi prezzi folli che continuano a crescere senza controllo, non si può andare da nessuna parte. Stadio e collaterali, non pensare solo alla biglietteria, perché la biglietteria non basta, anche con tutta la parte di hospitality che verrà implementata, sicuramente porterà più ricavi, perché è quella che poi alla fine fa la differenza, ma su tutte le pertinenze, no? Tutte le attività collaterali, alberghi, quello che è. Bologna in questo non deve sbagliare, perché Bologna città, quindi che il sindaco, spero che ci senta, non può sbagliare, non possiamo permettercelo, è troppo importante per l'indotto anche della città, quindi in qualche modo bisogna trovare la soluzione, e soprattutto per il Bologna, che vi ricordo comunque sullo stadio, ve l'ho già detto una volta, 300.000 euro più spese, straordinari o ordinari, è una follia, quindi lo stadio veramente genera molto poco. Ciao Manfred, ma sullo stadio quando si saprà qualcosa, che anche il Lecce e il Taranto hanno ristrutturato lo stadio, anzi il Taranto ce l'ha nuovo, ciao Christian, diamoci come scadenza ottobre, poi da ottobre cominciamo a martellare, proviamo così, anche se sarà difficile da solo, ve lo dico già prima, perché qua all'appello nessuno ha risposto, tranne i soliti che sono bravissimi, Emilio, Nando, Del Carlino, comunque c'è sempre qualcuno dei ragazzi che lo segue, Massimo mi sembra quello forse più attivo, Vitali ovviamente, qui ci proviamo, però so che non fa molta presa, però è il nostro futuro, e vi ho detto prima come la penso, se è chiaro quello dovrebbe essere un discorso molto semplice. Ma Berg, numero 6 della Norvegia del Bodo Glimt, non male, cioè, ha fatto una partita da mostro contro l'Inghilterra, mostruoso, l'ho amato, piccolino, tutto quello che volete, ma giocatore bellissimo, l'ho amato. L'anno scorso non mi sono divertita, troppi gol presi e pochi fatti, sono contenta del cambio mister. Non ti biasimo perché in casa è stato un disastro e hai assolutamente ragione. Ciao Manfred, per capire dove arriveremo a fine campionato bisogna vedere quanto tempo impiegherà la squadra ad assimilare Tedesco, anche se l'assimila. Italiano impiegò fino alla sost- alla sosta nazionale dove si inventò Odgar, centrocampista, Luca, sì, verissimo. Noi siamo arrivati a fine ottobre con l'italiano traballante, cioè che non riusciva a ingranare. Ciao, ma perché la settimana scorsa hai detto che ottobre è uno spartiacque per la costruzione dello stadio? Non per la costruzione, per la decisione. Frank, perché ci sono un po' di tappe che ti portano a pensare che ottobre sia una data buona. C'è il discorso 2032, c'è un commissario straordinario del governo che è lì che aspetta, chi? Un presidente della federazione che è stato nominato, che adesso si sta occupando delle cariche, purtroppo, e abbiamo Maldini

0: soldi, il Bologna avrà un suo stadio. Capito? Non dico che a ottobre avremo sciolto tutte le domande, ma che a ottobre potremmo cominciare ad annusare un po' l'aria che tira, sì. Spero di averti dato una risposta tonda. E questo per me è imprescindibile. Da lì veramente passa per me il futuro, un futuro, un pezzo di futuro importante. Manfred, vedi che vieni dalla mia? Ho già paura. Lo stai dicendo anche tu che adesso il Bologna è inferiore ad altre squadre? No, guarda che è una settimana e mezzo. Quant'è che diciamo che partiamo ottavi noni? Forse dall'inizio, da quando il Como ha iniziato a fare le botte di mercato, mi ha detto se il Como parte così non lo prendiamo più. E quindi poi ci hai messo il colpo di Attà della Fiorentina, per esempio, che però ne ha da fare per me per recuperare. E siamo a posto. Quindi lo stiamo facendo a mercato in corso, un po' così sulle stime. E quello che ci ha detto però la società quando dava una spiegazione per le vendite di Calafiori, Doi e Zirze e compagnia erano funzionali ad aumentare il livello della squadra, e qui il macro incaglio che dovrebbe essere chiarito dal presidente. Graziano, amico mio, secondo me no, loro ti hanno detto che sono cessioni, loro hanno sempre detto, ed è vero, perché poi grazie a Dio quest'anno, se c'è una cosa che abbiamo visto, che in effetti le plusvalenze non portano dei più, portano dei pari con qualche più, poi perché sicuramente qualche più è stato fatto, minimo, impercettibile, e le plusvalenze servono per far dei pari, per sostenere e pagare i costi della squadra. Nei costi della squadra mi sono accorto che un sacco di gente non sapeva contare gli ammortamenti. È grave. Io, a me dispiace, ma io devo dire, io non so come faccia uno a parlare di queste cose, non deve parlarne. E non dire sono robe da come, non c'entra niente i commercialisti questa roba, capisci? Basta aver lavorato fondamentalmente in un ambiente che un minimo di queste cose, un'idea vaga, non è che serve essere un commercialista per queste robe qua, no? Costo di una squadra, quanto costa? Punto. Capisci? Quindi è stata abbastanza traumatica per me questa stagione. Quando mi sono reso conto, ho detto iniziamo bene. E quindi fare anche il mercato senza considerare queste cose, secondo me è surreale. Poi c'è chi se ne frega. E allora uno dice io me ne frego perché c'è la Fiorentina, se ne frega, il Como se ne frega, io me ne frego. Ma insomma, visto che qua non se ne frega, non bisogna che ti aggiorni un attimo. Per me. Se no fai fatica a spiegarlo, Poi alza le mani, soprattutto a fare critiche che siano sensate, se no sembra un pazzo uno quando parla. O magari lo sono io, che è possibile. E sono le 13:58, signori. Per vostra fortuna da domani avrete un ottimo Joe che farà al posto mio Joe Poggi fino a venerdì, e avrete però una settimana condita anche di cosette che abbiamo un po' costruito, quindi avremo novità dal settore giovanile, vedo che mi state scrivendo ancora di Margotto, e avremo novità sul settore, sul calcio femminile, perché c'è una grande rivoluzione in atto e vedremo un po' come la imposteranno. Beh, questo mi fa piacere perché seguiremo anche quello. E poi avrete il Monte che sarà con Joe in una versione inedita mercoledì o venerdì, insomma ne avete. Io vi do un grande abbraccio, ve la caccio nel saluto, spengo il telefono 5 giorni e ci rivediamo lunedì. Un abbraccio.
1: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
2: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
3: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
4: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it, la connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te, connettiti con nettunobologna1.it.
3: 41esima Sagra del Tortellone a Ozzano dell'Emilia, nella parrocchia di San Cristoforo. Dal 14 al 24 luglio, stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19 alle 22. Tortelloni preparati freschi ogni giorno e carne alla brace. Bar osteria con crescentine, piadine, gelateria artigianale e pesca di beneficenza. Tutte le sere, animazione musicale e spettacoli. Sagra del Tortellone, dal 14 al 24 luglio, nella parrocchia di San Cristoforo a Ozzano.

0: Bolzano dell'Emilia. Sabato 25 alle 21, Santa Messa. A seguire, benedizione delle auto e fuochi d'artificio.
1: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39.
2: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
3: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
10: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
11: Da venerdì 17 a domenica 19 luglio a Crevalcore torna la Fiera del Carmine per rinfrescare le vostre serate estive. Area espositiva, street food con DJ set, mostre, eventi sportivi e spettacoli, tra i quali sabato 18 i Queen Mania. La Fiera del Carmine vi aspetta a Crevalcore dal 17 al 19 luglio. Non mancate!
12: Ricordi quando entrasti qui per la prima volta? Era il tuo primo paio di jeans, vero? Timidamente chiedesti, posso provarli? Calzavano a pennello. E poi vennero le felpe, la moto, gli amici, le camicie, le ragazze. Il tempo passa, ma la moda rimane sempre una questione di cuore. Saverio, abbigliamento uomo e donna, via Gramsci 41, Budrio, Bologna. Saverio, ti veste con il cuore.
13: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
14: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
15: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
16: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
6: ogni sguardo racconta qualcosa di te.
7: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al primo settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
18: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
7: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
18: Ottica In. Rivederci. Sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
19: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
20: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
19: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
20: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
19: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
20: www.sorcevannini.it.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
22: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: chart e grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
2: Anche quest'anno!
1: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi minuto per minuto tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
3: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
1: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Ogni sguardo racconta qualcosa di te.
5: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al primo settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
6: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
5: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
6: Ottica In. Rivederci. Sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1. Sport e grandi classici.
1: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
2: Anche quest'anno!
1: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi minuto per minuto tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
3: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
1: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

cosa sarà che fa crescere gli alberi, la felicità che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un

0: Nettuno Bologna 1. Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Oh, oh, oh, oh. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
1: Anche quest'anno!
0: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra, con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
2: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
4: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
0: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 23 e 59 minuti.
10: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anica Flash.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
16: Psst. Capisci quello che dice?
15: Roba senza senso.
16: Io invece sì.
17: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
15: Cosa vuoi fare?
16: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
17: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
18: Quest'estate scopri come essere super.
19: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
20: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
21: Sei una piccola selvaggia, vero?
20: Non ci siamo ancora presentati.
18: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
22: I Minion sono tornati!
23: Il film su come conquistarono Hollywood.
24: Pignata, carbonara, lasagna.
23: E rischiarono di perdere il pianeta.
22: Hai scritto un film di mostri?
23: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
25: Ogni sguardo racconta qualcosa di te.
26: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al 1 settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
27: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
26: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
27: Ottica In. Rivederci. Sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
28: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
29: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Oh, oh, oh, oh. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
2: Anche quest'anno!
1: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra, con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
0: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
4: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
1: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
0: Nettuno Bologna 1. Coming soon radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
5: Buongiorno Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
9: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
14: Quest'estate scopri come essere super.
15: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
16: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
17: Sei una piccola selvaggia, vero?
16: Come? Non ci siamo ancora presentati.
14: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
18: Dal regista Christopher Nolan.
19: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
18: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
20: Andiamo!
18: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
24: 2, 3. Nettuno Bologna 1.
0: È 1:04.
25: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
2: Anche quest'anno!
1: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra, con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
3: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
1: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Sono le 2.
12: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.